0: only one who knows the truth. Man, that's him, me and you.
1: Radio, DJ.
2: One nation, one station.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Legend con Alex Farolfi.

0: Mi piace quando mi chiami paparino.
1: Esattamente.
0: Dicevano così le girls. Tipo quelle di Sfera e Basta.
1: Sì, grandi polemiche.
0: Vabbè, ma questo non era LL Cool J, no?
2: No, questo era...
0: Perché tornando per un secondo al protagonista di questi ultimi giorni, cioè Kimi Antonelli, l'altro giorno vi ho raccontato della domanda che gli ho fatto, no? Se conosceva un altro Bono, a parte il suo ingegnere, che si chiama così, e lui candidamente dal basso, dall'alto dei suoi soli 20 anni, ha detto no, conosco gli U2, ma non sapevo che il cantante si chiamasse Bono. Quando c'è la premiazione nei Gran Premi di Formula 1, c'è sempre un palco sul quale da parecchi anni a questa parte sale un ex campione di Formula 1 che fa una piccola intervista al vincitore. Tra i vari piloti che girano, uno ricorrente è David Coulthard, che vi ricorderete come un pilota molto forte degli anni 2000-90.
1: Sì, 2000. Io mi ricordo di un Formula 1 98 e del telecronista che diceva: è Coulthard! Gioco della PlayStation
0: sì, ovviamente. Sì, sì. Beh, David Coulthard a un certo punto chiede a Kimi Antonelli: conosci un famoso rapper americano che si chiamava LL Cool J?
1: Vabbè,
0: e ovviamente Kimi lo guarda come per dire: mi stai pigliando per il culo? No, perché c'era una canzone di LL Cool J che si intitolava Fenomeno. Something like a phenomena, something like a phenomena, something like a phenomena. Sei scusato, Kimi. No, torniamo per un secondo alla canzone, che non era di LL Cool J, ma era di Notorious B.I.G.
1: Sì, sì.
0: La parola Notorious ha un significato doppio. Può significare noto, evidentemente,
1: sì,
0: sì, come la città, ma anche come la notorietà, ma anche famigerato.
1: Ah, ok.
0: Il famigerato.
1: Ecco perché ha scelto questo nome: il famigerato Big.
0: Sì,
1: cioè,
0: oppure il noto Big.
1: Il noto
0: ma
1: big.
0: Notorious era anche il titolo di una canzone dei Duran Duran, no? Avete
1: certo
0: presente? Ma soprattutto era anche il titolo di un film famoso di Alfred Hitchcock,
1: sì,
0: che usciva il 6 settembre del 1946.
1: Ah, vedi, non lo
0: 80 anni fa. Ed è una storia di spie ambientata nell'immediato dopoguerra, anche perché insomma in quegli anni è uscito. In Italia venne distribuito all'inizio col titolo L'amante perduta.
1: Ok.
0: Poi dopo insomma è diventato Notorious per tutti. Ed è un film che è rimasto alla storia per una furbata di Alfred Hitchcock, che ha inserito nel film il bacio più lungo della storia, almeno fino ad allora, perché c'era una regola nel cinema americano per il quale un bacio non poteva durare più di 3 secondi. La scena in cui le labbra si toccavano.
1: Okay.
0: E invece questo è durato circa 3 minuti, come ha girato la scena, dandosi tanti baci da 3 secondi. Bacio, carezza, bacio, parolina sussurrata, bacio, abbraccio.
1: Ah.
0: Il tutto è durato 3 minuti.

0: Bello,
1: sì,
0: bello,
1: sì,
0: bello.
1: Bella.
0: E Alfred Hitchcock, tu non lo sai, che è il miglior amico di casa Savino.
1: Come
0: perché
1: mai?
0: La piccola Matilda sta preparando un esame su Alfred Hitchcock. Che sbatti,
1: con entusiasmo.
0: Che sbatti, che sbatti.
1: Che brutto carattere, da chi avrà preso?
2: Li deve vedere,
0: li deve vedere,
1: certo,
0: li deve vedere. Sì. Che sono fighissimi.
1: Ma, sì,
0: fighissimi.
2: Ma non sono un po' lenti?
0: Sono, lei dice così. Lei dice così.
1: Vabbè, se non vuole guardare questi film, che faccia un'altra scuola.
0: No, no, no, invece li fa e poi le piacciono.
1: Il famoso metodo,
0: il metodo Stanislavski.
1: Nicolaschi,
0: Stanischiaffi.
1: Il metodo Nicolaschi.

0: extra week of the party, che cos'era?
1: Non
0: dei nostri tempi.
1: Si sente, è dire, ma nella mia testa è come dire ipi purrà, cioè è una frase ricorrente.
0: Può darsi che sia una frase anche ricorrente. Non c'è più gusto, perché le canzoni durano 2 minuti adesso proprio. Questa quanto durava? 2 minuti e...
1: Mezzo. Io continuo a ripeterlo, ormai parlo contro il muro, come si diceva una volta. Il progetto è semplice: fare 2 ore senza musica. Così, a ripetizione.
2: Come le radio che parlano di calcio.
1: Come la Zanzara. Come la Zanzara. Che mette dei piccoli
2: momenti.
0: La Zanzara c'ha 100.000 interruzioni, che non sono i dischi, ma sono tutte quelle cose che piacciono tanto a Giuseppe.
1: Tantissimo a Cruciani, certo. La borsa, le cose.
2: Le radio romane non hanno mai una canzone solo nella pubblicità.
0: Non c'ho il fisico, ragazzi. No, a proposito di tecnologie e di cose che cambiano, sapete qual è il tipo di notizia che mi fa cambiare umore, ma canale all'istante? Quelle sui robot. A me non me ne frega un cazzo dei robot.
1: Sì, non te ne frega.
2: Pensa adesso che fanno le maratone.
0: Ma cosa serve? Ma è una pagliacciata.
1: No, è tanto quello lì che poi dopo.
3: Te l'ho fatto vedere, avevi paura.
1: Nel negozio, sì, era tremendo.
0: Porca miseria.
1: Quello nel negozio,
0: che brutto.
1: Si è messo così e.
0: E sì, c'era uno da dietro che cercava di staccargli la coda.
1: Sì.
0: In realtà era per staccargli il funzionamento, la corrente. No, perché a me sembra che sia la versione pop comprensibile dall'uomo della strada di quello che dei macchinari potranno fare, ma non è che questi macchinari per forza devono avere l'aspetto di un essere umano, no?
2: Perché
0: l'aspetto da essere umano che li fa sembrare degli imbecilli,
1: ma certo,
0: insomma,
1: non
0: no?
1: serve a niente, era l'idea,
2: sì,
1: l'idea del futuro degli anni 50.
2: Per renderli un pochino più amichevoli,
0: no, è per farci paura, no, che amichevoli.
2: Ci fa più paura quello a forma di cane che sembra
0: anche
2: Reagan,
0: quello, ma è la stessa cosa,
2: quello è brutto.
0: Tutti brutti.
1: Possono servire per questioni di sicurezza, invece di mandare

0: la celere, mandi quelli, dico sì, per dire, insomma.
1: Ma anche per le bombe, no? Per andare
2: sì,
1: a
2: sì, quello già lo
0: secondo
2: fanno,
0: luogo,
2: già lo
0: come
2: fanno.
0: Ne dico una che mi è venuta in mente, come badante, ma non come badante tu cure, per sollevare un anziano, un'anziana.
2: Sì, ma questi gli fanno fare le gare di maratona.
0: Certo.
2: Gli fanno fare il pugilato, gli fanno fare perché?
1: Gli fanno fare pure i camerieri, a volte uno è scappato, hai letto che è scappato, non lo trovano più. È uscito dal ristorante, non si sa più dove sta. Perché si vede qualcuno se l'è fregato.
2: Boh,
1: che l'ha visto in giro.
2: Deficienti,
0: allora, non è.
2: No, mi sembra una roba che serve per dare una versione un po' infantile, leggera, a una roba che invece sta diventando molto seria.
0: Ma certo,
2: no?
0: Ma certo. Basta guardare la guerra in Ucraina, che praticamente è combattuta da robot, cioè da droni volanti.
2: Da quel punto di vista, meglio i robot che le persone.
0: Naturalmente sì, no? Naturalmente sì, certo. E poi piace ai giornalisti, piace ai giornalisti. Io, Linus, per non sbagliarmi, ho Second Life. Cioè, secondo me.
2: Non l'hai mai chiuso.
0: Io comunque ancora ci credo.
1: No, io invece
0: Second
1: sto
0: Life.
1: Comprando dei terreni sul multiverso.
0: Bravissimo, bravissimo. E comunque.
2: Guarda, che Alex ha riaperto il suo MySpace. Io te lo dico.
0: Allora, voi ridetemi dietro.
2: E voi ridete.
0: Ridetemi dietro. Io ho sentito un nuovo disco di Prince sul mini disc.
1: Bravo.
2: Sta per uscire un nuovo disco di Prince.
0: È uscito
2: proprio
0: venerdì scorso.
2: Ma è vero che un po' è completato con l'intelligenza artificiale?
1: Da quello che dicono i produttori e la fondazione.
2: Scusa, pensa Prince che sente il suo disco e l'hanno completato. Se è vero.
0: E l'hanno completato, punto.
2: Torna in vita.
0: Ma davvero?
2: Torna in vita.
0: Davvero.
1: Allora, sono 9 canzoni che fanno parte di un archivio di canzoni mai pubblicate tra gli anni 70 e un'epoca più recente. Il problema riguarda una canzone in particolare, perché laddove tutte le altre hanno nei crediti gli artisti e i musicisti che lavoravano effettivamente con Prince, queste hanno artisti nuovi e sembra che più che musicisti siano degli informatici che hanno lavorato all'intelligenza artificiale che completa. La cosa è stata immediatamente disinnescata perché questi sono musicisti in carne e ossa che hanno detto ok, le canzoni erano soltanto quella canzone
2: erano
1: lì era
2: accennate.
1: Soltanto abbozzata, noi abbiamo aggiunto i fiati, abbiamo aggiunto il pianoforte,
2: che poi tutte le volte che dal cassetto salta fuori una canzone 30 anni dopo, voi ne avete mai sentita una che abbia fatto la differenza e che abbia lasciato il segno?
0: Poca roba.
2: Sì, c'era quella cosa dei Beatles di
0: quella
2: 3 anni
0: Now
2: fa
0: and then,
2: che
0: ma
2: non era male,
0: no,
2: che
0: no,
2: non era male,
0: no.
2: Però insomma, cioè potevamo tranquillamente sopravvivere anche senza di quella, insomma, no? Però insomma, sempre come i robot, piace ai giornalisti.
0: Piace molto ai giornalisti, ma ragazzi, ma quintali
2: quella
0: di
2: categoria
0: chiosco.
2: Infernale.
0: Eh beh, così. Dai.
2: No, non ho visto invece il video di Riccardo Cocciante.
1: Sì.
2: La canzone è Margherita, giusto?
1: Sì.
2: Siamo nel 76.
0: La canzone, l'abbiamo detto molte volte, ma lo ripetiamo perché a me fa sempre molto ridere, la canzone dell'estate di quell'anno.
2: Che cioè, Nicola non se la può prendere che una canzone estiva sia malinconica.
0: Cioè, quest'anno era la testa gira te vola non mi disturbare sto chillando
2: forse la canzone della tua estate,
0: la mia sì e la rivendico peraltro.
2: No, è uscito un video in cui c'è un Riccardo Cocciante
1: dell'epoca. Sì, non avendo fatto all'epoca un video con l'intelligenza artificiale hanno ricostruito una Roma verosimile degli
2: Piazza
1: anni
2: 70. Ho visto, no?
1: C'è il Colosseo dall'alto, c'è Cocciante dell'epoca in maniera anche abbastanza
2: Cinecittà,
1: credibile, e lui si entra in Cinecittà.
2: Un po' più alto di quello che...
0: muscoloso.
1: Un po' più muscoloso. Si muove a scatti in pochino. Alcuni casi, e poi dopo, quando inizia a suonare, perché gli preparano un pianoforte, lui si mette lì e inizia a suonare, arriva la rappresentazione di Margherita, che però trascende i limiti umani, diventa una cosa immaginifica, quasi fantasy. Fino a quel momento...
2: Lui però, nel video, quando arriva lei e si appoggia al pianoforte, fa una faccia che non ha l'audio, ma il sottotitolo
1: minchia.
0: E lei ha le fattezze della Margherita della copertina del 45 giri, cioè con in testa dei fiori. È quella
2: però
0: lì.
2: Si vede di schiena, non si
1: poi si gira,
0: si vede anche davanti.
1: Vedi però che si trasforma
0: è in carne e ossa, è come se avessero fatto la Gioconda in carne e ossa.
2: Ok,
0: era solo un disegno. E adesso invece.
2: Ed è già in giro questo?
1: Sì, io ne ho visto una parte perché poi a un certo punto si mozzava, non so perché, un minuto e mezzo.
2: Guarda, io non posso stare fermo
0: con le mani
2: nelle mani. Adesso mentre va la canzone vado a cercare anche il video. Voi intanto riascoltatela, che è sempre una bella canzone.

0: Sono andato a mangiare l'altra sera in una pizzeria e 2 ore che aspetto, poi vedo arrivare la mia pizza e la porto dal tavolo di fianco. Allora mi sono alzato incazzato.
1: No, Margherita, adesso è mia!
0: La voglio io. Sai che davvero mi è successa una cosa simile, non con la pizza, di ritorno dalle vacanze.
1: Mica ti sei alzata da sotto.
0: No, me ne sono andato. Mi sono fermato a mangiare in un ristorante, era ora di pranzo, e dopo 2 ore che avevamo ordinato non arrivava ancora niente. Poveretti, sì. Erano stati, diciamo, presi alla sprovvista, sì, da troppa gente. Ma dopo 1 ora che sei lì, ti cominciano a girare un po' le palle, sì, anche a mangiare pane. Chiaro. Cosa vuoi? Pane con pane o vuoi pane con pane?
1: Pane e acqua. Pane. Sono qui a pane. Acqua. Sono chi a pane?
0: No, in realtà avevano portato anche 2 bicchieri di vino. Ma
1: pane Marcellino.
0: Marcellino, pane, sì, e vino. A un certo, sì, punto vedo arrivare i 2 piatti con le 2 cose che avevamo ordinato io e mia moglie, ma li portano a un altro tavolo dove c'erano 2 che erano arrivati mezz'ora dopo di noi. Mi sono alzato e sono andato via. Gli
1: giusto.
0: Detto, grazie per il vino.
1: È giusto.
0: E vaffanculo.
1: No, giusto.
0: Siete in grado di gestirla.
2: Allora. E recensione?
1: No, niente recensione, no, perché
0: io non lo
1: troppo
0: faccio.
1: Tempo, troppo tempo. Allora, questa

0: cosa che per noi italiani è un po', insomma, non dico disdicevole, però
1: dopo un po'
0: non la facciamo tanto volentieri. Voi dovreste vedere che cosa succede a New York. Mi è capitato l'ultima volta che sono stato, ma insomma è una cosa molto frequente. Uno, poi dico vabbè, sarà spazientito lui, ma dopo 10 minuti, due, tre,
1: che nello se ne vanno. Si vede che erano
0: che
1: molto
0: se
1: lenti.
0: Ne vanno, molto erano molto lenti, vabbè, sono spietato.
1: È una città frenetica, è una città che non dorme mai.
0: Devo andare a lavorare.
1: Caterina, anche a Forum, attenzione, la giornata è storica, assieme alla Palombelli c'è un robot maggiordomo in studio.
0: Piace ai media, piace ai media.
1: Boh.
0: O come dice Bagatta, piace ai media.
1: Gianmarco da Piacenza, tutto questo è già stato previsto e descritto da Isaac Asimov. Pensate che nei suoi romanzi c'è anche Susan Calvin, la robopsicologa che gestiva i casi più difficili e importanti. Per chi ha letto i romanzi dei robot già ha tutto visto. E sono romanzi che quelli della mia generazione hanno divorato durante l'adolescenza. C'è un film famoso anche ricavato da questi libri, che è quello con Will Smith, che si intitolava I, Robot.
0: Quello
1: certo. È preso pari pari certo. da un libro di Asimov. La parola robot invece è una parola di origine ceca che significa esattamente
2: lavoro forzato,
1: tant'è che anche i macchinari, quelli delle catene di montaggio delle automobili, quelli si chiamano robot,
2: sì.
1: No?
0: Ok, vi ricordate come si chiamava quello che l'ha inventato?
2: Capec.
0: Vabbè, fai veloce perché ho la mia macchina volante fuori che mi aspetta e devo andare coi pronipoti.
1: Senti, per tua figlia ho dato un esame su Hitchcock in università. Il professore sosteneva che ci avrebbe insegnato la suspense, cosa fondamentale da inserire nei progetti. Cioè Hitchcock praticamente ha introdotto questo concetto. D'altronde c'è la famosa frase: se nel primo tempo c'è una pistola, nel secondo tempo ci sarà sicuramente un morto.
0: Esatto.
1: Perché niente deve essere, diciamo, inserito a caso. Nel cinema americano di una volta, prima vi dicevo che il limite della durata di un bacio fino agli anni 40 era 3 secondi, nel cinema americano di una volta, se un uomo e una donna si davano un bacio a letto, dovevano avere almeno un piede che toccava il pavimento. Come per dire, ci siamo appoggiati qua un attimo, ma non si chiama.
0: Cioè, non devi immaginare che c'è stata la consumazione.
1: Senti questo rumore.
0: Che cos'è?
1: Bacchettone.
0: È molto bacchettone.

0: Styles su Radio DJ. Harry Styles innamorato dell'Italia. Harry, se ti capita, vai a Pinzolo, c'è un robot che porta le pizze ai tavoli.
1: Davvero? Caspita, non vedo l'ora.
0: Ma adesso non voglio mancare di rispetto al ristoratore che si è fatto venire questa bella
1: stavo
0: idea.
1: Stavo per dire, non vedo l'ora di non andarci, poi ho cambiato all'ultimo momento.
0: No, per carità, però Chris di Brescia che lo scrive era un po' perplesso.
1: Direi.
0: Poi dipende anche da come è strutturato il robot stesso, soprattutto se è efficace.
1: Sì, esatto, perché se te la porta in tempo va bene.
0: E poi la domanda soprattutto è, ma questo robot pizzaiolo, insomma,
2: si chiama Bob, ecco. Il robot cameriere
0: rispetta la regola fondamentale dei camerieri, cioè di non fare mai un viaggio a mani vuote, perché capisco portarti la pizza o portarti
1: le porterà lì e te la devi prendere tu, immagino,
0: lo spero, te la tiri fa.
1: Ma no, cioè arriva una cosa che te la porge lì e
0: beh,
1: poi
0: ma se è un buon robot prendere. Deve essere capace anche di appoggiare . E deve ricordarsi anche di chi è la margherita, di chi è quello con i funghi,
1: quello una cosa devi fare
2: il robot arriva, consegna piatti, bevande, pizze, però si mette vicino al tavolo, poi tu prendi le cose dal vassoio e le distribuisci.
0: Perché la regola dei camerieri è che non si fa mai un viaggio a mani vuote.
2: Infatti, cioè, secondo me,
0: porti qualcosa, ma quando torni in cucina devi portare
2: via
0: qualcosa.
2: Lui torna a mani vuote.
0: A mani vuote, vabbè, ma è il giovane, imparerà. E poi comunque alla fine è un vassoio parlante.
1: È un vassoio, dai, è Linus. Siamo qua. Radio DJ c'è cascata con tutte le scarpe e sta parlando del ristorante pizzeria Matteo, come si chiamerà questo, di Pinzolo.
2: A Pinzolo, il ristorante bar dell'hotel Funevie Castelluce.
0: Poi è anche un posto bello, sembra, dai video, moderno, insomma.
1: Di anche... Radio DJ, amica di Pinzolo, avendo tra le sue file
0: la ex Miss Pinzolo
1: Valentina Tosoni, la divina.
0: Quando è stata nel 62 Miss Pinzolo?
1: No, ma cosa dici? Ma che forma di indelicatezza. DJ, DJ, chiama Italia.
3: One Station. In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
8: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legends. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. Legend every weekend on

0: No, mi ha fatto ridere l'altra sera. Sto guardando una serie televisiva non popolarissima in Italia. Carina, piace a me, poi magari non è detto che piaccia
1: sì,
0: per forza anche a voi.
1: Ti vedo molto cauto, ti vedo anche ieri, sei stato cauto.
0: Sì.
1: No, no, piace a me.
0: Non voglio creare illusioni.
2: Ma quale, Gentleman?
0: No, Gentleman non mi piace
1: per niente. Vabbè, allora perché devi dirla? Ricordati di Giulio Andreotti, quando non puoi parlare bene di qualcuno, non
0: parlare.
1: No,
0: non è il mio genere, è troppo... Vabbè. No, si chiama Sugar ed è con Colin Farrell, che è un attore che forse già in partenza mi piace. E lui fa la parte del detective a Los Angeles ed è ambientata ai giorni nostri. Ma lui, spoiler,
1: No.
0: Lui è appassionato di cinema antico, okay? E quindi qualunque cosa gli succede, lui la riporta a una scena in bianco e nero di un film degli anni 30, bello. 40. Quindi dentro ci sono tanti inserti di film che piacerebbero a tua figlia.
1: Ti posso dire?
0: Adoro.
1: Già così adoro.
0: Ok, tutta la storia è girata come se fosse un film degli anni 50, sì, no? Con la voce anche narrante e altre cose. Lui soprattutto gira su una bellissima Corvette Stingray del 61, meravigliosa. Però c'è un momento in cui lui, in una puntata, deve incontrare un capo di un cartello di narcotrafficanti. Allora si siedono sulla panchina in un parco e cominciano parlando del più e del meno. Il capo del cartello gli dice... adesso devo andare a Miami, lì sono a Los Angeles.
1: Lo Sugar è la sostanza stupefacente.
0: No, lo Sugar, lui si chiama Johnny Sugar.
1: Ah, ok, perfetto. Ma non ritieni che ci sia un doppio senso?
0: No, perché non è una storia di narcotrafficante. Lui fa il detective all'antico.
1: Quando ha le certezze. No,
0: fa il detective alla Marlowe, capito? No? Tipo Humphrey Bogart.
1: Sì, sì.
0: E questo dice no, perché devo andare a Miami, il narcotrafficante, devo portare mia nipote a vedere Bad Bunny. E mi tocca fare avanti e indietro con l'aereo.
1: Bella roba.
0: Contemporanea.
1: Bello, molto bello. Penso che come al solito farò appropriazione culturale, cioè la vedrò,
0: lo guarderai,
1: mi piacerà molto.
0: E dirai che tu l'hai scoperta.
1: Che, certo, ovvio, è una vita che ti rubo in casa.
0: No, invece una cosa che rivolgo al tecnico del programma.
2: Sì.
0: Se io fossi a capo di un'industria automobilistica, penso che idea del cazzo, metterei in produzione, attenzione, ti ricordi quando hanno fatto la Porsche, quella di James Dean? No? La famosa Porschina degli anni 50.
2: Sì,
0: quella lì,
1: è
0: in realtà...
1: adesso di Porschine, tra l'altro.
0: Quella lì, in realtà, che cos'era? Era un maggiolino, pari,
1: sì.
0: Tolta la carrozzeria del maggiolino, messa sopra una carrozzeria sportiva, ma sotto c'era tutto del maggiolino. Siccome le macchine antiche sono meravigliose, ma sono impossibili ormai da guidare, no? Per 100.000 motivi, per quanto tu le possa mettere a posto, perché non fanno delle macchine normali, veramente, che tu all'interno, quando guidi, quando vai, è come guidare
1: il comfort,
0: una Golf,
1: ma con
0: una
1: il guscio antico.
0: Però il guscio di una Corvette, di una macchina,
1: guarda,
0: di quel genere.
1: Sai che ci deve essere un motivo?
0: Se trovo qualcuno che mette i soldi, lo facciamo.
1: Ci deve
0: Ti piace questa
1: motivo.
0: Cosa?
1: Sì, sì,
0: però
1: sì,
0: devo trovare qualcuno che mette i soldi.
1: Cioè, quindi fammi capire, diventi,
0: io metto l'idea,
1: tu metti l'idea, sei a capo dell'impresa.

0: Scusami, come dividete tu e quello che mette?
1: Metà
0: e metà, ma lui mette tutti i soldi.
2: E poi in altri generi di cose da vendere si fa questa cosa. Per esempio ci sono le radio vintage con dentro.
0: Ma come no, il mio monitor della Smeg sembra degli anni 50.
2: Il frigorifero, quello con un look vecchio stile.
0: La Smeg, in realtà, tutta la Smeg.
1: Perché le macchine di adesso,
2: i cellulari,
1: le macchine di adesso, diciamolo, sono troppo moderne. Cioè non c'hanno anima.
0: Sì,
1: non c'hanno
0: anima. Cioè allora, sarebbe bello un bel guscione
1: lo squalo. Tu guarda
0: Sicuro.
1: Solo una puntata di Sugar. Guarda solo una puntata di Sugar e guarda solo la macchina.
2: Solo la macchina. Sicuramente vale non sarà possibile farlo, perché sennò qualcuno ci avrebbe. Comunque lo facciamo noi. Progetto Little Bastard.

0: canadese di origine portoghese.
1: Sì, vero.
0: Da qui
1: vero.
0: Appunto la spiegazione del nome di battesimo Nelly e soprattutto il cognome Furtado, esatto, che è proprio portoghese.
1: No, la canzone si chiama I'm Like a Bird, cioè sono come un uccello.
0: Vorrei essere
1: un uccello così. Ecco, la mia domanda è questa, caro Linus di Radio DJ, che è la radio che stai ascoltando.
0: Sì.
1: Quando tu eri a scuola, ma guarda che sono serio, non è una battuta.
0: Sì.
1: Non guardavi con una certa invidia gli uccellini? Cioè, tu eri in classe, ok?
0: Beh, quando sei a scuola, lì, guardi il mondo fuori e un pochino
1: mamma,
0: dici
1: ragazzi,
0: quanto vorrei essere lì. Insomma.
1: Quello che prende, adesso va, vola via, se ne va, poi va da un'altra parte e io sono qua con la versione di Latico.
0: Dopodiché diventi grande e dici, cacchio, quanto vorrei tornare sui banchi di scuola, non
1: certo
0: per studiare,
1: sì,
0: ma quantomeno.
1: Certo.
0: Perché quelle erano le più grosse preoccupazioni che mi potevano arrivare. Allora, sulle macchine da produrre con linea anni 60, ma diciamo meccanica contemporanea, in tanti hanno scritto una cosa che già sapevo, e cioè che in America già lo fanno, però è una cosa che non viene fatta in maniera seriale, viene fatta da delle carrozzerie specializzate, prendono delle macchine bellissime o famose insomma dalle loro parti. Tu quale macchina prenderesti? Una macchina italiana di quando eri piccolo,
2: una...
0: che ti piaceva?
2: Lancia Fulvia.
0: Una Lancia Fulvia, ok, la Lancia Fulvia era bellissima.
2: Madonna.
0: Quella che ha vinto il rally di,
2: sì,
0: Monte Carlo,
2: sì,
0: no? Però se tu la vedi adesso è un po' un ragnetto, no? Perché c'ha le gomme... Sì, è piccolina,
2: sì,
0: ha le ruotine piccole,
2: sì,
0: piccole, piccole.
2: È modestina.
0: Piccole, sì, piccole. Sì. Allora, piccola rimarrebbe piccola.
1: Piccola.
0: Però tanto per cominciare, mettiamogli delle ruote un po' più grosse.
1: Bravo.
0: Che sai, per
1: bravo,
0: i maschi è importante il cerchione, no?
1: Bravo, certo. È un'estensione della ciolla.
0: Però da guidare è una macchina degli anni 60.
2: Poi,
0: e
2: con
0: primi
2: quel
0: anni...
2: volante sottile,
0: sì,
2: grande,
0: sì,
2: no?
0: Sì, sì.
2: Un volante che sembra quello delle barche.
0: Cioè, dentro deve avere un

0: interno tipo le Tivoli, le radio è presente,
1: no?
0: Quel look lì un po' vintage,
1: bellissime.
0: Però al tempo stesso caldo, no? E comodo, sì. E fuori deve essere quella macchina lì, insomma. Tu non la vuoi la 112 di tua mamma?
1: Io voglio, no, io voglio l'Alfetta di mio papà, l'Alfetta, che era bella zarra, l'Alfetta, o la 124.
2: La Citroen Visa.
1: No, la LN,
0: era brutta da giovane, figurarsi da morta.
1: Io me la faccio fare. Allora, io me la faccio fare.
0: Tutta quella fatica per riportare in vita la Citroen Visa.
1: Me la faccio fare da Gianni che ne pensi. Gianni che ne pensi.
0: Gianni che ne pensi fa i
1: wrapping. Fa i wrap e se ne vanta con un Instagram.
0: Belli poi ho visto.
1: Fa una bella, delle cose molto discutibili di Gianni che ne pensi.
2: Con molte parolacce.
1: Molte parolacce fa non solo che ne pensi, ma fa anche chi te se puntini puntini.
0: Comunque quello che dicono è che c'è un'azienda americana in particolare che si chiama Restomod oppure la Totem anche, il problema è che costano mediamente 500.000 euro.
1: È un po' tanto,
0: se ne possono anche tenere.
1: È un po' tanto.
2: perché ne
1: fanno una,
2: se ne facessero 5.000.
1: Se invece, guardate, vi stiamo dando l'idea,
0: si è già impossessato, certo. Siamo già tre soci,
1: cultural appropriation, quindi vi stiamo dando l'idea. Quindi 50, voi mettete i soldi,
0: sì,
1: da fare un investimento iniziale minimo, saranno 300-400 milioni di dollari.
0: Fatelo.
1: Sì. Fatelo voi. Noi entriamo al 50%.
2: No, noi possiamo fare pubblicità su Instagram, ce la date e noi facciamo dei video.
1: Come sono tanti follower,
2: minchia.
1: Un milione e mezzo.
2: Almeno.
0: Comunque il numero uno è Giovanni che scrive: ragazzi, pure io c'ho il guscio di un 56enne, ma dentro sono allestito come un 20.

0: State ascoltando Radio DJ, un programma propositivo anche da un punto di vista imprenditoriale. Infatti non ci ascoltano soltanto i tassisti, che peraltro salutiamo. In particolare saluto il tassista che sta portando una nostra collega.
1: Chi è? Chi
0: in questo è una cosa fra di noi, la nostra amica. E non vorrei che poi dopo il suo titolare si arrabbia con lei.
1: Boh, stiamo sbombardando a 360 gradi.
0: Chi è?
1: Allora, sono Piero Pierotto, qui con me c'è Fabio Vercellone. Allora, interveniamo sulla questione.
0: Che ha detto?
1: Buongiorno, saluto, perché
0: capisco
1: una persona,
0: anche quello che dice.
1: È una persona educata. Allora, noi siamo di Torino, come al solito.

0: Milano copia quello che Torino crea, e
1: sì.
0: questa cosa che tu hai appena detto, stai dicendo da mezz'ora,
2: mi
0: è esploso.
2: Beh,
0: veramente
2: immagino che a Torino crei un po' di interesse, allora, no? La capitale dell'automobile.
0: Noi la stiamo, l'abbiamo messa in piedi già 10 anni fa.
1: Sì, sì.
0: Ecco, gnie.
2: Ride anche.
0: Io e Vercellone, con i capitali occulti in tutti in contanti di Mauro De Marco, quindi quei 500 milioni
2: sì,
0: di
2: rubati a sua cugina, rubati a sua cugina.
0: Naturalmente rubati
3: 600.000 euro in contanti.
0: Tutto un mistone.
2: Dove vuoi andare a parare? Che cosa fate?
0: Che c'è già la startup. Noi prendiamo delle vecchie 124,
2: sì,
0: delle Fiat 131 Mirafiori,
2: Mirafiori,
0: e gli mettiamo dentro degli interni tutto di auto elettriche, okay, tutto touch,
2: ah, quindi
0: tutto
2: non più
0: perfetto.
2: Solo i tappetini.
0: No, ci stiamo allargando.
2: Ma secondo
0: anche
2: me voi avete un terzo
0: questa
2: socio.
0: Cosa.
2: Il io devo capire chi è, ma
0: allora
2: secondo me è Edo Bandini.
0: È l'innominato.
2: Edo Bandini che
0: c'è
2: si sta
0: una
2: occupando
0: cupola,
2: della comunicazione.
0: C'è una cupola, sì, c'è anche quel terrone. C'è quel terrone pisano.
2: Che terrone di Viareggio?
0: Di Viareggio. Per me è già bassa Italia. Siamo dopo Piacenza, è già bassa Italia.
2: Va bene, ma investigheremo.
4: Quanto costano alla fine queste macchine?
0: Quanto?
1: 1.200.000
2: Ho detto che era tanto 500.000
4: no,
2: euro.
4: Ecco, purtroppo.
0: Tanto.
2: Ti volevo chiedere un'altra cosa, sì, Matteo, visto che siamo sul vintage. Ho un orologio di quelli a parete.
4: Sì.
2: Che ho comprato tipo 30 anni fa, non vale un cazzo, però ci sono molto affezionato perché
0: ma guarda un po',
2: mi ha accompagnato in tante case che ho cambiato, in tanti momenti della mia vita. Però adesso sai che alla fine tu vedi questo orologio da parete, bello, pulito,
4: ma il movimento è minuscolo,
2: poi dietro c'è una scatoletta,
4: sì,
2: di plastica dove ci infili una batteria,
4: sì,
2: da un volto e mezzo,
4: anche un po' trasparente,
2: che si muove, no? Devi centrare anche,
4: sì,
2: le, e non va più.
4: Ecco, la ricambiamo, non ti preoccupare.
2: Ma si può cambiare,
0: sì,
2: la scatoletta?
0: Si può cambiare, sì, la scatoletta.
4: Si tolgono, sì, le lancette con apposito strumento.
2: Ma c'è il vetro davanti alle lancette.
4: Si smonta tutto.
2: No,
4: sì.
0: Come no?
4: Ma va,
0: si fa.
4: Tu non sai che ho combinato ieri con due giorni fa con un orologio.
2: Te la sto già portando,
4: sì.
0: E ti dico anche una cosa, quell'orologio lì, quell'orologio lì, da dopo che tu fai questa roba,
2: bravo,
0: diventa un tuo amico,
2: la
0: tuo
2: mia
0: parente.
2: Alternativa, o lo porto da te o lo porto da Celentano, perché Celentano
0: che
2: sai che prima di fare il cantante faceva l'orologiaio, e
0: certo,
2: tuttora lui monta e smonta gli orologi, insomma.
0: Ma certo.
2: E già che ci siamo, vi metto anche una canzone di Adriano.
0: E sei forte.
2: Così.
5: Tu non sai cosa ho fatto.

0: Claudia. Sembra. È forte, e non parlarci adesso. La fisarmonica alla fine.
1: Mi diceva sono tua e nel sogno la baciava.
2: E niente, Claudia c'era sempre perché non avevano ancora inventato la difesa a zona. Era ancora l'epoca del marcamento a uomo.
0: Ma mi marca ancora adesso, E sei forte.
2: È fortissimo. Scrive Erika, questa canzone di Celentano ha un giro di chitarra che è fottutamente strepitoso.
3: Devo dire che non solo regala molto.
2: Sì, sì, sì. Tra l'altro questo finale così un po' gitano deve aver fatto venire voglia a Tonino Carotone di farne una sua versione.
4: Tu non sai cosa ha fatto quel giorno quando io la incontrai.

0: Ale, da quando abbiamo parlato di Tonino Carotone qualche mese fa, sì? Non c'è giorno senza che mi mandino un video di lui che ha fatto un concerto.
1: Giusto.
0: Quindi gode ottima salute.
1: Linus e Nicola, è l'ora del Negroni.
0: È un mondo difficile,
1: certo.
0: Come diceva lui. Storia d'amore. Anche quella per gli oggetti da cui non ci si vuole separare. Andrea, orologiaio di Cesano Boscone, per l'orologio da parete si può tranquillamente cambiare la meccanica. La famosa scatoletta si può staccare e
2: sì,
0: rimpiazzare.
2: Non è difficile.
0: A Revello, provincia di Cuneo, c'è il cugino di Celentano che ha un negozio di riparazione di orologi. Ciao Graziella. Chissà, magari è lo stesso cugino dal quale, o quantomeno la famiglia da cui aveva imparato Adriano all'inizio a fare i primi lavoretti prima di diventare cantante a tempo pieno.
1: Potrebbe essere, chissà se Celentano ha mai detto Matteo orologiao come Enrico Beruschi.
0: Senti, Serena da Torino dice: ma Matteo, c'è qualcosa che non sa fare? Io lo sogno un uomo così, cazzarola. Avrà dei difetti.
2: Sì, sono matto.
0: Prima di tutto è matto, esatto. Però
1: caro
0: è consapevole.
1: Caro Teodoro, sì. È ora di venire allo scoperto. Il mondo deve sapere della nostra relazione, sì, basata esclusivamente sui peli del tuo petto. Io passo le notti dormendo su quel tappetino magico.
2: Con le mani bittate.
1: Pensa che la canzone degli 883 Sei un mito, quando dice tappetini nuovi Arbre Magique, è stata composta pensando al petto di Matteo Curti, detto Teodoro. Io entro nel castello con le sbarre alle finestre, mi chiudo e mi accontento di dormire sul suo petto, perché Linus ormai non mi degna nemmeno di uno sguardo e quindi
2: sì. Quindi sono un ripiego.
0: E poi diciamolo Chris, sono troppo magro per te.
1: Boh sì, a me
0: sei io, troppo secco.
1: Io preferisco le forme burrose di Teodoro, e Teodoro, da quanto hai ereditato, mi riempie di attenzione.
0: Guarda che quello che hai ereditato Matteo non ti serve a te.
1: Devo dire che io sono ricca, ma ricca scontata, ma proprio per niente.
0: Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Per chi come noi ogni sera ha l'ansia della sveglia, per chi come noi non vede mai la luce del sole quando esce di casa, per chi come noi dorme 5 ore a notte, per chi come noi ha bisogno di fare 2 o più lavori per sbarcare il lunario, per chi come noi ogni volta che si desta e apre gli occhi esclama: oggi ce la posso fare. A tutti voi diciamo: noi siamo guerrieri e i guerrieri sono fatti per combattere contro tutti e tutto, anche contro se stessi, motivati da un fine: sentirsi vivi sempre e comunque. Noi svegli prima di tutti gli altri per combattere la nostra battaglia personale contro gli ostacoli della vita, perché noi siamo i guerrieri. I guerrieri! I guerrieri!

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 6. Buongiorno dalla redazione. L'obiettivo dell'attacco con droni russi che ieri ha colpito la locomotiva di un treno in Ucraina vicino al confine con la Polonia con oltre 200 passeggeri a bordo era in realtà un altro convoglio su cui viaggiava l'ex premier britannico Boris Johnson insieme a diversi consiglieri per la sicurezza di altri paesi europei, tra cui l'Italia, lo sostengono le ferrovie ucraine. Il treno diplomatico che tornava da Kiev ed è stato fermato ed evacuato era però partito dalla stazione in anticipo rispetto al previsto. Del conflitto è tornato a parlare nella notte italiana Donald Trump. Una grande quantità di gasolio proviene dalla Russia, ha detto il presidente americano. Ho chiesto a Zelensky di non colpire le raffinerie, aggiungendo il prezzo del gasolio sta aumentando perché sta diventando difficile farlo uscire dalla Russia. Andiamo in Svezia. L'esito del voto sembra combattuto, ma i socialdemocratici sono pronti ad assumersi la responsabilità del risultato. Lo ha dichiarato la leader del partito, Magdalena Andersson, commentando il risultato delle elezioni di ieri per rinnovare i 349 seggi del Parlamento. A scrutinio ormai avanzato, il centro-sinistra è infatti in leggerissimo vantaggio sulla coalizione del centrodestra. Indietro, invece, l'ultradestra. Ora il calcio. Serie A. In una gara rocambolesca il Sassuolo ha battuto 3-2 in casa la Juventus nel match valido per la quarta giornata. Successi casalinghi ieri anche per il Napoli, che al Maradona si è imposto 1-0 sul Bologna, e Lecce, che ha sconfitto 3-2 il Monza. Oggi il quadro si completerà con Torino-Roma e Como-Parma alle 18.30 e Inter-Udinese alle 20.45. Tennis. Sasha Zverev batte lo statunitense Ben Shelton per 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 e conquista lo US Open. Per il tedesco, numero 2 del mondo, è il secondo slam in carriera. Formula 1. Dopo lo spettacolare successo a Monza, Kimi Antonelli si impone anche nel GP di Spagna davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla McLaren di Lando Norris. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, fuori al settimo giro l'altra rossa di Hamilton. È stato invece Marc Marquez su Ducati a trionfare nel Gran Premio di Misano, classe MotoGP, davanti al fratello Alex in sella alla Gresini. Lo spagnolo, campione del mondo, raggiunge così in testa alla classifica piloti Jorge Martin.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news alle 7.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: su Radio DJ.
1: Mamma ragazzi, come siamo partiti carichi questa settimana, senti qua.
0: Sì, chi c'è, Mike?
2: Un intro così, non si può non partire bene già di lunedì. Ciao Alessio dalla provincia di Varese.
1: Ciao Ale. Ale stava parlando sicuramente dell'intro dei guerrieri, quello che c'era prima delle news.
0: È quello che motiva. Mike, hai sentito questa bella canzone Choose in Texas che ti fa venire voglia di venire in radio a cavallo questa
1: certo,
0: della mattina?
1: Ma io sono venuto a cavallo sì. Stamattina, ragazzi, mi sono portato anche un bel sacco dello sporco per i bisognoni, perché sai, per cane piccolo, sacchetto piccolo. Cavallo grande, sacchetto grande.
0: Sai che una volta si diceva merda, merda, merda, no? Perché quando
1: c'era... parlavi della nostra squadra di ieri sera.
0: Oddio, sigla! È lunedì, ragazzi, forza!
1: Forza, ragazzi, dai, inizia la nostra settimana! Oh.

0: Altro saluto, noi siamo Andrea Michele, voi siete i guerrieri della mattina. A proposito di difficoltà del lunedì, saluto gli amici della Sicilia, in particolare Massimiliano, che al 347-342-5220 ha mandato una bella foto dell'Etna con un comignolo di fumo e scrive questo: ragazzi, volare da e per Catania è diventato una lotteria.
1: È
0: Massimiliano,
1: vero.
0: Ciao, un saluto agli amici siciliani.
1: Beh, l'avevamo sfiorata anche noi, no, quest'estate, quando abbiamo raggiunto poi Rudy in Sicilia,
0: sì.
1: Cioè per un attimo abbiamo rischiato di non poter atterrare nella bellissima isola grazie all'Etna. Ragazzi, l'Etna si fa i cazzi suoi, continua a eruttare e quindi...
0: Scusa, è un po' come Natale di Mary per sempre.
1: Esattamente, ragazzi, bisogna gestirlo, bisogna cercare di conviverci. Del resto i catanesi sono abituati da sempre, no? A vivere e convivere con l'Etna.
0: Beh, le avversità del lunedì mattina. Buongiorno, dottoressa Stellin.
2: Buongiorno, amici.
0: Ciao, Enzo. Oh. Buongiorno, Enzo.
1: Enzo è freschissimo, ha dormito tre ore.
0: Enzo, non hai più l'età per fare le serate in discoteca? No, dov'è che eri ieri sera?
3: Piazza Dolzago.
1: Piazza Dolzago, salutiamo tutti gli amici. C'erano un po' di guerrieri?
3: Sì.
0: Scusa, Enzo, dov'è Olzago?
3: Dolzago.
0: Ah, Dolzago.
3: Vicino a Giono, dove hanno vinto il Super Enalotto.
0: Ah, ok, ma siamo in provincia di?
3: Lecco.
0: Sempre Lecco.
1: Lecco, ragazzi. Quella Lecco bene, ragazzi, sì, di prima mattina.
0: Frequenta proprio l'elite.
1: Sì, poi ho visto un weekend pazzesco.
2: Io
1: quello
2: l'ho
1: di
2: visto
1: Enzo.
2: In barca.
1: In barca,
2: sì,
1: anche,
2: sì,
1: è vero.
2: Sì. No,
1: dove andavi in barca?
3: In barca, sempre lì a Lecco.
1: Ah, sempre lì a Lecco, ragazzi. Ormai è diventato un boss.
0: Ma sì.
3: Bellaggio.
0: Lui è Enzo Tramaglino, perché lui vive lì sul ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno. Allora, dicevamo la Juve. Sì, prima di parlare di calcio, vogliamo parlare di cose belle del weekend, Michele?
1: Sì.
0: Kimi Antonelli.
1: Sempre lì sul gradino più alto del podio. Incredibile,
0: sì,
1: questo ragazzo.
0: E poi peccato il Betz, che è caduto a Misano,
1: certo,
0: con una supremazia spagnola. Cosa c'è, Enzo? Hai visto?
3: No.
0: Non vuoi commentare?
1: Beh, c'è stato tanto sport, diciamo, nel weekend.
0: Sì,
1: è andata bene da un certo punto di vista dei motori, perché vabbè, stiamo parlando comunque di un talento italiano, nonostante guidi una Mercedes. Ma ragazzi, insomma, quando tu senti l'inno d'Italia così tante volte durante la Formula 1, sei solo che felice, no?
0: Certo. Peccato le Ferrari, c'è stato il primo ritiro della stagione di Lewis Hamilton. Leclerc, dai, insomma, alla fine neanche malissimo.
1: Ma sai cosa... che mi hanno detto che Lewis Hamilton si è ritirato, che deve andare a cagare.
0: Sì.
1: Lo giuro, certo, poi non l'hanno detto.
0: Infatti,
1: dopo.
0: Lui, Michele, ho visto che non è rientrato ai box, perché ho guardato.
1: No.
0: Si è fermato lì lungo la strada.
1: Lui è andato al cesso diretto.
0: Sì, lui...
1: Queste, ragazzi, sono notizie che abbiamo solo noi perché conosciamo,
0: sì,
1: un po' l'entourage.
0: Lui è sceso, è entrato lì all'autogrid del Madring e ha chiesto un caffè. Fa.

0: al bagno. Sai che quelli che entrano che devono andare in bagno? Sì.
1: Hola, por favor. Non se va a cagà.
0: Che firla.
2: E lui ha chiesto: sì, il bagno è una rustichella. Esatto, visto che
0: esatto,
2: era
0: esatto.
2: Lì.
0: E invece noi ieri sera abbiamo seguito la Juventus che giocava contro il Sassuolo.
3: Io guarda, mi sono svegliato stamattina con un loop nel cervello che faceva così, occhio.
1: Azzi, ciazzi, ciazzi, ciazzi, ciazzi, ciazzi, ciazzi, ciazzi, ciazzi, ciazzi,
4: ciazzi. Scusate, non potete andare in ordine.
0: Cioè?
4: Cioè, non potete parlare di sabato sera cosa avete fatto.
3: Ah, adesso lo diciamo. Sì, sì, sì.
4: Ormai
0: lasciamo la Juve. No, venerdì sera siamo stati a Parma, salutiamo tutti gli amici.
3: Venerdì. Nel Circolo Mariano.
0: Sì, bellissima serata per i 60 anni di questo tennis club Parma, famosissimo, tra l'altro. E ci siamo molto, molto divertiti.
3: Molto, molto gente simpatica che aveva voglia, insomma, di ballare, che è stata con noi fino a tardi. Stupendo. Il giorno dopo, per non farci mancare nulla, siamo andati dal nostro amico Ivan ad assaggiare quattro salumi. Cioè, ci siamo seduti alle 13.30, ci siamo alzati alle 17.40.
0: Ebbene sì.
2: E siete ancora vivi. Sì, è incredibile.
3: Io sono riuscito a mangiare l'affogato al caffè come dolce dessert, con chiaramente un assaggio di una grappettina a parte, e esattamente 20 minuti dopo mangiare ancora del prosciutto invecchiato 10 mesi
0: con lo champagne. Roba da guerrieri.
5: Guerrieri! Ragazzi, ascoltatemi. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello.

0: 16, ma ce la possiamo fare.
1: Sì, sì, sì, devo dire che l'argomento loop del cervello ha preso piede, come al solito, perché qui partono gli argomenti a caso, ma poi funzionano. Quindi 347-342-5220, con che loop vi siete svegliati stamattina nel cervello? Può essere anche un rumore, ripetuto, ragazzi, se volete, o una parola, o per esempio le parole di vostra moglie che vi ha detto proprio l'ultimo secondo prima di addormentarsi. Voi stamattina vi siete svegliati e sono lì che reiterano nel cervello, cioè rimbalzano da destra a sinistra, da davanti a dietro.
0: Sentiamo, sentiamo qualcuno, vai.
1: Allora, che... Gaetano per esempio dice:
2: ragazzi, ragazzi, ma quale buongiornazzo, mamma. A culo fanno, cioè non lo so io, cioè con quella Juve iniziare una settimana così, ragazzi, per favore. Buongiorno,
0: buongiorno. Gaetano, non deprimerti, dai, insomma,
3: abbiamo azic.
0: Eccolo qua. Allora, bello questa cosa del loop, cioè qual è la frase che il vostro cervello sta ripetendo a voi stamattina? 347
3: azic.
0: No, grazie, azic, basta.
1: Azic. Ma vaffanculo.
0: 347 342 5220. Mike, abbiamo al telefono la nostra guerriera della mattina da Cernusco sul Naviglio, provincia di Milano, Monica.
1: Monica, buongiorno.
4: Ciao,
1: anzi, buongiornazzo, benvenuta su DJ, come stai?
4: Ciao, bene, bene, un po' con la voce un po' provata, mi sentite? Ma sono stati tre giorni un po' intensi.
1: Sì, sì. Cos'hai fatto di bello? Sì.
4: Allora, sono andata a Milano all'evento di Roberto Bolle, organizzato, che si fa tutti gli anni, on dance,
1: sì.
4: Ho fatto tre giorni e la prima lezione del mattino era alle 8.
1: Ah,
4: io tra l'altro non abito neanche a Cernusco, abito a Vignate, che non ho nemmeno la metro vicina, quindi devo andare a Cernusco a prendere la metro.
1: Okay. Ma perché, scusa, sei una fan di danza, immagino, a questo punto. Sì.
4: Sì, sì, faccio danza classica, ho fatto danza classica da ragazza, adesso faccio danza classica per adulti, perché non sono una ballerina professionista.
1: Ah, ok.
4: Sono una ballerina per passione.
1: Sì.
4: E una super fan di Roberto. E quindi
0: vuoi in sottofondo un Lago dei Cigni, non lo so, vuoi un qualcosa che così ci fai un balletto, un plié di prima mattina alle 6:18. Ma senti, e quindi spiegami una cosa: uno va lì e può ballare in una sorta
4: Allora, in realtà ci sono degli eventi per tre giorni, ti devi iscrivere, tutto gratuito. E quindi per tre giorni tu scegli, al 31 agosto alle 8 del mattino bisognava iscriversi, chiaramente tutto sold out, quindi far velocissimo. Io alle 8 si cominciava l'iscrizione, alle 8:20 mi ero iscritta a 10 lezioni, non a tutte, perché appunto ragazze non lo fa.
1: Ma sti cazzo, ho capito, ma 10 lezioni sono già tante, cioè non è che sono poche.
4: Sì, no, infatti. E quindi niente, si fa di tutto, ma dalla samba al tango, alla danza classica, all'hip hop, al
1: ok, afro. Cioè ci sono più stili diversi.
4: Ci sono ballerini professionisti super bravissimi che fanno queste lezioni e quest'anno erano nel cortile della Rocchetta all'interno del Castello Sportello.
1: Beh, bel posto qua dietro,
0: bellissimo.
1: Stupendo.
0: E con l'Etoile hai avuto modo di dire due
4: allora,
0: parole?
4: Allora, gli altri anni sì, devo dire la verità, quest'anno era blindatissimo
0: e Roberto
4: è venuto, è stato carinissimo, ha fatto, insomma, ha fatto le sue presentazioni, i suoi interventi, così ha fatto anche un bellissimo tango sabato sera con la Virna Top in Piazza Duomo, poi lo vedrete su tutti gli schermi perché andrà. Però no, lui era purtroppo blindato. Io dell'anno scorso ho un sacco di foto con lui, ho pure regalato
1: bene,
4: una rosa.
1: Bene, quindi direi un weekend positivissimo, diamo un 10 questo weekend.
4: Sì, 12, che 10?
1: 12, perfetto, 13. Dai, no. Bella anche sta cosa del voto al weekend, ci sta.
0: Monica, e stamattina cosa ti attende invece?
4: Per fortuna io lavoro part time e avevo chiesto di andare a lavorare al pomeriggio per un altro imprevisto, per un altro motivo, e però va benissimo, così almeno mi fermo, faccio delle robe con calma a casa e poi dopo vado a lavorare alle 12:30.
0: Dai, buon lunedì mattina allora, buon inizio settimana.
1: Ciao!
4: Grazie a te. Buongiornazzo.
1: Buongiornazzo a te.
0: 3, 4,

0: Bella Partenope, Merken Cremont con i The Colors, Serena Brancale, una bella canzone anche estiva. Devo dire che c'è il codazzo delle canzoni estive.
1: Ma va bene, va bene, ci sta, ci piacciono, perché poi ci sono canzoni così energiche, a quest'ora funzionano assolutamente. C'è anche gente da motivare, Andre, a lunedì che fa un po' fatica, al 347-342-5220, loop devastanti all'interno del cervello, insomma c'è un po' di tutto e di più stamattina.
0: Sentiamo i loop se ci sono, sono curioso.
1: Sì, molto, sì, no, loop ci sono, ma motiviamo secondo me anche Harry.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Niente di buono oggi, niente di buono.
0: Come mai?
2: Ogni maledetto weekend mi devo rimettere in forma, e ogni maledetto weekend un disastro. Un disastro, ragazzi.
1: Vabbè, ti capiamo,
0: Mike.
2: Buongiornazzo.
0: Facciamo così: sei quelli che al primo di settembre avevano i buoni propositi già falliti.
1: Sì, parliamo allora, primo di settembre comincio ad allenarmi tutti i giorni, fatto un cazzo fino adesso.
0: I buoni propositi falliti a metà settembre, forza.
1: Sì,
0: fatevi
1: anch'io
0: avanti.
1: Guarda che sono così, anch'io mi ero scritto sull'agenda: comincio ad allenarmi il primo di settembre. Invece, complice un po' le robe da fare, complice un po' tutto, alla fine non ho fatto ancora una beata mazza. Poi.
3: Buongiornazzo, la frase che ho in loop stamattina è: devi lavorare perché ti servono soldi. Devi lavorare perché ti servono soldi.
0: Tutti insieme,
1: adesso lo proviamo.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao, proviamo tutti insieme. Devi lavorare perché ti servono soldi. Devi lavorare perché ti servono soldi. Devi lavorare perché ti servono soldi. Poi in tema di revise in forma, Cecilia dice: il loop di stamattina, vai a correre.
1: Vai a correre. Belli questi loop cerebrali. Molto.
0: E poi salutiamo tutte le maestre e le professoresse, perché oggi in gran parte d'Italia è ufficialmente il primo giorno di scuola.
1: Sì, beh, direi di sì, poi domani si attacca al Lazio, la Campania, se non erro è l'ultima, è la Puglia ad aprire le porte delle scuole. Comunque oggi veramente è il primo giorno per eccellenza dal punto di vista scolastico. Quindi, anche mio figlio stamattina ore 6:15 in piedi per andare a prendere il punto.
0: Enza, dalla provincia di Como, professoressa di arte, ha questo loop in testa: non voglio andare a scuola.
1: Pensa agli studenti.
0: Allora, care mamme all'ascolto, vi salutiamo ovviamente. Magari siete un po' emozionate, sai perché, Mike? Perché magari vostro figlio o vostra figlia cambia scuola.
1: Certo.
0: Perché quando cambi scuola, mi passa dalle medie al liceo, primo giorno di liceo. Certo,
1: allora, lo dico già, no? Io dopo le 7 voglio fare una telefonata con una mamma o con un papà anche, che sta portando appunto il figlio al primo giorno di scuola, ma al primo per eccellenza, cioè sul cambio. Magari, che ne so, uno che dall'elementare va alle medie, sì. Magari uno che dall'asilo va all'elementare, insomma, a parte che si chiamano ancora elementari, si chiamano ancora medie, sono completamente ignorante, perché qua ogni giorno cambiano nome le nostre scuole, non ci stiamo più dietro.
0: Scuola primaria di primo grado, sì. Scuola primaria di
1: secondo
0: grado.
1: Ma certo, perché dobbiamo complicarci la vita, senti qua.

0: Cazzo ragazzi, loop, allora, cosa mi dice il cervello? A media vai a lavorare che sei povera, affronta la coda come ogni mattina per arrivare a Lugano. Nazzo.
1: Uè, siamo tutti accomunati dalla stessa cosa, mi sembra
2: sì,
1: di capire.
2: Sì, sì. Ragazzi, forza, dai, anche gli amici del codazzo, ovunque voi siate, soprattutto voi frontalieri che state andando di là in Svizzera a percepire un bello stipendietto in franchi.
1: Quindi sono un po' meno poveri i frontalieri.
2: Beh, in teoria sì, perché vivono in Italia con lo stipendio svizzero, l'abbiamo sempre detto. Beh, comunque dai ragazzi, dai, forza, noi facciamo una piccolissima pausa e tra poco torniamo in DJ Sei Tu su DJ, state
3: ma
2: lì.
3: Ma tu sei malato nel cervello, perché? Perché? Tu non ne hai di cervellino.
2: Ma no. È lunedì, dai, porta
1: non
2: pazienza.
1: Non vi incazzate, dai, state sereni.
2: A tra poco. Con Andy e Mike. Andy e Mike.
4: Radio DJ. One Nation, One Station. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: My Movies presenta...
6: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
7: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
6: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
5: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
8: Che sta succedendo?
7: È una cosa da pazzi!
5: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
9: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
6: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
8: Ma che io?
5: The Invite, il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
13: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde? Ciao, come posso aiutarti oggi?
14: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
15: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: DJ, dai, everybody get up and dance, alzatevi e ballate, potrebbe essere un'idea, no?
1: Assolutamente, questo è il disco giusto, però mi raccomando, visto che abbiamo una certa età, prima di ballare scrocchiatevi un po' tutte le ossa. Vi do questo consiglio fantastico che mi ha dato un mio amico che ne sa, cioè quando vi svegliate magari mettete la sveglia un minuto o un minuto e mezzo prima rispetto a quella che è la sveglia classica vostra, vi sedete sul letto e pian pianino vi alzate, ma pian pianino, sì. Cioè non tutto di botto,
0: perché una certa età,
1: certo, il nostro corpo si deve riabituare, okay, a quella che è la postura,
0: sì, cioè, okay, giusto, ma quando poi ti alzi, Mike, fai anche oppelai.
1: Ecco ragazzi, se già fate quella cosa qua, cioè vuol dire che siete proprio scapicollati. Questa cosa me l'hanno fatta notare i miei figli, perché quando scendo dalla macchina io ogni tanto la faccio,
0: dici oppala,
1: certo, eccolo, oppala, eccoci qua,
0: quando ci si alza ma anche quando ci si siede in poltrona, sì, sul divano,
1: che schifo ragazzi,
0: sono cose da gente di mezza età. Al 347 342 5220, i vostri messaggi, cari guerrieri della mattina, il programma lo fate voi, si chiama DJ Sei Tu, siete voi i grandi protagonisti. Sul piatto stamattina diverse cose, ovvero il mantra, il loop che il vostro cervello partorisce di prima mattina, cioè la frase che ripetete a voi stessi per motivarvi ed è sempre lì.
1: Che non è il culo fan, ragazzi, no. È un'altra roba, io ve lo dico, cioè proprio stiamo parlando di quella cosa che vi è rimasta in testa quando vi siete addormentati e che vi luppa ancora nel cervello e che è lì appena aprite gli occhi.
0: E poi speciale mamme con figli che vanno a scuola o che magari cambiano scuola. Da Novi Ligure abbiamo Giulia, ad esempio.
1: Giulia!
0: Ciao Giulia!
2: Ciao.
1: Buongiorno. Anzi, buongiornazzo a te e a tutti.
2: No,
1: e a tutti i ragazzi che stamattina hanno messo la sveglia un po' prima rispetto al solito.
0: Le emozioni. Qua leggo che anche tu sei emozionata perché c'è stato un cambiamento nella tua vita, cioè tuo figlio ha iniziato una nuova scuola?
2: Sì, lui ha iniziato la scuola alberghiera in Val d'Aosta, Châtillon.
1: Sì.
2: E noi abitiamo a Novi Ligure, provincia di Alessandria.
0: Ok, quindi, quanti chilometri sono?
2: Guarda, da qui a dove lo porto in pullman, che è Pont San Martin, vicino, sì, insomma, stanno pensando, poi Ivrea ci va un'ora e mezza.
1: Un'ora e mezza, poi da là in pullman va a Châtillon, giusto?
2: Da là in pullman va a Châtillon, lì prende la circolare.
1: Ok, allora parliamo di cose serie, cioè è sceso dal letto immediatamente stamattina o hai dovuto dargli due botte?
2: Sì, come primo lunedì sì, poi ne abbiamo ancora quanti di lunedì non lo so, però insomma,
0: tutto l'anno. Scusa, noi abbiamo chiesto quanti anni ha il bambino.
2: Il bambino ha 14 anni.
0: Mi esce di casa, ma poi mi sta via tutta la settimana il bambino?
2: Ci sta via tutta la settimana e faremo single.
0: 14 anni, quindi c'è allora lo svuotamento del nido, Mike, e loro che tornano single.
1: Certo, e quindi ragazzi, insomma, si riconquistano tutti gli spazi che una coppia non aveva più, giusto?
2: Vediamo, conquistare di nuovo.
0: Allora tu immagino.
1: Vabbè, ci sta, no? È anche un bel messaggio.
0: Ma sei preoccupata per tuo figlio?
2: Ma sì, è molto, molto soddisfatto. Quindi, dai, anche noi, insomma, siamo andati nel progettone, uh-huh. Abbiamo iniziato a capire come andare, dove fare, a che ora portarlo, a che ora svegliarci. Venerdì poi di nuovo il film, vallo a prendere, lui che scende un po'.
1: Sono nuovi.

0: automatismi, sai, la vita ti mette davanti a cambiamenti e poi uno si deve un po' reinventare l'agenda, l'agenda della propria vita, io la chiamo un po' così, no?
1: Però posso dirvi, insomma, abbiamo trovato questa scuola, è piaciuta a tutti, basta, nessuno ha più detto niente.
0: Soprattutto quindi, perché era Chatillon. Cioè voi due l'avete gettonata in questo modo, gli avete... vai,
1: insomma,
0: vai.
1: Ci siamo ritrovati col modulo in mano e poi io e mio marito abbiamo detto, ah, quindi siamo iscritti.
0: Siamo iscritti, okay. Beh, bella questa esperienza. Poi lui fuori di casa è giovane, perché onestamente lo è, però dai.
2: Si fa le ossa, come diceva qualcuno.
0: E quindi
1: dai,
0: Giulia...
1: Dai, ci sentiamo fra 5 anni però, vediamo se l'abbiamo fatti tutti.
0: Se sarà uno chef oppure no. Ma
1: anche,
0: e con
1: anche,
0: tuo marito,
1: certo.
0: Quindi la situazione è che adesso vi guardate la sera, siete lì,
1: sì, anche,
0: voi due.
1: Sì, esatto, ci sentiamo anche fra 2 o 3 giorni, così vi do questo aggiornamento lì.
0: Come va? Sì, siamo d'accordo. Perché poi succede questo: o ci si ritrova oppure ognuno inizia a farsi i cavoli suoi. Vabbè, io vado a padel stasera, visto
1: può
0: che
1: essere, sì.
0: Tu cosa fai? Vai a Pilates?
2: Sì, sì, sì, sì, perché mancano le dinamiche classiche.
1: Ovviamente sì, certo, robe varie, sì, sì, sì, sì, shopping alla sera, tutte queste cose senza compiti magari da chiedere, le hai fatti, non le hai fatti.
0: Certo, perché quello là è lontano e si arrangerà. E dove stai? In un collegio?
1: La cena, falla tu la spesa ancora. Cosa cena stasera, cosa cena domani a pranzo?
0: Ma no, si esce, no. Ristorante a sto punto.
1: Beh, però anche solo il divano è tanta roba, ragazzi.
0: Sì, puoi guardare tutto quello che
2: relax,
0: vuoi.
2: Relax, ragazzi.
1: Adesso... come te... Il mio obiettivo è fare a fuoco la strada e arrivare a Pont Saint Martin, vedere
0: tempo.
1: L'alba e tornare in ufficio, perché poi zoom zoom,
0: certo.
1: Vai e torni.
0: Perché poi si lavora, certo. Allora, come te, salutiamo anche chiaramente tutte le mamme che stamattina,
1: esatto,
0: dopo un'estate importante dal punto di vista della gestione dei figli, li con felicità li accompagnano a scuola e non,
2: vai,
0: c'è, non, c'è, non c'è, secondo me, tutta questa tristezza quando li vedono varcare il cancello di scuola,
2: anzi, secondo me.
0: No, allora, secondo me c'è tanta gioia.
1: C'è stato tanto impasse durante l'estate quando ho detto sì, queste sono le ultime volte, poi inizierà la scuola. Adesso focus, porto a scuola, porto,
0: vai,
1: a scuola, porto a scuola, vado, vado.
0: Dai,
1: poi,
0: ciao Giulia.
1: Poi
0: buona
1: vediamo,
0: giornata.
1: Dai.
0: Ma sì, dai, ci risentiamo tra qualche giorno.
1: A voi,
0: ciao
1: ragazzi.
0: Ciao,
1: buona
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Eh sì, perché ci sono le mamme Mike che non vedono l'ora anche
2: vai,
0: di scaricare.
2: Amore, vai, vai, vai, vai, amore, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, e vai, e vai,
0: è andato,
2: e vai,
0: è andato.
2: E vai.
0: I Take That.

0: Un grande classico, Relight My Fire, nella versione dei Take That.
1: Sì, bella, ci piace, bella, ci piace. Bella, bella. Guarda, posso dire, è il disco perfetto per fare tutte quelle cose che si fanno in bagno. Se eravate in bagno in questo momento, mi vedo una scena fantastica con voi che scivolate a destra e a sinistra tra lavarvi i denti, asciugarvi la schiena, post doccia, magari sciacquarvi la faccia, cose di questo tipo.
0: Dai, ritmo a quest'ora ci vuole.
1: Ritmo, ritmo, diceva qualcuno.
0: Ragazzi, oggi 8 milioni, cioè non oggi, diciamo totalmente, sono 8 i milioni degli studenti che tornano a scuola. Oggi rientrano in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Tanti messaggi che sono arrivati di genitori che scaricano i figli a scuola e non vedono l'ora. Ieri ho accompagnato mia figlia in stazione perché è tornata a Bologna per il terzo anno del DAMS. L'altra comincia biologia a Bari e io che rimango a casa da solo con mia moglie. Ma che palle! Buongiornazzo, ecco. Non si è firmato ovviamente, ecco, perché ecco, beh, ecco, non può dire
1: ragazzi,
0: chi è.
1: Ma questa cosa dei figli che partono e vanno a studiare fuori casa, cioè vi rende tristi o vi rende felici? 347 342 5220. Cioè voglio capire se prevale su di voi la tristezza legata al fatto che magari la casa si svuota e anche non avete più la presenza del ragazzone che nonostante magari metta in disordine tutto, non metta a posto niente, arrivi all'ora che ne vuole, gestisca la casa come un albergo, poi questa cosa vi manchi veramente.
0: Certo che ti manca. Dov'è il mio bambino?
1: La casa è tutta ordinata. Pensa, ci sono tutti i telecomandi delle televisioni nello stesso posto. Oh, ieri?
0: Sì.
1: Ieri? Non ti dico. Allora, scendo per vedermi la partita, che forse era meglio che non accendevo la televisione, tra l'altro. Però al di là di questo, ci ho messo 24 minuti per cercare il telecomando. Ho chiamato tutti i miei figli. Lo scaricabarile. Quell'altro era fuori. Allora?
0: Ah, io non lo so, mica usata la televisione.
1: Ma come l'hai mica usata? La usi solo tu la televisione, cazzo! In questa casa!
0: Calma, Mike, calma. Allora, saluto. Allora,
2: chiamo mia sorella.
1: Chiamo quell'altra.
3: È colpa mia? C'è quell'altro che gioca alla PlayStation dalla mattina alla sera, secondo te, sono
0: certo. È tutto così nelle case con i figli adolescenti. Paolo da Cuneo scrive questo. Oggi tutte le due figlie iniziano, mi piace questa cosa, tutte le due figlie, sì, entrambe, iniziano per la prima volta, una prima media e l'altra prima liceo musicale. Quindi novità delle novità. E la novità qual è?
1: Il liceo musicale, bello il liceo musicale. Bello, non c'era molto quando andavamo a scuola noi.
0: Se no avremmo fatto. Beh, comunque lui dice, siamo noi genitori più in ansia delle ragazze, perché questa è la verità,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Vabbè, poi ci sono anche i genitori chiaramente che hanno quella tipologia di reazione lì, cioè quelli che sono, hai preso questo? Guarda il primo giorno di scuola, hai preso lo zaino, l'hai preparato? Hai messo libri, li hai presi? Cioè hai tutto, l'astuccio? C'è dentro,
0: sì,
1: tutto nell'astuccio.
0: Siamo così, siamo ansiogeni e poi siamo iperprotettivi, dai, tanti anni fa magari i ragazzi andavano a scuola, non dico che i genitori non sapessero manco quello che dovevano fare, ma più o meno
1: sì,
0: era così. Senti qua invece Carlo, ci chiede un in bocca al lupo Carlo, perché
1: su
0: dice,
1: Carlo, dai,
0: noi per noi domani comincerà la prima media dopo aver cambiato regione, cioè sono passati dal Piemonte alla Toscana,
1: girano
0: il Piemonte
1: dagli Appennini alle Ande, certo.
0: Ci fate un in bocca al lupo? Sì, in bocca al lupo, su Carlo, su.

0: su.
1: Saluto anche tutti quei genitori che stamattina hanno collegato una piccola fonte di energia al letto dei propri figli per farli svegliare. Cioè io stamattina ho fatto un accrocchio, ho attaccato, sai quello per mandarvi i piccioni, no?
0: Sì.
1: Che gira a basso voltaggio, l'ho attaccato al letto di Ale, così gli dava delle piccole scosse dalle 6 in poi per vedere se si svegliava, perché poi la drammatica cosa è quella lì, perché sono abituati a dormire fino a tardissimo.
0: È vero, è vero. Dopo l'estate, senti qua, dovremmo imparare dalla Germania, ragazzi. Cinzia dice: qui in Assia, in Germania, abbiamo ricominciato il 10 agosto, ovviamente la scuola, e ora stiamo già pensando alle imminenti vacanze autunnali dal 5 al 18 ottobre.
1: Ma certo, ma loro sono così,
2: dai su, andare, 1, 2, 1, 2, 1, 2, veloci, su, levare, facci andare.
0: Io sono d'accordo, dai, sono troppo lunghe le vacanze estive, ragazzi. Non
1: questi?
0: Non fanno una mazza.
1: Ma i nostri?
0: I nostri.
1: Ma questi si lamentano pure, gli ho detto, ma ragazzi, ma sono 3 mesi e mezzo che non fate un cazzo. Un cazzo fate.
0: Hai ragione. Musica, amici, musica. Ah, un po' di relax. Parliamo d'amore. Saif e Bresh. Che bello.

0: respirate ragazzi, calma, calma.
1: Serve ragazzi, serve, respirate, un po' di om, calma, è lunedì.
0: Certo, è lunedì, il 14 settembre, state ascoltando Radio DJ, sono le 6.52, noi siamo Andrea e Michele, stiamo raccontando le vostre vite praticamente.
1: Stamattina vi sentiamo anche un pelo in difficoltà e io sento veramente il popolo che arranca dall'altra parte, probabilmente è stato

0: code d'estate, sì, dove uno, sì, comunque, complice il fatto che c'era ancora bel tempo, complice il fatto che si va ancora in giro e si tira un po' tardi, si sentono voci roche, gente che fa fatica a parlare in italiano, cioè a mettere in fila tre o quattro parole. Forza ragazzi, forza. Mandate anche un puntino se volete, solo al 347 342 5220. Noi sappiamo che ci volete bene.
1: Sì, sappiamo anche che appunto dovete affrontare giornate con i figli che ripartono con, certo, le scuole, e quindi i genitori arrancano, lo sappiamo.
2: Ciao ragazzi, vi sto ascoltando e sembra che stiate narrando quello che avviene in casa mia. Oggi si riprende, io sono insegnante quindi riprendo anch'io. Tutti fuori dalle balle, tranne una che fa l'università e inizia il 29 di settembre. Quindi lei, 19enne a casa, e gli altri tutti fuori dalle balle, starà benissimo lei, insomma, riprendono i miei figli e riprendo io. Non è tutta sta bellezza. La bellezza è appunto non essere a casa, non vedere il disordine, trovare i telecomandi a posto, tutto in ordine, dire oh, l'avevo lasciato qua e è rimasto qua, che bello. E niente, auguro,
1: come ti capisco,
2: un buon rientro. Il primo giorno è sempre quello più entusiasmante, poi vabbè, poi si sa, senza ponti fino all'8 dicembre, voglio morire. Un abbraccio, Alessandra.
1: Ciao Alessandra. Ciao, senti, un papà da Messina, Nicola.
0: Nicola,
1: ciao Nicola, benvenuto, buongiorno, buongiornazzo a te.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao,
3: buongiorno.
1: Ciao. Nicola è triste. Ciao. Ragazzi, Nicola è triste perché ha il figlio grande a Torino. Da quanti anni, Nicola?
3: Tre okay. anni.
1: Grande che vuol dire quanti anni?
3: 21.
1: Ok, 21. Come i nostri più o meno. E sì, il piccolo, anche lui sta per lasciare il nido di casa, leggo qua.
3: Già, ha 18 anni e oggi va su a Bologna. Mm-hmm. Ha deciso di un po' uscire fuori,
1: sì,
3: nonostante io abbia provato in tutti i modi a non dico a trattenerlo.
0: Manico, ma fallo andare, ma no, fallo
1: stai
0: andare,
1: stai col papà,
0: ma fa delle esperienze.
1: No, ma stai col papà.
0: Qui. Le potevi fare qui. Ma come le potevi fare qui, Nicola? Non dire così.
3: Io lo capisco, non sono riuscito a trattenerlo, va. Per me era solo una roba da rinviare di qualche anno.
0: Ma Nicola, va, perché avrà avuto l'orchite di stare con te a 18 anni, te lo dico. Cioè, non ti devi arrabbiare di questa cosa qua. Ma no, è certo, normale che loro vogliano andare, che vogliono uscire dal nido, vogliono sperimentare.
1: Il problema è questo.
3: Nicola, è normalissimo, però, ragazzi, da genitori, obiettivamente la casa vuota.
1: Ma di la verità, Nicola, dillo a noi che non vuoi stare da solo a casa con.
3: Quella è un'altra verità.
0: Allora, di le cose come stanno,
1: Nicola, a noi due.
0: Non utilizzare paraventi.
1: Esatto, non puoi nascondere questa verità che ti tiene. Lui non vuole affrontare il nemico.
0: Sai,
1: capito?
0: Cosa ti dico, ragazzi. Nicola? Ho un'idea, Nicola. Iscriviti anche tu ad un'università fuori città. Vai via anche tu.
1: Vai a Bologna.
0: Ma come non ho l'età? C'è gente che si laurea a 80 anni, Nicola, vai. Sì, vieni al Politecnico a Milano.
3: No. Ho altri progetti. Francamente penso di magari godermi un po' la vita in modo diverso, ma riprendere i libri non ci penso neanche.
1: Ok, ragazzi, però che lavoro fai, Nicola?
3: Io lavoro nel settore della distribuzione dei carburanti.
1: Ah, ok, perfetto. Ma non ci puoi mandare della benzina?
0: Sì, esatto. Voglio dire, qua tirano delle legnate, 2,28 il diesel, una roba.
3: Lo so,
1: ma allora di così, alla signora, devi dire che devi andare su una piattaforma petrolifera in mezzo al mare per 6 mesi. Dille,
0: esatto,
1: così, sparisci anche tu e trovi la soluzione.
3: E
1: dai,
3: ci
1: potrebbe
3: penso,
1: essere,
3: ragazzi,
1: un'idea, no?
3: Ci penso, ragazzi.
1: Dai, abbiamo scherzato un po', però questa cosa dei genitori iperprotettivi nei confronti dei figli, secondo me, è te.
0: Possiamo dibatterne, ma però loro secondo me devono fare comunque delle esperienze, devono misurarsi con quella che è la vita, dai.
3: Mi porterò per mesi il balletto che ieri mi ha fatto qui in veranda, siamo in casa al mare,
0: sì,
3: e che era proprio il concentrato di un nervosismo che aleggia in famiglia da un po' di settimane.
0: Cioè, il balletto l'ha fatto tuo figlio?
3: L'ha fatto mio figlio.
0: È perché
3: in modo
0: era felice di andare fuori dei coglioni.
3: No, non era un balletto di gioia, credetemi.
1: Era un balletto.
3: Loro, immagino.

0: non sia
1: un po' di tensione da scaricare. Tu l'hai interpretato così, perfetto, grazie Nicola.
0: Vi abbraccio, grazie.
1: Un abbraccio, buona giornata.
2: Ciao Nico.
1: Ciao,
2: buona giornata. Con Andy Mike. Andy Mike. Radio DJ.
3: One Nation, One Station. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: Radio DJ consiglia.
8: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AI. Se fino ad ora ve lo siete perso, mi trovate a teatro. Se volete rivederlo, mi trovate a teatro. Se avete fatto di tutto per evitarlo, la fatica è quasi finita. Le ultime date sono su dj.it e i biglietti su livenation.it. Praticamente sono la vostra I. Avete bisogno d'altro?

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 7 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione. Il prezzo del petrolio vola stamattina sui mercati asiatici dopo i nuovi attacchi con droni provenienti dall'Iraq contro l'Arabia Saudita e quelli che ieri sera hanno colpito la zona vicina allo stretto di Hormuz, dove si sono verificate diverse esplosioni. Il Brent ha superato i 108 dollari al barile.
3: Il costo del gasolio però, secondo il presidente americano Donald Trump, è in salita anche a causa di raid ucraini contro le infrastrutture russe. Per questo Trump ha detto di aver chiesto al presidente Zelensky di smettere di colpire le raffinerie. Questi raid, ha detto, danneggiano l'economia globale.
2: Proprio Mosca ieri ha attaccato con droni un treno in Ucraina vicino al confine con la Polonia, colpendo la locomotiva. Nessuno è rimasto ferito perché i passeggeri, oltre 200, erano stati fatti evacuare in anticipo dopo che Kiev aveva saputo del possibile raid.
3: Secondo le ferrovie ucraine però il vero obiettivo era un altro convoglio su cui viaggiavano l'ex premier britannico Boris Johnson e diversi consiglieri per la sicurezza di altri paesi europei, tra cui l'Italia. Il treno diplomatico che tornava da Kiev è stato comunque fermato ed evacuato.
2: Voltiamo pagina, riprenderanno stamattina le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne dispersa dopo lo scontro avvenuto ieri tra il barchino su cui viaggiava e un taxi acqueo. Morto il marito, 25enne. La coppia era sposata da appena 3 mesi. Ancora da chiarire le cause dell'impatto, forse provocato dall'elevata velocità del taxi.
3: Siamo allo sport, iniziamo dal calcio. In una gara rocambolesca, il Sassuolo batte 3-2 in casa la Juventus nel match valido per la quarta giornata di Serie A.
2: Successi casalinghi ieri anche per il Napoli, che al Maradona si è imposto 1-0 sul Bologna, e Lecce, che ha sconfitto 3-2 il Monza. Oggi il quadro si completerà con Torino-Roma e Como-Parma alle 18.30 e Inter-Udinese alle 20.45.
3: Passiamo al tennis. Sasha Zverev batte lo statunitense Ben Shelton, idolo di casa, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2, conquista così gli US Open per il tedesco numero 2 al mondo e il secondo slam in carriera.
2: Passiamo alla Formula 1. Dopo lo spettacolare successo a Monza, Kimi Antonelli si impone anche nel GP di Spagna davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla McLaren di Lando Norris. Quarta alla Ferrari di Charles Leclerc. Fuori al settimo giro, l'altra rossa di Hamilton.
3: Passiamo alle due ruote. È stato invece Marc Marquez su Ducati a trionfare nel Gran Premio di Misano classe MotoGP davanti a suo fratello Aleix in sella alla Gresini. Lo spagnolo campione del mondo raggiunge così in testa la classifica piloti Jorge Martin.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza. Sponsor.

0: Presented by
1: Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno. Malta. Explore more beauty.
2: Al mattino sole da nord a sud, locali addensamenti solo su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata. Rischio di isolati rovesci su Calabria e Sicilia. L'appuntamento con il meteo.it torna stasera alle 20.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Noi invece ci risentiamo alle 8.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.

0: bella questa canzone, i Jungle su Radio DJ Sunshine, la luce del sole che, ricordatevi ragazzi, è dentro di voi.
1: Sì, anche fuori, perché qua su Milano dai sta salendo.
0: Sale. Le 7-8 minuti di questo lunedì 14 settembre, state ascoltando DJ Sei Tu fino alle 7.25.
1: Buongiorno a tutta l'Italia che si è svegliata, che magari punta la sveglia un po' prima delle 7, a 5 alle 7, benvenuti all'interno di DJ Sei Tu.
0: Oggi primo giorno di scuola per tantissime regioni d'Italia. Nel frattempo al 347-342-5220 arrivano le vostre albe. Saluto un nostro fedelissimo ascoltatore che si chiama Rossano da Osimo, siamo nelle Marche, provincia di Ancona. Ci ha mandato una fotografia bellissima dell'alba con vista sui Monti Sibillini.
1: Bravi ragazzi.
0: Come sono quei monti lì?
1: Sono Sibillini. Cioè non te la dicono tutta.
0: No, tu li guardi, capito? Non è che capisci bene quello che ti dico.
1: Comunque, se volete inviarci delle foto, chiocciolina Andrea e Michele, taggateci, noi vi ripostiamo a fine programma. Vi aspettiamo tutti sul nostro account Instagram. Allora, stiamo parlando di figli, perché oggi è, diciamo, un tema che è esploso, in quanto è un po' il primo giorno di scuola per eccellenza. Abbiamo dibattuto con genitori, mamme, insegnanti, cose di questo tipo. Non ultimo il nostro Nicola, un papà triste perché dopo l'uscita di casa del primo figlio, che già studia al Nord Italia, oggi ha la partenza del secondo figlio.
0: E lui non vuole lasciarlo andare.
1: Sono arrivati tantissimi commenti, soprattutto di mamme.
0: Sì?
1: C'è qualcuna che addirittura si mette nelle condizioni di voler aiutare Nicola in questa situazione. Senti.
2: Ciao Nicola, se hai la mancanza ti mando la mia, tranquillo.
1: Ecco, okay. Beh, traffico di figli.
0: Mike, hai detto traffico, c'è polemica, la fa Mara, nostra ascoltatrice, che dice: ragazzi, ma vogliamo parlare dei poveri sfigati che si sono fatti tutta l'estate a lavorare con l'unica gioia di non trovare i rompipalle in giro perché le scuole erano chiuse e quindi zero traffico, da oggi tutti in macchina a portare i figli a scuola che magari è a 100 metri da casa,
1: certo.
0: Perché c'è anche questo problema. No, ti porto io il primo giorno, dai, non fare la strada a piedi.
1: Seste file.
0: Esatto, con
1: esattamente. Seste file con quattro frecce, tutto bloccato.
0: Posso fare un po' di polemica anch'io? È vicino a casa mia, a Cremona, c'è una scuola dove spesso le mamme, quelle coi SUV, sai che ci sono le mamme coi SUV che parcheggiano in terza fila e tu non passi più. Io dico: signora, già la macchina grossa, anche lei, insomma, un po' di tolleranza, un po' di educazione. Poi c'è un po' di polemica per un altro motivo che non c'entra niente con la scuola. Ci sono state le news poco fa e qualcuno dice: ma perché il radiogiornale non ha parlato della nazionale di pallavolo, visto che sono in corso gli europei? Fatelo almeno voi. E allora noi raccogliamo questa cosa e diciamo: sì, sono in corso gli europei, l'Italia ieri ha battuto la Slovacchia 3-1 ed è praticamente agli ottavi. Dai, bene, bene.
1: Allora,
0: bene.
1: Ritornando sull'argomento figli, che è un po' caratterizzante stamattina, ci sono due, diciamo, fazioni ben divise, ossia al 347-342-5220, ossia tutti quelli che sono felici del fatto che i figli escano di casa, facciano nuove esperienze, magari cambino anche città, e invece tutti quelli che sono molto ma molto tristi.
0: Quindi voi
1: di che fazione siete?
2: Vabbè raga, ma se i genitori sono così, ma poi sti figli, ma come devono venire? Su, animo, che non è che parte per il fronte, ma come si fa?
0: Se fa che li dobbiamo lasciare andare, come dice Marica. Se i figli decidono di fare nuove esperienze fuori casa, significa che abbiamo fatto un buon lavoro noi genitori, giusto? A me già manca. Dopo dice: mi manca.
3: Sono tristissima stamattina.
0: Beh, comunque, che siate genitori, che siate studenti, che siate professori o professoresse, a tutti voi, have a nice day.

0: Have a nice day, forza, che sia una bella giornata. Ma anche a proposito di figli che lasciano il nido di casa, c'è gente che lo fa anche a una certa. È vero?
1: Esattamente, esattamente.
0: Sentite.
2: Ciao, buongiornazzo, Gabriella D'Arezzo. Io, mio figlio, meno male, a 42 anni è andato via di casa.
0: Prestino,
2: ora,
0: mi sembra.
2: Io ne ho due, uno è andato via, aveva 23 anni, sì. Cioè un pochino ho pianto. Ma questo di 42 no, vai
0: figliolo,
2: vai figliolo, ciao.
3: Ma te vuoi fare una vita? Voglio uscire di casa.
0: Scusa, parlo da padre divorziato con tre figli, tutti e tre, quasi, tutti e tre a casa mia.
1: Ma sono tornati adesso però.
0: Allora, ne ho due su tre, sì? Però da dicembre più o meno ne avrò tre su tre.
1: Bene,
0: okay, quindi,
1: ho fatto
0: l'all-in. No, io sto pensando, se questi mi si piazzano in casa fino a 42 anni,
1: sei morto.
0: Vado giù di testa,
1: certo.
0: Ragazzi, ma siete pazzi,
1: certo.
0: Andate! Dunque, chiudiamo l'argomento primo giorno di scuola.
1: Ci sono tantissimi messaggi, grazie. Io vorrei sentire anche le ci sono tante mamme.
0: Però io invece direi che è giusto dare spazio alle professoresse.
1: Anche. Perché oggi riprendono.
0: Oggi sì, da Ivrea a rappresentare la categoria Francesca.
1: Franci, buongiorno.
4: Ciao.
0: Eccola qua.
4: Ciao.
1: Ben svegliata a te, a tutte le tue colleghe e a tutti i tuoi colleghi. Come va? Pronti per affrontare questo nuovo anno?
4: Pronti, prontissimi. Poi da prof e da mamma. Quindi tutto insieme.
0: Doppia veste.
1: Certo. Allora, professoressa di?
4: Allora, io sono una professoressa specializzata sul sostegno alle medie, uh-huh. E faccio anche tecnologia, quindi faccio sia il sostegno che la materia.
1: Alle medie.
4: Esatto.
0: Senti, ma alle medie in tecnologia si fanno ancora i lavoretti, quelli che facevamo noi negli anni Ottanta?
4: Allora, in realtà no, si fanno delle robe parecchio fighe, uh-huh. Nel senso che adesso tante scuole sono attrezzate con anche la stampante 3D, queste cose, quindi ragazzi, se si riesce a lavorare bene, i ragazzi imparano un pochino a fare dei progettini, a stampare, non so, l'anno scorso due anni fa abbiamo fatto con la collega di tecnologia un calcetto per i ragazzi che sono progettati loro, abbiamo fatto tutti gli omini, le cosine, è molto carino.
1: Cioè, ci sono le stampante 3D, ragazzi, io mi ricordo che andavo a scuola con lo zainetto con legno di balsa, non so se ve lo ricordate,
0: ma
1: voi,
0: come no,
1: con legno di balsa e col taglierino,
0: anch'io.
4: Esatto. Okay.
1: E la

0: colla, anche quelle cose lì,
1: e la
0: si
1: colla vinilica
0: fare.
1: E portavo a casa degli aborti fatti da sottoscritto.
2: Francesca, ecco, ai nostri tempi l'ora di tecnica era tipo Art Attack. Io avevo fatto il raschietto, mi ricordo, con la carta vetro incollata sul legno, una mezza merda, ovviamente.
1: Vabbè, chiaro. Che però tornavi a casa e prendevi, chiaramente, perché per ogni scarrafone bello mamma soia. Ma che bello,
0: che bravo. Ma che meraviglia,
2: esatto. Sì, sì, a prendere la polvere nei vari cassetti. Quindi bella esatto, cosa. E, senti, i tuoi ragazzi quindi hanno dagli 11 ai 13 anni?
0: Esatto.
2: Ecco, ma tu sai lo slang di questa età?
1: Parlano in maniera diversa rispetto a noi.
0: Sì, sì, però io mi tengo, anche perché mio figlio ha 12 anni, quindi sono nel pieno.
2: Sei nel pieno. Cioè, se io ti dico, scusa, 6-7, tu sai che cos'è.
0: Ah, sì, sì, certo. Assolutamente. Ragazzi, ma io ormai li prevengo. Cioè, glielo dico prima io, così stanno.
2: Allora, sentiamo lo slang della prof. Dacci qualche neologismo che hai imparato. Vai, Francesca.
0: Ogni tanto gli dico, sì, ma stai chill, perché loro lo dicono sempre, quindi io quando vedo che si agitano, gli dico,
1: bello,
0: stai chill.
1: Bello, bello. Mi piace questa attualizzazione della professione della professoressa.
0: Poi ieri dovevo preparare le ultime cose per fare i primi giorni, dove ci conosciamo con quelli nuovi, facciamo un po' di giochi, un po' riprendere, e allora chiedevo a mio figlio, Jacopo, questo è troppo da boomer, non lo faccio? Lui no, questo non lo fare, troppo da boomer. Allora si diceva, mi consigliava.
2: E senti, è cringe, lo usi o non si usa più?
0: Sì, cringe, sì. Ogni tanto me lo dicono, perché quando io sbiello, poi dopo vado un pochino, quando li cazzo di brutto, allora lo dico, un po' cringe.
2: Senti,
0: io,
2: come
0: avete,
2: sono cambiati,
0: ragione,
2: i tempi. Ma ti danno del tuo o del lei?
0: Allora, in teoria la scuola prevede che mi si dia del lei. In realtà a me di questa roba non me ne frega proprio niente. Io gli dico sempre, per me il rispetto. Io avevo dei professori delle superiori a cui davo del tu e che amavo follemente e che rispettavo follemente.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: dico,
1: sì. No, noi sempre lei, noi sempre lei,
0: sì,
2: ma sei pazzo,
0: sì,
2: mai
0: sì,
2: a dare del tu. Ma ci avrebbero
1: venivamo inceneriti con un lanciafiamme ad occhi, sì, sul posto.
0: Io ho dei colleghi che tuttora vogliono il lei, eccetera. Per me è superfluo, perché puoi darmi del lei e dirmi che sono una cretina, o comunque non rispettarmi, dirmi delle cavolate.
1: Cioè,
0: eccetera.
1: Tu dici meglio il tu, ma rispettata.
0: Assolutamente sì. Anzi, io ho capito negli anni, adesso sono un bel po' di anni che lavoro, ho capito negli anni che quando loro ti danno del tu è perché hanno quella, spesso non è una mancanza di rispetto, ma che hanno quella confidenza per cui ti vogliono proprio bene. Quando tu vuoi bene a una persona, tendi a rispettarla, certo, a non volerla deludere.
1: Va bene, ecco, Francesca, quindi, allora in bello, bocca bello al lupo a te e a tutta la categoria, chiaramente, che oggi ricomincia. In bocca al lupo anche agli studenti, perché è un duro lavoro anche quello dello studente.
0: Assolutamente sì, massimo rispetto per loro, che ogni giorno ci mettono tutto quello che possono.
2: E certo, e bravi voi. Ciao Francesca.
0: Ciao.
2: Dicevamo, c'è il codazzo delle canzoni estive, la temperatura è ancora alta, c'è voglia ancora di Bossa Nostra.

0: Gaia su Radio DJ 724. Qua si parla di neologismi giovani.
1: Sì.
0: Renato dice: il mio mi dice in continuazione lindo oppure aura, che è una parola che adesso si usa. Aura.
2: No, vabbè, senti, ragazzi, qua. Ma quale linguaggio da boomer o da Gen Z? Io e mio figlio, 14 anni, ci parliamo in dialetto, ci parliamo. Abbraccio da Davidone.
0: Ciao Davidone.
1: Ciao, ciao, ciao. Funziona anche quello, ragazzi. Il dialetto non va mai perso. Attenzione, c'è un nota audio che non si sente benissimo, sì, ma è troppo bella, la voglio mettere. Poi magari vi do una mano a tradurla. Senti qua.
3: Buongiorno, noi di Fine abbiamo sei. Più grande ha 21 anni e veramente sono un paio d'anni che aspettiamo che prenda questa grande decisione di lasciare il nido. E invece niente, gli abbiamo anche cambiato la camera, gli abbiamo fatta una un po' più piccola, più bruttina.
1: Cioè, per mandarlo via? Sì. Gli hanno cambiato la camera, sì, gliene hanno fatta una più brutta e piccola. Cioè, ma questo non se ne va.
0: Bello, di stagione in stagione, rimpicciolitegli la stanza.
1: Esatto.
0: Vostro figlio, se volete mandarlo via.
1: Hai capito? Loro ne hanno sei a questo. A me faceva troppo ridere questa cosa, bella. Ma non è finita la nota audio.
3: Come un incentivo ad andarsene, invece non è imperterrito. Sta sempre lì. A proposito di telecomandi, noi ne abbiamo tipo 3 o 4 per ogni televisore, perché se ne avessimo soltanto uno saremmo tutta la serata a cercarlo. Ciao cari.
0: Ciao.
1: Chiaro? Ciao. Cioè loro hanno 3 telecomandi per televisori, perché sennò i figli li dissipano e li disperdono per la casa.
0: Ma dove li mettete sti telecomandi? Ragazzi, abbiamo finito, grazie a tutti voi. Tra poco chiamate Roma 3131 con il Trio Medusa.
1: Noi belli carichi, sì, sì, come sempre.
0: Buon lunedì, buon inizio settimana, ci risentiamo domani mattina puntuali alle 6.
1: Pronti per il culo, fan, eh?
0: Sì,
1: forza,
0: sì,
1: forza,
0: sì,
1: cominciate
0: sì.
1: Già a meditare. Domani giornata motivazionale.
0: Grazie Zino, grazie Laura, ad Andrea
1: e Michele.
0: È tutto, a domani guerrieri.
1: Ciao, buon lunedì!
4: DJ sei tu, DJ sei tu. Oh.
5: Radio, DJ.
6: One nation, one station.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Zona 6 Barona. Su Disney Plus arriva il docufilm su Marrakesh.
3: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
2: King Marrakesh, dal 18 settembre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.

0: invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
1: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAG 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Don't Stop RP alle 7.34. Grazie Andrea, grazie Michele per averci passato come al solito la linea, ma proprio come i tedofori quasi, no?
1: Sì, sì.
0: Oddio,
1: sì,
0: il tedoforo sì, passa il, diciamo, la fiamma olimpica?
2: Passa la fiaccola, se no puoi dire
3: accende l'altra fiaccola.
2: Però tipo staffetta. Fare una staffetta.
3: Il testimone.
0: Anche se ricordiamo come nella prima DJ Ten, il testimone che ci passiamo con Andrea e Michele è a forma di cetriolo.
3: Sì,
0: parte alle 6 comunque il cetriolo
2: che
0: un po'
2: mi hai ricordato, è vero,
3: diciamo, è un cetriolo che da grande piano piano si rimpicciolisce col passare del palinsesto.
0: Esatto, perché più ti svegli tardi. Ricordate, prima di Jay Ten, in occasione del compleanno di Linus, lui diceva: vabbè, organizzo una gara sotto casa mia, eravamo 8000, noi lo sfidiamo, gli diciamo: guarda, va bene, facciamo una staffetta noi tre, se vinciamo siamo i direttori della radio per un giorno, il che ha dato via tante edizioni meravigliose di Zuzzoni Day. E solamente che per inventarci una roba così particolare ci passiamo un cetriolo. Se viene messo sotto formaldeide,
2: sì, questo cetriolo credo che lo abbia ancora lì, non so, sapete, lui butta tutto.
0: L'ha buttato.
2: Io sapevo che fino a qualche tempo fa ancora c'era.
0: Vi dico una cosa che vi farà molto male. So che ha cestinato anche la copia di Culattoni raccomandati, il nostro romanzo.
3: Incredibile.
0: Lo so per certo. Guarda.
2: Altra cosa buttata, la nostra statua, ve la ricordate, per la
0: statua di Linus, quella del santo.
2: Anche quello. Ma quante cagate abbiamo fatto con Linus? Il cero l'ha buttato anche quello?
0: Il cero ce l'abbiamo noi. E anche la Nutella con la faccia di Linus è sottoscritto: sai chi ti saluta.
3: Sta sempre qua.
2: Mi domando perché ancora ci saluta.
0: Buongiorno a tutti. Buongiorno Veronica, buongiorno Patrizio.
4: Buongiorno.
0: Mi scuso un po' per la voce, vabbè, tra poco ne parliamo con calma, perché 342-00-00-700 c'è il lancio della sigla, con la sigla alla quale Patrizio ha dato quella che a Roma si dice una romanella. Quando tu vuoi fare così un ritocchino, devi fare dei lavori o devi fare una romanella?
2: Ma sapevo, probabilmente mi correggeranno, che la romanella in realtà riguarda l'asfalto, cioè quel tipo di asfalto per tappare le buche temporaneamente.
3: Cioè, poi viene esteso a graffio sulla macchina che non vai dal carrozziere, fai quella pescetta terrificante.
0: L'ultima volta mi stavo detto: ma devi tinteggiare o devi fare una romanella? Non lo so, quanto costa?
4: Vale per entrambe. Perché fare una romanella è appunto dare una rinfrescata rapida, una mano di bianco, poi c'è la romanella di asfalto.
5: Vabbè, vediamo se è meglio di una romanella.
0: Secondo me Tommaso, che salutiamo, il Piotta, apprezzerà. Vai Veronica.
6: La testa gira, la notte vola, e la mattina col cuore in gola, e la festa continua col trio Medusa su Radio DJ. Sembriamo un clown, lancia la sigla, ai ai ai ai, lancia la sigla, ai ai ai ai.
7: Sigla!
0: Lunedì 14 settembre 2026.

0: Giorgio, Gabriele, serve un orecchio attento.
1: Però c'è del Bruno Mars. Mi sento già Bruno Mars.
0: C'è questo basso un po', Night Rogers, molto bello. Grazie all'amica che ha lanciato parlando di festa. Beh, la parola è festa. Allora, in tanti mi hanno detto: vabbè, ma sabato sera, oltre al concerto di Jovanotti a Roma, c'erano due eventi: il concerto di Jovanotti e la festa mia di mia moglie Laura. Mi diceva, quindi auguri, auguri, auguri. Allora, diciamo la verità: il mio compleanno è il 29 luglio.
1: Che però è una data un po' così.
0: Laura è del 22 agosto, tutti gli anni ci troviamo un po' così. Dice: ma che facciamo? Facciamo una festa, ma chi vuoi invitare?
2: Certo.
0: E quindi abbiamo spostato la festa al 12 settembre.
2: Quando si rientra.
0: Grazie a tutti coloro che c'erano, grazie a chi avrebbe. Eravamo tanti.
1: Eravamo molti.
0: Mortacci vostri, quello che mi siete costati di open bar, neanche ve lo voglio dire.
1: Ma la parola open bar, capisci?
0: Ringrazio in particolare Giulia e Sisto, cioè vale a dire Alessandra e Roberta del locale, e il tatuatore Federico Nigeria, San Royal, che ha lavorato tutta la sera, ha fatto tatuaggi a tutti. La domanda è: togli la base. Qual è il giorno peggiore per nascere che non riesci a fare una festa? Io l'idea ce l'ho: 25 dicembre. Non puoi fare una festa il 25.
3: Beh, secondo me è ancora peggio.
2: Anche il 31.
0: 31 dicembre.
3: 31 dicembre.
0: Però magari a Bini.
2: A Bini.
0: Cioè, a Natale non posso.
2: Nessuno sta in famiglia.
3: Magari ti chiami Gesù.
0: Vabbè, allora auguri.
1: Ti festeggia. Cioè, però se tu nasci lo stesso giorno di uno dei tuoi figli,
0: lì non ti caga più nessuno. Giorgio diceva: sei di Viterbo e nasci il giorno di Santa Rosa. Che fai? La festa?
2: Dove la fai poi?
3: A Sant'Agata.
0: Santa Rosalia. Che fai? 342-00-00700. Vediamo se c'è qualcuno veramente sfortunato. 25 dicembre, secondo me. Anche 15 agosto.
1: O anche 29 febbraio.
0: Però lì magari decidi di festeggiare il 28, il primo.
1: Però è una mezza misura.
0: In realtà il pezzo più bello dedicato alle nascite, secondo noi, rimane di Antonello Venditti. Qua neanche gli deve dare una romanella, va benissimo così. Anno 1978, nata sotto il segno dei pesci. O meglio, il titolo è solamente Sotto il segno dei pesci.

0: E Giovanni è un ingegnere che lavora in una radio. Qui ingegneri non abbiamo, biologhi, architetti, scienziati politici, però comunque siamo sempre qua.
1: No, ingegneri
0: non ne abbiamo.
1: È vero, incredibile. Giorgio però ci ha provato.
0: E qual è il giorno peggiore per nascere? Ci domandavamo alle 7.45 su Radio DJ durante Chiamate Roma 3131. Meglio, per nascere nasci quando ti pare. Però il giorno che puoi festeggiare, secondo me febbraio e ottobre sono i mesi migliori. Cioè tutti i ragazzi sono tornati a scuola, poi le vacanze è difficile che dipendi da febbraio. Ah, la settimana bianca,
1: puoi beccare il carnevale, sì, comunque ci stanno feste o la Pasqua.
0: C'è chi dice nascere da lui, vabbè, abbini le feste.
1: Il periodo migliore è maggio.
0: Maggio.
1: Insieme ai matrimoni,
0: maggio,
1: compleanni,
0: sì, sì,
2: troppi matrimoni. Allora aprile, facciamo aprile.
3: Io ad esempio che sono nata il 7 dicembre, quindi ho l'8 che è sempre festa. È comodo per me perché posso sempre fare ponte, però mi capita di non avere, magari se voglio fare una festa
0: a tutti gli amici, magari
2: no, devo partire.
3: Esatto.
0: Fai come me, la fai un sabato qualsiasi, certo, così almeno la
3: ma
0: gente
3: no, ma faccio per i cavoli miei, ma non invito nessuno.
0: Lei a noi non ci vuole, avete capito?
2: Esatto.
0: Beh, volevo rifarmi un po' di open bar alla tua festa.
3: No.
0: 3420000700, uno dei vostri messaggi.
4: Ragazzi, quelli veramente sfortunati sono i nati il 7 di gennaio, 8 gennaio, 9 gennaio, perché dopo le feste non ha voglia nessuno di festeggiare. Niente, è una rottura di palle e basta. Simone da Pistoia.
1: Hai detto una sacrosanta verità. Sì. Beh, io ho l'esperienza di Carlo, nato il 9 gennaio. Sapete come è sentito al
0: ma
1: sud.
0: Ma che bambini?
1: No, non hai capito, proprio Carlo, poverino, dato che è il 9 gennaio e si sta insieme tutto Natale, è un po' da solo.
2: Ma forse è proprio solo. Lui che dice, sai che c'è, basta tutti sti parenti.
0: Visto che siamo in tema compleanni, auguri a Matteo Curti, 51 anni, te sei fatto vecchio,
1: Matteo Curti, giacca canasta.
0: E il 15 agosto la gente dice, sì, però i fuochi d'artificio gratis.
2: Quello è bello, se ne approfitti.
0: E poi c'è chi per l'appunto è nata il 25 dicembre. Buongiorno.
5: Ciao, buongiorno trio.
0: Buongiorno, non abbiamo voluto dire come ti chiami, dillo tu, sei nata a Natale, ti chiami?
5: Natalia.
0: Perfetto.
1: Natalia, cioè, vale come onomastico il 25 certo dicembre?
5: Vale, ma è sempre stato molto, diciamo, poco divertente festeggiare Natale, sì, compleanno onomastico.
0: Scusami, insieme. Quindi confermi che non puoi fare una festa il giorno del tuo compleanno?
5: Sì, confermo. Mai festeggiato il mio compleanno il giorno del mio compleanno.
0: No.
5: E ho quasi 42 anni.
0: E quando lo fai il compleanno? Cioè, quando è che fai la festa? Se la fai?
5: Quando ero più piccola lo rimandavo.

0: a volte l'ho anche anticipato, per esempio per i 18 anni l'ho fatto qualche giorno prima. Invece adesso che sono grande faccio una torta il 25 pomeriggio, ma giusto con la famiglia.
1: Certo. Cioè, però certo sto pensando veramente alla cattiveria, perché sì, se vede al sud è sentitissimo un onomastico, certo, no? Certo, ma almeno chiamala in un altro nome, 25 dicembre si smarca.
2: Così,
1: invece no,
2: così, così ti fanno un regalo solo, giusto?
0: Sì, esatto. Tra l'altro a casa mia c'è anche un po' di imbarazzo, perché noi a mezzanotte, diciamo del 24, facciamo una piccola processione per portare Gesù Bambino e metterlo nel presepe, e c'è sempre un po' l'imbarazzo se fare prima gli auguri a me
1: lì sono gerarchie,
2: Natalia, non ce ne volere, ma se io dovessi scegliere, anche una questione proprio di opportunità. Vabbè, senti, ci appuntiamo di chiamarti quest'anno il 25 mattina per farti gli auguri, ok?
0: Va bene, grazie
2: a te Natalia, un bacio, ciao.

0: Questa è Radio DJ, sono le 7.51. Sì, in tanti dicono il primo gennaio anche.
1: Eh sì.
0: Oltre perché il 31, festa, poi che fai? Ah, domani dormono, ci vediamo tutti. Da me, facciamo brindisi.
2: Tutti. Beh, però se aspetti la mezzanotte, altro che fuochi d'artificio di Ferragosto. Puoi dire?
0: Sì, puoi dire, guarda
2: questo,
0: che,
2: guarda Roma,
0: guarda
2: in festa.
0: Cosa ti ho organizzato. Enrico, buongiorno.
3: Buongiorno, eccomi.
0: Ci sei molto mancato del gruppo di Chiamate Roma, sì, eri l'unico assente. Guarda, c'eravamo praticamente tutti. E vabbè, pazienza.
2: Che peccato,
0: Enrico, basta perché poi non ne faccio più di festa. Ormai bisogna aspettare i 60 anni. C'è Giorgio.
2: Sì.
0: Allora Enrico, oggi un po' di fresco sembra essere finalmente arrivato.
3: Sì, perché attenzione, perché quello che è arrivato e sta arrivando, ma è già in parte arrivato, è il grande assente delle ultime estati, cioè Sua Maestà l'anticiclone delle Azzorre, niente meno.
0: Okay.
3: Ecco. E questo prevede quindi del tempo quasi dappertutto, ecco, quel quasi nasconde un po' di nubi della vecchia perturbazione che potrà portare forse anche qualche pioggia sul sud della Calabria, sulla parte orientale della Sicilia e giusto qualche nube che sta scorrendo lungo l'Adriatico, ma così senza colpo ferire, ecco, quindi per il resto insomma bella giornata con temperature che saranno simili a quelle di ieri, quindi con massime che al massimo potranno essere intorno ai 30 gradi, ecco, che 30 gradi adesso è quasi freddo, no?
1: Sì, è vero, sì, è incredibile,
3: è quasi 40, quindi siamo, si starà sicuramente bene. Ecco, adesso c'è da capire quanto durerà

0: questo anticiclone delle Azzorre. Potrebbe subire un colpo.
1: Siamo arrivati al punto che l'anticiclone delle Azzorre, che un tempo portava l'estate e il caldo, porta il fresco. Sì, per farci capire, porta il fresco.
0: E senti, sì, era proprio tipico dell'estate, adesso invece ormai lascia spazio sempre più a quello africano.
2: In tanti, prima parlavamo di matrimoni, stanno arrivando dei messaggi, si sposano questo fine settimana. Tempo?
0: No, se pare che sia bello, potrebbe appunto cedermi un po' verso metà settimana, però poi si dovrebbe riprendere subito, quindi io direi al tardo un bel weekend.
2: Grazie mille Enrico, a domani, un abbraccio.
0: Ciao.
3: Herkese merhaba. Bu Trio Medusa and you're listening to Radio DJ.
4: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
5: Radio DJ. One nation, one station.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops!
11: Ops!
12: Ops!
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops!
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
14: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
15: Kia. Movement that inspires.

0: Essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
4: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
5: Respira, sei in Trentino.
6: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio.

0: e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: formaggio e canzena.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: 10 secondi superate le 8. DJ!
5: Ancora buongiorno dalla redazione. L'intelligenza artificiale e il suo sviluppo continua a far discutere e preoccupare dopo l'allarme lanciato dai colossi del settore che chiedono di frenare la crescita della tecnologia per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Arriva la frenata di Donald Trump in controtendenza rispetto agli addetti ai lavori.
6: Forze negative vogliono rallentare l'espansione dell'intelligenza artificiale, dice il presidente americano, secondo il quale i vantaggi della tecnologia superano di gran lunga gli svantaggi. Chi vince questa sfida fermato, vince su tutto.
5: Ed è lo stesso Trump a imputare agli attacchi ucraini alle infrastrutture russe l'aumento del costo del gasolio, un tentativo probabilmente di smarcarsi dalle conseguenze provocate dal conflitto nel Golfo, in realtà principale causa della corsa dei prezzi dell'energia.
6: E infatti anche questa mattina il costo del greggio è in rialzo dopo i nuovi attacchi con droni contro l'Arabia Saudita e quelli che ieri sera hanno colpito la zona vicina allo stretto di Hormuz. Il Brent ha superato i $108 al barile.
5: Ora in Svezia, dove la leader dei socialdemocratici Andersson si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta dopo le elezioni di ieri, cui i risultati preliminari attribuiscono un seggio di vantaggio all'opposizione. Arretra invece a sorpresa l'ultradestra, record di affluenza.
6: Voltiamo pagina, riprenderanno in mattinata le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne di origini brasiliane dispersa da ieri dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo, un incidente nel quale ha perso la vita il marito 25enne, aperto un fascicolo per omicidio nautico.
5: Ora Roma riaprirà alle 10 in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino, scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Alle 19 sempre di oggi è poi prevista una cerimonia funebre organizzata da Più Europa.
6: Centinaia di persone, cittadini ed esponenti del mondo politico hanno reso omaggio per tutta la giornata di ieri alla storica leader radicale ed ex ministra. Domani, sempre in Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica.
5: Siamo allo sport, iniziamo dal calcio. Prima sconfitta in campionato per la Juventus, che nel posticipo di ieri sera della quarta giornata è caduta sul campo del Sassuolo per 3-2.
6: Gara rocambolesca quella del Mapei Stadium, con 5 gol tutti nel secondo tempo, 4 dei quali negli ultimi 10 minuti. A deciderla è l'ex Azic al 94esimo. Con questa vittoria i neroverdi agganciano proprio la Juve a quota 7.
5: E oggi si giocano le ultime 3 partite di questo turno: Torino-Roma e Como-Parma alle 18.30 e poi Inter-Udinese alle 20.45.
6: E infine il tennis, è Sasha Zverev il re di New York. Il tedesco numero 2 al mondo vince gli US Open superando in 3 ore e mezza l'americano Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 il punteggio finale. Per Zverev è il secondo slam in carriera dopo Roland Garros vinto lo scorso giugno.
7: Radio DJ, informazione gratuita.
6: Altre news alle 9.
8: Radio DJ One Nation, One Station.
9: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119.

0: 9 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Have fun with Audible. C'è sempre una storia che sa parlarvi davvero.

0: 08 Alfa con Jovanotti, che ha concluso la sua 2 giorni ieri sera al Circo Massimo. Io ero presente, concerto meraviglioso, lui informissimo, a parte che inizia alle 5:30.
1: Ma difatti hai detto concerto,
2: è un evento, avvenimento, una manifestazione, perché sì, c'è di tutto,
0: tanti ospiti veramente, però proprio è uno che sa farti divertire, grande

0: Lorenzo, grande Saturnino, ragazzi, grande Saturno, e quindi bel momento. Però fine settimana che ha riservato anche tante soddisfazioni sportive. Buongiorno.
1: Buongiorno, vabbè, buongiorno, buongiorno. Sì, sì, tanto vabbè. Sport e tante soddisfazioni.
0: Chi mi Antonello? Quasi noi io.
1: Il Premio di Spagna, 81 punti sul secondo, insomma, quindi vediamo.
0: Poi, altro italiano incredibile, Jimbo
1: 2.37 a Budapest, gli Ultimate Championship, che è una specie di Superlega dell'atletica.
2: È una sorta, sì, di gara, la chiamano i campionati dei, i mondiali dei mondiali, capito?
0: 2.37 ha saltato
2: per uno che era in crisi nera quest'anno, che ha saltato 2.20, è una roba clamorosa.
0: 2.37
1: si è portato a casa l'ultima championship, è $150,000.
0: Vedi. E poi c'è anche
1: pallavolo, abbiamo battuto 3-1 la Slovacchia al Palapagani di Modena, siamo agli ottavi, vediamo come andrà.
0: E poi c'è una notizia sulla quale, come al solito, vi vogliamo coinvolgere. 342 000 700. Ma voi quando fate sport vi togliete tutti, che so, i gioielli? Io addirittura la fede,
3: la fede anch'io, sì.
0: Perché a parte per fare box, però c'è gente, vedo, che so, tipo, che va anche in palestra con la collana, con il collier, per dire, cioè,
2: sì, roba. Orecchini, insomma, dipende dallo sport che fai, però però c'è non è indicato,
0: esatto. Per esempio, per il tennis non mi sembra comodissimo. No
1: non è comodissimo, però c'è chi lo ha fatto, e chi lo ha fatto anche di recente, perché Arina Sabalenka è alla finale degli US Open, dove ha pure perso, insomma, ha fatto la fanatica. Non è la prima volta che fa questa cosa, ha sfoggiato una parure.
0: È una paura di gioielli. Te la regalo.
2: Tienila. Ma che hai tirato fuori?
0: Una paura.
1: Non mi serve.
0: Come si chiama? Il tipo che ti tirava i gioielli in faccia.
2: Che aveva l'R Voce.
1: Valenza Oro.
0: Lei è simpaticissima, tra l'altro.
3: Ma veramente.
2: Lei è amatissima da tutto.
3: Come no, da uscirci.
1: Comunque,
0: tra l'altro, scusa, sul finale di solito si fanno sempre complimenti alla vincitrice, lei dà un abbraccio tiepido e poi manda a fare in culo il povero cameraman. Che non c'è dentro,
3: tutta colpa tua.
0: Infatti, si vede lui che si distoglie, hai giocato male tu.
1: Aveva un totale addosso di $354,000.
0: È una paura, te la regalo.
1: Non la voglio.
0: Sai quanto vale questa?
1: Sì, tantissimo.
0: Ve la do a 39 euro.
3: No! In più, padelle antiaderenti.
0: Era proprio sta roba che lui partiva da 100.000 euro e te la dava a 50.
2: Parliamo di TV locali, notturne.
0: Aiutateci, per favore. 342 000 700.
2: Corrado Guzzanti con questi personaggi ci andava.
1: Il meccanismo era questo.
4: Sergio Baracco.
2: Può essere lui.
1: Andò anche a Mi manda Rai 3, mi ricordo, facendo una scena. Il meccanismo era questo qui. Diceva €150 quest'anello. C'era la signora che telefonava e diceva: No, è troppo. 22 euro.
2: E quella comprava. Comunque, nel mondo del tennis, il gioiello non è una novità.
0: Non è vietato.
2: Zverev, che ha vinto stanotte, gioca da sempre con 3 collane d'oro. Il valore non sarà quello della Sabalenka, però.
3: Ma io parlo di fastidio. Cioè, tu non è uno sport dove stai fermo. Quindi muovi la testa, queste cose che si muovono.
1: Vedi, studiato appositamente dai maestri gioiellieri.
2: Sì. Ad esempio, il braccialetto tennis, che io pensavo fosse un modello, nasce, c'è sempre stato dagli anni 20, ma si chiama tennis, è presente la... È praticamente
1: una fascetta.
2: Si chiama Diamond Eternity Line, quindi sono tutti diamanti.
0: Che costa generalmente 40.000 euro.
2: Ma costa tantissimo.
0: Ma prenditelo a 22 euro.
2: Perché
3: ma come fate a rientrarci?
2: La chiusura scomparsa. Lanciato. Il nome tennis viene da Chris Evert, perché una volta in campo se l'è perso.
3: Come fa a perderlo un campo da tennis?
0: Anche la Kurnikova è una che sfoggia sempre degli anelli. E nel baseball c'è questo giocatore famoso che si chiama Pederson, che ha una collana di perle.
2: Come una collana di perle?
0: Gioca con la collana di perle. Ma
2: delle signore, manco nonna. Un filo di non dico nonna. Zia, ma manco nonna.
0: Che costa? Quanto costa? 300 milioni di euro. Te la do a 24 euro.
1: Non la voglio.
2: Mi fai risentire il suono del metallo?
0: Lui tirava, lui tirava e poi mi immagino che qualcuno... Tieni, prendilo, 8 euro.
2: Perché nella sua testa ti dimostrava che
3: Non si rompono. Se no, se si frangiano.

0: Stavo
1: subito
0: guardando un video per capire. Anzitutto sale in piedi sulla scrivania e schiaccia con i piedi.
2: Sì, gli anelli, dice
1: qua sono veri.
2: Poi, beh, altri sport, per esempio nel calcio.
3: Nel calcio no,
2: nel calcio
3: si può tenere
2: gli orecchini, sì.
3: Regola 4 del regolamento calcio: equipaggiamento dei calciatori. Se veramente è vietato indossare qualsiasi monile, collane, anelli, bracciali, orecchini. Non è consentito neanche coprirli.
2: Scusa,
3: con
2: Maradona, nastro. Maradona non giocava.
1: Abbiamo tutti l'immagine, probabilmente sbagliata a questo punto, di Maradona con l'orecchino con diamanti.
3: Forse l'orecchino era poco ingombrante o poco pericoloso per il contatto fisico.
2: Nel golf puoi giocare con
3: nel golf, sì. Nella Formula 1 vietato naturalmente per ovvi motivi. Anche nel basket, anche nella pallavolo, nel rugby, negli sport di contatto in genere.
1: Nella pallavolo ci stanno le pallavoliste sono piene di anelli, di cose.
2: Se sappiamo che
3: tecnicamente il regolamento vuole, dici di no.
2: Sappiamo che puoi giocare comunque con le tots se sei una persona legata.
1: Io avevo un compagno, mi ricordo, però ecco, che giocava solo con i mocassini.
2: È
1: una scelta. La Sabalenka dovrebbe entrare in campo con una tiara. Ancora questa non si è vista.
2: Questo potrebbe giocare con la tiara. Oppure pensate, i diamanti che costano 400 milioni di sterline, ve li diamo gratis con i Beatles.
4: Pezzo clamoroso, 1967.

0: 8:18, i Beatles su Radio DJ, Lucy in the Sky with Diamonds. Sì, chiaramente l'acronimo di LSD,
1: ma loro dicono no.
0: Sia casu, credo che sia casu. No,
2: era una linea telefonica, certo, che al tempo andava
0: molto veloce, ti proiettava. Allora, in tanti ci correggono, ci dicono che aver reso celebre il personaggio di Valenza Po erano stati i mitici fichi d'India.

0: Non Corrado Guzzanti, che invece faceva un venditore di quadri.
1: Difatti era Amici a Vava.
0: Amici a Vava, amici a Vava.
1: Era quello. Amici a Vava.
0: E poi una delle sue frasi iconiche era...
2: Rubino Buman, sangue di piccione.
0: Rubino Buman, sangue di piccione. Il Buman,
1: il Buman. Ma adesso piano piano stiamo togliendo le croste dai nostri ricordi, certo. E tornano vivi.
0: Che poi che cos'era il Buman? Un tipo di tipo di rubino?
1: Forse il taglio?
0: Forse il taglio
1: Buman.
0: Che comunque veniva via a 5 euro.
1: Se eri fortunato in quel momento, perché era tipo lotteria.
3: Solo in questo momento.
0: Poi ci ricordavamo correttamente, cioè che Maradona aveva un orecchino, ma Veronica, che successo di questo orecchino è stato ignorato?
4: Che sono stati sequestrati e sono stati poi messi all'asta.
0: Per il debito che lui aveva con
4: l'Equitalia e Guardia di Finanza.
1: Ho controllato e so anche chi l'ha comprato.
0: Chi l'ha comprato?
1: Fabrizio Miccoli. Ai tempi quando giocava nel Palermo.
0: Ricordiamo quello che l'8 di gennaio entra a casa da Scaglia.
3: Lui è
0: ci segnalano Mauro Icardi, ha sempre giocato con i gioielli, però mi sembra strano.
1: Cioè, ma sai, al giorno d'oggi
0: si vede che non lo so. E chi altro? Chi altro? Chi altro, Veronica?
4: Arriva.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Il portiere Islas dell'Argentina. Adesso non ricordo bene, penso che giocasse nell'Argentina all'epoca o in un club di calcio. Ha perso un dito perché aveva la fede, si è agganciata alla rete e ha perso un dito durante la partita, anni e anni fa, tipo anni 90. Un bacio a tutti, Claudia da Legnano.
1: Allora, siamo più precisi, 87 era Pumpido, portiere dell'Argentina, però in allenamento aveva la fede e era rimasta incastrata. Avete presente i ganci che
3: avevano la rete?
1: E l'ha quasi perso.
0: In realtà, appunto, questo spiega perché mettono uno scotch sugli anelli, giusto?
3: Sì, ma non si può più fare neanche quello. Devi proprio toglierli. Non
0: domanda,
3: devi. Poi visto l'arbitro che ti controlla per quando entra.
0: Se non riesci a sfilarlo l'anello, perché ci sono tante donne che
3: sfili il dito. Tagli il dito.
0: Poi ricordavamo bene nella pallavolo. In realtà sarebbe vietato. Sarebbe.
6: Però, ragazzi, è vero. Nella pallavolo il regolamento lo dice, ma anche negli ultimi europei un sacco di orecchie. Io, ex pallavolista, che sapevo di questo regolamento, ho detto: ma come cacchio fanno per metterglielo? Alcuni ce l'avevano collegato, anzi coperti, e invece no. E gli altri no. Cazzi carabinieri.
0: Cazzi carabinieri. Sì, però molto. Siete il pubblico migliore in assoluto, ragazzi. Le 8:21, siete all'ascolto di Radio DJ, il programma lo sapete, chiamate Roma 3131 con il Trio Medusa. Cazzo, carabinieri, spegni.
3: Cazzo.

0: romantica.
1: Questa è una Elisa, taglio kintsugi. Guarda, viene.
2: Quello è quanto
1: viene? Viene 490 miliardi di euro.
3: È troppo.
1: Teo!
2: Mazza. Però, guarda se non mi si rompe l'anello a cui tengo, tra l'altro.
3: Solo che adesso sono tornato nel trip, ne è uscito fuori.
1: Allora, il taglio Burman in realtà era un taglio birmano.
3: Burman vuol dire
2: birmano.
3: Tradotto birmano, un tipo di smeraldo.
1: Gioiellieri, ma vale così tanto questo taglio Burman? Non credo.
3: Ed è che lui con quella R non c'è.
1: E poi ci segnalano che Miccoli in realtà comprò l'orecchino di Maradona, ma per restituirglielo. Cioè, quindi fu anche un gesto. Cosa ci vuoi far sentire, Veronica di Pietrantonio? Sentiamo.
4: Nel football americano invece li vedi giocare con delle collane da $300,000 in diamanti, delle forme più disparate. Andate a vedere Justin Jefferson dei Minnesota Vikings che cosa indossa.
1: Anche ma non poi, è pericoloso, ma
3: è pericolosissimo. A parte come hai fatto a vederle, perché sono così bardati che
1: dovrebbe avere
2: magari
1: sotto.
2: Tiene fuori, no?
3: Spero di no.
1: Il giocatore di baseball di cui vi parlavo prima, sì,
2: sì,
1: c'ha proprio una collana di per, ma anche quello è pericoloso.
2: Sì, certo, cioè,
3: correndo
5: poi, comunque un contatto nel baseball c'è, no?
2: C'è,
5: quando c'è una scivolata alla base, in teoria. Vabbè, sì, effettivamente lo agganci per un dito,
1: che poi suppongo che quella collana di perle lì sia costosa.
3: A meno che
1: costa 30 trilioni di dobloni di adamantio.
2: No, ma facciamo meno.
3: Ci facciamo?
1: 2 euro.
3: Ora, adesso.
5: Alla prima telefonata.
2: Alla prima telefonata, 2 euro.
1: Lo sapete che adesso sono le 8:26. Stacchiamo alle 9. Io dalle 9 alle 11. Fisso su YouTube che riguarderò solo adesso. Entro su questo trip e non ne esco più.
5: Effettivamente, allora, ci confermano. Dicono: buongiorno, trio. Nel football americano gli atleti giocano con collane enormi che pesano anche 1,5 kg.
2: Allora gli serve. Gli serve per avere più massa.
5: Soprattutto
1: è potenziamento.
5: Sono soprattutto giocatori afroamericani che hanno questa usanza. Naturalmente, sì, io mi ricordavo, c'era Ricky Proiettile, che è stato
1: Ricky Proiettile?
5: È stato
3: Baracco, va bene,
5: è stato protagonista di molti messaggi. Ricky Proiettile, sì, okay. Vi devo ricordare il mio compagno di squadra Ricky Proiettile, che arriva al campo di calcio con la tuta accettata ai mocassini con il penny. Ve l'ho ricordato? Ricordate il penny nel mocassino?
1: Sì.
5: Cioè, la monetina che si infila.
1: Neanche anni 80, anni 70. 70.
5: Trio, che sia in piscina o in palestra, io se tolgo la fede non riesco più a rimetterla al ditone.
2: Si gonfia.
3: E devi avere poi il sapone per le mani.
1: Sì. E poi, piegatore.
5: Sulla ciclabile, dove vado, incontriamo sempre una signora che pedala, sempre truccatissima, ingioiellatissima, però col suo, no, tutta la mista ciclista. Che sembra Elizabeth Taylor. Però effettivamente il marito sembra Richard Bardo.
1: E allora? Saranno loro. Vi capita mai di annoiarvi mentre fate qualcosa in casa?
6: Con il ricco catalogo di audiolibri, podcast e serie audio di Audible diventa tutto più divertente e leggero, anche fare le pulizie.
3: E grazie a voci straordinarie potete lasciarvi coinvolgere da storie capaci di farvi ridere, imparare o scoprire cose nuove.
1: Perché il bello di Audible è che c'è sempre una storia che sa parlarvi davvero.
7: Iscrivetevi ora su audible.it. Avete 30 giorni.

0: giorni di prova gratuita.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Repower.
11: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
14: D'ora in poi lascerò
13: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
15: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
16: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
17: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
18: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
20: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
21: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV. Hey!

0: io pensavo che siamo talmente in confidenza con l'ufficio program di Radio DJ. Salutiamo e ringraziamo al solito Francesco, Sabri, Dario, insomma tutti coloro che lavorano. Carlotta. Pensavo che fossimo talmente tanto in confidenza che sulla scritta c'è scritto semplicemente Miley. Sai quelli che chiamano, ieri ero con Lorenzo.
1: Ma sai che Lorenzo ci potrebbe stare.
0: Lorenzo ci
1: dice con Baglioni.
2: Con Claudio.
0: Ieri sera ero con Paul a cena.
3: McCartney.
0: Invece no, è proprio che lei vuole essere chiamata adesso Miley. Cioè, semplicemente
3: è a sconto.
0: È a sconto, esatto.
3: Ha tolto una parte.
0: Sai quanto mi costa?
2: Quanto costava Miley Cyrus?
0: Miley Cyrus è invendibile. Ma il biglietto del concerto di Miley Cyrus ve lo do a 2 euro.
2: Miley Cyrus.
0: Non è Miley Cyrus, è Miley.
2: È un'altra.
3: Per assonanza.
0: Okay. Suona nella sala piccola dell'Alfeus. Quella là, tre.
2: La momotombo
0: dell'Alfeus. Non togliamo spazio alle 8:38 alle canzoni travisate che potete segnalare a a.prevignano@dj.it.
4: Elenchi YouTube, mettete il cacca.
5: Elenchi YouTube, se no mi ammazzo.
2: Tutto loro devono fare.
5: Segnalatore.
0: Segnalatore.
5: K.
0: Semplicemente
5: Bausa Magnetic.
0: Questo è amico di Patrizio Matteo. Scusa, perché ieri ha aperto il concerto di Jovanotti a Afrojack e non tu?
6: Perché io stavo al compleanno tuo.
3: Era troppo affaticato.
5: Edvard Brengroth dei Bausa confida a Frederick von Krog dei Bausa e Philip Bergenstierna dei Bausa, naturalmente, che è molto indeciso sul suo futuro nei Bausa. Sono in un momento di riflessione, credo che abbandonerò il gruppo e cercherò fortuna su OnlyFans.
0: Pure lui.
5: Edvard dice Bergenstierna dei Bausa, ripensaci, non cercare scorciatoie alla vita, non sarà su OnlyFans che troverai risposte alle tue perplessità esistenziali.
0: Giusto.
5: Ma che perplessità, dice Edvard. Naturalmente, parliamoci chiaro, quanto è incassato il nostro singolo Magnetic? Beh, tra piattaforme, copie fisiche, passaggi radio, facciamo un calcolo, siamo sui 3 milioni di euro.
0: E mica,
2: tanto.
5: Sì, ma quanto ci prende Cianosa su tutto questo? Il 96%. Quanto resta? 20.000 euro. Sono 6.666 euro a testa. Ciò che dobbiamo esattamente a Equinorvegia. Quindi

0: E qui in Norvegia, hanno qui in Norvegia.
1: Effettivamente, dicono tutti gli altri. E così Edvard Brengrot dei Bausa dice: fammi postare i piedi.
2: Postare nel senso pubblicare. Fammi posta i piedi. Ma c'è un mercato anche per i piedi maschili?
1: Ma certo,
0: ma stai scherzando.
2: Ragazzi, ufficialmente sbarco su OnlyFans per pagare l'open bar, li mortacci vostra un'altra volta. Vai,
1: Giovanni V, Keen, Everybody's Changing.
2: Classica balla di qualche anno fa, dai. Insomma.
1: Joe Strummer arriva trafelato a casa di Tom Chaplin dei Keen. Tom, ascolta, devo passare la notte qui. Ho combinato un casino. Che cosa è successo? Ho creato un avviso di multa molto realistico, completo di QR code, l'ho lasciato sul parabrezza di un'auto, per cui la vittima, inquadrando il codice, rischia il furto dei dati e del denaro.
2: Attenzione, perché è una truffa che fanno
0: veramente.
1: Ma perché? Perché mi annoiavo. Il problema è che il Chapo Guzman è caduto nel tranello, se n'è accorto e adesso mi vuole fare la cravatta colombiana.
0: Che bella cosa la lingua.
1: Ma sei un coglione se squi pedale, naturalmente. Lo so, ma è inutile che mi mortifichi ulteriormente in un momento così complicato. Posso fermarmi allora a dormire qui? Davanti a tanta difficoltà, Tom Chaplin non può far altro che cedere il suo unico giaciglio e dice: solo un letto c'ho. Joe, ti vuoi distendere?
2: L'italiano c'è, forse
0: vabbè, un po' romano.
2: Stand the rain.
1: E poi Squeeze Core, Marilyn Manson, The Beautiful People. Marilyn Manson arriva a casa. Amore, amore, dobbiamo fare le valigie. La moglie Lisa Manson non capisce. Che è successo? Un casino, guarda. Prendi il necessaire, cerca di far veloce. Ho chiamato un Uber, tra 15 minuti qui sotto. Ci porta a Fiumicino, prendiamo un aereo per le isole Chatham, Oceano Pacifico Meridionale. Marilyn, ma le Chatham sono agli antipodi geografici dell'Italia, 19.250 km da Roma. L'ho scelto apposta, meno ci facciamo vedere,
2: ma
1: meglio
2: perché?
1: È. Ma che cacchio hai combinato stavolta? Ho venduto un autoradio al Chapo Guzman.
0: Ma pure di nuovo?
1: All'autogrill di Tortoreto Est. No, te prego, dimmi che non gli hai fatto la truffa del mattone. Al Chapo Guzman, sì. Ma sei un coglione se ascolti pedale. Lo so, ma non l'ho riconosciuto. Vabbè, sbrigati, taglia corto Marilyn Manson. Vedendo la moglie tramortita da questa notizia, le dice: capito, Lisa, è meglio de sparire.
0: Cestino.
2: È un po' in sottofondo, ma c'è. Che glielo sussurro, lo dice piano piano.
0: Ci sentono.
2: Chissà se ha messo delle cimici. E tra poco il Previ ci allieterà con una travisata di
1: The Boss, Bruce Springsteen.
2: Bella! Sta rientrando la Stellin di corsa per metterti le mani in faccia. Intanto 8:42, questa è Radio DJ.

0: Young Hearts Run Free, ma i cuori giovani che corrono felici e liberi sono quelli non dei bambini, dei giovani, ma quelli dei genitori, sì, finalmente felici che tutti siano rientrati a scuola e quindi la loro giornata può sdipanarsi, come avrebbe detto il buon Roberto Benigni, in maniera diversa rispetto al solito clima. Anzi, addirittura potete ascoltarvi tranquillamente le canzoni travisate.
1: Esatto.
0: Abbiamo detto The Boss.
1: The Boss, ripartiamo Bruce, da Giovanni V, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.
2: Ma già travisata.
3: Abbiamo fatta già questa, brevi.
0: Cioè, questa se non sbaglio, un po' di lingua
3: mulino un po'. Credo che The Boss stia avvicinando Michael Jackson.
2: Sì, sì,
3: come
2: sì,
3: numero
2: sì,
3: di travisate. E
1: anche i Dire Straits, che comunque
3: ritornano.
1: Luciano Cianose e Bruce Springsteen discutono in un angolo del backstage in maniera concitata poco prima di un concerto, del concerto del Boss. Patty Sciarpa si avvicina, ma le uniche parole che riesce a sentire sono gadget, cappellini di Radio Cianosa, stendiste, foto. Alla fine della discussione un contrariato Bruce Springsteen si avvicina alla moglie e dice: Cianosa ha deciso che devo rilanciare la mia immagine facendo l'animazione al motor show.
0: No, ma non c'è neanche più il motor show.
3: Dove, quale motor show?
1: Cioè l'ha rifatto Cianosa. No, aspetta, hai venduto più di 120 milioni di dischi in tutto il mondo, di cui 65 sono negli Stati Uniti, e lui ti chiede di fare il motor show. Eh sì, se no dice che ha le prove che una volta ho fatto la truffa dello specchietto. L'hai fatto. Vorrei non parlarne, era un momento difficile. Ah, vabbè, era il 2022, Only the Strong Survive, non era andato benissimo. Poi il boss si chiude in un silenzio rassegnato e ripete tra sé e sé: mi ha chiesto di fare l'Auto Expo.
3: L'Auto Expo.
0: Quelle fatte su delle canzoni che tu hai cantato milioni di volte mi stupiscono sempre. Stella, Stellin, ti prego, fate lo striscione Auto Expo al prossimo concerto del Boss. E poi
1: Fabio P, Rancid, Time Bomb.
0: Senti come canta Matteo Renzi.
3: Sì.
1: Tim Armstrong dei Rancid naturalmente incontra James Brown e, parlando di musica, il cantante dei Rancid ammette di essere sorcinissimo di Massimo Ranieri. James Brown strabuzza gli occhi, prende Armstrong per un gomito, si apparte in un luogo dove non può essere sentito, dice: sei pazzo.
3: Ma perché?
1: Pazzo. Perché? Massimo Ranieri è rettiliano.
0: Ma che
3: cosa
0: dice?
3: Rettiliano.
1: Razza aliena muta forme di umanoidi provenienti dal sistema stellare di Alpha Draconis, che vive sulla Terra in basi sotterranee. Manipolano il DNA, controllano le istituzioni, le banche, guidano il destino verso un nuovo ordine mondiale. Massimo Ranieri, rettiliano. Ok, dice Tim Armstrong a James Brown. Lo prende lui a sua volta, lo porta in un luogo appartato e dice: ora ti rivelo una cosa. Che cosa? Io chiede incuriosito il re del fare. E Armstrong risponde: tu sei un coglione e lo dico a tutti, James Brown.
0: Tu sei un coglione e lo dico a tutti, James Brown. Come fate a sentire?
3: Ma la cosa incredibile è che non è la più bella.
0: Non è la più bella, no, più bella. Secondo il Previ c'è di meglio.
1: Palmiro P, Dire Straits, Fade to Black.
3: Occhio che qua parliamo dei genitori delle travisate,
1: Ragazzi, dovremmo fare qualcosa per Tom Jones. Lo vedo stanco, demotivato, dice Marnoffer.
0: Anche perché non è più tra noi, quindi diciamo che...
1: Non è più il party animal di
3: una volta.
1: Ma ve lo ricordate quando, solo per fare ridere gli amici, si gettava nella tinozza di un metro di diametro, da 15 metri di altezza?
3: Bravo.

0: ed è grandissimo.
1: E solo quando per far ridere gli amici si cospargeva di ammoniaca, zucchero e lievito di birra per farsi pungere dalle zanzare tigre. Mito assoluto. E quando mangiava il Pepper X, il peperoncino di 2.600.000 della scala Scoville, che eroe, le risate che ci siamo fatti. E quando solo per far ridere gli amici emetteva la flatulenza più lunga del mondo, 1 minuto e 32 secondi certificati dal Guinness. Ecco, quello lo fa ancora, purtroppo, però si fa pagare. Cioè, proprio un momento brutto. Capito a che punto è arrivato? Certo, è proprio caduto in depressione. Certo. Non si diverte più. Dici, Noffer, per sottolineare la tristezza di tutto questo momento, dice: scorreggia e poi si spegne.
2: Scorreggia quasi spegne.
3: Fade to black.
1: Verso il nero.
2: Scorreggia quasi spegne. Fade to black.
3: Bellissimo. Applausi a scena aperta per i travisatori, chiaramente Andrea Prevignano. Le 8.50, concludiamo con Geolier e Achille Lauro. Che pensate? Cantano per loro? No, cantano per noi.

0: potrei aver perso dei passaggi, sì, però sì, sono vada. Stanco io. Sì,
1: la mia cosa è il lunedì,
2: io dico la mia espressione, sa, eh?
0: Passiamo insieme. Giovanni e Achille Laura. Per concludere questa bella puntata, grazie Veronica, grazie Patrizio, grazie Gianni, non l'abbiamo neanche salutato e ringraziato.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi.
3: Ci basta il nostro suono preferito.
4: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
9: Niente.
8: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
11: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: Yoohoo! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
14: Piacere! Calciolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
19: Cortilia, che piano?
18: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su Cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortilia.it la tua promo di benvenuto.
20: 99, 99, non è possibile.
21: Tesoro, tutto ok?
20: 99, Puma, microtasso.
21: Calmati, ora chiamo qualcuno.
20: 99, Puma.
21: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford. 99.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 9.
3: DJ!
2: Buongiorno dalla redazione. Le tensioni in Medio Oriente spingono nuovamente al rialzo il prezzo del gas, le cui quotazioni stamattina ad Amsterdam registrano un incremento di oltre il 4% per un valore pari a 82,84 euro al megawattora. Sale anche il prezzo del petrolio, con il Brent che si attesta intorno ai 108 dollari al barile.
4: A pesare sul costo del greggio principalmente la guerra tra Iran e Stati Uniti e il conseguente blocco dello stretto di Hormuz. Teheran ha ribadito nelle scorse ore di essere pronta a discutere del suo programma nucleare con Washington solamente se prima la Casa Bianca deciderà di togliere il blocco navale ai porti iraniani.
2: Donald Trump però ha imputato il rialzo del costo del gasolio agli attacchi ucraini alle infrastrutture della Russia, tanto da aver chiesto al leader ucraino Zelensky di smettere di colpire le raffinerie russe. Mosca intanto è tornata a colpire il territorio ucraino. Aerei russi hanno attaccato le regioni di Kharkiv e Sumy.
4: Nel frattempo i generali hanno chiesto al presidente Vladimir Putin altri 800.000 uomini per sostenere ed espandere le operazioni offensive in Ucraina. Lo sostengono esperti militari americani, secondo cui la spinta offensiva del Cremlino sta incontrando ostacoli sempre più grandi a partire dalle ingenti perdite umane.
2: Ora in Indonesia, 5 aerei, 17 navi sommozzatori e droni sottomarini sono gli strumenti impiegati in queste ore per le ricerche dei 129 passeggeri dispersi dopo il naufragio avvenuto ieri di un traghetto che trasportava 240 persone. 6 i morti. A causare il disastro sarebbe stato il maltempo.
4: Riprenderanno in mattinata invece le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne di origine brasiliana dispersa da ieri dopo lo scontro fra un barchino e un taxi acque, un incidente nel quale ha perso la vita il marito, 25enne, aperto un fascicolo per omicidio nautico.
2: Ora il calcio. Il 13 settembre i minuti di recupero portano evidentemente molto bene a Vasilij Azić, che esattamente un anno fa a tempo scaduto siglava la rete del 4-3 della Juventus sull'Inter e ieri sera al 94esimo ha regalato al Sassuolo il 3-2 proprio contro i bianconeri.
4: Prima sconfitta in campionato per la squadra di Spalletti, che dopo 4 giornate resta a 7 punti e viene raggiunta proprio dai neroverdi. A 7 punti, oltre al Frosinone, c'è anche il Como, che però deve ancora giocare contro il Parma, oggi alle 18.30.
2: Alla stessa ora Torino-Roma, occasione per i giallorossi per portarsi in testa da soli in attesa di Inter-Udinese delle 20.45. E sabato prossimo nerazzurri e giallorossi si troveranno di fronte all'Olimpico.
4: Dal calcio al tennis, secondo titolo slam per Sasha Zverev, che dal Roland Garros dello scorso giugno aggiunge gli US Open vinti battendo l'idolo di casa Ben Shelton in 4 set in 3 ore e mezza di gioco.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Ci risentiamo alle 10.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia,

0: studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
2: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: Zitti! Vedo tutto questo potenziale e lo vedo sprecato. Porca puttana, un'intera generazione che pompa benzina. Serve ai tavoli. O schiavi coi colletti bianchi. La pubblicità ci fa inseguire le macchine e i vestiti, fare lavori che odiamo per comprare cazzate che non ci servono. Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande guerra è quella spirituale. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
1: Sì.
2: Il volo del mattino, un programma scientifico di Radio DJ.
0: Sì.
2: Scientifico.

0: programma pieno di aura. Vedo aura.
1: Aura, aura,
0: aura, aura.
1: Anche i tuoi figli.
0: Ai, 67.
2: No, 67.
1: Tu hai poca aura.
0: Sgravo, sgravo.
2: Bro.
0: Quanta aura che vedo in questo programma. Buongiorno a tutti, ragazzi. Lunedì 14 con la vostra. Hai visto?
2: Lo sai che ci sono le gare di aura?
0: Ci sono le gare di aura?
2: Sì.
0: Aura non c'è. Esatto. Dov'è? Cosa sono le gare di aura?
2: Allora, parlo di cose che non conosco.
0: No, mi ha detto mio figlio, per esempio, che ho chiesto, siccome adesso sti ragazzi dicono c'è aura, come dire che sei cool, sei figo, c'hai l'aura.
2: Sì.
0: E ho chiesto, ma esattamente, dimmi un po', spiegami. Lui mi ha detto, non so, metti che fai una gara di backflip, capriola al contrario.
2: Accidenti.
0: Metti, tu, se la fai bene, ti dicono, oh, bene, c'hai aura. Se invece sbagli, niente. Perché pare che ci siano anche questi giochini dove tu c'hai 100% aura.
2: Ma che ne so, ma
0: vabbè,
2: stiamo.
0: Comunque,
2: stiamo.
0: I giovani, bro, noi, io e Maurizio ci vediamo al parco e facciamo, oh, bro, bella raga.
1: Oh, fammi vedere Laura.
0: Frate, fammi vedere Laura.
2: Ah, Laura è lui.
0: Bravo, Laura è lui.
1: Oggi, dopo.
0: Allora, ragazzi, ieri sera a un certo punto un mio amico mi manda un video mio di quando facevo il cantante.
2: È diventato
0: virale. È uscito da qualche parte su Instagram. Dopo me ne è arrivato un altro, poi un altro. Poi sono andato su Instagram, DM ero pieno. Quindi qualcuno ha pubblicato quando
1: lo
0: facevo.
1: Lo vogliamo sentire.
0: Allora, ragazzi, io vi chiedo una cortesia. Siccome questo, adesso parlo di me un attimo in terza persona, che è una roba da megalomane. Ma ha un buon fine.
2: Vai.
0: Allora, ragazzi, voi mi dovete dare una mano. Questo Fabio Volo qua, pian pianino, lo dobbiamo distruggere, ok?
2: Mi inviti a nozze. Pancia mia, fatti capanna.
0: Quindi adesso io darò il mio corpo in sacrificio per voi. Mi dovete prendere, come fate sempre, senza che ve lo dica,
2: sì.
0: Per il culo da qua all'eternità. Quindi adesso io potrei anche mostrare le mie canzoni. È il mio periodo.
1: Non vedo l'ora.
0: È il tuo perineo. Laura e Luisa, che è una canzone che io ho scritto in quegli anni lì, è la storia di due ragazze universitarie che vivono insieme in un'altra città e sognano.
2: Vabbè,
0: vivono in un modo locale che a volte è un po' stretto, però quanto è bella la libertà.
1: Ce ne sono parecchie di canzoni.
0: Sì, ho fatto tutto l'album, però non è mai uscito.
1: Oggi conosciamo Laura e Luisa.
0: No, oggi non conosciamo niente. Oggi voglio chiedere agli ascoltatori al 14 di settembre.
2: Ah, compleanno del mio nipotino Guido. Auguri.
0: Oh,
1: Guido.
0: Ciao Guido. E chiediamo agli ascoltatori, perché dobbiamo conoscervi per capire un po' la linea editoriale di quest'anno. Vogliamo conoscervi un po'. Vogliamo conoscervi un po' meglio. Vogliamo capire se voi. No, sai cosa?
2: Infatti.
0: Rimaniamo che li teniamoli così.
2: Sì, okay.
0: Ok? Mettiamo questa bellissima canzone che vi farà sentire ancora al mare. Qualcuno di voi a Santorini, ancora lì. Un ascoltatore ci ha appena mandato la foto che è in barca, in Sardegna, sta andando verso la Sicilia. In barca.
2: Che ora sarebbe da partire adesso.
0: I ricchi partono adesso, sì. Capito? Guardalo lì in barca, bello, con questo bellissimo timone, si sta facendo dalla Sardegna. Guarda che roba sta foto.
2: Ma questa è una barca a vela o è un catamarano?
0: Forse è anche un catamarano. Catamatron. Mamma mia, guarda che mare, guarda che cielo, guarda che giornata pazzesca per andare in barca e ascoltare il volo del mattino. Stappati un bollicine, come si dice.
2: Alle 9.13.
0: Alle 9.13, facciamo finta, ragazzi. 9.13. Così. Dammi lo sfumino un secondo. Ragazzi, facciamo finta che siamo nel momento più bello di quest'estate. Qual è stato il vostro hype, diciamo, il momento più alto? Immaginatevi che siamo ancora lì, magari aperitivo, in spiaggia o qualcosa del genere. E ci ascoltiamo sta canzone un po', che dà un po' di tiro. Oh, così. Mi piace questa canzone. Stappa, Maurizio.
1: Sì, stappo.
0: Bro, ti fai una cosa con me? Bella, non sgravare. Che sgraffi.

0: people, we are the people. Arrivano un po' di foto dell'hype dell'estate. Potremmo farci quasi una puntata, non oggi, magari domani, il momento più bello alto. Diciamo quello dove avete goduto di più di quest'estate. A partire da giugno o parliamo del mese di agosto? No, da giugno, perché magari qualcuno è andato in vacanza a giugno. Di solito quelli... I bambini stanno a casa da scuola, lei va con i bambini al mare e il marito sta a casa.
1: Se si può, lui, se c'è una casa
0: lui
1: al mare.
0: È la sua vera vacanza e lui a casa da solo sul divano. E lei senza il marito al mare col bambino, che comunque è faticoso le vacanze con i bambini, però magari poi il bagnino ogni tanto ti offre un bicchiere di vino e ci fai. Allora, il nostro ascoltatore che ci ascolta dalla barca, sì, ci ha mandato una serie di video e di foto proprio da farci invidia. Guarda che bei tramonti, sì, albe, tutto, c'ha tutto, c'ha tutto sto ragazzo.
1: Ma e o è quello che vuole farci credere.
0: O ti stai annoiando. Vuoi fare...
2: Ciao ragazzi, dato che parlate ancora di ferie, io che è tutta estate che lavoro non sono ancora andato in ferie, ma per fortuna giovedì si parte per andare ad Amsterdam per un po' di relax, chissà, sa, buona chissà giornata, sa. Andrea da Como.
0: Chissà sa, con chi andrà?
1: Ma con la fidanzata, Amsterdam, per a rilassarsi.

0: ad Amsterdam quando torno io mi devo prendere vacanze di solito.
1: Ho capito. Ormai, quando è l'ultima volta che sei stata a Amsterdam per rilassarti? 20 anni fa?
0: No, sono stato con Gibi Gianluca 6 o 7 anni fa, 5 anni fa, non so, prima del, secondo me prima del, appena prima del Covid, ma mi vedi? Sembra, no, 6 o 7 anni fa.
1: Comunque si va ancora.
0: Bello, beh, oh, Amsterdam è una città bellissima. Oh.
1: Meravigliosa, cara come
0: ti prendi un albergo magari sui canali, che c'è queste finestrone, vedi il canale, c'è il mercato del formaggio, il quartiere, quello bello dei vestiti, sì, dell'abbigliamento. No, no, è bello, bello. Se sei un ragazzo,
1: si va ancora.
0: Si va da giovane, quando sei un po' in erba così.
1: Si faceva l'Interrail.
0: L'Interrail, certo,
1: un tempo.
0: Certo. Sì.
1: Non so se si fa più l'Interrail.
0: Io poi sono andato anche su un'isola lì vicino. A un certo punto, che c'erano solo dei mulini. Texel.
2: Sei del Texas?
0: Forse Texel, non mi ricordo. Era una isoletta dove erano solo mulini a vento e
1: biciclette.
0: Bicicletta, mulini a vento e tulipani. Proprio come, come la cartolina, uguale, era bellissimo.
3: Buongiorno. Certo che partire con Fight Club è una frase del genere, un discorso del genere, tra l'altro mio film preferito, cioè la puntata può solo impennare, eh? Ora devi mantenere un livello altissimo, Fabio. Ciao, buona giornata.
1: Sfida accettata.
0: Un programma che parte con un film che ti dice che un sacco di gente è sprecata a far lavori del cavolo, che non gliene frega niente, per comprare cose inutili. Invece dovremmo svegliarci tutti e riprenderci il pianeta, perché noi purtroppo abbiamo lasciato la nazione in mano a dei delinquenti, il pianeta in mano a dei delinquenti, nella maggior parte dei casi anche delle aziende in mano a gente che non ha cuore, proprio che non pensa a niente se non proprio alimentare il proprio ego, quindi
1: salvo poi pentirsene adesso dicendo fermi tutti, rallentiamo,
0: è un po' tardi. Comunque dovremmo riprendiamoci la vita. Allora ragazzi, voi pensate, cari ascoltatori, alle 9:21 di questo 14 settembre, pensate che la vita, messa che domanda che chiamo lì di lunedì, che noi siamo un numero, cioè siamo, che ci siamo o non ci siamo cambia poco, cioè non ha senso, siamo qui, siamo delle macchine biologiche, nasciamo, mangiamo, moriamo, fine, o che dentro di noi c'è una sorta di divinità e che ognuno di noi ha uno scopo nella vita.
1: Scopo.
0: Qualcuno scopo, qualcuno scopo. Più scopo che scopo. Ha uno scopo nella vita. Cioè siamo qui perché abbiamo una cosa da fare, abbiamo una missione, c'è quello che si chiama
1: Ikigai.
0: Poi c'era nell'alchimista, c'era Coelho lo chiamava in un modo, la sua leggenda, poi c'è chi lo chiama il proprio Daimon. C'è questa cosa per cui Maurizio non sei qui a caso.
2: No, sicuro,
0: ma sei qui perché hai una missione.
2: Sì.
0: Qual è la tua missione? Potrebbe anche essere educare tua figlia, perché tua figlia ha una missione più grande e tu sei il preparatore, no? Per esempio, no? Tipo, so, io tante cose le ho imparate da mio padre, no? Quindi magari io poi, visto da fuori, posso sembrare un uomo più di successo rispetto a mio padre per certe cose, ma in realtà noi siamo una cosa sola, cioè io senza di lui non sarei riuscito a mettere un piede fuori casa, no? Quindi ognuno ha la sua cosa. Quindi noi vogliamo sapere questo.
1: Ascoltatori.
0: Mattina. Ascoltatori, Viola dice che non ha
1: telefonate.
0: Smettetela di mandarci foto di barche, porca puttana, che abitiamo a Milano. Quindi,
1: sì.
0: This is the question, ok? Are you ready to reply? 347-342-5220 or diretta at DJ
1: dot
0: ecco. It.
4: Qual è il senso della vita, Jonesy? Insomma, che ci facciamo qui? Che senso ha? Per quale ragione esistiamo, noi?
5: Forse per volere di Dio.
4: Io sono sempre stato convinto che noi siamo stati piazzati qui per una specie di esperimento, come se ne fanno sulle formiche o sull'intelligenza artificiale. Ora, a chi fa questi esperimenti cosa gliene importa dei singoli soggetti? Siamo miliardi di oggetti e nient'altro. Ecco, pensa alle formiche. Non c'è differenza. O ti importa della singola formica?
5: Leona? No.
4: Esatto, allora...
5: Ops, io cerco di seguirti, ma non ci riesco tanto.
4: Lo so.
5: Cioè, voglio dire, dov'è che vuoi arrivare?
4: Questo è il punto, Jonesy. Dove siamo diretti?
5: Ognuno di noi ha un compito preciso nella vita.
4: Un compito? E quale?
5: Non è sempre lo stesso, è diverso per ognuno di noi. Insomma, quando arriva il momento di scegliere, puoi fare la cosa giusta o sbagliare.

0: per esempio questa canzone racconta: vivo la vita così alla giornata con quello che dà, cioè non ho progetti, non ho una missione, non ho un progetto d'amore, ma neanche nella vita, neanche di lavoro. Dice: io sono un artista, mi basta la mia chitarra, sono un uomo libero e non ho nessun progetto, e la vita, quello che mi dà, io me lo vivo, me lo consumo, diciamo, e vado avanti così. Poi lui, prima di morire, chiamò anche un album o una canzone addirittura, Non escludo il ritorno. Sulla sua lapide c'è scritto così: se voi andate al cimitero a vedere la lapide di Califano, c'è scritto Non escludo il ritorno. Io vivo la vita.
1: Aspettavo
0: la mia imitazione?
1: Vai.
0: Ciao. Quando mi chiamavano, dico sempre: ciao, so papà. Ciao, so papà, come stai?
2: Grande Fabio. Grande Fabio. Questo è il mio inno che ascolto quando sono un po' in crisi, quando mi girano le balle, e soprattutto quando c'è da pagare le tasse. Grazie.
1: Ci siamo, oggi cos'è? 14, tra due giorni.
0: Tra due giorni ci pagano le tasse?
1: No, c'è
0: il 16.
1: La rata.
0: È il compleanno di mia mamma.
1: Auguri.
0: Mamma, quanto mi costi? Il 16 di settembre.
1: Io almeno, non so se... Io,
0: esatto,
1: il 16 ho la scadenza delle tasse.
0: Brava,
1: quarta rata.
0: Brava, guarda. Allora. Bene.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film.

0: Italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixand 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
11: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché? Perché?
16: Ecco perché.
13: Non fartela scappare.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
18: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.
19: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
20: Allora Maurizio, una volta la dovresti fare la DJ10. Una volta.
21: Hai ragione, sì.
20: Una volta
21: dovrei farla.
20: Oh.
21: È solo che li straccio tutti. Poi
20: no, io con la bicicletta elettrica di a fianco con la borraccia che ti dico dai non mollare, sì, Maurizio, sì. Non mollare.

0: Quota cool, quota cool.
1: Maurizio,
2: che non ci appartiene.
0: Fontaine DC, quota cool, al volo del mattino. Maurizio, ma tu hai visto che nei supermercati, nei negozi c'è già l'arancio delle zucche?
3: Certo,
0: sono già, hai visto che lì al negozio di DC City Life ci sono già gli addobbi per Halloween. Fa un caldo, sono ancora le zanzare.
2: Certo.
0: No, sono entrato l'altro giorno perché mi servivano due bicchieri e c'erano già le zucche, i tovaglioli con i fantasmini.
2: Grazie, il capitalismo.
0: Codù, ragazzi, non ci dà tre.
2: La prossima.
0: E dopo, subito, il giorno dopo, boom, col Christmas.
2: Certo.
0: Col Christmas. C'hai bisogno di cosiness?
3: Hai già
0: bisogno di cosiness?
3: Sono rotto i maroni della coolness.
0: Ah,
2: ma basta. Quando mai abbiamo avuto coolness? Dai.
3: No. Mai coolness.
0: Nel programma poco coolness. Siamo poco coolness. Allora, abbiamo
2: un messaggio.
4: Uè, Fabione, ma stamattina dubitiamo di noi stessi. Com'è sta storia? Se siamo il pubblico del volo del mattino, come possiamo pensare di essere un numero? No, la cosa non sta insieme se è così. No, siamo tutti delle divinità, abbiamo il daimon dentro e avanti.
2: E avanti.
0: Effettivamente ci sono questo credo, diciamo. Qualcuno pensa che non c'è niente, che non esiste niente, che siamo solo delle macchine biologiche. Addirittura c'è questo bellissimo libro, se non l'avete mai letto, che si chiama Il gene egoista. È stupendo.
4: Aspetta, il gene egoista
0: è un libro, un capolavoro di questo scienziato che dice che noi anche proprio come persone non siamo niente, ma è il gene che
4: Aspetta, il gene egoista.
0: Avevo
4: capito il gene egoista, ho detto
0: no. Il genere, il genere egoista, qualcuno sa il genere egoista?
4: Il genere egoista.
0: Egoista, come
4: di
0: si chiama?
4: Richard Dawkins.
0: Dawkins è uno che, se lo cercate su YouTube, ogni tanto lui in Inghilterra, credo sia inglese lui, faceva dei programmi televisivi dove, non so, tipo, c'era lui e il vescovo. Faccio un esempio, perché lui alla domanda "credi in Dio?" diceva: "Ma perché lei mi deve offendere con questa domanda?" Proprio si offendeva alla domanda "esiste Dio?" E faceva questi programmi televisivi dove, non so, c'era il cardinale e lui che si picchiavano a botte di parole, "Dio esiste?" E lui diceva: "Ma che cazzo di rincoglioni?"
2: Un format incredibile.
0: Da riproporre. Beh, da noi fece

0: po' così. Come si chiamava quello tutto ricciolino matematico? Il, mannaggia,
1: Rovelli.
0: No, no, no, no,
1: Ah sì, Odifreddi.
0: Odifreddi, certo. Bravo. Ecco, Odifreddi più di più volte in televisione parlò di Dio in questo termine. Comunque, vabbè, lui sostiene in questo libro, sì, il gene egoista, ve lo consiglio se avete voglia di leggerlo, che noi praticamente c'è un gene che ha bisogno di riprodursi, è lui che ha bisogno di riprodursi e usa gli esseri umani come macchine per riprodursi questo gene. Quindi noi siamo al servizio del gene, cioè il gene è il padrone del mondo e noi siamo dei suoi schiavi inconsapevoli e ci fa fare cose.
1: Questa è la linea editoriale.
0: Questa è la linea editoriale, no, di quel libro. Vabbè, il gene egoista. E niente, invece qualcuno pensa, no, ho una missione, no? Citando il sommo poeta, senza andare nelle cose sacre del Vangelo, così, le cose tutte quante hanno ordine tra loro.
1: Sì.
0: Crediamo in questa cosa? Che tutte le cose, sì, cioè sì. Dante intende anche sto telefono, sto foglio, certo. Tutto ha un ordine tra loro. Poi lui dice: più al principio loro e men vicine, cioè alcune cose come l'essere umano sono più vicine a Dio, sì, e ovviamente il foglio un po' meno, però anche il foglio è lì perché ha un equilibrio. Sì. E poi dice: onde si muovono a diversi porti per lo grammar dell'essere, a ciascuna con l'istinto ali dato che la porti. Ognuno di noi ha un istinto che se lo segui ti porta alla realizzazione, oppure siamo solo numeri.
1: Viola
0: dice che questa cosa non ha attecchito perché è lunedì e abbiamo già sfrangiato i maroni.
1: Incredibile.
0: Va bene, qualsiasi sia il vostro ruolo, che sia anche quello di pulire le foglie qua sotto davanti alla radio, ognuno ha il suo ruolo perché è la macchina dell'umanità che va avanti con vari livelli. Ricordiamoci sempre che attorno a noi ci sono persone. Per esempio stamattina nel fare la musica Francesco Quarne era in treno, sì, e lui dal treno, sì, abbiamo parlato, gli ho detto le canzoni e lui ha cliccato sul telefono ed è uscita, sì, la stampata qua.
1: E io c'è detto, la stampante in remoto.
0: Esatto, e io dico: Francesco, io sono uno che si stupisce ancora, cioè tu sei sul treno e schiacci un pulsante su un vetro, sì, che neanche un pulsante vero.
2: C'è anche il teletrasporto, se vuoi lo facciamo arrivare qua dal treno.
0: No, però lui dice, lui...
1: Ma siamo qui a parlare degli...
0: C'è uno...
1: c'è qua,
0: va bene, ecco. Però c'è un vetro, Ciao Francesco, eccolo qua!
1: No, è un ologramma, non è lui.
0: Un pulsante disegnato su un, sì, telefono, perché lui non è che ha toccato un pulsante, ha toccato, sì, il vetro, sì, e nell'invisibile è partito qualcosa, è andato nell'universo.
2: È incredibile.
0: E l'universo, un satellite, è tornato giù e mi ha stampato il foglio. Io gli ho detto: noi tutti i giorni, sì, dobbiamo ringraziare gente che non sappiamo neanche come si chiama. Cioè questo qua che ha inventato sta roba, che io oggi ho il foglio qua, io adesso dovrei chiamare e dire: oh, grazie che hai inventato la stampante da lontano che si schiaccia, il telefono, la macchina che guidate, il boccione dell'acqua qui, il microfono, Maurizio. Noi dovremmo svegliarci tutte le mattine e dire: io, almeno io faccio così, se fosse per me noi saremmo ancora lì con i bastoncini a fare il fuoco. Ma magari...
1: E chi ci riesce? Meglio dei bastoncini e fa il fuoco.
0: E non sono neanche sicuro che lo accendo quel fuoco. Non ci sarebbe neanche la ruota di pietra,
1: no,
0: cioè,
1: ma va.
0: Con me sarebbe ancora
1: e lo è già anzi, lo è ancora.
0: E poi vorrei dire che mi fa male la pancia perché ho fame, ma non lo so dire, no. Per cui prendo una bestia, la scotenno, sì, e dire, e io faccio
1: e poi muori intossicato, ovviamente.
0: Lì, quindi ci svegliamo la mattina, la sveglia, il frigorifero, la televisione, la radio, il letto. Siamo circondati da gente che si è fatta il culo per noi, per fare delle strade, sono morti, e noi rompiamo il cazzo se il telefono per 2 minuti non funziona, se quello non va, giornata di merda, non parte la mail. Da buono, ringrazia sempre tutti.
3: Tutti lottano, non è sempre colpa loro. C'è un portantino qui che ha un pessimo odore. Sono contenta che tu non l'abbia incontrato, onestamente puzza. E lo sai perché? Perché lui lavora il doppio rispetto agli altri. È sempre in giro a darsi da fare per tutti. Lui non ne ha idea. Stavo per dirglielo, ma sai che mi è uscito. Grazie per tutto quello che fai. Stavo per piangere. Di alle persone che le apprezzi ogni tanto, ok?
2: Dimmelo una volta tanto che mi
0: apprezzi. Grazie, Maurizio, bro! Sei pieno di aura oggi, Maurizio.

0: questa canzone mi spacca.
1: Paraculo. Paraculo,
0: Jason Cars.
2: Buongiorno ragazzi, mi siete mancati. Comunque, ha detto più cose interessanti Fabio in 2-3 minuti. Certo, un po' sparse qui e lì, però molto interessanti. E magari, non lo so, in ore e ore di ascolto di radio, di qualsiasi tipo di radio. Ragazzi, mi raccomando, un po' di canalizzazione non sarebbe male. Un saluto, un abbraccio, Matteo da Pescara. Ciao.
0: Bella Pescara. Bella.
1: Mai stata a Pescara?
0: Bella, sono un sacco di ragazzi a Pescara, che è una città universitaria, giovani, giovani. Io quando vado lì mi sento proprio tra i miei. Giovani, noi giovani universitari.
3: Noi
0: come
3: giovani.
0: Laura e Luisa.
3: Sì.
0: Allora.
1: Te ridi.
0: Oh, io ho scritto una canzone quando avevo 23 anni. Che
1: neorealismo
0: però,
1: puro.
0: Però mi è servito a fare quel passaggio del cantautore per capire che la canzone mi stava stretta,
1: certo.
0: E ho dovuto andare sul andare sul romanzo.
1: Dici la forma canzone.
0: La forma canzone, per la mia forma d'arte.
1: Mal si adatta.
0: Mi costringe, mi schiacciava.
3: Ne sentiamo un pezzettino.
0: Di Laura e Luisa?
3: Meraviglia.
0: Avevo 20 anni, 22 anni avevo. Tante pazienza.
3: Senti che.
0: Mi faccio prendere.

0: prendere il culo.
1: Senti.
2: Laura e Luisa si incontrano sempre domenica sera.
1: È due universitarie, eh?
2: Prendono un treno per andare verso un'altra città.
1: Zitta.
2: Vivono insieme in un monolocale che a volte è un po' stretto.
1: Senti la descrizione, è vero, altro che la trap.
2: Ma senza genitori quante sono le libertà.
1: Bello, no, che sei senza genitori.
2: E poi

0: mi chiamò Max Pezzali, mi disse o me o te, e dico ok, faccio un passo indietro e vado a rompere le scatole a Gramellini.
1: Mi vomitare. Però è vita vera, eh.
0: Oh, bella bro, che i miei figli non le sentano mai.

0: Comunque aveva ragione Viola che non avrebbe attecchito, ma perché è lunedì. La certo. riproponiamo domani, sì, che è martedì.
1: E domani l'altro, e giovedì.
0: Dai ragazzi.
2: Ma comunque Fabio, onestamente, ma c'è molto di peggio in giro. Ma io non mi butterei giù così. Il testo c'è, la musica c'è, e non è facile fare una canzone. Ma io sarei orgoglioso perché c'è in giro molta, molta merda.
0: Comunque loro lasciavano la città, esatto, vivevano in un modo locale stretto, ma senza i genitori, quanto è bella la libertà. Poi esci nei bar, la mattina all'università fai fatica.
1: Siamo noi.
0: La vita vera.
3: Beh, però Fabio, se la Shazammi esce anche su Shazam, quindi sei nel mondo musicale.
1: Quindi sei un cantante.
0: Oh ragazzi, mi chiamò Max Pezzali e mi disse: ti passo Grignani. E disse, e dissero o noi o te. E dico: ok ragazzi, mi butto nell'editoria.
4: Comunque questa storia di uno che puzza perché lavora il doppio va un po' rivista, perché io ho un collega che alle 7 la mattina, prima di entrare in magazzino, e puzza già, non abbiamo ancora iniziato a lavorare.
1: Questi sono, Madonna, questa è vita vera.
0: Quelli che puzzano già la mattina, quando quelli...
1: Ma lì è...
0: Tipo anche in palestra c'è gente che puzza prima di entrare in sala, che tu dici: fatti una doccetta, ti alleni.
1: Ma no, tanto me la fa dopo. Ma tanto non se la fanno neanche dopo.
0: Mai.
5: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
6: Radio DJ One Nation One Station.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati.

0: fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
13: Kia. Movement that inspires.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A McBubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
2: McBubble, il racing podcast di Andrea Migno.
1: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
2: Una produzione McBubble per One Podcast.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 10. DJ!
4: Ancora buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Proteste a Taranto dopo l'assemblea che si è tenuta questa mattina davanti alla portineria dello stabilimento ex Ilva. I sindacati hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto fino alle 7 di domani mattina. I lavoratori hanno anche occupato la vicina strada provinciale.
3: Non ci fermeremo finché non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori, fanno sapere i sindacati alla vigilia del tavolo con il governo che si dovrebbe tenere domani a Palazzo Chigi. Alla base delle nuove proteste la decisione dei giudici per l'obbligo dello spegnimento degli altiforni entro il 28 ottobre e la conseguente ripresa del processo dei licenziamenti.
4: Mai così alto dal 2022, parliamo del prezzo del gas, che questa mattina ha sfiorato gli 83 euro al megawattora. In rialzo ancora anche il greggio, vicino ai 108 dollari il barile.
3: Anche colpa degli attacchi ucraini alle raffinerie russe, dice Donald Trump, che chiede a Zelensky di fermarli, una teoria che tuttavia viene smentita anche dal ministro degli esteri italiani, il quale sottolinea come la causa principale dei rialzi sia da ricondurre alle tensioni in Medio Oriente.
4: Notizia di poco fa, nuovi disagi all'aeroporto di Catania legati all'attività dell'Etna e alla cenere lavica fuoriuscita dal vulcano, chiuso un settore dello scalo con conseguente sospensione dei voli in arrivo fino alle 16 di oggi.
3: Ora le elezioni in Svezia. Con lo scrutinio preliminare arrivato al 94% dei voti, il vantaggio della coalizione di centrosinistra al momento all'opposizione è ora di 3 seggi sul centrodestra.
4: Il blocco guidato dai socialdemocratici otterrebbe dunque 176 seggi in Parlamento, mentre quello avversario 173. Nessuno dei candidati in lizza si è finora proclamato vincitore. Arretra a sorpresa la temuta ultradestra, record di affluenza.
3: Ora il calcio, prima sconfitta in campionato per la Juventus, che nel posticipo di ieri sera della quarta giornata è caduta sul campo del Sassuolo per 3-2.
4: Gara rocambolesca quella del Mapei Stadium, con 5 gol tutti nel secondo tempo, 4 dei quali negli ultimi 10 minuti. A deciderla è l'ex Azic al 94esimo. Con questa vittoria i neroverdi agganciano proprio la Juve a quota 7.
3: Oggi si giocano le ultime 3 partite di questo turno: Torino-Roma e Como-Parma alle 18.30, Inter-Udinese alle 20.45.
4: Infine il tennis, è Sasha Zverev, il re di New York, il numero 2 al mondo, vince gli US Open superando in 3 ore e mezza l'americano Ben Shelton. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 il punteggio finale per il tedesco. È il secondo slam in carriera dopo il Roland Garros vinto lo scorso giugno.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: In redazione Stefania Salardi, Alessandro Prisco, le notizie tornano a mezzogiorno.
6: Radio DJ. One nation, one
7: station. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo?

0: Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
1: Tra poco DJ Chiama Italia. In onda anche sul canale 69 del digitale terrestre e YouTube.

0: Pretendi me. No, mi piace molto questa canzone perché mi piace il personaggio che è un po' fuori, diciamo, dagli schemi convenzionali. Mi piacciono le sue origini perché, essendo noi, diciamo,
1: di giù.
0: Quando troviamo uno come noi,
1: non solo è di giù, ma vive a Milano, quindi è
0: perfetto. Cioè, è arrivata con la valigia di cartone.
1: È arrivata con la valigia di cartone.
0: Le mandano a Natale il pacco da giù.
1: Sicuro, il pacco da giù. Scatolo. Lo stai parlando dello scatolo.
0: Una di noi. Sì. E poi, soprattutto, nel titolo di questa canzone c'è un po' l'essenza del nostro modo di fare radio, no? Non mettere mai nelle cose che raccontiamo, di cui parliamo, ma qualcosa di personale. Niente di me. Tanti auguri Matteo. Attenzione,
1: Matteo.
0: Tutti insieme. Matteo, quanti anni compi?
2: 51.
0: Che effetto ti fa, Matteo?
2: Ma come sempre non ne avevo mai avuti così tanti, quindi sono anche un po' emozionato. Però sto bene, insomma. Alla fine ho fatto pace.
0: Avresti mai detto che saresti arrivato a un'età così importante?
2: Così importante no, ma ho fatto un investimento. Sono diventato vecchio a 26 anni.
1: Bravo.
2: Capelli e con un atteggiamento cupo.
1: Ricordati,
2: quindi adesso è tutto recupero.
1: Ricordati e finisci questa frase celebre.

0: L'età giusta
1: è quella che si ha.
0: Perfetto.
1: Firmato il grande filosofo dei nostri tempi,
0: DJ Angelo.
2: DJ Angelo.
0: L'età giusta è quella
1: l'età
0: che si ha.
1: Certo.
2: L'età migliore è quella che si ha. Bravo. Perché devi sapertela godere. No, due cose al volo, un po' di invidia, no, devo dire, perché lui se la canta e se la suona da solo. Stamattina, se avete visto, insomma, tutti i milioni di follower di Matteo Curti,
1: andate sul mio profilo Instagram,
2: c'è un bellissimo video autoprodotto.
0: Sì, sì, se l'è autoprodotto.
2: Io ho rosicato tantissimo
1: facendolo di mestiere, so fare.
0: Sì, io ho rosicato perché ho fatto un programma sugli anni 90 che si chiamava 90 Special e non avrei saputo fare di meglio, anche perché per ogni brandello, se lo fai in televisione, devi chiedere l'autorizzazione.
1: Certo.
0: Qui che è terra
1: io
0: un po'.
1: Io sono stato, sì, un pirata,
0: spregiudicato,
1: un signore.
0: Spregiudicato.
1: E ho preso naturalmente soltanto le parti che mi. Com'è il video? Il video.
2: Ma il dinosauro che passa dietro era vero?
1: È vero, sì. Perché quella è una mia immagine in tenera età.
2: Però ho visto che c'era una fantastica torta stamattina. Sì. Ti sei fatto da solo anche
1: no,
2: quella?
1: No, no, la torta è arrivata grazie a un'ascoltatrice.
2: La torta è arrivata grazie a un'ascoltatrice.
1: Che però non conosco.
2: Che insieme alla torta ha lasciato Virginia un biglietto che ovviamente noi abbiamo aperto tutti prima che tu arrivassi e poi l'abbiamo richiuso. Il biglietto profumava tantissimo.
1: Sì.
0: Virginia, devi tenere giù le mani perché Teodoro è cosa mia. Io ho due amanti, uno si chiama Teodoro e l'altro si chiama Francesco Quarna. Sono tutti e due i miei amanti. Già ho intercettato un biglietto sulla scrivania di Francesco Quarna che mi piaceva poco.
2: Da parte di chi?
0: Una squadrina. E voglio che rimanga. Una squadrina che voglio che rimanga anonima. Ma questa Virginia Teodoro non la passerà liscia.
2: Sei sicuro che non la conosci?
1: Giuro, mai vista. No, te lo direi.
2: Ma c'è un contatto dentro, un indirizzo internet?
1: No, è stata una cosa
2: il suo DM
1: molto,
2: di Instagram.
1: Molto elegante, molto elegante.
0: Ha
1: lasciato la torta, ha lasciato il suo biglietto e non ha scritto chi è, se non il nome, che però è uno dei
2: Però grazie anche da parte nostra, perché la torta ovviamente verrà divisa fra tutti gli squali

0: di dirti che il fatto che tu abbia superato decisamente, nettamente la soglia dei 50.
1: Nettamente,
2: vabbè, misura. Sì, è un po' il vero.
0: A 50 l'anno scorso era entrato, adesso ci sei dentro.
2: Sì, mi sono già ambientato.
1: Diciamo che con la Goal Line Technology è gol.
0: È nettissimo, non è un gomito o il naso, sei dentro proprio. Insomma, così come me, così come Nicola, così come Alex, anche tu fai parte della categoria di quelli che ormai non contano più un cazzo.
1: No, perché
0: mi sono fatto questa idea in maniera definitiva stamattina. Sono venuto in radio a piedi e ho fatto un bel pezzo.
2: A piedi?
0: Di...
2: È lunga.
0: Allora, ho lasciato la macchina a sistemare. C'era un
2: il carrozziere
0: che doveva rimediare,
2: doveva rifare una fiancata sana,
1: una fiancata che avrà fatto Linus, perché non ne ho sentito parlare, quindi vuol dire che l'ha fatta lui facendo un'immane puttanata.
0: L'ho fatta io in un attacco di isterismo litigando con un poliziotto francese.
1: Molto bene,
0: solo questo.
1: Molto
0: per fortuna
1: bene.
0: È successo durante le vacanze, quindi non ne avete saputo nulla.
1: Perfetto.
0: Però dal carrozziere a qua era un chilometro e mezzo, un paio di chilometri, era una giornata bellissima, sono venuto a piedi e oggi è il primo giorno di scuola per i bambini,
1: ce
0: per i ragazzi
1: accorti.
0: Milanesi, ma immagino per buona parte d'Italia, e camminando per strada sembrava di essere nella pubblicità di qualunque prodotto. Se tu guardi un po' di televisione, specialmente quella terrestre, ma insomma qualunque tipo di televisione, il 90% dei prodotti sono destinati a famiglie che hanno mediamente i genitori, diciamo, fra 35 e 40 anni e i figli fra i 5 e gli 8 anni.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Noi non contiamo più niente.
1: Diciamo,
0: solo quelle delle dentiere possiamo guardare, noi di pubblicità.
1: Si vede.
2: Però
1: che
0: solo Cucchi si ricorda di
2: le
0: noi.
2: Le pubblicità sbagliano perché i 35 anni non c'hanno una lira.
1: Sì,
0: questo
1: però
0: è un altro

0: discorso.
1: Lascia stare, ma lì, come dire, l'affresco, no? Che ne viene fuori è quella roba lì. Poi, si vede che Linus non la guarda di giorno, perché io che ho la fortuna di guardare il TG3 delle 14:20, è lì, ci sono un sacco di montacarichi, sì, di montascale, l'amplifon, la fa da padrone, e il cookie del dentiere. Che ho mai parlato dei pannoloni per adulti.
2: Però non c'è la via di mezzo, perché no. Dicevolo pure, non siamo ancora al pannolone, anche se non manca tanto.
1: No, anche se l'ultima goccia è sempre della mutanda.
2: Non siamo ancora al cookie dent.
1: Sì, sì.
2: Però insomma, fra i quarantenni e i settantenni c'è ancora vita.
1: Sì,
2: niente,
1: sì,
2: non contiamo più la sensazione che... Però era bello da vedere in giro. Poi ripeto, oggi è una giornata meravigliosa, no?
1: Sì, sì, sì,
2: se uno è venuto a Milano, che ne so, per vedere il concerto di Marracash e Guè ieri sera, o il recupero del concerto di Emma domani sera. O l'Inter, con chi gioca
1: Inter Udinese,
2: ecco, se c'è qualcuno che dal Friuli, certo, è venuto a Milano, okay, si becca anche una Milano meravigliosa. Pensate, oggi è una giornata così bella che, come direbbe Ice Cube, niente mitra. Just waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kinda odd. No barking from

Ora l'hanno capito soltanto quelli che erano a vedere il concerto appunto di Marrakesh, perché prima c'era Wad che metteva una selezione di musica anni 90, hip hop, sì, tra cui questa ovviamente non può assolutamente mancare. C'è un passaggio di questa canzone in cui Ice Cube

0: Oggi non ho dovuto usare il mio Mitra AK-47. Beh, è stata una bella giornata.
1: È stata una bella giornata. Non è successo niente di pericoloso.
0: Niente, tutto a posto.
1: La vita del gangster, insomma. No, volevo aggiungere soltanto una piccola cosa al primo giorno di scuola che mi ha molto intenerito. Leggevo ieri mattina che stamattina al liceo Virgilio, un liceo storico del centro di Milano, tornano anche quattro ragazzi di Transmontana, fra cui Federico. Caspita. Che fra i quattro è quello più, mi sembra, motivato e anche coraggioso, no? Perché
0: sì.
1: Nonostante insomma abbia ancora un percorso molto lungo, lui la vita l'affronta a viso aperto e quindi gli va riconosciuto anche questo, oltre all'affetto, insomma, per la tragedia attraverso la quale sono passati.
0: Bentornati.
1: Quattro ragazzi che tornano sui banchi.
0: Che sono tornati dall'inferno, proprio. Porca, davvero, no?
1: All'inferno e ritorno.
0: Ma davvero.
1: Qualcuno ci chiede: ma ancora non avete parlato di sport? Per me la giornata di ieri è come se non fosse esistita. Te la sintetizzo.
0: Vai. Immagino l'epilogo, lo conosciamo tutti, diciamo.
1: Ore 14, MotoGP. Parte il Gran Premio di Misano.
0: Sì.
1: Alla terza curva Bezzecchi cade.
0: Aia.
1: Spengo la televisione.
0: Aia.
1: Spengo la televisione perché tanto sai già che alla fine vincerà Marc Marquez.
0: Certo.
1: Se fossi più sportivo sarei stato a guardare, ma sono un tifoso, non
0: chiaro,
1: sono uno sportivo.
0: Chiaro.
1: Dopodiché ieri pomeriggio avevo da fare, quindi non ho visto il Gran Premio, insomma, per cui quello l'ho saltato a pie pari.
0: Però Kimi Antonelli, bella prova.
1: Bella prova anche di maturità nel dire e abbracciare suo avversario che per una questione di coincidenze sfortunate non ha vinto e ha detto invece appunto avrebbe meritato di vincere Lando Norris. Chiaramente sono cose che si può permettere di dire uno che ha la sesta o settima vittoria magari della stagione, però Kimi è un ragazzo molto carino e molto sensibile. Ieri sera c'è la Juve che gioca contro il Sassuolo.
0: Sì, guardo.
1: I primi 10 minuti, diciamo che
0: calcio
1: non era
0: champagne, non è il solito calcio champagne.
1: E allora c'erano due puntate in sospeso di una serie televisiva che sto guardando con mia moglie che potevo guardare e quindi guardo quelle due puntate.
0: Sì.
1: Le due puntate finiscono in concomitanza con la fine di Sassuolo-Juventus.
0: Che devo dire è stata molto scoppiettante.
1: Molto scoppiettante,
0: molto.
1: Ma io ho visto soltanto l'esecuzione.
2: Come uscì dalla Juve? Io non so niente.
1: Male. Cioè prendere un gol come ha preso la Juve al 94esimo è una cosa che...
0: Ma non per il 94esimo.
1: Se io fossi Spalletti mi ucciderei. No.
0: Certo, ma non però, per il 94esimo, per come lo ha preso.
1: Per come l'ha preso.
2: Però è sempre importante.
1: Troppo generosi. Dai,
2: l'atteggiamento con cui incassi la sconfitta.
3: Ma là, dici che...
1: No, dai.
0: Non è, ma poi non è a uscita a testa alta.
1: No, che a testa
0: no,
1: bassa.
0: No, a testa bassa.
1: E peraltro Sassuolo, no, a noi va sempre male. Sassuolo è la nostra...
0: Sì.
1: È la Verona del Milan. Ti ricordi quando il Milan perdeva sempre
4: con... Anche il Milan ultimamente col Sassuolo.
1: La squadra carogna, quella lì. Vabbè, comunque niente, questa è la domenica sportiva.
0: Purtroppo è andata così.
1: Sì.
0: Cosa ti devo
1: C'erano
0: dire?
1: Anche gli Open di tennis, però come non è il fatto che non ci fosse Sinner ha fatto sì che in Italia
2: non
1: siano praticamente spariti, no?
2: C'era pure Tamberi?
1: C'era Tamberi che, porca miseria, ha saltato 2.37
2: ieri. Sì, ha fatto un gran lavoro, veramente.
1: Guarda che è interessante questa cosa, perché lui per un anno aveva praticamente smesso, sembrava quasi un ex a un certo punto, poi ha ricominciato in maniera anche un pochino non tanto decisa e cacchio, saltare
0: 2.37 è più di quella porta?
1: Sì. Penso proprio di sì.
0: È più di quella
1: porta?
0: Penso
1: proprio di sì.
2: È quasi vicino al soffitto.
0: È il soffitto?
2: Sì.
0: 2.37.
1: Ma sai, io e Tamberi siamo testimonial dello stesso prodotto, io prima di lui siamo due grandi saltatori di staccionate.
2: Mario Castelnuovo. Siete tutti colleghi della
1: stessa... Quella che anche Mike Buongiorno l'ha fatta,
0: la
1: pubblicità dell'Olio Cuore.
0: Grande.
1: Ma negli anni 80, credo.
0: Bravo.
1: No, bello. No, dicevo, gli Open degli Stati Uniti non li hai seguiti, tu che sei appassionato di tennis?
2: No, ho visto con molto piacere quella fase iniziale dove celebravano Federer, dove c'erano quei doppi però un po'...
1: Prima che iniziasse il torneo vero e proprio,
2: esatto,
1: no?
2: E adesso che è iniziato non è più pervenuto.
1: No, ho visto soltanto che ha vinto Zverev, che adesso che si è liberato per un po' di Alcaraz e di Sinner, insomma può fare, non dico il bello e il cattivo tempo, però sicuramente quello più forte, che ha vinto contro questo americano che invece aveva ovviamente tutto il tifo dalla sua parte, che si chiama Shelton. Non sbaglio, che è fidanzato con la figlia di Dennis Rodman.
0: Ah, certo, il controverso cestista.
2: Sì, pensa averlo come suocero, eccentrico.
1: Sì, che si chiama Trinity, mentre facevano il classico discorso a fine partita, la regia ha inquadrato lei che era in tribuna.

0: che era venuta per portare fortuna al suo fidanzato, sì. Ma purtroppo non è bastato, perché ha vinto Zverev, che ha detto: guarda, tu comunque sei la portafortuna di tutti i giorni, non soltanto di oggi.
1: Lei,
2: possiamo rossa, ricordare carina. L'aneddoto su Rodman e Madonna? L'abbiamo forse già detto.
0: Quando Madonna sì. gli spegne la sì. sigaretta sul petto.
2: Loro hanno avuto una liaison e questa è la scintilla è scoccata perché Madonna ha avuto il permesso di spegnere sul petto di Rodman una sigaretta.
3: Certo,
2: ha battuto
3: sì.
2: ciglio.
3: Piacere, Madonna,
2: e da quel
3: piacere.
2: Momento si sono innamorati.
3: Così sì. è stato amore a prima vista. Poi,
0: hanno fatto fuoco e fiamme.
3: Sì, direi di sì. Poi Rodman, amico di Kim Jong, del caro leader.
0: Sì, cioè,
2: ah,
0: Kim,
2: sì, sì. Che
3: Corea del Nord, quella roba
2: una gran persona.
3: Ho una domanda che probabilmente ti mette in difficoltà e
0: prego,
3: forse litigheremo per la vita per questo. Allora, Sinner è fuori gioco perché sì. gli fa male il ginocchio. Perché anche Alcaraz?
0: Perché ha problemi a un polso.
3: Ah, non litighiamo.
0: Ed è da prima ancora che Sinner
3: cioè, quindi
0: si facesse
3: dici,
0: male.
3: Tu dici questo può favorire questo.
0: Con parole tue.
3: No, può favorire questo Zverev,
0: che è il terzo incomodo certo. senza i primi due ha vinto. Visto che siamo in vena di aneddoti, a parte quello della sigaretta di Madonna e Dennis Rodman, di contorno al torneo di Flushing Meadows ci sono un sacco di personaggi che girano. Saluto il mio amico Meloccaro, che in questo momento non può sentire perché
3: stiamo parlando radio. Di Stefano di Ballando con le Stelle.
0: Ah, perché fa?
3: Eh beh, certo.
0: No, davvero?
3: No, allora no.
0: Se lo sapevo lo lasciavo
3: il
0: a casa.
3: Ma non ti permettere, il collega di Eugenio Finardi.
0: Allora, fra quelli che erano in tribuna a vedere la partita c'era anche Brad Pitt. Ok, mi ha raccontato ieri Stefano al telefono che durante il fuori onda, insomma, a un certo punto uno dei cameraman italiano ha detto: oh, c'è sta Brad Pitt che sta a fare la pipì. No, c'è sta Brad Pitt che sta a pisciare.
3: Eh beh, immagino.
0: Perché?
3: Immagino.
2: Bello.
0: E niente, quando è uscito dal bagno ovviamente ha dovuto sottoporsi al rito della fotografia. Da ieri è diventato Brad Pitt.
3: Bella.
0: Così,
3: bella.
0: Questa è una creazione istantanea.
3: Dai la colpa a Meloccaro tu per questo.

0: Carol G e Bruno Mars, il cognome di questo cantante mi fa venire un languorino perché mi sono svegliato presto stamattina.
1: Beh, niente male, te lo consiglierei fritto anche il Mars,
0: fa,
1: ne
0: vero?
1: Abbiamo parlato molte volte a questi microfoni.
0: Ma è come i marshmallow che si fanno sul fuoco, sì. No?
1: O se no a mezzogiorno vieni con me da Edison in Cadorna.
0: Sono già venuto con te venerdì pomeriggio, a pranzo, sì. E mi è bastato.
1: Però da Edison c'è Pizza Out, c'è Nico che fa
0: dove
1: le pizze.
0: Siete? Dove siete?
1: Ah, in Cadorna è aperto a tutti, venite.
2: Altrimenti
1: pure.
2: Qui in redazione c'è la pizza portata prima.
0: Anche giusto. La pizza.
1: È perché
2: pizza,
1: è compleanno.
2: Anche i cornetti, tutto.
1: Tutto.
0: Sì, qualcuno puntualizza che Alcaraz in realtà è tornato proprio in questo US Open, ma siccome non è al massimo della forma, non è arrivato fino alla fine. Insomma, più o meno Zverev ha avuto la fortuna di fare un percorso facile. Credo che sia arrivato in finale Zverev senza incontrare nessuno dei primi 20 al mondo, ma questa è pura statistica. A proposito di personaggi famosi che erano in tribuna a guardare la partita, una cosa molto carina che mi ha fatto vedere qualcuno prima, forse Sara o forse Alessandra, Enrico da Ferrara ce la scrive: agli US Open al minuto 0:07
1: bello.
0: Hanno inquadrato Pierce Brosnan. Evidentemente era un'ora che aspettavano, no?
1: Quel momento.
0: Speriamo
1: lì,
0: che vada avanti.
1: Lo 007, il più figo di tutti. A proposito di fighi, di figaggine, di attori fighi e di serie fighe,
0: sì.
1: Lasciate che io vi consigli una serie incredibile. Si chiama Sugar, è su Apple TV. Ragazzi, forse è la cosa più bella che abbia mai visto.
0: Guarda, peccato che
1: è
0: adesso
1: un figo lui.
0: Sta un po' passando di moda, diciamo, la cultura woke. Però questa è cultural appropriation.
1: Sì,
0: completa. Ti stai impossessando di cose.
1: No, completa.
0: Molto bene.
1: Come si chiama lui? Che non me lo ricordo.
0: Ma non sai niente. Colin Farrell.
1: No, mi piace perché è proprio roba di Linus, perché questo Colin Farrell è grande appassionato di cinema
0: in bianco e nero
1: sì. E in particolare
0: di Humphrey Bogart.
1: Humphrey Bogart, perché la cosa che fa molto ridere è che Linus si sente Humphrey Bogart. Ma dove cazzo sei Humphrey Bogart?
0: Perché non mi hai visto col trench.
1: Trench Europe Express, vai.
0: A proposito di apparizioni sul grande schermo,
1: sì.
0: No? L'inquadratura dedicata a Pierce Brosnan. Senti qui, sei pronto col pavone? Thomas. Volevo rendervi partecipe di questa cosa meravigliosa.
1: Sì.
0: Sabato sera sono stato alla data zero di Ligabue.
1: Ah.
0: E alle ore 22:12 nel maxi schermo compare Linus. Il boato del pubblico è stato così forte che Luciano si è spaventato. Non l'ho scritto io questo.
1: Gasato!
0: Sei contento, Luciano?
1: Devo dire che effettivamente sì, ho dato la colpa a qualcos'altro, insomma, che pensavo qualcosa di sinistro, insomma, un'esplosione, qualcosa. Invece allora insomma è stato bravo, mi sei piaciuto, ma non a caso, insomma, l'ho messo apposta per quello.

Trentino è la stagione dei festival. Dal 25 al 27 settembre torna il Trento Doc Festival. 3 giorni e 160 appuntamenti fra il centro storico di Trento, le cantine e i vigneti per scoprire le bollicine di montagna e il territorio in cui nascono. Incontri, degustazioni e racconti in un festival che unisce vino e cultura insieme a produttori, grandi chef, sommelier e protagonisti dello spettacolo come Noemi e Andrea Pennacchi. Scoprite il programma su trentodocfestival.it.

0: www.radiofestival.it.
1: Radio DJ One Nation
2: One Station. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrica?

0: doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
4: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
5: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
6: Cortiglia, che piano?
5: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su Cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
11: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
12: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
11: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
12: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
13: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
14: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones, poi a un certo punto ha cambiato rotta e ha dimenticato i primi due per innamorarsi dei REM. Questo ragazzo oggi compie 51 anni, quindi noi possiamo, anzi lui può esprimere qualunque tipo di desiderio. Ma volevi una canzone dei REM?
1: Eccola.
0: Eccotela qua.
1: Ma scusami ragazzo che compie 51 anni, ma tu non amavi gli U2?
2: Certo. Continuo ad amarli, però quegli U2 che amavo ormai fanno parte della storia. Quelli che devono arrivare ancora.
0: Ma
2: sono
0: tu lo sai che c'è un cantante degli U2 che si chiama Bono,
2: sì,
0: vero?
2: Okay. Purtroppo sì. Giusto per sapere. Purtroppo sì, ho l'età giusta per sapere.
1: Devo dirti che le ultime cose degli U2 non sono mica brutte.
2: L'ultima.
1: L'ultima è brutta. È
2: una canzone adesso.
1: Buttiamola via.
2: Io spero che il prossimo anno, a 30 anni da pop, sia la celebrazione di un disco dell'epoca d'oro, che comunque già lì un po' sfumava. Comunque, i REM sono un'ottima alternativa.
0: Di cosa parla questa canzone?
2: Questa canzone credo che vada a indagare sulla difficoltà di avere dei rapporti sereni col resto del mondo.
0: Quindi è autobiografica
2: abbastanza,
0: dal tuo punto di vista.
2: Sì, beh, pure Michael Stipe è bello contorto e quindi credo che l'occhio da matto non inganni nei due casi.
0: Signor. Sempre per il compleanno scrive un ascoltatore: augurando un buon compleanno a Matteo, vorrei ringraziarlo pubblicamente perché grazie al suo tutorial ho imparato a fare la carbonara a 45
2: Bravo.
0: Anni.
2: Guarda, ma
0: che
1: devo dire che quel tutorial di quella carbonara è come l'album Thriller di Michael Jackson, cioè è un paradigma,
2: è distinto dagli altri. Ma io do un consiglio a quelli che hanno intenzione di fare le ricette e mettere il tutorial: dimenticate la vanità di raccontare che quella ricetta era di vostra nonna, che non si fa più così. Non ce ne frega niente.
1: Bravo,
2: meno di un minuto, 40 secondi, un minuto al massimo.
0: Bravo.
2: Ogni ricetta può essere descritta
0: in questo caso. Sì, io sono nemico della sintesi esagerata, no? Nel senso che adesso ormai se una cosa dura 5 minuti non hai voglia di guardarla perché è troppo lunga. Però è vero che quelli che fanno i tutorial
2: prendono la larga, mia nonna, mi
1: ti metto lì una pulce nell'orecchio. Per esempio, per il tuo ho dovuto più volte tornare indietro, schiacciare pausa, cioè perché comunque non è che mi dici.
0: Ma hai preso appunti anche?
1: No, però torni indietro, schiacci pausa, torni indietro. No, aspetta, qua cosa aveva detto di fare?
2: Lo devi metabolizzare.
1: Lo devi un po' metabolizzare, capito?
2: Comunque, vabbè, con quella tecnica lì è facile, per 40 secondi è risolto.
0: Siparietto finale agli US Open. Zverev non si era neanche accorto di aver vinto. Poi ha detto che era concentrato solo su come vincere il punto successivo e aveva perso di vista il punteggio.
2: Ma succede,
0: il punteggio
2: non
0: totale.
2: Non però molte volte
0: anche a Federer era successo in un'occasione. E per esempio, forse vi ricorderete Donnarumma, europei di calcio, calci di rigore
1: finale.
0: Para il rigore e tutti lo guardano e rimane lì come un ciuoto perché non aveva capito che avevano vinto. Però è figlio della concentrazione questa cosa, no?
1: Attenzione al grande ritorno di Leonardo Frattini, comunque il tennista di casa, dimostrato di avere colpi esplosivi e precisione.
0: Il tiratore Shelton
1: me l'hai rovinata,
0: la faceva cagare,
1: me l'hai rovinata, ma già fa cagare se in più la rovini.
0: Il gusto di rovinare le battute di Leonardo.
1: Ciao.
0: Urca, Francesca da Como mi ha fatto quasi emozionare, dice: anche per me oggi è il primo giorno di scuola, stasera inizio le serali per diventare perito turistico, a 41 anni inizio questa nuova avventura, fatemi un in bocca al lupo, ti mando anche un grande abbraccio Francesca, perché io ai miei tempi, avendo scoperto la radio, ho completamente trascurato, diciamo, il percorso scolastico, ma mia madre ha voluto che io finissi a tutti i costi e quindi io alla mattina di giorno lavoravo, alla sera andavo a scuola e dopo la scuola andavo alla radio. E quindi mi ricordo l'ambiente della scuola
1: serale,
0: che insomma non è esattamente, cioè non è il posto dove vai a cazzeggiare, ecco, perché ci arrivi che sei talmente distrutto che
1: C'è gente che conosce le asperità della vita scuola serale.
0: È veramente una fatica.
1: Sì. Ai tempi lo era.
0: Almeno
1: poi
0: per me
1: adesso
0: lo era tantissimo. Sai, l'unica cosa che mi ricordo
1: io
0: di quei due anni.
1: Serale
2: fino a che ora andava avanti?
0: Allora, nel mio caso le lezioni iniziavano credo alle 18:30, 19.
2: E 5 ore come
0: e finivano alle 21, 22.
2: Ah, quindi era un concentrato.
0: Campo di concentramento.
1: Immagino.
0: E la sola cosa che mi ricordo è che avevo un insegnante di qualche materia che non ha nessuna importanza, che faceva parte di quelle persone a cui la barba cresce velocissima.
1: Sì.
0: E lui aveva un rasoio elettrico, quelli che si usavano una volta,
1: sì,
0: ti ricordi?
1: Sì, sì.
0: E mi raccontava che, perché era molto giovane, che lui si faceva la barba 3 volte al giorno.
2: Madonna,
0: cioè appena sveglio, nel primo pomeriggio e poi alla sera quando veniva a scuola.
1: Così,
0: non c'era
1: così.
0: Ancora il mondo degli hipster in cui hanno tutti la barba, guardiamoci
1: sì,
0: qui.
1: Sì, no, io sono i baffi, però comunque sì, ho capito cosa vuoi dire. Certo, ci sono quelli.
0: I tricotici.
1: I ipertricotici.
0: Va bene. Cosa

0: l'autore del testo di questa canzone è Elisa True Crime, giusto? Perché hanno saputo Fabri e Riccardo dei Pinguini che insomma il crime va tantissimo.
1: Sì, o Nazzi o Lucarelli.
0: O Nazzi.
1: Anche Lucarelli, insomma, dice la sua, diciamo.
0: Avessi Lucarelli forse anche più adatto, perché sai che ha un passato da musicista punk.
1: Perfetto, ma io l'ho dedotto da Dai che ci riesci.
0: Che brivido. Saluto due colleghi di scuola serale che diciamo contestano la mia versione, nel senso che io ho detto si finiva intorno alle 22, in realtà uno dice io finivo alle 23:35, l'altra alle 23. La realtà è che io non ho mai fatto tutte 4 o 5 le ore. Sono sempre scappato prima, tipo alle 9:30-10, per andare poi a fare la radio,
1: certo.
0: Tipo dalle 11 a mezzanotte.
2: Certo. Quindi uno mangiava o a mezzanotte o alle
0: uno mangia, perché c'è gente che lo fa ancora adesso,
1: e fanno l'intervallo.
2: Cioè l'intervallo come la mattina che
0: poi
2: uno fa.
0: Magari dico la stupidaggine, può darsi che la scuola serale sia stata soppiantata dalle scuole online adesso, no?
1: Potrebbe essere, però insomma.
2: Beh, sono un po' ci più sono comode. Quelli che vanno.
0: No, ci sono ancora le serali, però forse online puoi fare la stessa cosa senza bisogno di frequentare fisicamente. Ah. Forse. Allora, adesso c'è un po' di pubblicità che dobbiamo pure mangiare, e nel senso che adesso mangiamo le focaccine.
1: Esattamente.
0: Quelle di Matteo.
1: Bravo.
0: E poi tra poco c'è Alessandro Borghi e non finisce qui. A tra poco.
3: DJ, chiama Italia.
4: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
5: Radio, DJ.
6: One nation, one station.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Senza dubbi. King Marrakesh, dal 18 settembre su Disney Plus.
8: Tutti senza dubbi.
9: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
10: Non c'è una destinazione.
9: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie.
10: Nel blu.
9: Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
7: Ci piace. Il docufilm King Marrakesh, dal 18 settembre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Repower. Suzuki.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: 99, Puma, microtasso.
13: Tutto ok?
12: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAIG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
14: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAIG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 11 adesso.

0: Paolo Nutini su Radio DJ. Peraltro Paolo Nutini disperso.
1: Beh, un po' che non si sente, sì, un po' che non si sente.
0: Io, man mano che uno si allontana nel ricordo, rimane soltanto l'essenza. Paolo Nutini per me è fish and chips.
1: Perché
0: la sua famiglia aveva un'attività di questo genere lì a Glasgow, insomma, in Scozia, dove è cresciuto. Bentornato Alessandro Borghi.
2: Ciao.
0: Adesso devo fare il conto, quante volte sei venuto qui.
2: Sempre Borghi.
1: Cosa bella è che però Alessandro non va di nessun'altra radio, viene solo da noi
0: lo dice.
2: Ci sono dei testimoni di questa cosa.
0: Quanta promozione hai fatto a questo film che sta andando bene grazie anche al tuo sbattimento?
2: Anche qui sempre poca, mi viene da dire, nel senso che da Venezia non ci siamo fermati, sono tornato, il film è uscito il 10 e abbiamo cominciato a andare in giro per l'Italia. Abbiamo fatto un po' di città, Milano prevalentemente, adesso continuiamo altri 5-6 giorni, però sono molto felice.
0: Con chi sei andato in giro?
2: Con Roberto De Paulis, che è il regista.
0: Valeria no?
2: Valeria non c'è e Pietro Castellitto ci raggiunge in un paio di tappe tra poco. Sì,
0: Valeria
2: sì.
0: È cambiata tantissimo comunque, no? Una volta era un po' spigolosa di carattere, no? Io mi ricordo la prima volta che è venuta qui, insomma, non era un'intervista facilissima. Poi si è addolcita ed è diventata molto padrona della scena quando la intervisti, quando vai in giro.
2: Pensa, io che l'ho conosciuta tardi e non lo avrei mai detto, perché adesso è proprio diventata compagnona, chiacchiera, sì. E poi c'ha un'ironia straordinaria. Sì,
1: e come facciamo? Perché volevo partire da Valeria, ma è impossibile partire da Valeria nel film. Perché Valeria...
0: Vabbè, non è che dobbiamo raccontare il film nel dettaglio. Il film si intitola Serpenti. Una cosa alla volta. Perché si chiama così?
2: Si chiama Serpenti, a parte perché sono cambiati 4600 titoli. Abbiamo fatto delle call, è stato molto divertente in 7 persone a proporre i titoli. Perché...
0: Non ci sono serpenti nel film.
2: Non ci sono serpenti, ma i titoli di testa del film sono ispirati a Snake. Te lo ricordi il gioco, quello che stava sul telefonino?
1: Certo.
2: Perché poi vedendo il film ti accorgi che è un po' l'emblema di questo personaggio, di questo protagonista che viene rimbalzato da tutti questi altri coprotagonisti e entra in un circolo vizioso dal quale sembra non riuscire ad uscire mai.
1: Non c'è nessuno spoiler, perché questo accade al secondo uno del film. Il protagonista dice, la prima frase che dice è: ho ucciso mia moglie.
2: Non gli crede nessuno.
1: Non gli crede.
0: Una cosa, nel film tu mi stai proprio sul cazzo.
1: Ecco, tu fai
0: sei talmente bravo.
1: In qualche maniera fai adesso non dico un cattivo, però insomma non
2: sai, io non sapete quante persone ho conosciuto come quello lì. Cioè di gente approssimativa,
0: superficiale.
2: Sì, che anche in qualche modo porta la propria frustrazione nel contatto e nella comunicazione con gli altri, no? Quindi in realtà non fa niente, ma per la sua percezione sta salvando il mondo.
0: Che ha ucciso sua moglie e tu gli chiedi se è un brufen.
2: Esatto. Gli chiedi se devi mettere i bollini sulle chiavi. Insomma, il film è molto, io posso dire, guarda, non lo dico mai, ma credo che il film sia bello, molto bello, ma semplicemente perché lavora su una dimensione dell'assurdo e in realtà poi alla fine del film ti accorgi che questi personaggi sono tutti fuori dalla porta. Perché
0: forse è questo che ti irrita un po', perché uno magari nel cinema spera di trovare appunto un messaggio di speranza e invece lì...
2: No, qui di speranza ce n'è poca.
1: Un'iperbole della iperburocrazia, delle miserie umane, no? Piccolo potere che viene esercitato in malo modo in nome appunto della burocrazia, quindi appunto in questo caso il poliziotto che dice: no, mi devi dire le chiavi di casa, a quale corrisponde, a quale
2: la cosa
1: porta.
2: Interessante è che questo poliziotto per la metà delle cose che dice beh, ma questo è un cretino. Poi ogni tanto ti butta lì una roba e dici: beh, però effettivamente c'ha ragione. Quindi tu rimbalzi continuamente tra l'empatia e la repulsione. È una cosa, insomma, è una linea interessante dove giocare, insomma.
1: Senti, nelle interviste insomma, che abbiamo letto, si vede che il regista Roberto De Paulis ti ha lasciato libero di essere quello che sei, cioè nel senso, tu l'hai detto, io ho la Tourette e non ti trattenevi. Questa è sempre una bella notizia. Ecco, volevo sottolinearlo.
2: Ma sì, ma guarda, sai, a un certo punto, quando tu vieni diretto bene e qualcuno è in grado di capire quali sono le cose che vede che deve tenere, poi tu butti giù delle cose e se c'hai dei movimenti, delle robe che fanno parte del personaggio, di un immaginario, uno dice: guarda, questa cosa levala, ma questa tienila semplicemente.
1: Certo.
2: Quindi è stato, sì, poi sai, Il film è un film che noi abbiamo, avendo delle scene molto lunghe, noi non abbiamo girato come si gira normalmente, che tu fai scena 24, poi scena 36, noi facciamo dei take di 30 minuti.
0: Sì, urca. Sì, sì. Beh, il film comincia con un piano sequenza infinito.
2: Esatto,
0: no?
2: E quindi noi cominciamo e facciamo tutto il film e ricominciamo tutte le volte, lo facciamo 20 volte al giorno.
0: Ma è una vera caserma quella?
2: No, era una scuola in realtà che è stata poi adibita a caserma, sì, sì, sì. Next scuola che sta per essere demolita, quindi l'abbiamo presa tipo...
0: La potevate anche violentare, esatto. Dove sta? Sta a Roma?
2: Stava sì a Roma. Ma un po' in periferia.
0: Quando l'hai girato, mi interessa sempre questa cosa.
2: L'abbiamo girato 4 mesi fa.
1: Ok.
2: Sì, 4-5 mesi
0: fa. Fresco di memoria.
1: Domande stupide per domande stupide. In quel caso tornavi a casa a dormire.
2: Sì, sì, okay, sì, tornavo a casa. Tornavo a casa.
1: Vediamo Valerio Golino se abbiamo tempo.
0: Ma mettiamo
1: vuoi
0: una canzone,
1: un disco,
0: mettiamo
1: vuoi?
0: Una canzone, perché per una pura coincidenza il protagonista del film, nel sì? film, si chiama Marra.
1: Ma è perfetto.
0: Marra.
1: Ma è perfetto.
0: E siamo freschi di Marra e Gue che sono tornati.
1: Oh yeah.

0: Casini, anche perché uno deve incastrare la vita privata con la vita professionale. Ci raccontavi fuori onda che durante i 10 giorni della mostra del cinema tu sei tornato a Roma perché il primo giorno di scuola
1: era il primo giorno del piccoletto, sì, e dovevo assolutamente esserci, era una cosa troppo importante, è stato uno degli eventi più traumatici della nostra vita, mia e della mia compagna.
0: Ci credo.
1: Ma sai... lui piange all'inizio, poi in realtà è uno che si abitua subito, però noi stavamo fuori devastati. Poi è stata proprio l'immagine, cioè l'altro giorno non camminava, poi abbiamo messo sta Polo bianca con sto zaino, ma guardate, era un adolescente, no? Non ero preparato.
2: Avete mozzico.
1: Mamma mia,
0: senti, il Ficcanaso prima ti chiedeva del tuo rapporto con Valeria Golino, no, con la quale peraltro tu hai fatto anche un altro film che è uscito quasi in contemporanea, no?
1: Hanno fatto Venezia insieme e Serpenti è uscito il 10 e l'altro film che si chiama Nessun Dolore esce il 24.
0: Non è ancora uscito. Che è completamente diverso però, no? Cioè, Serpenti è un film molto ironico.
1: Sì.
0: Nessun Dolore, da quello che ho visto,
2: diciamo anche ironico.
1: Nessun Dolore è un film molto classico di un regista che di 83 anni, che è Gianni Amelio, che è un maestro, è un film... Mentre Serpenti prende un tema molto attuale e lo storce tutto e te lo presenta in maniera che il film non diventi un film su quella cosa, ma che il film sia l'evento scatenante, è meglio invece prende una componente che è quella immigrazione e ci fa il film partendo...
2: Più didascalico probabilmente.
1: Ci va proprio dentro, te lo sbatte in faccia. Insomma.
2: Mi dici che chi è la Valeria Golino nel film? Cioè esiste davvero? È una visione?
1: La Valeria Golino di Serpenti?
2: Di Serpenti.
1: Allora è successa questa cosa, a un certo punto Roberto De Paolis, che è sempre il regista, ha letto un articolo, non si ricorda dove, dove c'era scritto che c'era una cartomante che aiutava in alcune indagini una caserma di quale città. Lui non si è preoccupato troppo di come dire, controllare l'attendibilità della
0: notizia. Ma anche perché la storia italiana è piena di
2: anche del sequestro Moro, vagamente.
0: Certo.
1: Allora ha detto, dobbiamo assolutamente metterci. Poi tra l'altro all'inizio il personaggio di Valeria in una prima versione del film era un uomo che si chiamava Mauro Stella.
2: Figuriamo.
1: E ha detto, guarda, facciamola diventare donna e la chiamiamo Stella Mauro. Dico, perfetto, mi sembra.
0: un attimo. Puoi dire a Valeria, se la incontri, che mi piaceva di più con la giacca con la quale si è presentata sul tappeto rosso di Venezia, che col maglione che invece indossa nel film, che non le fa fare bella
1: figura. Sentito Valeria?
2: Non mi ricordo che maglione era.
0: Quelli da tanti colori.
1: Okay. Sì, maglia larga.
0: Invece sul tappeto rosso aveva una giacca scollata molto molto profonda.
1: Ma quella Valeriona nazionale.
0: Se lo può permettere.
1: Può permettere lei.
0: Senti, mentre tu eri lì a presentare il tuo film, sono arrivati i tuoi beniamini a presentare il loro e tu non li hai neanche incontrati.
1: Madonna, che tragedia, ragazzi.
2: Gli Oasis.
1: Praticamente vi dico questa cosa che fa riderissimo. Sì. Chiedo ad Alberto Barbera, che è direttore del Fedico Alberto, io non ti ho mai chiesto niente, ti prego. Se passano per un corridoio, se sono in un bagno, io mi nascondo da una parte.
2: Sì.
1: Ok, te lo prometto. Passa il pomeriggio, lui va a fare le attività, lo rincontro e mi dice... Guarda, ti devo raccontare che è successo. Io sono arrivato di corsa e loro non volevano fare niente, quindi sono andato via. Io stavo andando lì per dire, sai, io sono il direttore del festival e Liam si è girato e mi ha detto George Clooney! Perfetto, esattamente quello che mi aspettavo da Liam Gallagher.
2: Non c'è verso.
1: Però vabbè, sai, a volte c'è questa cosa, no,
0: ma è
1: che
0: più
1: si
0: bello
1: dice,
0: e devono rimanere un po' così.
2: E mai così,
1: anche
2: è come
1: perché
2: coi
1: ti
2: calciatori.
1: Dico la verità, io sono veramente gli unici idoli proprio della mia vita e non saprei anche che dirgli.
0: Se tu li dovessi incontrare, Noel è molto riservato, parla veramente il minimo indispensabile. Quell'altro è matto.
1: Parla troppo.
0: Chi è che mi ha detto? Alex, che venerdì sera sei andato a vedere il film ed era un po' preoccupato perché dice, non capisco tanto bene l'inglese. Tu sai cosa significa fuck?
2: Ecco. Basta.
0: Cioè, lui usa solo questa parola.
1: Che però è
0: fuck.
2: È roba così.
0: No, però il film è molto
1: bello.
0: Che
1: belli che sono.
0: Sì. Avevi visto il concerto?
1: Avevo visto il concerto a Wembley l'anno scorso, stato il giorno più bello della mia vita. Una roba. No, vabbè. Perché io l'ultima volta l'avevo visto nel 2006, prima l'avevo visto.
0: Ma con chi sei andato? Con Pardo, con quel gentaglia di quel genere?
1: No, sono andato con Irene, con la mia compagna.
0: Ok.
1: Ubriachi marci a cantare. Poverina, lei a un certo punto mi ha guardato e mi ha detto, amore, ne la faccio più, non sto a sentire il concerto, sto a sentire te che canti il concerto. Salvami.
0: Meraviglioso.
1: È stato bello.
2: Senti, torno un attimo su Serpenti, che è fuori al cinema in questo periodo. Quando hai letto la sceneggiatura, ti è piaciuta subito?
1: Sì, mi è piaciuta tantissimo. Tra l'altro, dicevamo, scritta dai fratelli Innocenzo, poi anche con Roberto. c'è proprio questa cifra grottesca che a me interessa. Ma poi Roberto all'inizio mi ha detto: ok, te la faccio leggere, non ti dico un personaggio, dimmi tu quale ti piace di più. Ah, e io mi sono scelto il poliziotto.
2: Ok, bene.
1: Per me
2: una volta scelto, tu hai i gradi per poter dire: qui cambierei però questa roba.
1: Beh sì, purtroppo per chi lavora con me. Mi prendo quella.
2: Okay, ci sta. Vabbè,
1: però
2: ci sta.
1: Diventa sempre poi un processo collettivo, nel senso, ma ci scambiamo delle idee, si prova. Poi in realtà sui film come questi succede che sul set poi improvvisi anche molto, no?
0: Sì, come che si allaccia il cinturone.
1: Ma sai che è una roba anche quello, è proprio un cinturone, c'ha due agganci, tipo devi aprire, sganciarlo e poi riattaccarlo. E poi in realtà c'è un problema perché è grosso sto cinturone, io non l'avevo ovviamente mai indossato, io ho detto: ragazzi, io non so se riesco a sedermi col cinturone. Invece poi praticamente l'abbiamo incastrato nella sedia e siamo riusciti a
0: cinturone
1: farlo.
0: Il cinturone è quello del poliziotto, del poliziotto. Con la pistola.
1: No, perché mi hanno detto: questo lo devi tenere sempre addosso, non è che te lo puoi levare, capito? E dico, ok, quindi abbiamo provato a incastrarlo nella sedia, ce l'abbiamo fatta. Sì.
0: Va bene, per me è un sì.
2: Per
0: cosa
2: me
0: dici?
2: Anche un sì, grande come una casa. Serpenti al cinema questa settimana.
0: E ti salutiamo con una canzone dei tuoi Beniamini. Alessandro Borghi su Radio DJ.
1: Ciao, grazie, ciao.

0: comunque su Radio DJ alle 11.23 gli Oasis. Saluto Mario da Carpi che dice: posso dire ad Alessandro che lo adoro? Anch'io ho la Tourette, dice, lo stimo tantissimo come attore e come uomo. Beh, poi c'è questo punto di vicinanza anche un po' intimo, se vogliamo.
1: Certo, certo.
0: E comunque siamo d'accordo con te, si può dire che sia fra i nostri preferiti.
1: Assolutamente, ma lo è, credo.
0: Senti, venerdì che cosa andiamo a vedere? Perché mi è piaciuta molto questa cosa.
1: Grazie.
0: Ma no, nel complesso, perché tanto venerdì...
1: ci credo, ma io, nel complesso...
0: Al cinema l'altro giorno, tanto eravamo abbastanza in pochi, no? Forse non ve ne siete accorti, beh, tu hai dormito.
1: No, io ho dormito 9 minuti all'inizio e anche tu ci hai messo del tu. Che cazzo ridi? Cosa dici? All'inizio! Perché andiamo da
0: Marzo!
1: Beviamo, ma poi.
2: Allora
1: non
2: la foto che avete postato era reale.
0: Sì, era molto reale.
3: Sì,
0: era
3: col vino.
0: No, perché non siamo andati soltanto al cinema, siamo andati prima anche a mangiare, quindi comunque eravamo un po' rilassati all'inizio. Ma poi, siccome la sala era anche abbastanza vuota, io ho fatto una cosa che magari non è tanto corretta, cioè ogni tanto guardavo il telefono.
1: Sì, moltissimo, per con una luminosità a bomba.
0: Io ho delle responsabilità, capito? Per cui ho anche lavorato, ero praticamente in smart working.
3: Ah,
1: sì,
3: bravo.
1: Bravo.
3: Rispondevi al telefono, certo.
0: No, non ho mai ho risposto ai messaggi.
3: Sì. Beh, vabbè, è un semi-smart.
0: Cos'è? Esce Resident Evil.
3: Resident Evil, Ritorno a Buenos Aires.
0: Che cos'è? Io non
3: Ritorno a Buenos Aires è un film molto pesante, secondo me. No, ma
0: minchia,
3: no,
0: dopo Masuello, no, sappiamo ancora. Cazzo.
3: No, non pesante perché scorre lentamente, ma pesante per le tematiche affrontate.
0: No, certo, capito.
3: È un Adriano Giannini che si occupa del periodo dei Desaparecidos Buenos Aires.
0: Merita rispetto.
3: Infatti,
0: ci andiamo senza aver mangiato.
3: Bravo,
0: perché la cosa più bella è stata: oh, visto che il cinema è lì vicino, c'è questo ristorante tipico milanese, mangiamo qualcosa leggera e poi andiamo al cinema.
1: Sì.
3: È arrivato, come si chiama quel salame?
1: Cucito. Salame cucito.
3: Un saluto ai salami cuciti che salame ci stanno cucito, ascoltando.
1: DJ Angelo, il re dei salami cuciti.
0: È arrivata la giardiniera, di cui io sono
1: giardiniera,
0: pazzo.
1: Giardiniera.
0: Sono pazzo, è arrivata l'insalata russa, che era molto buona.
1: Sì.
0: È arrivato il vitello tonnato.
1: Che ho mangiato solo io.
0: E poi
1: io,
0: è arrivato
1: tutto.
0: Il risotto giallo.
1: Sì.
0: E con questo siamo andati al cinema. E poi uno si sorprende se si addormenta.
1: Ma è ovvio.
3: Che si sono ricomposte e piazzate là.
1: Io peraltro non mi sono addormentato,
0: no.
1: Io avevo gli occhi aperti, ma dormivo, incredibile, incredibile. Quindi noi tre, perché Alessandro non poteva quel pomeriggio, e siamo stati tra i 36.000 che hanno visto questo film. 35.997 hanno pianto, tutti, è tutta una valle di lacrime, ho pianto così. Noi abbiamo dormito all'inizio, poi dopo no.
0: Abbiamo ereditato, abbiamo assorbito un po' del cinismo dei fratelli Gallagher. C'è un punto molto bello del film, verso la fine quasi.
1: Quando dice fuoco o quando dice fuoco?
0: No, quando loro sono a un tavolino, non so, tipo in un bar, in un ristorante, e Liam dice: ma ti rendi conto che figata che è che noi quando siamo sul palco non facciamo niente, cioè io canto e basta e tu suoni la chitarra e basta e non facciamo niente. Pensa a quel poveretto di Mick Jagger che va sul palco e la gente si aspetta che salti come un pazzo anche se c'ha 80 anni. Fuck,
1: quello è vero.
0: Quando noi avremo la sua età staremo fermi come
1: quello
0: prima.
1: È vero, e dico un'eresia
3: al limite col tamburello sulla testa.
1: Ma assolutamente, io ricordo quando andai negli anni 90 a vedere degli Oasis, che diciamo, quando sei dentro un mito, non è che ti accorgi tanto che il mito è mito, non so se capisci quello che voglio dire, e quindi solo mi piacevano abbastanza, ma alla fine del concerto ricordo di aver pensato, sì, però non si muove mai,
0: invece
1: lì il bello.
2: Comunque, però con la musica ti davano una bella
1: ma
2: pettina.
1: Non c'è dubbio, è ovvio,
2: grande,
1: però
2: grande
1: è un ricordo sono. Che ho di me che penso, vabbè, però è fermo, non si muove mai.
3: Comunque io spero che l'Adidas gli abbia riconosciuto forti royalties.
0: Ma io come la sensazione
3: io appena uscito dal cinema ho avuto il bisogno di andare a comprare una felpa dell'Adidas.
2: Non cappellino.
0: Allora, piccola pausa, pubblicità e poi parliamo di Physical. Italia, ma... da 100 a 1, come si può chiamare? Il game show di...
1: Sì, un talent e un game.
0: Game show di Netflix, al quale partecipano 100 concorrenti, ne abbiamo due, quelli buoni, Federica Pellegrini e Tania Cagnotto.
1: Va bene. DJ,
4: Yama Italia. Ready? radio DJ One Nation One Station.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
13: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
14: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
17: d'ora in poi lascerò.
18: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
19: Yuhu! C'è nessuno?
20: Yeah! Uno c'è!
19: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
20: Piacere, Calzolone!
19: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
20: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
21: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
22: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
23: Ciao Alex.
22: Kimi, ma sono io su questo poster?
23: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
22: Per vederci le partite insieme.
23: Magari, però non ho ancora il wifi.
22: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
23: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
22: Sono appena stato sorpassato.
24: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
25: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
26: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: È 11.37, state ascoltando Radio DJ. In questo momento mi sembra di restituire a Federica Pellegrini qualcosa che ho provato io nei suoi confronti.
1: Sì?
0: Perché qualche mese fa sono stato in piscina a Verona a trovarla, perché lei era così gentile da dare due consigli a mia moglie sul nuoto.
1: Linus, questa è pagina 1 della psicanalisi, è la solita faccenda. Vabbè.
0: Sì, perché a me la piscina mi imbarazza un pochino, mi sento fuori luogo. No,
1: perché sei una pippa in piscina, forse è per quello.
0: Però in questo caso io sono a casa mia e quindi insomma ho il piacere di portarvi qui. Buongiorno e bentornata anche a Tania Cagnotto, come state? Bene, vi vedo
2: bene,
0: forma splendida. No, il motivo è questa cosa che sta funzionando tantissimo su Netflix, che si chiama Physical. L'avete girata un anno fa circa, leggevo ieri in un'intervista.
2: L'anno scorso.
3: Sì, nel mentre abbiamo fatto mille cose.
0: Sì, e tu non sapevi neanche di essere incinta, tra l'altro.
3: No, io l'ho scoperto quando ho finito di girarlo, quindi a metà agosto più o meno, perché vabbè, mi è sballato un ciclo, però sai, quando hai delle prove massimali, anche quando sei in stagione d'allenamento,
1: succede. Non hai avuto quel vantaggio, sapete che si dice che la gravidanza, soprattutto il primo mese,
3: già avanzata. Qualche giorno.
1: Ah, ok,
3: giorno,
1: troppo anzi, poco, forse, perché appunto quello che stavo per dire, che alcune atlete della ex DDR, insomma, così rimanevano apposta incinta per migliorare la propria performance.
4: Si è aggrappata bene, perché con tutte le forze fisiche.
3: Infatti non me l'aspettavo, insomma, certo. Poi questo ritardo cominciava a essere un po' lunghetto, ecco, e quindi abbiamo fatto il test.
0: Ma quando avete fatto, diciamo, il primo incontro con tutti gli altri concorrenti, io mi sono spaventato guardando la prima puntata da casa in televisione. Voi fisicamente cosa avete provato? Perché voi, diciamo, il vostro modo di fare sport è un modo molto fluido, molto leggero,
1: direi quasi gentile.
0: Sì, la forza non si usa, non serve la forza
3: modo,
0: brutta.
3: Sì, esatto.
0: Vi hanno un po' impressionato oppure
4: Madonna,
0: ne avete visti tanti nella vostra vita?
3: Ma mi hanno impressionato sicuramente le fisicità un po' fuori dal nostro mondo, nel senso che riguardanti all'acqua eravamo noi due prettamente dentro, e poi forse c'era Federica Cesarini,
4: esatto,
3: che viene dal canottaggio, però certo. Insomma... gli altri si vedeva che avevano proprio una struttura fisica basata sulla
0: forza,
3: anche resistenza, però certo. Comunque di contatto, cioè comunque di terra. Ecco.
0: Che muscoli servono nel nuoto e nei tuffi? Prevalentemente.
4: Ma il nuoto e i tuffi anche sono due sport totalmente diversi, uno magari li collega, ma alla fine
0: c'è solo l'acqua in comune.
4: Uno sport d'aria, no? Assomiglia più alla ginnastica artistica, quindi più tenuta,
1: quindi addome.
4: Core, esatto, spinta di gambe, addominali.
3: Anche
4: e resistenza non so cosa sia. Io.
0: Certo.
4: E si è visto.
0: È come i calciatori che odiano correre.
3: Si è visto,
0: per
3: sei durata un'ora e mezza in plank.
4: No,
1: però la resistenza, l'aerobica probabilmente.
4: Nella prova dopo, in quel 3 minuti per me sono già troppi.
0: Quanto hai fatto di plank?
3: 35.
0: Beh, non era male, anche perché poi sembrava molto scomodo,
3: sì,
0: no?
3: Sì, oltretutto. No, poi comunque vabbè, c'è da dire che non era proprio un esercizio per chi è alto con le leve lunghe, ecco. Cioè, diciamo che
0: quindi era
3: chi
0: perfetto
3: più compatto
0: per Yuri Keki.
3: Cavoli, Yuri ha fatto anche la verticale alla fine, cioè proprio, capito?
4: Io infatti guardavo lui e dicevo: "Yuri, come mi devo mettere? Va bene così?"

0: insomma lui era il re dei plank.
1: Certo. Senti, c'è la differenza fra quelli come voi che sono stati atleti e che hanno usato il corpo per fare delle prestazioni e quelli che invece usano il corpo solo per scolpire il corpo?
0: Secondo me c'è tantissima.
2: Tania più vicino al microfono.
0: Sì, c'è tantissima differenza per chi lo usa appunto per a fini estetici e per chi infatti lo fa magari come sport, perché magari noi non guardiamo neanche il lato estetico, guardiamo solo il cosa ci serve per poter
2: per
0: fare al meglio, esatto, al meglio la performance.
2: Certo.
3: Però comunque durante il programma tutti i partecipanti, pochi lo facevano solo a fine estetico, cioè
1: alla
3: erano
1: fine,
3: proprio
1: sì,
3: a livello performanti in diversi campi, però tutti performanti.
2: Sì, vero, tuttavia non ho potuto non notare, visto che parte del format è quando si esce, cioè quando diciamo l'atleta, il partecipante è sconfitto e deve uscire, deve distruggere un busto che lo rappresenta. Tre quarti dei partecipanti dice: caspita, com'è bello, è un peccato distruggerlo. Cioè, in tre quarti dei partecipanti ho visto vanità. No? Che ci sta, è viva, va bene.
3: Credo
2: soprattutto
3: che siano
2: i palestrati. Soprattutto i palestrati.
3: Sì.
2: Palestrati dico: ma questo sono io. No, ma infatti uno addirittura dice: mi tengo gli addominali perché si erano rotti bene.
3: Cioè, ma mi sa che tutti un pochino, un pezzettino,
2: capisci,
3: se lo sono portati a casa.
1: Tu cosa hai portato a casa?
3: Niente,
2: non per essere volgare, ma
3: non si può dire, però, perché sono uscite solo le prime tre, quindi si saprà.
1: Beh, ma tu hai la casa piena di medaglie, dove li metti
3: esatto.
1: Lo stesso vale anche per te, no?
2: Gli va giù le mensole, le Pellegrini alla Cagnotto.
1: Mettiamo una canzone e poi torniamo.

0: Le 11.46 Radio DJ, questa era Harry Styles, siamo con Federica Pellegrini e siamo con Tania Cagnotto. Un ascoltatore dice: ho acceso la radio adesso, pensavo fosse Bianca Balti, invece è la Cagnotto che ha la stessa voce. Forse avete anche le stesse origini bolzanine o qualcosa del genere. Non sono sicuro, però
1: devi ricordarti.
0: Lo dice un ascoltatore.
1: Non voglio che guardi Linus.

0: Alessa, devi avere occhio sfigosa.
1: No, perché la sfiga dell'ospite che sta di là è che parlando con te non parla nel microfono.
0: Scusa,
1: no,
0: così, no, allora,
2: no. No, ho fatto una domanda così banale prima, fuori onda. Quante Olimpiadi avete fatto? Tutti e due 5.
3: Sì. Tania ha iniziato una prima di me, Sydney, no?
4: Sì.
2: E quanti
4: sono
2: anni avevi?
4: Più vecchia.
2: Quanti anni avevi?
4: 15.
1: Urca!
2: E tu 17?
3: No, no, 15,
2: anche tu 15.
3: 16 appena compiuti da te nel 2004.
1: E siamo qui per il programma Physical che è su Netflix. Guardatelo. Credo che per chi fa palestra sia una specie di, non so, di droga, cioè nel senso è una roba che è irresistibile.
3: Ma posso dire anche per chi non fa, è
1: sai
3: vero?
1: Che è quello che stavo per dire, sì. Perché per ti ingarelli con le sfide, no?
3: Sì.
1: E puoi provare anche a casa, non tutte, non tutte.
2: Devo dire che fare il plank con la piscina sotto non è che riesce facilissimo.
3: Ma è vasca da bagno,
1: io l'ho fatto con la vasca da bagno.
3: Sì.
1: No, ve lo giuro.
3: Vogliamo la foto.
1: Ve lo giuro, c'ho il video, te lo faccio vedere. Ma invece non c'entra niente. Stavo riguardando i tuffi di Tania perché diciamo un po' me li ero persi così. No, volevo sapere una cosa veramente che si sa alla prima elementare dei tuffi. È vero che vi giudicano anche quanto schizzate?
2: Beh,
1: di acqua
2: è la prima cosa che impari guardando,
1: so. No, sì. E come fai a non farlo?
4: Cioè, risucchi l'acqua praticamente, c'è una tecnica che entrando in acqua e tu entri così, poi devi
1: aprire
4: le braccia e cerchi di fare la capriola prima
3: sotto.
4: Possibile
2: nell'acqua
4: per veramente risucchiare lo schizzo che
3: se entri dritto per dritto
1: la sapevi anche tu, cioè è utile anche nel tuo sport? No,
3: da noi c'è la virata. Sì, noi diciamo che abbiamo la posizione di streamline, che è più o meno la stessa cosa. Tendenzialmente, meno turbinio
1: meno
3: fai,
1: meno
3: attrito hai, e più veloce vai. Quindi, sì.
1: Ok. Non vi hanno messo, scusami, Eli, in physical non c'erano prove. Così con l'acqua.
3: Io non posso parlare. Non posso parlare, però.
2: Quante sono le puntate in totale?
1: Quante sono le puntate?
3: 8,
1: in totale?
3: 9? 10?
2: Tante.
3: Tre sono uscite.
4: Io sono già uscita.
1: Ma ok.
4: La terza, esatto.
3: Senti, però non sei stata neanche fortunata. Cioè nel senso.
2: Nelle tue Olimpiadi,
4: infatti,
2: quando
4: mi rode ancora.
2: Quando sono arrivate le cinesi?
4: Ci sono sempre state.
2: Io
4: ho iniziato sapendo che per me c'era il terzo posto disponibile, niente di più, perché per le cinesi sono sempre state, da quando io ho iniziato e ho finito, le cinesi non hanno mai perso una gara dai 3 metri, per dire, individuale.
2: Certo. Senti, l'altezza è un requisito fondamentale, al contrario.
4: Allora,
2: nel trampolino,
4: sì, anche
2: no?
4: Se adesso negli ultimi anni si iniziano.
1: Che vengo qua con voi, dai, così abbiamo fatto il microfono.
2: Prego.
4: Perché negli ultimi anni tendono a a esserci anche tuffatori un po' più alti. E perché ci vuole ancora più
2: capito,
4: potenza.
2: Capito, Nico, questo poteva essere uno sport perfetto.
1: Lo so, purtroppo ho scelto la radio.
4: Ti ci vedevo bene.
3: Beh, dai, ti è venuto bene anche la radio.
1: Sì,
3: però,
1: sì, no, ma io faccio i tuffi a bomba, cioè con i miei.
4: Già qualcosa.
1: Sì. Ma voi, volevo sapere, a sfregio ogni tanto, per fare più schizzo possibile, siete capaci? Cioè, nel senso, lo
2: fate. Capace di fare un tuffo a bomba.
4: Allora,
1: il tuffo a bomba.
4: Io all'ultima mia gara, ho fatto la gara di addio. Io, che anche lì non sapevo di essere incinta, ma ero incinta.
1: E viene ancora meglio, quindi è stato interessante. Perché sei
4: no,
1: più...
4: mi sono fatta un male cane, perché ho detto, non mi sono mai fatta così male in tutta la mia vita tuffistica a fare una bomba.
1: Certo.
4: Praticamente sì.
2: Senti, invece è molto bello quello che hai detto su Sara Curtis, ho visto, seguendo gli europei di nuoto, no? Cioè che è raro vedere un'italiana che gareggia in una disciplina come i 100, che di solito sono appannaggio di americani e australiani, no? Quasi sempre.
3: Olandesi
2: nel nuoto, insomma.
3: Sì,
2: no?
3: Sì, le olandesi volanti sono famose nel nuoto, però hanno una grandissima scuola. Però è bello, cioè nel senso, a me ha dato la sensazione un po' di vedere i 100 piani di Jacobs.
2: Infatti,
3: no?
2: Hai fatto il paragone con Jacobs.
3: Esatto, quindi è bello vedere.
1: Quando ci sono le gare di tuffi e di nuoto, le guardate in televisione? Visione?
3: Sì.
1: Cioè a livello che ti ci dà.
3: Sì, anche tu.
4: Io andavo anche a vederle, mi ricordo, quando c'era la possibilità, perché il nuoto era dopo.
3: Sì.
4: Se ci lasciavano stare ancora lì qualche giorno, io andavo.
3: No, ma adesso le guardi le gare di tuffi?
4: Allora.

0: guardo i tuffi, le guardo, sì, però
1: beh, ancora per poco, perché poi quando comincia tua figlia ti toccherà guardarle, perché sai che è inevitabile,
0: so, no?
2: Senti, si è tutto evoluto, il mondo va sempre più veloce, si è evoluto, i vostri sport si sono evoluti o involuti? Cioè eravate meglio voi, sono meglio quelle di... no, chiedo.
3: Certo che eravamo meglio noi,
2: a livello di figaggine mi pare non ci piova, ma insomma.
1: No, da quanti anni hai smesso, Fede? 2, 3?
4: No, io 21.
1: Caspita, 5 anni. E guardando come nuotano adesso, è già cambiato un po',
4: sì,
1: rispetto a come...
4: molto più veloci.
1: Ma c'è qualcosa anche proprio nella tecnica, nel gesto?
4: Ma secondo me adesso sono molto più preparati. Diciamo che gli ultimi... parlavamo prima del mio fisico che è cambiato nei 20 anni. E devo dire che la mia preparazione fisica è cambiata tantissimo negli ultimi anni, perché è subentrata proprio in abbondanza la palestra, proprio pesi e quant'altro. Ed è fondamentale anche per me, che facevo comunque distanze medio lunghe. Adesso ovviamente siamo nel pieno di quella fase lì, quindi tutte le nuove generazioni, ma anche qui in Italia vediamo già adolescenti altissimi.
1: Certo.
4: E quindi la preparazione sta facendo...
1: Tra un po' diminuiranno anche il numero di bracciate che servono per fare una vasca,
4: sì,
1: credo,
4: ma tantissimo,
1: no?
4: Quindi è in piena evoluzione anche da quel punto di vista.
1: C'è un bel messaggio, devo fare i complimenti a Federica perché mi ha sorpreso per come si è difesa nella lotta con Sara. Dice, conosco personalmente Sara perché ci siamo allenati nella stessa accademia e devo dire che Federica ha delle ottime doti da lottatrice. Beh, ma
4: vedi,
1: tu hai sempre avuto molto
4: carattere.
0: A me ha dato una...
4: Sì,
0: non so,
4: sì, è vero.
0: Avrei voluto iscrivermi in un corso di lotta perché ti dà qualcosa veramente.
1: È quello della palla, no? Che poi
0: sì,
1: alla fine
0: sì,
1: devi...
0: Sì, sì. Sì. Ti sfoghi veramente.
2: Le hai prese
0: tanto.
2: Comunque. Poi alla fine gliele hai date.
4: No,
2: nel senso.
4: Ma è stato incredibile. Allora, devo dire che forse la nostra dote migliore in fisico è proprio l'approccio, no? Nel senso, con una fisicità completamente diversa e doti comunque che prescindono dalla forza bruta. E l'approccio è quello che a me personalmente ha aiutato tantissimo.
1: Che non ti piace perdere?
4: No, vabbè, quello ma mi sa che nessuna delle due proprio è dentro il nostro carattere. Però sai, lei mi ha preso proprio, mi ha stritolato dal primo secondo e ti trovi lì e dici che adesso che faccio? Che cosa faccio? Allora io ho cercato un pochino di aspettare, di studiarla,
1: certo,
4: i
1: di
4: primi
1: tecniche.
4: Minuti e poi di metterla in acqua, perché è l'unico elemento a mio favore che poteva essere
2: il famoso waterboarding, che era la tortura
4: perché nella stretta così stretta in acqua si scivola,
1: chiaro,
4: comunque
1: chiaro,
4: qualcosa certo. Riesco vedi, a limare quindi
1: physical diciamo. Su
2: Netflix. 8 puntate.
1: Stavo
2: 8
1: per dire,
2: puntate.
1: Siccome siamo antichi, stasera alle 20.
2: No,
1: quando volete, anche in questo momento.
2: Non tutte ancora, ma insomma ce ne sono già un bel
1: grazie
2: po'.
1: Grazie Fede, grazie Tania.
0: Grazie.
1: Ciao. Ciao. Ciao.

0: radio, DJ. One nation, one station.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Che ops?

0: la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
1: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
4: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
7: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99 Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Mezzogiorno adesso.
5: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ, questi fatti principali della mattinata: la chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno inevitabilmente volare il prezzo del petrolio e del gas. Il greggio è arrivato a sfiorare i 108 dollari il barile, mentre il gas si è avvicinato agli 83 euro il megawattora, ai massimi dal 2022. In Svezia, con lo scrutinio fermo al 94%, il voto sembra certificare lo stop alla deriva a destra. Tuttavia, visto il risicato vantaggio, qualora la vittoria del centro-sinistra venisse confermata, la formazione di governo potrebbe richiedere diverso tempo, addirittura mesi. Il conteggio dei voti anticipati e quelli dall'estero comincerà solamente mercoledì. Rientriamo adesso in Italia. Proteste a Taranto dopo l'assemblea che si è tenuta questa mattina davanti alla portineria dello stabilimento ex Ilva. I sindacati hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero fino alle 7 di domani mattina. I lavoratori hanno anche occupato la vicina strada

0: provinciale. Non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori, annunciano i sindacati. Voli dirottati negli altri scali siciliani, quello di Palermo in particolare dopo l'allerta rossa scattata all'aeroporto di Catania, interessato ancora una volta dalla nuova emergenza Etna a causa di un'imponente nube di cenere lavica di almeno 4 km diretta a sud, sospesi voli in arrivo fino alle 16. La cronaca, un ragazzo di 22 anni è ricoverato in rianimazione all'ospedale di Cremona dopo essere stato aggredito durante una festa che si è tenuta a Rivarolo del Re Euniti nella provincia cremonese, identificato l'aggressore. Nel napoletano invece arrestato un 26enne che ha sequestrato e abusato di una ragazza poco più che maggiorenne conosciuta sui social, è successo a Castellammare di Stabia. Saranno svelate oggi pomeriggio le date italiane del prossimo tour degli Oasis, due show a Roma presumibilmente il 24 e il 25 luglio. Dopo l'anticipazione dei giorni scorsi con due ragazzini in Vespa immortalati a Trastevere, uno dei tanti video del lancio del prossimo tour, il secondo dalla reunion dei Gallagher, ieri sera un'altra conferma è arrivata con uno show di droni sullo Stadio Olimpico che ha formato il nome della band. Infine lo sport con il calcio, si chiude oggi il quarto turno di campionato con le tre partite che ancora restano già da giocare, due alle 18.30, Torino-Roma e Como-Parma, alle 20.45 sarà la volta di Inter-Udinese.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Alessandro Prisco, buon pomeriggio.
2: Radio DJ,
3: One Nation, One Station.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 €, IVA esclusa.
7: Bastano 4,95 € per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 €. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Radio DJ. Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: Ragazzi, attenzione, se siete in zona Milano, attenzione, perché è libero come un cane sciolto in questi giorni nella nostra regione. C'è Alessandro Borghi, ecco. Sta facendo il pazzo in giro. Come stai, Ale? Tutto
1: Ciao,
0: bene?
1: Ciao amico mio, benissimo.
0: Cosa
1: grazie.
0: Stai facendo? Gli incontri nelle sale.
1: Gli incontri nelle sale, che a quanto pare, se non li fai, il film incassa 4,50 euro. Invece noi lo stiamo
0: andando
1: accompagnando con amore.
0: Ma è l'equivalente dei firmacopie dei cantanti?
1: Esattamente sì. L'altro giorno l'ho detto a Salmo e mi ha detto: però la stessa cosa, se non fai quello non vendi il disco.
0: Non lo vende nessuno. Sì. Però si va in giro e la cosa che tutti chiedono sempre quando hanno la possibilità di parlare con un attore che fa i giri per le sale: ma il film lo vedete tutte le volte?
1: No, assolutamente no.
0: No, si sta dietro?
1: Sì, no, te ne vai poi tu, perché in realtà tu fai così: vai a fai l'inizio di una proiezione e la fine di un'altra, quindi capito, fai il modo che facendo il giro ottimizzi.
0: Certo, per ottimizzare i giri. In questi giorni dove sei stato?
1: Questi giorni abbiamo fatto Milano, Bergamo, Brescia, vabbè, siamo partiti da Roma, oggi facciamo Modena, Bologna, domani Firenze, poi torniamo a Roma, poi vado a Senigallia.
0: Ah, vedi, il ciclone Borghi si sta spostando. Esatto. Ha interessato la Lombardia, adesso
2: sono
0: va verso l'Emilia Romagna.
2: Sono i cinema a Senigallia.
1: Sai che tipo abbiamo venduto, non so, tipo, che ne so, 5.000 biglietti, una cosa senza senso. Ci sono le arene.
0: Ma scusami, ma che domanda è? Ci sono i cinema a Senigallia?
2: No, non è un posto importante per fare un tour di presentazione.
0: Ma cosa sta dicendo? Ma a parte che ha dato i Natali a Fabri Fibra, è già solo perché.
1: Ma cosa stai dicendo? Sono le Marche, non è il Molise.
0: Ma poi come ti permetti? quello è un altro discorso. Ale, sono andato a vedere il tuo film ieri in un orario desueto per me, però devo dire che in realtà la sala era piena, c'era un sacco di gente.
1: Bello.
0: All'una.
1: Senza saluto in sala.
0: Io sono andato all'una, non c'ero mai andato al cinema in quell'orario.
1: Bello.
0: Invece è un bellissimo orario, perché poi ti fai una colazione abbondante prima, il pranzetto dopo, molto molto bello. Siamo andati io, Ludo Sauer e figlia grande.
1: Stupendi.
0: Allora, io Ludo Sauer proprio a tratti con le lacrime agli occhi, perché comunque è un film triste, ma che ti fa anche è una commedia grottesca, no?
1: Sì, sì. Beh, è un film che c'ha una linea che ha a che fare con l'assurdo, e poi quando esci ti accorgi che d'assurdo non c'è niente, e quindi ti viene un po' d'amarezza. Sì,
0: vabbè,
1: sì.
0: Però immagino che tu ne abbia già parlato con con Linus.
1: So,
0: figlia grande rimaneva un po' così, perché alcune dinamiche non le capiva, poi usciti dal cinema ne abbiamo parlato e quindi adesso
1: torno a vedere l'Odissea. Ciao,
0: esatto.
1: Papà.
0: No, però molto molto bello, complimenti.
1: Grazie.
0: Niente, ti lasciamo andare per il tuo tour. Abbraccia tanta gente.
1: Grazie, grazie mille, vi voglio bene e bye. Viva, andate a vedere il film.
0: Ciao Ale, serpenti ciao. Al cinema. Ciao, lo trovate ciao. Al cinema. Noi non abbiamo ancora messo la sigla, vero? E allora vai e metti la sigla. Ciao Ale.
1: Ciao bello.

0: Fosca durante la sigla ha fatto una domanda. Approfittiamo di Ale ancora un secondo. Sì. Ha fatto una domanda interessante. Sì. Cioè, interpreti un poliziotto nel film. Sì, sì. Hai la divisa della polizia, quella vera. La domanda è stata.
1: Tra l'altro, realizzando grandi sogni, perché insomma.
0: Ah, beh, l'uomo in divisa, Borg in divisa, sì. La domanda è.
1: La domanda era se le divise sono quelle ufficiali della polizia.
2: Ed è una grande domanda, e ti dicevo che praticamente, assolutamente sì, sono proprio identiche. Per questo motivo, tu non puoi neanche indossarla per andare sul set, la puoi indossare solo sul set. Perché hanno paura che qualcuno un po' scemo, tipo me, possa fermare delle persone
0: finitamente
2: e fare delle multe, capito?
0: Sì.
2: Quindi te la mettono lì, te la rilevano sul set e tu vai via. Certo. O a petto nudo, se sei uno così,
1: proprio
2: se sente gallo, oppure ti metti così una canotta di servizio e te ne ritorni nel tuo camerino.
0: Bene, soddisfatta?
1: Sì.
0: Bene, ok.
2: Benissimo, grazie.
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti, ciao.
2: Ciao,
0: ciao. Walter, torna pure
3: qui
0: al tuo posto. Guarda come deambuli, guarda come deambuli male.
3: E poi
0: si striscia tutto. Come sta

0: Te ragazzi?
1: Bene.
2: Benissimo.
3: Ma scusami, ma come ti è venuta sta roba? Sinigaglia, ci sono i cinema?
2: Non lo so, no.
1: C'è che anche a Rimini, cioè, l'ho visto ieri.
2: Sono stanco, ho sbagliato. E la domanda era, perché Sinigaglia? Fai Roma, Firenze, Sinigaglia era strano. Era ovvio.
3: Beh, ma come grandezza, adesso non lo so, magari ne sto dicendo un'altra anch'io. Come grandezza, però, è stato anche a Brescia, Bergamo. Secondo me non sono tanto più grandi di Sinigaglia come popolazione.
2: Ma stai scherzando?
3: Sì, tanto diverse, non lo so.
2: Ma non fa neanche provincia Sinigaglia.
1: No, sì, c'è il mare, la gente.
3: Il mare è comunque territorio. Il mare è territorio.
1: Anche a Jesolo c'è il cielo.
3: Allora, guarda, ti va bene, te la faccio passare perché con le ultime 10 date del mio tour, Benvenuto nell'AI, non vado a Sinigaglia. E allora te la faccio passare, altrimenti mi sarei veramente imbizzarrito. Se vi interessa, le altre città sono Torino, Milano, Roma, Bologna, Genova, dove non sono mai stato, Assisi. Che torno, soprattutto per il finale. Diciamo che questo spettacolo ha un finale che potrebbe sembrare un po' blasfemo, ma vi giuro che non lo è. Fatto ad Assisi prendeva tutto un altro significato. Devo dire che la cornice gli dava tutta un'altra importanza. Grosseto?
2: Però fa provincia.
3: Vedi,
2: sì, quella roba della provincia.
3: Buongiorno a tutti, ragazzi.
2: Comunque, Sinigaglia è un terzo di Bergamo.
3: Ah, un terzo? Così più piccola?
2: Sì.
3: Però c'è nato Fabri Fibra e qualcuno ha scritto nei messaggi: è la città della rotonda
2: vero,
3: sul mare.
2: Vero. Ma è vero?
1: È bellissima, sì.
2: Io ci sono stato
3: il locale?
2: Volte.
1: No, è una. Praticamente c'è una sorta di. Oddio, come si chiama? Di sopraelevata sul mare.
2: Sì.
1: E in fondo, questa sopraelevata, proprio all'inizio della spiaggia.
3: Sì.
1: In fondo c'è questo locale rotondo bellissimo
3: che si chiama Una Rotonda sul Mare. Tratto dalla canzone di Fred Buongusto. Che potremmo mettere un pezzettino. Metti un pezzo di Fred Buongusto subito all'inizio per
4: l'hanno
3: scusarci
4: cancellata.
3: Con tutti quelli di Sinigaglia che Walter ha insultato. Non noi.
2: No,
3: non noi. È stato Walter.
2: È stato male.
5: Una rotonda sul mare.
2: Stiamo aspettando che scrivete.
3: No.
5: Il nostro disco che suona.
3: Ve lo ricordate il programma televisivo Una Rotonda sul Mare?
4: Sì, certo.
2: Bellissimo.
3: Ma lo guardavi veramente o no? O hai detto così giusto per
4: io
3: dire?
4: Io lo guardavo.
5: Ma tu non sei qui con me.
4: Oh, Walter!

0: Era questo programma bellissimo in cui faceva, era una specie di, ai tempi del Festival Bar, ai tempi del, dell'apice del Festival Bar, d'estate esisteva anche questo programma che si chiamava Una Rotonda sul Mare, che era un Festival Bar fuori tempo in cui gareggiavano solo cantanti e con canzoni degli anni 60.
1: Beh, stupendo.
0: No, era bellissimo, c'erano l'Equipe 84, Fred Bongusto, e io le ho imparate tutte lì queste canzoni, che sono uno dei miei momenti musicali italiani preferiti.
1: Beh, lo capisco.
0: Vero?
1: Sì, sì,
0: cioè la
1: qualità.
0: Musica italiana
1: pop di qualità.
0: Pop di qualità. Gli anni 60, un po' perché tantissime canzoni erano dei centoni di canzoni straniere rifatte. Cioè tantissime canzoni erano hit internazionali a cui hanno cambiato le parole, sì, quindi sì. Le canzoni erano canzoni della Madonna. Però uno dei miei periodi musicali preferiti.
2: Chissà come si chiamava il pop, perché il concetto di pop non esisteva in quegli anni. Come si chiamava quel genere? Musica italiana? Fine.
0: Musica leggera? La musica leggera italiana si chiamava? No, stavo pensando al concetto
2: c'era
0: di pop.
2: C'era una definizione.
0: Cioè, non esisteva in Italia.
2: Sì, sì.
0: All'estero,
2: Italia,
0: cioè
2: sì.
0: I Beatles sì. Erano già
1: qua
0: considerati.
1: Dice, il concetto di pop come abbreviazione di popular musica leggera. Nei primi anni 50 in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.
0: Esatto, quindi okay. I Beatles già ce l'avevano, questa etichetta.
2: Ma noi non l'abbiamo, non l'avevamo.
0: Noi forse no, era la musica leggera.
1: Musica leggera.
0: Quando c'erano certo. Le classifiche, nelle classifiche di musica leggera.
1: Certo.
2: Bene.
0: Strano però, è la musica leggera, è un po' sminuente forse però, che in realtà poi era molto bella. Va bene, allora, praticamente abbiamo finito la puntata, sì. Dobbiamo ancora iniziare. Direi di mettere la prima canzone di oggi e poi diamo il via. Mamma ragazzi, ma che programma, ma che programma. Diamo il via a questa nuova settimana.

0: Cosa non hai capito?
1: Cosa non hai capito? Che canzone è? Vabbè, sì, ma te la botta in testa l'hai preso. Ma come non hai capito la canzone?
0: Dai, dai. Oh, adesso ti arriva, adesso ti arriva.
1: Oh, ma chiama l'ambulanza, chiama l'ambulanza. Chiama l'ambulanza. Walter, oh, quando ci sei, diccelo.

0: Allora, durante questa canzone stavamo raccontando a Fosca della nostra serata avvenuta durante il weekend con la famigerata asta del fantacalcio, questo momento che coinvolge un sacco di ragazzi, direi principalmente, senza offendere, credo senza offendere nessuno, ragazze che fanno il fantacalcio. Io di persona non ne ho mai conosciuta una. Ce ne saranno sicuramente, ma in percentuale saranno sicuramente meno. Stavo raccontando un'amenità.
1: Era successo. L'ultimo weekend utile, vero?
0: Era uno degli ultimi, sì. Allora, chi la fa seriamente? Devo dire, noi facciamo questo fantacalcio in cui siamo in 12, almeno in 10 odiamo il fantacalcio. Cioè è un gioco che fa schifo a 10 su 12, però ci piace il giorno dell'asta, no? E quindi continuiamo a farlo nonostante non piaccia a nessuno questo gioco. Lo troviamo tutti una rottura di palle, però lo facciamo perché ci piace fare l'asta. Durante l'asta stavo raccontando un'amenità che però Walter mi sconsiglia di dire in diretta.
1: Anch'io, se posso.
0: Sì, però è un peccato perché vorrei. Allora, da un lato io mi fido dei nostri ascoltatori cattivi, così. Però sì, potrebbe non essere presa nel modo giusto.
1: Poi sai che prendono le cose, le tagliano, le rincollano. No.
0: Però scusami, Fosca, tu che l'hai sentita
1: numero
0: questa
1: uno.
0: Storia? Voto 10. Voto
1: 100.000.
2: A Fosca.
1: A me poi.
0: Allora, voto 10. Sì. Allora, ci avete scritto in tanti per questa cosa della musica pop.
1: Sì.
0: Qualcuno dice musica popolare, che secondo me in Italia la musica popolare ha un altro significato, è la musica regionale,
1: sì,
0: la musica
1: folk.
0: Popolare. Cioè, è tipo il folk, la musica popolare è tipo il folk. Come si chiama?
2: La tarantella.
0: La tarantella, queste cose qua. Musica nazional popolare, anche secondo me non è proprio la cosa giusta. Anche se poi in realtà la musica pop vuol dire esattamente quello, cioè la musica nazional popolare negli altri paesi. Io continuo a rimanere agganciato a leggera. È la definizione che mi piace di più, che secondo me è più giusta.
2: Qua vogliono tutti sapere dei pickpocket.
0: No, lo so. Allora, intanto una notizia che ci ha mandato un'ascoltatrice dicendo: Fosca, a Jesolo ti confermo.

0: nessun cinema da anni.
1: Sì.
0: Adesso parlando, poi abbiamo detto: sì, probabilmente nei posti un po' più piccoli, il piccolo cinema di città così è stato spazzato
1: via. Quello privato,
0: via.
1: Diciamo, che non delle grandi,
0: sì,
1: catene,
0: non le grandi catene,
1: non multisala.
0: Sì, sì, sì, che peccato. Tra le altre cose, ieri che sono andato a vedere Serpenti a Luna all'Anteo, prima del film vado al bar a prendere un toast e volevo prendere una Coca-Cola per Nina, una bottiglia d'acqua, e non si può mangiare all'interno della sala.
2: Sì. Ah, beh, bene.
1: Non vendono, infatti, uno dei pochissimi cinema in cui non vendono i popcorn.
2: Fortuna.
0: E quindi io lì per lì non me l'aspettavo, ma poi ho detto: sì, probabilmente sarà la differenza fra i cinema e i multisala. Nei multisala credo che tu possa proprio anche dar fuoco ai sedili,
2: sì,
0: non so,
2: mettere poi i piedi in testa
0: fare,
2: quello davanti.
1: Nei multisala, motorino.
0: Esatto, entri con la moto così. Nei cinema un po' più piccolini c'è ancora questa cosa che non si consumano cibi e bevande dentro la sala. Sì, che poi anche per uno che guarda il film effettivamente sentire
2: Beh, poi anche gli odori, cioè, perché sennò poi la gente si porta la pasta asciutta da casa.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Allora, vogliono tutti sapere dei pickpocket. Il Foscafoglio è ancora con noi o è stato rubato?
2: Allora, ho fatto attenzione perché comunque no, è stato buffo perché io questa metromare era proprio topolinea per
0: me. Sì, l'Oriente Express, cioè quei treni che costeggiano le Alpi svizzere,
2: sì,
0: vero?
2: Sì,
0: tu te lo immaginavi,
2: sì,
0: così
2: come tipo il trenino che abbiamo preso per tornare a per andare all'aeroporto da Vienna, che era super silenzioso, super pulito. Entravi in bagno, c'era la musichetta classica.
0: E il metromare di Riccione sarà così. Ci godremo il foliage guardando fuori dal finestrino.
2: Vedremo
0: il lungomare.
2: Perché che bel nome ha?
0: Metromare, sì, evocativo di relax. E invece? Sì.
2: No, allora,
0: sembra la 9 di Milano.
2: La 90.
0: La 90 di Milano, sembra la 90.
2: Sono salito e ho detto: ma è la 90. Siamo sulla 90.
0: Sono tornato. Eh sì, è così. Questa è una cosa che a me fa sempre molto
2: servizio clamoroso, perché è di un'utilità.
0: Vabbè, e proprio per questo viene usato, sì, da tutti, sì, da tanti, quando si è in tanti.
1: È un servizio popolare.
0: È un servizio popolare.
1: Sì. Leggero.
0: Ah no, certo, come è giusto che sia, anzi dovrebbero essercene anche di più. Mi fa sempre però molto ridere, soprattutto quando si va in vacanza, che spesso noi partiamo per le vacanze, in questo caso il weekend di Fosca, così, con delle aspettative di posti altissime perché ci hanno ingannato facendocele vedere così. Cioè, quanto serve prima di capire che tutte le foto di qualunque località marittima che voi vedete sui social network è stata scattata chiaramente nell'unico pomeriggio di sole di gennaio? Perché ti dà sempre una sensazione di pace, tranquillità, isolamento, no? Così, che dici: oh, bellissimo, vado lì. E proprio per questo tutti vanno lì. E poi quando arrivi sembrano quei meme che ci sono sui social, credo che sia di TikTok, Instagram, non so, dove vedi un posto bellissimo, non so, con la musica del Titanic, e poi vedi com'è nella realtà con il Titanic fatto da uno al flauto,
2: sì,
0: male,
2: certo,
0: no? E ci rimani male. Però vabbè, il weekend com'è stato?
2: No, è andato tutto bene. Poi ho fatto una cosa di cui sono contentissima, che non facevo da tantissimo tempo. Ho giocato per un sacco di minuti a Final Fight, che ti dico.
0: Cos'è Final Fight? Ah, perché sei andata nelle sale giochi?
2: Sì.
1: Cos'è Final
2: non
1: Fight?
2: Non nelle sale giochi, nella sala giochi dove
0: sì,
2: sono sempre stata dove andavo sempre da piccola,
0: sì,
2: che è proprio,
0: sì,
2: quella,
0: sì,
2: di,
0: sì,
2: Alba,
0: certo,
2: che è grande. Non c'entravo da tanto, devo dire. L'inizio è stato un po' uno shock perché non c'erano più tutti i vecchi cabinati
0: sostituiti da i simulatori di macchine. Adesso ci sono tante queste cose qua,
2: sì, che probabilmente piacciono ai bambini, ai giovani, ma
0: quanti soldi servono per fare una partita a quei giochi lì?
2: Allora, abbiamo fatto
0: ormai
2: i conti.
0: Servono 10 euro no? Vero?
2: Abbiamo fatto i conti. Allora, in passato, vabbè, l'inflazione. Comunque, quando io ho scoperto questo Final Fight, ci giocavi con, è uscito nell'89.
0: Ok.
2: Ci giocavi con 200 lire.
0: Le classiche 200 lire, quelle del Mario Bros, quelle di Double Dragon, quelle di Street Fighter, le 200 lire,
2: sì,
0: 200 lire.
2: Adesso ci vuole un gettone che costa un euro e la durata della partita è sempre la stessa, cioè in qualche modo la tua
0: Beh, allora però non è neanche tanto grave, perché quando mi capita di andare nelle sale giochi, sì, però anche a me sono sempre un posto che attira tantissimo, perché da piccolo ci passavo proprio i pomeriggi, no? Cioè Jolly Blue, la sala giochi, Jolly Blue piena di giochi. Adesso tantissimi cabinati, oltre ad avere il gettone da un euro, ti dicono che il minimo per giocare la partita sono due gettoni. Quindi tu ci devi mettere 2 euro dentro.
2: Sì, perché noi abbiamo fatto il doppio.
0: La roba lì è una manata.
1: Hai fatto il doppio?
2: Certo. Perché volevamo finirlo, volevamo salvare la principessa. Siamo arrivati a un ottimo.
0: E abbiamo speso 1400 euro.
2: Sì, tantissimo. Perché poi non riesci più a smettere. Io quando ero lì, che il mio personaggio, io sceglievo sempre Agar, che è quello più forte.
0: Non ce l'ho presente.
2: Il papà, praticamente gli viene rapita la figlia e lui deve andare a salvarla insieme ai suoi amici, che sono molto muscolosi, e picchiare tutti, perché è un gioco di picchiaduro.
0: Cioè,

0: Ti assicuro che se avessi avuto altri due giorni l'avremmo finito, perché eravamo diventati bravissimi. Io ho recuperato tutto.
1: Altri due giorni o 20.000 euro? Sì. È quella l'opzione è quella.
0: Però che bello, perché nel cabinato c'erano tutti questi giochi nuovi, non nuovi, e poi ce n'era uno solo un po' antico che ne aveva dentro tantissimi, quindi li potevi selezionare e scegliere. Ce n'erano una marea.
1: Ah, tipo il Mame.
0: Sì.
1: Sì, sì, il Mame. Il mio gioco preferito tra quelli non famosissimi della sala giochi era quello dove ci si sfidava a frisbee. Hai presente?
0: Ah,
1: stupendo.
0: Sì.
1: Era una specie di campo da tennis, certo. visto dall'alto, però giocavi a frisbee.
2: Certo.
1: Hai presente?
2: Presente,
1: non mi ricordo come si chiama.
2: Il frisbee si alzava, diventava grosso anche quando facevi la palla corta.
1: Ci scrive un'ascoltatrice: ho scoperto in questo momento di essere una cattelandiana, perché mi è piaciuto tantissimo il momento in cui ci avete preannunciato una cosa divertente, ma non dicendola. e lì ho capito che sono una di voi. Vi mettiamo un altro pezzo, vi mettiamo. Il nuovo di una nostra prefe, eh? Questa è una nostra protégée. Lei non lo sa, ma è una nostra protégée. Birth, più in alto su Radio D.

0: chiede: ragazzi, non c'entra nulla, ma Walter ha poi smesso di fumare? Scusate.
1: Ah. No, ma che scusate? Cosa che non c'entra nulla? C'entra tutto. Il nostro programma è fatto proprio solo di queste cose qua. Cioè,
0: guarda, il primo pezzo di oggi in scaletta si chiamava Small Talks. È esattamente quest'ora che passiamo insieme, si parla. Allora, aveva smesso, poi ha ricominciato e adesso ciuccia le pipettine come
2: che
0: quelli di 11 anni.
2: Male. Non fanno bene, però, quantomeno. No, dai, un po' meno.
0: Ci sarebbe da discuterne. Non sono all'altezza di sostenere questa discussione. Un giorno potremmo invitare qualcuno che vi dica la verità.
2: Cavolo,
0: su queste cose. Che vi dica la verità su queste,
2: sì,
0: cose. Io ho sentito delle cose che adesso ti ripeterei male, e probabilmente sbagliando. Quindi meglio non fare allarmismi.
2: Però aspetta, bisogna, cioè, dipende. Non è che la sigaretta elettronica è una. Ci sono le Ike. Cioè,
0: sì. Comunque è stata immessa nel mercato con il fa meno male. Anzi, addirittura all'inizio è non dico fa bene, non fa niente. Poi è diventato fa meno male. Sarebbe interessante parlarne con qualcuno che ne sa, perché anche su questo ci sarebbe da aprire dei capitoli. Scusami, Fosca, io prima, sì, ti ho detto, quindi no, ha smesso, ma adesso ha ricominciato a ciucciare le pipettine. Ti ho detto, non ho presente il gioco che dicevi, ma certo che ce l'ho, ma ci ho giocato pure quest'estate.
3: Ma di Street Fighter?
0: Certo, certo, certo, no, bellissimo, bellissimo. Quest'estate ho rigiocato anche con Altered Beast, te lo ricordi?
2: Porca miseria.
0: È più o meno sempre picchiaduro a scorrimento.

0: Tu parti che sei un signore in mutande della preistoria, sì? E poi man mano che vai avanti e picchi delle persone, assumi delle sostanze che ti rendono prima sempre più muscoloso, del doping praticamente, ti dopi, e poi sei talmente muscoloso che diventi proprio una bestia.
1: Bellissimo.
0: Diventi una specie di orso, un orso gigante. Vi ricordo anche che è uscita oggi una nuova puntata di Supernova con Jake La Furia. Quanto ridere fa Jake? Sì. Quanto ridere fa. Mi spiace che non c'eri tu, Walter.
2: No.
0: Perché era proprio la tua puntata, guarda. Con Jake era proprio la tua puntata. La trovate ovviamente su YouTube. Ci fermiamo per un po' di pubblicità. Ricominciamo tra pochissimo qui tra di noi, Cattelandiani a Cattelandia.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
11: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
13: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
2: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
3: Respira, sei in Trentino.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.

0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: Il nulla dilaga.
3: Che cos'è questo nulla?
4: Radio DJ.

0: siamo andati avanti, scusate, come dei signori anziani a parlare del fumo, delle sigarette, il fastidio, eccetera, eccetera. Allora, intanto volevo dirvi una cosa. Sta continuando la mia maledizione dei viaggi. Oggi avevo un appuntamento, non so se avete sentito la notizia dei voli cancellati a Catania perché è ruttato l'Etna. Io ovviamente oggi non è che dovevo andare, dopo Londra la settimana scorsa e il disagio dei radar, non dovevo andare a Catania, però dovevo incontrarmi con una persona che arrivava da Catania. E invece no, niente, tutto saltato, dovevamo incontrarci tra l'altro a mezza Italia, avevo preso il biglietto, eccetera, eccetera. Tutto saltato perché è ruttato cioè la nuvola di fumo dell'Etna e quindi i voli chiaramente non possono partire. Quindi in questo periodo, se dovete organizzare dei viaggi così, informatevi prima io dove devo andare. E non prendete i biglietti se anch'io mi devo spostare quel giorno, perché evidentemente
1: c'è
0: non
1: qualcosa in ballo?
0: Non sono in una streak fortunata. Non
1: Hai
0: sono...
1: qualcosa che puoi anticipare in ballo viaggi prossimamente?
0: Prossimamente... No, a sto punto no.
1: Devi andare in Sardegna.
0: Ah, bravo, fra due settimane devo andare in Sardegna.
2: In aereo?
0: Non
2: col traghetto.
0: Col traghettino posto ponte. No, devo andare a fare un lavoro in Sardegna fra due settimane. Mi hai guardato male per il posto ponte?
1: Sì, cioè.
0: Vai a lavorare, scusami, come ci vai? Il posto ponte?
1: No, però magari prendi il traghetto notturno, ti metti a dormire, ti riposi.
0: No, mi fa un po' ansia, amici, lo soffro. No, poi non c'è il tempo, cioè magari ci fosse il tempo di fare i viaggi anche che... Perché poi comunque il traghetto è tantissimo che non lo prendo. È bella l'avventura, sì. La notte così. Allora, devo dire... Mi ero promesso l'ultima volta che l'ho preso, mi ero promesso di non prenderlo mai più, perché avevamo avuto dei problemi all'avvio. Okay. E quindi quella coda di macchine dentro il traghetto, così stavo impazzendo. E quel giorno ho giurato: Alessandro, mai più nella vita dovrei fare una cosa del genere. Però in realtà poi sopra ti diverti, succedono le cose.
1: Tu
0: hai vomitato?
1: Sì, terribile. No, però guarda, no. Dovevi andare in bagno e poi non passa, perché il mal di mare non è che passa.
0: Sì.
1: Le condizioni del bagno erano devastanti, quindi tu eri obbligato a
0: Ewan McGregor a Edimburgo.
1: Faccio veloce, esco. Devi stare lì perché è un continuo. Sì. No, viaggio guarda, sudori freddi.
0: Vabbè, comunque no, ci vado in aereo, quindi occhio. Occhio quella settimana lì. Rimanete in zona. Non spendete troppo in biglietti, che può succedere di tutto. Cosa stavo dicendo? Ah no, sì, stavamo parlando del fumo. E diceva la Fosca che a Riccione fumano ancora molto, e anche nei locali.
2: È una cosa a cui ho fatto caso, perché si vede che qua...
0: Ma
2: non
0: no,
2: siamo...
0: al chiuso.
2: No, all'aperto.
0: All'aperto.
2: Si vede che qui non siamo più abituati. Tipo al ristorante all'aperto difficilmente uno si accende una sigaretta.
0: Dipende dove. Allora, siccome

0: Milano è un po' più attenta a queste cose qua. Secondo me se vai in provincia si fuma ancora, anche nei posti. Io quest'estate sono stato in Spagna e lì mangi fuori, se mangi all'aperto la gente fuma mentre mangia. Però a me non voglia di spaccarti un piatto in testa. Cioè, ho capito che siamo all'aperto, ma se la gente mangia, per me è proprio un segno di maleducazione incredibile fumare. Walter invece ovviamente no, è convinto che sì, siamo all'aperto, cazzo vuoi fumo.
1: Però Walter mi sembra uno che si alza e si sposta, non ti accende la sigaretta lì.
0: No. Walter anche al chiuso, Walter anche al chiuso tira fuori la sua pipetta, siccome il profumo poi
2: sa di menta.
0: Sì, di menta uscita però non dalla bocca, sa di menta uscita da un'altra parte. E lui sta lì, fuma così. Ed è anche uno di quelli che pensa che all'aperto, se voglio fumare, devo poter fumare, anche se siamo con tavolini a 20 centimetri uno dall'altro.
1: Non è piacevole.
0: No, Walter, difenditi.
2: No, su questa roba.
0: Walter, dai,
2: no, tavolino
0: difenditi.
2: Sto attento.
0: Di chi hai ragione tu?
2: Tavolino sto attento.
0: E cosa ne pensi di chi lo fa?
2: Boh, niente, non è una.
0: Certo.
2: No, non è una di quelle cose che mi mandano i pazzi.
1: Tu sei lì che metti il limone sui tuoi gamberi.
0: Esatto, tu sei lì che si stai sgamberettando e arriva lì.
2: Non è che ti fumano in faccia.
0: Fai schifo.
1: Ho anche cambiato
0: schifo,
1: posto.
0: Ecco cosa fai? Certo. Cioè, io no, perché sono pigro, però non si fa. Dai, senta. Cioè, questa cosa qua, amici, ascolta. Catenandi! Siamo d'accordo che non si fa, o c'è anche una parte che dice no, no, invece com'è.
1: Ce ne freghiamo.
0: Non ce ne freghiamo, perché secondo me non. Io penso che chi pensa che si possa fare non pensa che se ne sta fregando. Pensa che sia una cosa
1: normale.
0: Accettabilissima. È normale. C'è veramente ancora qualcuno che pensa che mentre uno di fianco a te mangia, tu fumi la sigaretta e non c'è nessun problema? Ditecelo al
2: 347. Sì.
0: Ma non è che essere all'aperto non mi fa sentire la puzza della tua sigaretta?
2: Ma come non rimane chiuso, va.
1: Dipende dove tira il vento.
0: Ho capito, va, ma il tempo che va mi passa davanti al naso mentre sto mangiando un piatto di pasta. Perché? Fa schifo quella roba lì. No, non si può, tra l'altro.
2: No, infatti non va più fatto. Io dico, nel momento in cui si può, si fa. Arrivi te, non vuoi te. La legge cosa dice?
0: Ma infatti adesso la legge dice che non si può. Il problema è che ancora un po' si fa. Ma vabbè, comunque siamo d'accordo.
1: Sai che secondo me la legge non è così chiara?
0: No,
1: ci sono comuni in cui
2: sono zone grigie.
0: Allora, adesso mettiamo una canzone. Fateci sapere, dai, facciamoci sta Zlatan. Andiamo a vedere. Siamo qua pagati. Andiamo a vedere noi se si può o non si può. E poi ve lo diciamo. Voi continuate a fare la vostra vita. Continuate tranquilli. Così adesso noi ci informiamo e vi diciamo se, secondo me, è fuori legge.
1: Anche io
0: attualmente
1: pensavo,
0: in Italia,
1: pare,
0: fumare all'aperto. Va bene, dai, metti il pezzo che vuoi, Mauri. Questa è la canzone preferita di Walter. Ti facciamo anche i regali delle tue canzoni preferite.
2: Guarda il titolo che si collega.
0: Everybody wants to rule the world. Quando diventerò imperatore, chi fuma? Ergastolo. Perché la proporzione della pena è importante. Certo. Una sigaretta, ergastolo.
2: Tu hai A o B.
0: Basta, fine.

0: una debacle, una sconfitta, sì, su tutti i fronti.
1: Ha vinto Walter.
0: No, non ha vinto Walter, fai parte di quelli stupidi.
1: Esatto.
0: Non è che hai vinto.
1: Secondo,
0: Nella legge, ma fai parte. Allora, a livello nazionale non esiste una legge che ti può vietare di fumare nei tavolini. Sì, poi c'è tutta una serie di specifiche che vuol dire praticamente da nessuna parte, perché comunque deve essere completamente aperto, quindi vuol dire nemmeno una tettoia, nemmeno una tenda, eccetera, eccetera, eccetera. Però poi immagino che le maglie lì si allarghino un pochino. Anche una ragazza, Elena, ha scritto: sì, sono d'accordo, gran maleducato. Quest'estate mi toccava far colazione al mattino con due signore che mi fumavano in faccia mentre facevo colazione. Ho guardato sul sito internet per avere informazioni. Purtroppo dipende dai comuni, come diceva il cameriere, altrimenti avrei ribaltato i tavolini. Sì, detto questo.
2: Rispetto agli anni 70 c'è un po' più di sensibilizzazione sul tema.
0: Ma a me mi sembra la follia,
2: no?
0: Che a uno venga in mente, mentre ha di fianco gente che mangia, di accendersi una sigaretta. A me mi sembra proprio
3: vero?
0: Mi sembra la follia.
2: Anche Andrea, ho visto gente fumare in bicicletta, Riccione. Cioè,
0: ma come diceva, è la locomotiva, poi è il fumo che va, allora fa bene, chi se ne frega. Chi è?
3: Allora, sulla 1 il comune di Riccione, sulla 2 l'associazione traghetti italiani, sulla 3 l'associazione ristoratori Riccione.
0: Sì, quelli che hanno il monopolio delle sigarette non hanno ancora chiamato? No.
3: Aspettiamo.
0: Noi siamo qua, 3, 4, 7, 3, 4. Andrea scrive: il menefreghismo sul fastidio che può recare il fumo agli altri è direttamente proporzionale al problema che hai tu col fumo. Ma che cazzo dici? Ma cosa stai dicendo?
2: Da, lui dice: più sei dipendente, più hai voglia di fumare, te ne freghi degli altri. Questo è il concetto.
0: Ok, ma siamo tutti d'accordo che c'è un momento in cui tu te ne freghi degli altri. Cioè stai imponendo un tuo vizio, un quello che vuoi, che è chiaramente un fastidio. Perché no, a chi hai di fianco, va bene. Però è di questo che si tratta. Non è che è un problema mio che mi dà fastidio il fumo. Walter dice: capito, no, sì, Walter. È un problema tuo. Walter dice: no, invece è un problema tuo che ti dà fastidio il fumo. Va bene, sarà un problema mio. È come se io andassi a bere le birre.
2: Sì?
0: È come se io andassi a bere le birre, però ogni tre sorsi te ne sputo in faccia un po' a chi ho di fianco.
2: E sai perché? Perché non è mica vietato.
0: Mica vietato.
1: No, quello è illegale, oh.
0: Perché?
1: Non lo so, bisogna andare a cercare, però è illegale.
0: Un po' no, ne spruzzo nell'aria un po' e te ne faccio gocciolare. Alla fine è aria, oh. Faccio gocciolare lì così.
1: Non puoi.
0: O ti obbligo a berne un po'. Non te la sbaglio, ti obbligo a berne un po' della mia. Perché io comunque con la tua sigaretta sono obbligato a fumare
1: comunque
0: un po' della tua.
1: Io non ho
0: ogni
1: mai
0: tre sorsi io dico: scusa, puoi venire. Ti metto
1: io
0: un po'. Ma io non bevo.
1: Sigarette...
0: sono cazzi tuoi. Io sì, sono cazzi tuoi che non bevi. Che discorso è?
1: Comunque io quando fumavo le sigarette mi alzavo e andavo lontano. No, il fumo di sigaretta sono sempre stato attento.
0: Puoi ricominciare a farlo? Ma anche con
1: qua,
0: le svapo.
1: Questa qua sa di mentina.
0: Ma fa schifo. Fa schifo.
1: Vabbè.
3: Sì, esatto.
0: Oltretutto poi c'è stato un po' un acuirsi di questa sensibilità dopo il Covid. Mm-mm. Che ci ha fatto ragionare.
2: Quando ci è tornato l'olfatto, intendi?
0: Sì, dopo il Covid, quando poi c'è anche tornato l'olfatto, ci ha fatto ragionare sul fatto. Io non ci avevo mai prestato troppa attenzione prima. Che respiriamo proprio quello che respira la persona,
2: certo,
0: di fianco a te. Cioè, è come se avessimo visualizzato all'improvviso che quella cosa lì che non vediamo, comunque la inaliamo.
2: Eh sì, come quando quello dietro in treno fa un colpo di tosse.
0: E si gira verso i
2: Ci pensi.
1: Ettore dice: come se in un bar iniziassi a fare puzzette terribili. Legale. Quello è legale.
0: Sì, sei il preferito della compagnia, non credo però.
1: No.
0: Cioè, accetti il fatto che le persone non vogliano stare vicino a te. Ok, è quella roba lì. Va bene, cos'è? Ultima canzone?
3: Ultima canzone italiana.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse

e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Mi ha scritto Ludo da casa che stava ascoltando la puntata.
1: Cosa fa? Dice?
0: Minchia, Walter male oggi.
2: Male, vero?
0: Male oggi. Allora, ci scrive Chiara che dice: no, perché sputare in faccia o obbligare un altro a bere una birra non è legale. Invece fumare all'aperto lo è. Può essere maleducato, ma fattene una ragione. Allora, intanto Chiara, dacci tempo, stavamo programmando una controffensiva. Hai ragione, sputare brutto, obbligare a bere no. Grazie anche a un ascoltatore abbiamo trovato la formula. Andiamo fuori, beviamo le birre belle gasate, facciamo un rutto proprio gigante, lo teniamo dentro 2 secondi e poi te lo soffiamo in faccia. Ci mettiamo di fianco a te e ti facciamo...
1: C'era un film con questa...
0: Legale! Cosa. Legale! Fatene una ragione, Chiara! Legale! A domani, ciao!
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Radio DJ consiglia.
0: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AI. Se fino ad ora ve lo siete perso, mi trovate a teatro. Se volete rivederlo, mi trovate a teatro. Se avete fatto di tutto per evitarlo, la fatica è quasi finita. Le ultime date sono su dj.it e i biglietti su livenation.it. Praticamente sono la vostra I. Avete bisogno d'altro?
7: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Regina, ma che bel sorriso.
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 13. DJ! DJ
3: Time! Ciao, sono Albertino.
4: Oh, ti ho riconosciuto, lo sai perché? Perché sei in costume.
3: Sì, Forgetta in regia, benvenuto sulle mani. Allora, tra poco Prezioso con noi, disco Prezioso, poi arriverà Molella e il suo megamix.
5: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
6: Dopo la prossima canzone, Vittorio Maria Leli e Marisa Passera presentano Vic e Mari, programma di intrattenimento gaudente. Buon ascolto!

0: Talk It Over è il titolo di questa canzone che mi piace. Cioè lo senti adesso distrattamente.
1: Sono contenta perché sai chi ben comincia,
0: no? Già a metà dell'opera.
1: Ovviamente ti aiutano ad essere di buon umore, è meglio il lunedì.
0: Ma certo, è meglio partire con una bella canzone che ti dia piacere piuttosto che una schifezza che ti dà i nervi.
1: Ti ringrazio per questa verità.
0: Le grandi verità tipo di Catalano, te le ricordi? Sono le 13:04 minuti, noi siamo pronti ad iniziare la puntata di oggi. Ecco, se volete
2: buongiorno suonare... Vic e Mari, e buon inizio settimana.
0: Grazie.
2: Come va? Tutto bene?
1: Ma sì,
0: ti dirò, sì.
1: Ieri ho fatto 8000 passi, neanche.
0: Brava. Brava,
1: poi
0: no,
1: sì, no. Che poi tutta l'estate di solito ho camminato così. No, io cammino così tanto solo quando sono con te. Che poi la gente dice: ma tanto, ho fatto 9. L'altro giorno ho visto Linus che non so, aveva bruciato 2100 calorie. Dico: ma com'è possibile?
0: È ancora
1: io le brucio
0: tanto.
1: In un mese, non lo so.
0: Vabbè, ma lascia fare ognuno con i suoi passi, con le sue calorie, con le sue i suoi risultati. Ieri
1: ovvio.
0: Hai fatto 8000.
1: Sì,
0: buono.
1: Ho fatto 8000, cosa che, alla quale mi avevi abituato tu quest'estate,
0: sì.
1: Ma non la facevo da un po'. Quindi
0: fa male alle gambe.
1: Un male alle gambe pazzesco.
0: Comunque anch'io ho fatto il ritorno dopo l'estate in palestra. Devo dire che mi fa un po' male tutto. Ma non perché parti a cannone, anzi, lo fai gradatamente.
1: Cosa hai fatto? Hai iniziato con l'acqua gin con le signore?
0: No, quello ancora purtroppo non è ripartito il corso e non vedo l'ora. Tra l'altro quest'anno vorrei presentarmi con cuffia con i fiori.
1: Ma certo.
0: Per essere in pandan, diciamo.
1: Ma
0: con
1: sono
0: le
1: tutte un po' innamorate di te. Perché
0: certo.
1: Quanti maschi siete?
0: Zero.
1: Tu
0: no, siamo,
1: tu.
0: No, siamo io e il signor Michele che ha 89 anni.
1: Grande.
0: Siamo io e lui, tra l'altro lui è grande, io gli porto un rispetto perché ovviamente arriva con l'accompagnatore perché fa un po' fatica anche a camminare, ma in acqua sai che
1: galleggia. Certo.
0: Esatto. Allora, tutta la prima parte della lezione lui la spende scendendo dalle scalette, quindi entra in acqua che siamo già a metà. Poi ora che si ambienta è finito dice: beh, però anche oggi abbiamo fatto
1: ma no.
0: Michele, così così tu. Però a 89 anni, a Wegen, come diceva la mia nonna. Va bene, dai, pronti di...
1: diceva Wegen?
0: A Wegen.
1: Ah, Wegen.
0: Ad avercene.
1: Wegen, tipo un dio della mitologia.
0: Che
1: Brianzola, non
0: che
1: so.
0: Ti colpisce con un peso da palestra.
1: Con quel tubo lungo da...
0: Certo, sulla faccia te lo tira.
1: È il suo superpower, dai.
0: C'è la pubblicità e poi torniamo. Radio DJ.
3: One Nation, One Station. Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Raquel.
1: Ciao, che bello averti qui. Ma quindi tu oggi fai la doppia? Cioè
0: tripla,
1: ti fe...
0: tripla? Certo.
1: Ma perché c'hai noi?
0: Gazzoli, Chiacchiericcio.
1: E noi?
0: Certo.
1: Ma cosa hai fatto di bello?
0: Ma no,
1: per...
0: faccio un favore al Dani.
1: Ah, ok, vabbè, fra
2: che
1: amici.
2: Che non fa una mazza.
1: Fa una mazza. Vabbè, Dani, dov'è?
2: Non lo voglio neanche sapere, ragazzi, perché sennò domani...
1: I nervi, i nervi. Allora, amici, sapete che questo è un programma di informazione, sì, è vero, a volte anche informazione scientifica, a volte anche diamo dei suggerimenti. Dopo aver sottolineato una problematica, tranquilli, ci pensiamo noi a darvi delle dritte per risolverla.
2: Per esempio se... siamo tutti molto contenti, ritornati da questo weekend, ci dicevamo, finalmente un weekend estivo. Sai, qua, quando in estate dici, ma quella bella luce di settembre, ecco,
1: eccola,
2: è questa,
1: qua.
2: Quella bella luce di settembre, si sta bene, fa caldo, però nello stesso tempo
1: non muore.
2: Si respira, non boccheggia, eccetera.
1: E quando ti dirò, quando cala il sole, scende la temperatura,
2: scende
1: incredibilmente.
2: La temperatura, perché... Però arrivano anche le zanzare che sono altro che quel Bagen di tua nonna.
1: Bagen di zanzare.
2: Io ce le ho, ma sono di una cattiveria pazzesca e ti producono anche dei ponfi stranissimi, di cui uno a me è fatto proprio a strada, come una biscia.
1: Cioè, una volta il ponfo era bello, un tondino preciso, adesso fanno tipo delle bistecche, hai visto come grosse?
2: Sì, enormi, con anche delle punte.
1: Delle punte,
2: sono solo io.
1: No, succede a tutti.
2: Vabbè, e quindi ti devi preoccupare di quello, quindi dici, ah, che bello, finalmente si può stare su... Beh, no, non si può stare
1: su, ci
2: sono le zanzare.
1: Vabbè, dai,
2: una cosa alla volta. Ma che cosa sta arrivando?
1: Arrivano le cimici, ragazzi. Quelle, ma non quelle belle vecchie cimici di una volta che erano verdi. Ti ricordi di quel bel verde intenso?
2: Ogni tanto ce n'è ancora qualcuna,
1: ma
2: sono state quasi tutte soppiantate
1: dall'asiatica, che invece è quella che sembra passata al forno.
2: Si è grigia.
1: Sì, è bruttina.
2: Almeno quelle altre erano belle verdi.
1: Esatto, non so se puzza nel caso di...
2: Sì, penso che puzzi uguale. E tra l'altro è curiosissimo che la natura scelga.
1: Sì.
2: Nel senso, poteva fare qualsiasi cosa, no?
1: Certo.
2: Qualcosa di urticante, meglio per noi che sia solo puzza. Però dice, in caso di pericolo fai una
1: puzza
2: fotonica.
1: Sì. Ma è proprio l'ultimo gesto prima di andartene, quando ti spattellano. Dagli comunque un peto.
2: Lasciagli quel ricordo lì. No?
1: Esatto. Beh, meglio che, come dici tu, rispetto a punture o cose. Comunque, stavo leggendo che arriveranno, anzi stanno già arrivando, non se ne sono mai andate, però adesso si intensifica il via vai nelle nostre case delle cimici per un semplice motivo, perché loro durante l'estate calda stanno sulle piante, felici di stare lì a mangiare, tra l'altro tutto per la gioia di chi ha, per esempio, dei frutteti, degli alberi.
2: Ma
1: appunto da frutteti.
2: Sono onnivori, non so, gli piacciono tutte le piante, sai che no, alcune prediligono determinate specie, quindi dici, per esempio, io non posso più avere i gerani. Perché li attacca a non so che cosa, una cosa che fa dei buchini, comunque fatto sta che non li posso avere. E invece a loro piace un po' tutto. Mangiano la qualunque. E invece adesso rientrano verso le case alla ricerca di un rifugio sicuro.
1: Di un rifugio, sì, perché la pianta non la vedono più come quel buon vecchio rifugio di una volta e vogliono le nostre finestre. Quindi arrivano dei suggerimenti, perché chiaramente tu sì, sei felice che cerchino casa tua, non felicissimo che però entrino. Per cui ecco che arrivano tre suggerimenti velocissimi per mandarle via.
2: Allora,
1: o anche per ucciderle, in realtà.
2: Il primo è un infuso di alloro e chiodi di garofano. Le ho entrambi.
1: Sì, bene.
2: E oggi ci provo.
1: Prova.
2: In pratica devi farle bollire, lasciarle 10 minuti, credo, non so. Le fai
1: in infuso con un tè.
2: Come un tè di alloro, che poi non devi bere.
1: No.
2: Alloro e foglie di garofano. Chiodi di garofano e poi dopo li metti in uno spruzzino e spruzzi tutte le entrate.
1: Di tutto, sì, diciamo i profili delle finestre, non so come dire. E lì dovrebbe, perché l'odore non gli piace.
2: Non gli piace.
1: Poi, se proprio sono dentro e siete così cattivi da volerle uccidere, dovete fare così: prendete una bacinella, la riempite d'acqua, gli mettete dentro un goccino di sapone per i piatti, ma pochissimo, cioè la proporzione è proprio una goccia a 100 litri, una roba pazzesca. Comunque, e poi accendete una luce, io mi immagino quella.
2: Quello degli interrogatori di notte.
1: Esatto, e illuminata la bacinella. Tutto il resto della casa buio. Cosa fa la cimice? Non sai che lei ama la luce, per cui non guardare la luce come nel film. Invece lei guarda la luce e lì a quel punto tocca la lampadina, cade dentro nella bacinella e non riesce più a uscire, perché c'è quella saponata lì che gli rovina.
2: Goccia che gli rovina la capacità di uscire. E quindi la mattina le trovi lì, sinceramente inquietante.
1: È un po' sì.
2: Poi con tutte le persone che a casa

0: si alzano, vanno avanti e indietro la notte, finiscono loro col piede nella bacinella, si cade dentro la luce.
1: Sì, non è una bella idea. Non è una bella idea.
0: Oppure,
1: e per finire,
0: chiudere i passaggi, non soltanto le finestre.
1: Beh, certo, vi murate dentro
0: il camino.
1: Beh, per esempio, sai che c'è quel buco che devi per legge avere per cos'è, per il gas, per la ventilazione in cucina? Quello lì c'ha la griglietta, ma magari non è abbastanza fitta la griglia e dovresti cambiarla. Sì, insomma, dai, un po'
0: lavorone.
1: No, troppo complicato. Mettiamo una canzone bellissima di un po' di anni fa, 1997, che ci serve fra poco, perché tra poco parleremo di rumori rosa. E questa
0: rosa.

0: Pink is the color of passion, la canzone degli Aerosmith 1997 su Radio DJ. Nel frattempo figurati, un milione di messaggi degli ascoltatori sulle cimici ci fanno sapere, per esempio c'è Morena che dice: qualche anno fa a giugno abbiamo avuto l'invasione di cimici asiatiche, il negozio era pieno, l'edicola di fronte per esempio era sull'orlo del suicidio, proprio l'edicola stessa,
1: perché la stessa sì, aveva lasciato delle lettere con ritagliando le lettere dai giornali.
0: Avete idea togliere migliaia di cimici tra i giornali, sotto le pagine, gli inserti? Cioè lì sono tutti angoli perfetti per le cimici.
1: Eh sì, perché loro hanno detto: noi siamo qua, stiamo qui belli tranquilli, questo giornale da quanto è qui? Da 6 mesi non l'ha comprato nessuno e
0: è
1: noi
0: casina nostra. Certo, va bene, senti, come promesso parliamo adesso dei rumori rosa. Allora, però con ordine, perché fino a oggi, almeno credo la maggior parte di noi,

0: era a conoscenza del rumore bianco. Adesso salta fuori che la vera svolta arriva dal rumore rosa.
1: Allora facciamo chiarezza, sì. Qual è il rumore bianco?
0: Allora, il rumore bianco è un suono costante che ha la stessa intensità su tutte le frequenze, cioè, è qui il meccanismo che le fa differire, sia le frequenze alte che quelle basse. Un esempio può essere, che ne so, un phon, oppure sì. Non so, cosa abbiamo? Questo. Cos'è, un televisore che non prende la sintonia?
2: Tutte le frequenze, sparate tutte insieme.
1: Senti.
0: Ok. Sì,
1: bello.
0: Sì.
1: Continuo,
0: è tutto uguale, tutto insieme. Il rumore rosa, ragazzi, già solo a dirlo, è un suono più morbido, in cui le frequenze basse hanno molta più energia delle frequenze alte e in modo particolare ricordano i suoni della natura. Che ne so, l'esempio classico è il vento, oppure il suono
1: di una cascata.
0: Di una cascata da lontano, le onde del mare. Sentiamo. È uguale a quello di prima. Ah no.
1: No, però
0: no,
1: varia.
0: Vai, viene questo.
2: Questo è quello di prima.
0: Ah. Simile però in effetti. Questo con le frequenze più basse. Ah ok, va bene. Ma tu ce l'avevi già lì, scusa Paganelli.
2: No, te li ho presi apposta.
0: Ah, bravo.
1: Presi apposta, ma lui studia. E tra l'altro dice che ci sono 1000 colori di suoni.
0: Sì,
1: in
0: è
1: base
0: vero.
1: All'utilizzo delle frequenze.
0: Facciamo un colore al giorno. Oggi il rosa.
1: Che tra l'altro sembrano identici. Però
0: anche secondo me. Comunque ragazzi, tutta sta cosa per dire che il MIT ha praticamente capito, studiato e ci ha fatto sapere che il rumore rosa, quindi quello con le frequenze basse di maggiore intensità, può aiutare in qualche modo, diciamo, a ripulire il cervello durante la notte. Cioè, se lo ascolti dormendo, anzi ti fa anche dormire meglio, è come se facesse un reset, come se ti pulisse un po'
1: il cervello durante il sonno, per cui risulti molto più riposato e anzi continui a dormire.
0: Sì, esattamente, lo devi far partire.
1: Io c'ho bisogno di questa cosa, mi sveglio in continuazione.
0: Io no ragazzi,
1: che
0: come dormo
1: fai
0: bene.
1: Venire, Vittorio. E se mi dici che è per via dello sport, mi nervosisco ancora di più.
0: Un pochino. Però scusa, stanotte che ieri hai fatto 8000 passi, non hai dormito meglio?
1: No, dormo 6 ore, poi mi sveglio, sento i rumori.
0: Ma quello perché
1: non ho
0: chiuso
1: bene la finestra.
0: Quello anch'io. Ti dirò di più, io che abito nella mansardina, lascio aperto i Velux per far entrare un po' d'aria. Non ti dico lì che sole, che luce, sole no, però luce forte entra, per cui anch'io mi sveglio. Ma comunque mi sveglio e faccio questa roba. Sto ancora dormendo. Cioè, proprio lo dico ad alta voce, con gli occhi chiusi. Chiudo i Velux e torno a dormire.
1: Sì, se fai subito così, ma se accendi il telefonino è la fine, perché starai sveglio un'altra ora e mezza. E io non voglio farlo, ma di questi tempi che le notizie sono una più allarmante dell'altra,
0: hai
1: capito, dico senti, dai, fammi controllare se allora l'intelligenza artificiale ha già preso il mio conto in banca.
0: Perché è di
1: controllo.
0: Questo che, è di questo che parlavamo stamattina, quando avrà accesso alla nostra app della banca.
1: Ma ha detto,
0: porterà via tutti i soldi.
1: Ma ha detto il capo di Anthropics che se non ci fermiamo 6-12 mesi di tempo avranno il controllo di internet, e questo significa di ogni cosa che possediamo.
0: Sì, e in tempi brevi annienterà l'umanità. Benissimo.
1: E rimarrà solo un colore rosa, un suono rosa.
0: Tra le parole ti odio.
1: Esatto, tra le parole ti odio a dirti dai tranquillo, continua a dormire. Tanto
0: bello,
1: non puoi
0: sereno.
1: Farci niente.
0: Ah bene, perché in una notizia dove dovevamo dare dei suggerimenti per dormire meglio, essere rilassati, più tranquilli, prendere sonno, un sonno riposante,
1: ristoratore,
0: abbiamo voluto dire intelligenza artificiale che ci uccide tutti.
3: In un metodo, un sogno, sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica, il disco di Ernia, su Radio DJ, le 13:24 minuti. Allora, messaggi degli ascoltatori, ne sono arrivati tanti, soprattutto sulla questione dei rumori che ti fanno dormire, i rumori che prima chiamavamo bianchi sbagliando, perché quelli che funzionano meglio sono i rosa.
2: Beh, funzionano anche i bianchi, ma però i rosa di più, ancora di più, di perché più. Sono continuati.
1: E poi, senti, sai che abbiamo detto, sono soprattutto i suoni della natura, no, che sono quelli rosa. E a proposito di natura,
3: le fusa del gatto, e c'è il mio compagno che invece è russa e fa: ma che differenza c'è? Insomma, c'è una bella differenza.
1: È costante.
2: Anche perché il gatto fa le fusa tipo tutto contento, no? Sì. Mentre chi russa di fianco a te spesso è aggressivo.
1: Sì. Così. Sì, all'improvviso, ogni tanto dà le sfiammate proprio, non so come mai, forse perché ti intasi particolarmente. Va bene, poi funzionano molto anche per i bambini.
4: Ciao Vic e Mari, dicono che questi rumori bianco, rosa, vada bene anche per i bambini.
2: Sì.
4: Per farli dormire, sì. Tranne i miei neanche quei colori arcobaleno non dormo, mai.
1: Senti il nervoso.
2: Senti com'è sereno.
1: Mai.
2: La privazione del sonno è una tortura.
1: Ma certo. Senti, e per finire, i nonni, grandi protagonisti del suono di notte, cioè del russare. Senti.
5: Allora, credetemi o no, io per qualche mese ho dovuto vivere con mio nonno e dormire lì. Mio nonno era uno che russava, che faceva paura, tipo... Così,
2: un gattino.
5: Okay, perfetto. Sì. In più dormiva la notte con una macchina che gli dava l'ossigeno, quindi questa macchina faceva così.
2: Sì,
5: e ogni tanto faceva pip. Ok. Unite questi tre suoni qua e pensate quanto possono essere disturbanti alla notte. Bene, io mi svegliavo esclusivamente quando la macchina si spegneva, perché pensavo che mio nonno potesse star male, e lo chiamavo immediatamente: no, tutto a posto, sì, tutto a posto, e mi riaddormentavo quando lui ricominciava a russare e la macchina faceva
2: era questa combo
1: con i suoni le frequenze basse predominanti, pipo, prr. Vabbè, stupendo. Cosa facciamo? Ci sta un altro disco? Va bene, allora lo mettiamo. Nel frattempo ne approfitto per ricordare il numero 347 342 5220. Se questa canzone ve la ricordate, la volete cantare così, e cioè è Natale che va,
2: io così la sto cantando,
1: siete dei veri ascoltatori di Radio DJ. Sì.

0: Natale che va, Blurred Lines su Radio DJ dal 2013.
1: E Nicola cosa fa?
0: E Nicola
1: comunque,
0: cosa fa?
1: Comunque l'Ilaria dice, beh, devo dire che nella versione in inglese la Mari se la cava egregiamente. Lo so.
0: Molto brava.
1: Faccio meglio, infatti io sono più forte sul mercato internazionale.
0: All'estero?
1: All'estero vado fortissimo, certo. In Italia meno.
0: Allora, tra i vari rumori, le varie segnalazioni notturne, però in questo caso che disturbano, c'è una giusta considerazione di Carlo.
2: Comunque in campagna... Tutti quei cazzo di cani che abbaiano tutta la notte e nessuno gli dice nulla e abbaiano. Non si può.
0: Hai ragione.
1: Tra l'altro abbiamo fatto una discussione per stabilire che cosa si dicano i cani in questo frangente. Paganelli, che è più romantico, pensa che i cani si dicano ehi, siamo cani, siamo cani,
0: signora,
1: fai cagnara, vai. Grande così. Secondo me litigano.
0: Litigano come nel famoso meme, quello What's your name? Tony! Fuck you, Tony!
1: Senza motivo.
0: Come mi fa ridere. Vabbè,
1: e
0: ce
1: si,
0: l'ho.
1: E si minacciano per il futuro.
0: Certo.
1: Quando ti incontro in piazzetta, io ti faccio un mazzo così, hai capito?
0: Vieni al parchetto per i cani, cioè il nostro parchetto. C'è la pubblicità, tra poco.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in

0: modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Su Disney Plus arriva il docufilm su Marrakesh.
2: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
1: King Marrakesh, dal 18 settembre, su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di farla fuori.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
7: Niente.
6: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
9: D'ora in poi lascerò.
8: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
11: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Repower.
13: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
14: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
16: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
17: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Sombra su Radio DJ, le 13:39 minuti. Scusate, ridiamo perché fuori onda niente, c'era tutta una discussione aperta.
1: È perché sui social sai che ti appaiono. Ormai non ho più nessuno che conosco nemmeno su Instagram.
0: No, perché, ma perché ti propongono solo gente che non sai chi è?
1: Ma esattamente come Facebook. Io ho smesso di usare Facebook per quel motivo. Perché dico, se io voglio seguire delle persone che conosco, perché diavolo devo vedere cose che non mi interessano. E adesso lo fa anche Instagram. Tra le varie proposte c'era una sorta di trucchetto per infoltire il cuoio capelluto.
0: Ma
1: quindi
0: certo,
1: stavo cercando di convincere il Vic pur di niente.
0: Certo, ho detto fallo non tanto, cioè fai solo un pezzettino, che sennò sembri pazzo se lo fai tutto.
1: E sembri pazzo se sei tutto nero corvino.
0: Certo.
1: Adesso, lo farei
0: prossimamente,
1: io, Vic.
0: Ragazzi, tranquilli, alla prossima festa di Radio DJ mi vedrete.
1: Ma perché ho visto persone che conosciamo che hanno una zazzera, adesso Leonina.
0: Lì com'è, è la magia.
1: L'hanno dipinti a lungo.
0: Sì, esatto. Vabbè, senti, abbiamo Alessandro, comunque lo farò. Abbiamo Alessandro da Roma che è al telefono. Ciao Alessandro.
1: Eccolo.
2: Ciao Vic e Mari, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Allora, da 5 o 6 anni, a proposito di suoni della natura che ovviamente conciliano il sonno e anzi fungono proprio da reset per il cervello, da 5 o 6 anni tu hai una sveglia che riproduce usignoli.
2: Ahimè sì.
0: Perché?
2: No, scusami.
0: No, vai. Tu sei caduto dove? In una trappolona?
2: Sono caduto in un baratro perché pensando di fare una cosa meno sconvolgente al mattino, mi sono scaricato poco dopo il Covid, diciamo intorno al 2021, un'app che riproduceva i suoni della natura. Ma è fantastica perché le riproduce veramente bene. Fra i vari suoni, cascata e ruscello, ho scelto che cosa? Gli uccellini al mattino, sveglia progressiva, usignoli riprodotti pedessequamente, proprio esattamente così.
1: Ma è da Biancaneve in poi che sappiamo che funziona.
0: Certo, ti vestono anche in alcuni casi.
2: E devo dire che ci assomiglia molto a quella di Biancaneve. E cosa succede? Tengo il telefonino non sul comodino lontano per potermi svegliare, visto che comunque 5:30-6 sveglia molto presto sempre. Ora, cosa succede? Il sabato e la domenica che non lavoro, specialmente nelle mezze stagioni, cioè ottobre, settembre oppure in primavera, non teniamo la finestra aperta e si sentono sti maledetti uccellini che ci sono veramente fuori e io mi sveglio sempre.
0: Perché il tuo cervello dice ora, comunque.
1: È arrivato
0: il momento. Tu ti svegli e vai a spegnere un telefono che non suona, tra l'altro.
2: Ma poi perdo il sonno perché per me quei maledetti uccellini significa alzati.
0: Certo.
2: E quindi io sto soltanto bene quando c'era questo caldo maledetto chiusi con l'aria condizionata, oppure il freddo chiusi con i doppi vetri. Altrimenti qualsiasi altra situazione, anche del weekend trascorso al mare, sul lago, diventa un incubo.
1: Perché
2: questi uccellini ci sono dappertutto.
0: Eccoli che arrivano.
2: Esattamente.
0: Eccoli qua.
1: Per esempio, adesso per fortuna è già sveglio, perché altrimenti si dovrebbe
2: altrimenti
1: alzare.
2: Era così.
0: Chiaro.
2: Ed è inutile, come suggerito da mia moglie, dice, e cambia la suoneria. Ma io cambio la suoneria, la mia mente è condizionata, dovrei andare in analisi.
0: Orca! Come l'hai presa seriamente adesso?
2: Vabbè,
0: no, però dovresti provare, cioè in un primo periodo ci sarà un periodo transitorio un po' complicato che magari

0: Magari se metti il ruscello, dici vabbè, la volta che vado in montagna sono fottuto, però almeno fai un prova.
1: Diciamo, dove abito io, ruscelli non ce n'è, quindi insomma ho meno possibilità di svegliarmi.
0: Sì.
1: Ci dovrei lavorare molto.
0: Bravo.
2: Guarda, Alessandro, io ti adoro, ma siccome sei un avvocato penalista, spero di non aver più a che fare con te
0: per il resto della nostra vita.
1: Vi lascio in calce il biglietto.
0: Bravo. Ciao,
2: grazie.
1: Un caro saluto, un abbraccio. Ciao.

0: Fino alla fine, Gold, gli Spandau Ballet su Radio DJ, 1983 alle 13:47 minuti. Guadagno un po' di tempo perché qui abbiamo un sacco di informazioni che sta raccogliendo la Jennifer per regalare il premio fedeltà.
1: Questa settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano.
0: E fino a qui è facile, sono due bei pettorali per la DJ Ten che sta per arrivare, insomma manca ancora un po', però il 4 di ottobre
2: che
0: sarà a Milano.
2: A posizionarsi sopra i pettorali

0: Sì,
1: Di Bernardo.
0: Certo. Che però abita a Ca Marcello.
1: Giusto, vicino a Frontino. È tutto,
2: esatto,
1: corretto. Che questo
2: buongiorno,
1: paese.
2: Buongiorno, ragazzi.
1: Buongiorno, Bernardo. Scusa. Questo paese molto piccolo, forse il più piccolo del comune di Pesaro Urbino, la provincia di Pesaro Urbino, giusto?
2: Esatto, comune Frontino ha 250-300 abitanti nemmeno.
1: Ok.
2: E Camarcello ha 3 abitanti.
1: Allora,
0: raccontiamo la storia di questi 3 abitanti. Chi sono gli altri oltre te?
2: Allora, gli altri sono madre e figlio, ex carabiniere in pensione.
1: Sì.
2: E la madre 96enne, hanno un gregge di pecore, loro... fanno formaggio, ricotta, insomma, eccetera. Io invece faccio il camionista.
1: Tu fai il camionista.
0: Perché tu
1: sei, diciamo, trasgressivo.
0: Da un
1: lui.
0: Punto di vista strategico, mi immagino che, che non sia quello che ti ha portato lì. Cosa ti ha portato lì?
2: No, io sono nato a Frontino.
1: Ok.
0: Che è una metropoli, però.
2: Sì, esatto, confronta dove abita adesso, sì. Sono nato a Frontino 58 anni fa. E poi ho vissuto a Roma 20 anni quasi,
1: sì,
2: in due tranche, però insomma, e poi sono tornato a Frontino, al mio paese natale, e adesso vivo lì da solo con due gatti.
1: Sì, bello.
2: Merlino e Vasco.
0: Bello, ma senti,
2: i miei gatti.
0: Diciamo che lì la vita è una pace e siccome siete soltanto in tre più qualche animale,
1: non
0: le notti
1: rumore.
0: Saranno fantastiche.
2: Assolutamente, assolutamente.
1: Okay.
2: Ho solo un pavone che mi sveglia la mattina. Sta nella vallata, però si sente molto bene.
1: Rimbomba nella vallata.
2: Cieco.
1: Perché il pavone, in effetti, tanto bello, ma fa quel suono lì che un filino fa una trombetta,
2: esatto,
1: praticamente.
2: Oddio.
1: Sì. Ti è sembrato fosse mattina che ti ha suonato?
2: Sì, porca miseria. Sì,
1: senti, ma tu tutte le mattine il pavone fa il suono?
2: Sì, assolutamente, assolutamente. Sì.
1: Ho capito.
2: Dalla sveglia tutta la vallata.
1: Che gioia. Che gioia. Vabbè,
2: sì,
1: ma tu facendo camionista partirai anche presto la mattina, perché ti fa comodo.
2: No, faccio solo locali. Io in questo momento sono in autostrada, ma sono tra Riccione e Pesaro, quindi sono lì.
0: Sono vicino, perché non vedo l'ora di tornare su.
1: Ma certo che non vede l'ora.
2: Assolutamente.
1: Da tutti i suoi concittadini.
0: Ma senti, ma i tuoi concittadini cosa fanno? Ti invitano a pranzo, a cena?
2: Sì, beh, facciamo anche cene all'esterno, adesso
0: sociali,
2: quando è la stagione, insomma, sì, assolutamente.
1: Sempre tutti e tre. Belli che sia.
2: No,
1: siete stupendi.
2: C'è anche una famiglia che torna in vacanza, che sono tedeschi, loro sono di Monaco.
1: Ah, stupendo, lì a Camarcello?
2: Sì,
1: eccezionale,
2: esatto,
1: devo subito andare a googolare le foto di Camarcello.
0: Bellissimo.
1: Ti dobbiamo salutare, Bernardo, un abbraccio e buona giornata.
2: Buona giornata a voi.
1: Ciao.
2: A tutti.
1: Ciao.

0: Meraviglioso errore su Radio DJ, il disco di Gianna Nannini, l'ultima canzone di oggi. Ci dobbiamo salutare perché siamo arrivati in fondo.
1: Se adesso il Vic mi porta a Frontino, perché sì, abbiamo visto le foto, è davvero fantastico. Figurati che a Marcello.
0: No, eccezionale, sono andato a vedere esattamente dov'è. Puntino, ma stupendo. Torniamo domani, stessa ora, bacio a tutti.
1: Baci.
2: Ciao. Ciao Vic, ciao Mari, ci vediamo domani. Ciao.
3: Ma che sto ascoltando adesso il Vic e la Mari? Ma che son bravi.
4: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
5: Radio DJ
6: One Nation, One Station.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
14: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
15: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
17: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
18: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
19: Cortilia, che piano?
18: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
4: My Movies presenta...
7: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
2: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
7: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
4: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
6: Che sta succedendo?
2: È una cosa da pazzi!
4: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
3: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
7: Invitarci? A unirci?

0: E a noi?
1: Noi?
2: Anche io. The Invite. Il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.

0: something. Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le due!

0: Here we go!
1: Vengo dalla luna!
2: Ti ricordi quando facevo Caparezza, ciao belli, 20 anni
3: in
2: fa?
3: In treno.
2: Quasi.
3: Mi ricordo solo quando l'hai fatto in treno e la gente era preoccupata.
2: Molto, perché ero chiuso nel bagnetto e continuavo a gridare così, vengo dalla luna, ti faccio fare
3: o lo fai o non lo fai, se lo devi fare lo fai bene.
2: Arrivavano però questi rumori in carrozza e sono venuti tutti a chiedere se stavo bene.
4: Eri chiuso in una ritirata.
2: Sì, bravo, ero in ritirata, sì, la ritirata.
3: Ah, è vero, beh, no. Ma guarda che non è un detto, era proprio scritta così.
2: Certo, sì, sì, sì, è vero.
5: Caparezza arriva dalla luna, Manicchi dalla superluna.
2: Vero, bella questa.
3: Vabbè, però questo weekend la luna è piccolina, diciamo.
2: Vabbè, ma tanto la
3: o seminuova, è un usato garantito, diciamo.
2: Sì. Però è quello che tu vedi, perché poi la luna è sempre quella, no?
3: Per no, cui beh, se certo, uno certo.
2: Se la superluna è state of mind.
3: Piccola. Vabbè, tra l'altro in questo momento è lì, adesso non la vedi proprio per niente.
2: Ora no, però
3: da qualche
2: c'è.
3: Parte c'è.
2: Sì che c'è.
3: Non è che scompare.
6: Ma quanto era avanti, Caparezza? Ma quanto realmente ancora spacca? Ma quanto è forte? Un abbraccio a lui. Un abbraccio forte forte.
3: È vero, è vero, è vero. Fa parte della categoria di artisti sul pezzo quando ha iniziato e sul pezzo ancora adesso. Perché ci sta che a volte uno perde il sul pezzismo, diciamo.
4: Poi ci sono gli artisti sul pezzotto invece.
2: Bravo. Sì, sì, sì. Ne conosco qualcuno io.
3: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Summer Camp. Nuova settimana insieme su Radio DJ, su DJ TV. Quindi se magari avete, non so, c'è in tasca un televisore, vuoi accendere sul 60...
2: Un pezzotto magari, ce l'hai in tasca. Non vi serve perché siamo in chiaro, però
3: ci sentiamo tra poco.
7: Summer Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
11: d'ora in poi lascerò.
12: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.

0: ragazzi, Summer Camp.
1: Oh, Wagnu, buongiorno. Oui. Ma li vogliamo fare gli auguri all'erede che oggi compie due anni di Summer Camp con voi?
2: No, due anni spesi bene.
3: E come si chiama questo piccolo erede? Che tra l'altro non conosce la vita senza Summer Camp.
2: È vero.
3: È un po', sai, che si parla tanto delle generazioni di adesso, sai, i nativi digitali sono venuti al mondo e il mondo era già pieno di cellulari, pieno di gente che camminava guardando le notizie, certo, guardando il sanitario, giocando a FIFA Football. Come si chiama quel gioco di calcio in cui tu guardi e basta delle partite che in realtà non esistono?
2: Football Manager.
3: Per dire.
2: Beh, non esistono nella tua testa, sì, perché tu sei l'allenatore, quindi no, giocano certo, loro, certo, no?
3: Sì, però esatto, sì, le stai guardando solo tu, non sono in mondo visione.
2: A proposito di calcio.
4: Beh, ciao ragazzi, scusate se uso voi la radio per ringraziare i grandissimi Pietro, Orlando, i gestori del bar sport di Figliaro, che oggi, pur essendo giorno di chiusura, alle ore 18 apriranno solo per farmi vedere il toro. Cioè, come fai non amare?
3: Che grandi, che grandi. No, simpatia, no, ma succede poi in tutto il mondo. Tra l'altro quest'estate ho fatto proprio una settimana a New York che coincideva con una delle giornate del campionato, era la seconda se non sbaglio, e sono andato a cercare un posto che mi facesse vedere Sassuolo-Toro, no?
2: Certo.
3: Perché quello era il turno. Mi rendo conto

0: che non sia Arsenal, Tottenham e Real Madrid, Barcellona, però che cosa ti devo dire? Voglio vedere il Toro.
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi sono andato in questo pub dove stavano facendo vedere tutte le partite del mondo, tranne la mia. Il gestore del locale ha acceso un piccolo televisorino, mi ha messo lì in un angolino e mi
2: piccolo,
0: ha fatto vedere.
2: Piccolo.
0: Infatti,
2: guarda, ne so qualcosa perché mi è successa la stessa cosa. Sì. In Grecia hai un'isola che si chiama Icaria, non è, che è praticamente l'isola dove c'è la maggior longevità, come si dice, cioè si campa di più.
0: Sì.
2: Infatti, questo signore di 162 anni aveva una televisione, non era un pub, era proprio una, l'unico che aveva la televisione. Gliel'ho chiesto il giorno prima e gli ho detto:
0: grande,
2: mi fai vedere Roma Fiorentina?
0: Com'è andata?
2: Ha visto proprio la mia faccia cambiare sull'1, 2, 3-0, 4-0. Mi diceva delle cose in greco e io rispondevo in mannaggette.
0: Vabbè, anche con me, anche a me col Sassuolo non è che è andata benissimo.
2: Vabbè, però
0: sto parlando ovviamente del Toro, che un Sassuolo che comunque insomma con le squadre di Torino ci ha preso gusto.
2: Sì, è ben allenato, ben allenato.
3: Ragazzi, ma quanto bello è uscire dall'ufficio, accendere la radio e sentirvi. È una gioia a quest'ora, davvero.
2: Oh, ma che bello, grazie.
3: E
2: sì.
3: Mai esistenza fu più bella da quando vi ascolto qui, che sia Summer Camp o Tropical Pizza.
0: Mai esistenza.
2: Diciamo,
0: esistenza.
2: Sai quando non riesci a trovarla chiusa? A me mi succede tantissime volte.
0: Ma è stato bello.
2: E quindi diciamo che giri un po' su te stesso finché la chiusa finalmente non arriva.
0: Ho capito, insistenza, no, perché in qualche modo un programma radiofonico, sai, dal lunedì al venerdì,
2: è il suo bello,
0: tutti
2: eh?
0: I giorni dell'anno, sì. Poi stacca un attimo, poi di nuovo.
2: È vero, il suo bello.
0: Ma cos'è?
2: Si ostina.
4: La chiusa, quella dei navigli, cos'è la chiusa?
2: La chiusa della, del discorso, no?
0: Cioè che il finale, il gran finale.
2: Ci sono quei discorsi che chiudono bene con zan zan e quei discorsi che invece non riescono proprio a trovare.
0: Girano un pochino intorno alla stanza
2: mentre si danza.
0: Partiamo una nuova canzone dei Planet Funk. La voce è di Steve Edwards. Poi ne parliamo del buon Steve.
2: Sì, sì, sì.
0: Radio D.

Primo disco Rewind My Mind, cioè riavvolge la mia mente, la nuova canzone di Planet Funk, che hanno sempre un suono così molto identificabile, no? Cioè capisci che sono loro, anche se c'è una voce alla quale siamo un po' meno abituati, perché le canzoni dei Planet Funk tendenzialmente sono cantate o da Alex o da Dan Black, a volte anche da tutte e due, e questo invece è un cantante nuovo che magari

0: Ricorderete per quella canzone di Bob Sinclair che faceva
1: Hold on, come on,
2: quella lì.
1: Quello, everybody quello. In the universe.
0: Ma scusa, faceva
2: Steve
0: anche
2: Edwards.
0: Parina pa pa pa, parina ta ta ta.
1: Esatto,
0: quella, l'avete capita?
1: Sì.
0: Quella,
1: sì. Questo qua.
2: Eccolo qua.
1: Oh. È lui, Steve Edwards.
2: Poi ha lavorato anche con i Cassius, tra l'altro.
0: Hai capito, quelli di tup tup.
3: Raghi, ultimo giorno di vacanza, tra virgolette, domani si torna a scuola. Sono qua posizionata sul divano, televisione accesa, ma dovrò farmi la doccia in queste due ore, quindi sapete cosa poi succederà, insomma, una volta che tornerò davanti alla televisione, sì, in che condizioni. Ma va bene, niente, non ne ho voglia, quindi datemi voi la forza.
1: Vabbè, dai, fai la doccia e poi come sempre ti asciughi all'aria.
0: Cioè, non ho voglia di fare la doccia o non ho voglia di affrontare la giornata e tornare a scuola
1: secondo
0: domani?
1: Secondo me di fare la doccia, perché a volte
2: se tre mesi di vacanza sono un po' pochi, in effetti. Sì. Tra l'altro stamattina ho accompagnato...
0: Ma lei torna da prof o da frequentatrice delle elementari medie? Perché la voce non è la tipica dei bimbi che ci scrivono.
2: Non lo so. Secondo me è una prof.
0: Sì.
2: Comunque stamattina ho accompagnato Giuditta, primo giorno di scuola, sì, e c'era il morning club di M2O fuori.
1: Dei
2: genitori,
1: sì. Sì.
0: Lasciati i bimbi a scuola, finalmente i genitori hanno alzato un po'.
2: Mi ha fatto un mattinetto.
1: Sì. Grande giorno di festa.
0: E anche un Aladdin particolarmente rilassato.
1: Molto rilassato, sì. Ha cambiato faccia da oggi, da quando ha lasciato
0: però
1: la scuola.
0: Però alcuni genitori miei amici mi dicevano che per questa prima settimana, siccome i bimbi, sai, hanno staccato per tre mesi, non sono ancora pronti per l'orario definitivo, sì, fanno soltanto tre ore.
4: Alle 12:30 sono già
1: vicini. Non fai il tempo.
0: E comunque l'inserimento deve essere graduale.
2: Sai, per dire, il Ministero dell'Istruzione non sa che a settembre inizia la scuola, quindi non è che magari si porta avanti a pianificare con gli insegnanti, eccetera, in modo che quando si inizia. No,
0: non privo
2: calma
0: di malizia,
2: giustamente.
1: Però io ho una domanda. Oltre a quelli che ovviamente stamattina hanno festeggiato, hanno fatto il morning club fuori dalle scuole, striscioni, drink e pranzi anticipati.
0: Beh, morning
1: per
0: club
1: festeggiare
0: di lunedì, poi è carico. Rispetto.
1: Però secondo me ci sono, o li vedo solo io, quei genitori che dicono vai amore mio, mi mancherai, che piangono perché si separano dopo tre mesi. Sono rari, però secondo me ci sono.
0: Quella è la facciata.
1: Cioè piangono di gioia, ecco.
2: Sono i genitori con la tata quelli di solito.
1: Sì.

0: gli animi dei genitori, ragazzi, in subbuglio, no? Sì, cioè, sì, il centro messaggi, sì, già on, sì, fire.
1: Parto da questo che è abbastanza moderato.
2: Okay. Ede, ma cosa stai dicendo? Il papà di un'amica di mia figlia stamattina mi ha detto: oh, stappiamo lo spumante. Gli ho detto: stappiamolo mercoledì, che fanno tutto il giorno. Sono arrivato a casa e l'ho messo in fresco.
3: Sì, l'hai messo in fresco per mercoledì. Ancora è presto, perché fanno, appunto, escono a mezzogiorno, troppo presto.
4: Sì, figuriamoci. Questa mattina ho portato mio figlio a scuola, no? Finalmente ricominciava. Arriviamo davanti a scuola, la preside fa: no, non possiamo prendere i bambini perché purtroppo sono caduti dei calcinacci e sapete com'è? Sì, poverina, gli ho infilato il suo bel caschetto e via il classe.
3: No, non ci credo, col casco. Il caschetto quello giallo.
1: Tanto sì, infortunistico.
3: Sì, sì, sì, con la pila davanti.
5: La cosa più allucinante è che ti confondono anche cambiando gli orari di ingresso, di uscita, 2:30, alle 8:20 la piccola, alle 8:50 la grande. In tutto ciò la mensa non c'è ancora, perché insomma, perché dovremmo dargli da mangiare subito appena inizia la scuola.
1: Con calma, ragazzi,
0: prepararlo poi. Mi piace, mi piace il sarcasmo.
3: Poi sono... quando arrivano devi chiedere il menù, devi chiedere le preferenze, i gusti.
1: Dici, da giugno a settembre non è che ti organizzi così in tre mesi, per
0: no,
1: Dio.
0: Scusa, no, sono vacanze.
1: Appunto, no, vero,
3: Come si capisce, sì, che il papà qua dentro è lì e non è qui?
1: E poi mettiamo i soldi.
0: No, l'altro papà sta mixando,
3: con la papà è occupato.
1: Poi mettiamo i soldi negli armamenti invece. Avanti così, bene.
6: Beh, raga, vogliamo parlare del fatto che per le prime due settimane non c'è la mensa. Dai, figa.
3: Su. Lui è più sintetico rispetto a Quarna, devo dire.
0: Ma non è che magari per togliere quei chiletti accumulati durante
1: un po' di digiuno, detox, così, eh?
0: Io sto provando a smettere di mangiare.
3: Ce la siamo tolta noi la mensa da soli.
0: Vabbè, insomma, bisogna anche un po' farsela scivolare.
1: No, no,
0: diciamo,
1: invece no, secondo me bisogna un po' protestare.
0: Bisogna,
1: no, se non diciamo niente, poi
0: no, però sai, no, mi volevo legare alla canzone.
3: Manco, però,
0: cioè, comunque sono d'accordo con te.
3: Un tempo era l'uomo dei ganci.
0: Un'esigenza di spettacolo.
3: No, niente, no, un tempo era l'uomo dei ganci, adesso no, no, no.
1: Guarda, c'è tempo per le cazzate, ma c'è tempo anche per le cose giuste.
3: Comunque, dai, shake it off.

0: Ciao Summer Camp, e vogliamo parlare del fatto che per le prime 2/3/4 per non sappiamo settimane non abbiamo insegnanti perché ancora non sono state nominate e chissà quando verranno nominate, non lo sappiamo. E cosa faranno i bambini a scuola? Ma è un problema loro, si arrangeranno, no?
1: Vabbè,
2: come dire, l'importante è fare un po' di casino,
1: sì,
2: così per entrare un po' nel clima.
1: Ma faranno anche un'asta del fantacalcio, voglio dire, se non c'è lezione, no?
3: Emiliano, buongiorno, è la scuola di suo figlio. Senta, volevamo avvisarla che oggi la scuola è chiusa perché c'è stato un allagamento, la scuola è completamente allagata. No, guardi, mio figlio nuota molto bene.
1: Sì, poi ha la maca quella del Lidl, che va tantissimo quest'estate, quindi galleggia tranquillamente.
4: Comunque oggi mia mamma mi ha preparato la parmigiana, i melanzane e anche il minestrone. Tutto dell'orto di mio papà. Un saluto da Raffaele.
1: Raffaele, hai una voce sempre più adulta. Dove andremo a finire? Grande Raffaele. 347 il prefisso per scrivere al Summer Camp.

0: Radio DJ. One Nation, One Station.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
10: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
11: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
12: Respira, sei in Trentino.
13: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional

0: In pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
3: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: altre cose ancora più vaste, diciamo. Sì, abbiamo parlato insieme ad Ax settimana scorsa. Se non avete perso questa intervista, la potete ascoltare integralmente sull'app di Radio DJ, su YouTube di Radio DJ, oppure aspettare che i ragazzi dell'Instagram la spezzettino e la ripostino a mo' di podcast, no? Sì. Così si fa anche con i podcast, fanno 2 ore e mezza di chiacchierata e poi ne vedi 20
1: poi
0: secondi.
1: Tu vedi il reel di 1 minuto e 30 e dici: oh, ma l'avete visto il podcast? Sì, visto il reel di 1 minuto e 20. Faremo anche noi così.
0: Perché stare lì a farli quando puoi fare summer camp e poi il risultato
1: Ma perché non fare delle interviste di 1 minuto e 20 direttamente?
2: Io ho già visto
0: devi azzeccarla.
2: Il clippino in cui c'è la telefonata di J-Ax a Nicky. Anzi, il messaggino.
0: Il messaggio sbagliato.
2: Quello l'hanno pubblicato.
0: Sì, esatto. Sì, che pensava di scrivere a suo figlio.
1: Figlio Nicolas, che salutiamo.
3: Su YouTube
1: quindi
3: c'è Nicky solo
1: Nicolas.
0: Su YouTube c'è anche solo l'intervista.
2: Anche su DJ.it, in home page la trovate facile.
0: Ed è bella, è una di quelle venute bene, divertente. Abbiamo riso e ci siamo anche commossi.
1: Sì, e abbiamo anche riflettuto, appunto.
0: Allora,
1: sì,
0: un po' come col film degli Oasis.
1: Cioè, io non mi dire nulla, devo andare a vederlo, ma vabbè, sono già commosso prima di vederlo.
0: No, ma io non spoiler al
1: massimo. Cioè, non mi dire se tornano insieme poi, capito? Non mi dire se fanno la pace.
0: Io parlo delle mie sensazioni. Sai che ogni tanto un bel pianto liberatorio fa bene e poi ti godi ancora di più la vita. E il film è proprio una metafora della vita, nel senso che piangi e ti gasi, sorridi, piangi e ti gasi. Sì. Poi ti gasi tantissimo, poi torni a piangere, tra l'altro ancora di più di prima, poi ridi di più, poi ti gasi, insomma. Sì. Queste sono le 3 sensazioni principali.
1: Comunque,
0: secondo me,
1: a proposito di Oasis, non ci sto più capendo niente su sta roba. Vai, arriveranno in Italia, ma quando lo annunciano, credo di aver capito che oggi pomeriggio
2: arriva
1: verso
2: la news,
1: le 5, sì, non so se orario inglese o orario italiano, arriva la news delle date.
0: Allora, c'è un noto mago di Milano Nord che ha previsto l'arrivo, sì, anche più o meno da queste parti.
2: Lievito.
0: Si sentiva parlare molto di Segrate negli ultimi minuti.
1: Dino era sicuro che arrivassero a Segrate live, che poi magari anche vero non lo possiamo sapere.
0: Ma infatti,
1: però
0: non saprei dove, perché il Magnolia mi sembra un po' piccolo, anche quella nuova
3: a Milano 2 vicino a casa di Guido.
0: Magari al Parco Lambro, come si faceva negli anni 70.
1: È bello, ma praticamente sai perché? Perché è stato postato dall'account ufficiale degli Oasis, c'è una foto di Liam in un parco e uno sotto ha scritto Segrate.
2: Però è vero,
1: come dire, venite a Segrate. Ma a Dino sembrava fosse la caption proprio, invece era il commento di un fan.
2: È verosimile perché quest'estate, lo ricordiamo, Liam ha commentato una foto, se non sbaglio, di un'ascoltatrice che mostrava un laghetto di Segrate scrivendo Brilliant, e quindi tutti avevano detto: allora mi impazzisce per il laghetto di Segrate.
1: Oh, ragazzi, noi siamo comunque.
0: Ma scusa, che sarebbe
1: pronti.
0: L'idroscalo?
2: Secondo
0: no?
2: me è un altro, no? Perché lì ci sono delle cave dove estraevano terra e probabilmente adesso c'è dell'acqua.
1: Senti, quindi siamo in diretta, quindi appena arriveranno le news ve le daremo.
2: Nel frattempo continuiamo a parlare di scuola.
4: No, per me invece l'inizio scuola è un'ansia, un'angoscia. Mamma, si sta così bene quando sono in vacanza. Quando inizia la scuola comincia a dire: hai fatto i compiti, dai, studia, dai, prepara la borsa, hai preparato la borsa, dobbiamo andare a calcio, andiamo di qui, di là. Anche no, ciao,
0: ma i compiti non bisogna farli anche durante l'estate, o si faceva solo ai nostri tempi?
2: Si fanno
0: per bene
1: l'ultima settimana di vacanza, ma si fanno sempre.
5: Niente ansia da rientra a scuola per me, ma ansia da regali di Natale che ho già iniziato a comprare oggi.
0: Vabbè,
1: è un argomento che piace a Nicky, questo del Natale.
0: Neanche Alex Farolfi ha già iniziato. E secondo me il record.
1: Lo possiamo
0: record
1: anche chiedere
0: assoluto,
1: Alex!
0: Hey! Hai già comprato?
1: Alex! La porta chiusa.
0: No, beh, bella aperta.
2: Alessandro, vieni.
0: Vieni un attimo.
1: Hai già comprato i regali di Natale? Perché c'è gente che si sta portando avanti già da adesso.
6: Mi dispiace deludervi, non ancora.
0: Vedi che la mia previsione era giusta.
6: Il limite è il 31 ottobre.
1: Quando cominci a pensarci? Entro il 31 ottobre o dopo?
6: No, dai, primi di ottobre. Poi il 31 dovevo aver già fatto.
0: Il 31 già fatto.
1: Allora manca poco, tra 2 settimane devi cominciare.
7: Oggi a scuola sono proiettati per Natale, cominciano a fare le cose per Natale. State calmi di tenerli a casa ancora 2 settimane a Natale. Sembra che devono fare la canzone di Radio DJ.
0: Quella sì che deve essere pronta entro fine ottobre. Comunque, alcuni dischi diventano d'oro, alcuni lo sono appena usciti. Tipo questo che si chiama proprio il disco d'oro. Il nuovo dei Wizard.
1: Si chiama proprio
0: sottotitolo
1: così,
0: The Gold Album. E c'è su questa.

0: quel brividello nella nuova canzone dei Weezer, ce ne sono di belle anche sul loro nuovo disco che, come tutti gli altri, si chiama Weezer come loro, però ogni disco ha un soprannome che poi diventa ufficiale: l'album verde, l'album rosso, l'album blu, e questo è l'album d'oro,
1: come tutti gli album colorati. Anche il White Album dei Beatles, secondo me, si chiama The Beatles, non c'è proprio scritto White però poi Album, diventa però bianco,
2: sì. Non c'era anche un disco bianco degli
1: Eric, quello però si chiama proprio bianco.
0: Beh, anche il disco nero dei Metallica, per esempio, è nero. Non c'è scritto da nessuna parte Black Album, ma poi per così
1: per comodità, convenienza, si chiama così.
3: Nicky, cerco di tirarti un po' su di morale io. Mancano solo 53 giorni e 6 ore Halloween. Tieni duro.
1: Pensavo a Natale, mi stava venendo l'ansia.
0: Infatti,
1: manca molto di più a Natale.

0: vedo.
1: Che non è bella detta così, eh? Cioè, chiudi la porta
2: e
1: stai zitta. Voleva far intendere altro, però detta così può sembrare un po'.
0: Vero, sembra un po' più aggressiva.
1: Chiudi.
0: Sì.
1: Però insomma, poi dopo.
3: Ma che Natale, lasciano stare Natale, c'è tempo, poi viene a noi, quello fai venire a noi prima del tempo. Ah, in mare bisogna andare, è 30 gradi, c'è un sole bellissimo, c'è l'acqua alle cardabollore.
0: Cardabollore mi piace, cioè nel senso che è proprio bollente.
1: Beh, oddio, non è una cosa bella, ma se non altro ci permetterà di fare il bagno ancora per un po'.
0: Sì, no? è vero.
4: Ciao ragazzi, sono Leonardo da Fiorenzuola d'Arda e domani inizio la scuola. Un po' c'è il dispiacere dell'aver finito le vacanze, però la felicità di incontrare di rincontrare gli amici. Ciao.
1: Sì.
0: Che intervista saggia da calciatore quasi.
1: Io credo che abbiamo giocato una buona partita. Gli altri ci hanno messi sotto.
0: Grande diplomazia. Sì,
1: però vogliamo ringraziare anche tutti i tifosi per il sostegno che ci hanno dato.
0: Leonardo, andrai lontano secondo me. Grande diplomazia.
1: Dai, buon inizio scuola a te, Leonardo, e a tutti gli altri.
5: E con grande diplomazia vorrei salutare Olivia da Roma che dice: guardate che l'organizzazione scolastica è un grandissimo caos. D'estate la scuola è aperta e lavora, quindi non avete idea di quanto sia complicato, insomma, organizzare tutti
0: i
5: turni, chiamiamo così, dei nuovi insegnanti.
1: Ma qui parliamo sempre di scuola pubblica o anche di quelle private, quelle un po' più anche costose, no?
0: Sì, perché gli orari però più o meno le vacanze sono quelle.
5: Però non è un problema solo italiano. Ho chiesto alla mia amica intelligente in realtà su 27 paesi dell'Unione Europea ben 24 paesi faticano nell'organizzazione dei turni scolastici a inizio scuola. Okay. Anche per dire la Svezia, che noi guardiamo sempre come esempio, capito? Quindi insomma.
1: No, infatti questa era la mia seconda domanda. C'è un paese alla quale ci potremmo ispirare, cioè, perché è anche bello dire, no?
0: Ma come fai a dirlo? No? Dove cadi bene? Guarda.
1: In questo caso mi sembra di capire cadi male.
5: Non lo sappiamo, in realtà non lo dice, però appunto è un fenomeno molto diffuso. Okay. Perché bisogna portare pazienza. Notizie belle, ragazzi.
6: Ciao, ragazzi, a proposito di corsi, non quelli scolastici, i cani corsi che si sono persi e venerdì avete fatto l'appello per ritrovarli, sono stati ritrovati, tutto bene. Quel che finisce bene,
1: ma
6: grazie,
1: che bello,
6: ancora.
1: Mi ricordo la notizia
0: di aver parlato in cagnesco io per cercare di ritrovare i cani.
1: Secondo me è stato proprio quello.
0: È stato il mio messaggio che li ha richiamati indietro.
1: Questo consolida ulteriormente il gemellaggio tra Summer Camp e DJ Chiama Italia, perché a DJ Chiama Italia ha fatto ritrovare i gatti
0: e noi
1: il
0: cani,
1: gatto,
0: e noi
1: i cani.
0: Sì.
5: Esatto. Anche i pipistrelli senza le ali.
1: Sono stati ritrovati.
0: È un po' più facile. Facile perché non avendo le ali non volano troppo lontano.
1: Quanto mi piace questa ballad. Attenzione al titolo, che può ricordare il nome di una nota ditta che produce motoseghe.
5: Sì, una delle ditte leader, diciamo.
1: Leader,
0: però attenzione, perché è scritto in maniera diversa.
5: È scritto diverso. Manca un H nel titolo.
1: E non fate collegamenti tra la motosega e la cantante che adesso vi facciamo ascoltare.
0: O se non li volevate fare, adesso li fate perché vi ci abbiamo fatto pensare noi. Lasciamo stare, ma va così a volte.
1: Ma è bellissima, è classica, ma è bellissima. Sì. Karol G, Bruno Mars, Still.

0: I miei amici musicisti dicono: vabbè, ma questa sequenza di accordi si è sentita in tante canzoni, questa melodia, le note sono sette, quello che vuoi. Ma invece è proprio questa la bravura, riuscire a fare qualcosa che sì, sa anche di leggermente già sentito, ma farlo con lo stile inconfondibile di questi due cantanti. Ma mi arriva, che ti
1: voglio dire? I still love you even with the broken heart, anche se c'ho il cuore rotto, io ancora ti amo, dice. Come detto.
0: Sai che avevo capito invece, ti amo ancora a te che hai il cuore spezzato. Invece giustamente non ha tanto senso.
1: No, mi sembra perché even with the broken heart,
0: però è un cuore spezzato generico, sì, no? Sì, ma secondo me hai ragione tu. Infatti dicevo, ma scusa, ma sei tu quello, no?
1: Ti amo a te e a tutte le vostre famiglie.
2: Natale quest'anno lo aspetto con ansia. Primo perché festeggio il compleanno.
1: Sì.
2: Secondo perché quest'anno mi hanno finito la casa a 150 metri dall'oceano in Brasile.
0: No.
2: E non vedo l'ora dopo due anni di lavoro continuo. Daniele.
3: Oh, ragazzi, io sto ristrutturando casa.
0: Sì,
3: e
0: sì.
3: Ho passato 3 giorni infernali, una fatica allucinante. Sentite a me, tenetevi la casa vecchia. Mamma mia.
0: Però in questo dall'oceano, insomma,
1: in questo caso secondo me è meglio la nuova.
4: Direi proprio 3 giorni li faccio. Ecco, dispartimento.
0: Ci fermiamo per qualche minuto. Summer Camp sarà di nuovo qui ad attendervi tra poco dopo la pubblicità su Radio DJ e su DJ TV. Su DJ TV forse dura un po' meno la pubblicità, quindi rientreremo prima, non lo so.
5: Quadrano lo studio.
0: Com'è che funziona?
5: Inquadrano lo studio.
0: E chi c'è nello studio?
1: No,
0: scusa.
1: Ma inquadrano molto DJ Aladdin in quella fase lì. Potete vedere un po' i suoi trucchi del mestiere, diciamo.
0: Vediamo,
1: sì,
0: vediamo
1: sì.
0: Un po'.
1: Canale 69,
6: Summer Camp è anche su DJ TV. Canale 69 del digitale terrestre. Radio.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Regina, ma che bel sorriso.
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Ok, ho scritto al chatbot, analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde? Ciao, come posso aiutarti oggi?
7: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
8: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le tre!

0: durare un altro quarto d'ora, quindi vorrei questa parte qui solo col dimentica il loop è per vero. Sentirmi la voce di Elisa perfetta, magica, reverberata intorno. Mamma mia che bellezza,
1: è vero, ha fatto su di me quello che Kintsugi fa sui vasi.
0: Esatto, ti ha riaggiustato
1: però con l'oro, con l'oro, perché questo significa, no, cioè restaurare i vasi con l'oro,
2: come coi denti, lo diciamo sempre.
0: Sì, esatto. Lui non c'ha qualcosa da restaurare,
1: sempre porcellana e oro.
0: Beh, per esempio il terzo capitolo della saga di Austin Power, di cui io sono grande grande fan, poi si umoreggia anche di un quarto capitolo, il protagonista del terzo capitolo deve restaurare una parte molto intima, no? Che gli viene fatta proprio con l'oro. Infatti il titolo del film, il sottotitolo, è Gold Member.
1: Esatto.
0: Scherza un po' su Goldfinger, sai, che è un po' tipo uno 007, no?
1: Tante associazioni, sai, il Gold Member, cioè quando arrivi a una soglia di punti per cui diventi Gold Member.
0: Cioè,
1: esiste
0: un membro, un membro d'oro. Però in questo caso si parla proprio del membro.
1: Sì, di quello, esatto.
2: Beh, abbiamo tanti membri dorati, diciamo, qua tra gli ascoltatori di Summer Camp.
3: Comunque, ragazzi, notavo tra gente che si fa la casa in Brasile, quello che ristruttura, quello che viaggia, eccetera. Madonna, di livello di borghesia che ha Summer Camp.
1: Sì,
3: eh?
1: È vero, sì.
3: Belli borghesotti.
0: Ma sì, allora, posso dire la mia? Secondo me è un po'... cioè, secondo me è sbagliato che generalizzare... l'italiano che va a cambiare vita, no? Da un'altra parte, perché questo il summer campista di prima abita proprio lì, non è che c'ha

0: uè, ha preso la seconda casa in Brasile. Perché comunque ci sono dei posti in cui, adesso forse parlo perché conosco Milano, ma ci sono dei posti dove comprarsi una casa costa un decimo.
1: Certo, esatto. Quindi magari hanno rinunciato alla loro casa di Milano, per esempio, o di Firenze o di Roma, per andare.
0: Cioè, paradossalmente è il contrario della borghesia, cioè qualcuno che proprio non vuole stare al gioco.
1: Però,
0: del.
1: Perdonami, ma a me l'immagine dell'ascoltatore di Summer Camp borghesotto mi piace. mi fa ridere. L'ascoltatore.
2: Ma io sapevo che era Castellan il programma della radio con la RAL più alta.
1: Ma lo stiamo insidiando, sì.
3: Summer Camp! Ciao! Finalmente il caldo fetuso è finito e io ho ripreso a lavorare anche il pomeriggio, quindi di nuovo sarò dei vostri. Ciao!
1: È finito il caldo fetuso? Chiedo a te che sei più esperto, Francesco.
0: Perché non ho capito, col caldo fetuso non si può ascoltare Summer Camp.
4: Appunto, ancora più bello.
0: Ti rinfreschi in una maniera
1: ma
0: un po'
1: sai
0: più
1: com'è
0: naturale.
1: Il borghesotto col caldo fetuso va al mare.
4: Quello del messaggio borghesotto l'avete riconosciuto?
5: Sì, infatti. No, ragazzi, io invece qua tutti i messaggi sportivi che fanno cose, io invece non faccio un cazzo.
4: È sempre lui.
5: Sto benissimo.
0: Ma io infatti pensavo che il messaggio avrebbe chiuso così, no? Tutti che comprano case in Brasile, io invece non compro un caso.
1: Sì, il tono era quello comunque, l'abbiamo riconosciuto.
2: Ragazzi, non abbiamo fatto gli auguri a Matteo Curti che oggi è suo compleanno.
0: Auguri Matteo! Oh yeah! E allora dedicato a lui.
2: Una bella pubblicità? No.
0: No, la pubblicità, la canzone Bastoni tra le ruote e anche la nostra canzone. All'incirca così ci

0: DJ
1: One Nation, One Station. C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: My Movies presenta...
3: Joe, ti ricordi di Pineok?
4: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
3: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
2: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
5: Che sta succedendo?
4: È una cosa da pazzi!
2: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
6: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
3: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
5: Anche io.
2: The Invite, il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

0: ve la trovate un'altra radio che mentre il mondo parla degli Oasis mette i Blur,
1: Ma adesso parliamo degli Oasis anche noi, non ti preoccupare, stiamo aspettando che escano le date ufficiali. Ieri è comparsa la scritta Oasis sopra lo stadio olimpico, tanto per dare un'altra...
2: Ma scusa, anche sul laghetto di Segrate, no?
1: Però
2: no.
1: Quella mi sembrava un po' più ufficiale, quella dello stadio olimpico, tanto per dare così un'altra, un altro indizio.
2: A proposito, ci sono novità?
0: No, al momento ancora. Non ci sono, ma arriveranno nel corso del pomeriggio.
2: Ragazzi. Allora, perché l'unica... Sapete qual è l'unica cosa che manca all'incredibile, commovente, strepitoso documentario Don't Look Back in Anger degli Oasis? Sapete cosa manca?
0: Andrea Duglio?
2: No, manca l'Italia, manchiamo noi l'Italia. E ce lo meritiamo, perché insomma si vede il pubblico che li ha visti in questo primo giro in tutto il mondo, e certo, tanti italiani sono riusciti a infilarsi, noi compresi.
1: Sì, è vero,
2: però
1: è vero.
2: Insomma, manca proprio...
0: Forse c'è una frase in italiano a un
2: c'è
0: certo
2: una
0: punto,
2: frase in italiano
0: mi fare dire
2: no. No, allora ieri sono andato al cinema con anticipo, perché proprio ci tenevo, ma vado sempre in anticipo. Però c'era un problema, sai quando compri il biglietto sul sito del cinema
1: online.
2: E poi arrivi con il QR, però sto QR non funzionava, e quindi faccio: ma scusi, però io l'ho pagato, allora vada in cassa, ma come si chiama, mi dia la mail. Insomma, abbiamo perso 10 minuti che avrei volentieri sfruttato per fare pipì e poi sedermi bello bello all'inizio del film. Purtroppo, ora che sono entrato, stava iniziando il film.
1: No, quindi no pipì.
2: Sì, perché ho detto voglio vederlo tutto, no? Perché l'inizio, ragazzi, non perdetevi un secondo di questo documento.
0: Fa parte dell'esperienza, come al concerto degli Oasis l'hai fatta lì.
2: No, io non sono di quelli.
1: C'è chi l'ha fatta lì, c'è chi l'ha fatta tutto, se stava piovendo magari avevi un
2: però in un parco
1: lungo.
2: È una cosa, al cinema secondo me è diverso. Comunque talmente mi ha preso bene che ho detto non mi interessa, me lo guardo tutto con la pipì in canna. Poi ho scoperto che invece è usanza tutta italiana, c'è l'intervallo.
1: Sì, adesso sì. Adesso c'è l'intervallo, l'ho scoperto guardando l'Odissea, hanno rimesso l'intervallo.
2: Ma va bene.
1: E ce l'hai fatta quindi, perché anche lì devi essere il primo a uscire, no, se no si forma la fila.
2: No, perché è un documentario molto contemporaneo, cioè a differenza di Supersonic, no, che fa vedere un po' la storia della band, qui la storia...

0: è concentrata tutta in quei primi tre minuti. Sì. Poi si arriva alla reunion, no? E le immagini sono incredibili, perché insomma vedremo come è andata dalla prima prova in cui non si guardano in faccia fino a quello che è successo.
1: Allora, quando Noel Gallagher sarà fatto santo, ci sarà San Noel. Nel frattempo c'è l'International Day of Noel, di tutti quelli che si chiamano
0: Noel.
1: Non
0: dirmi che oggi,
1: che cade proprio oggi. Quindi, parlando di Oasis, non potevamo oggi non fare una canzone cantata da Noel, non solo scritta.
0: Cioè, allora potevamo, però abbiamo deciso di farne quando una.
2: Quando ci
0: siamo gasati.
3: Salutiamo anche il figlio di Shorty, Noel.
1: Grande Noel. Tutto questo mentre aspettiamo che escano ufficialmente le date degli Oasis, abbiamo scelto questa canzone.
3: Quindi,
1: splendida.
3: Gli Oasis dopo i Blur. Bello.
0: Oh, peace.
1: Dove li trovate?

0: so cosa provava ieri Nicky quando aveva l'acqua in canna, diciamo così. Anch'io dovrei cambiare l'acqua alle olive, ma non posso con questo pezzo. Grazie Summer Camp. Il Vai del Gambius come sempre ringrazia On the Road, ma sempre solo su DJ, perché è una trasmissione così.
1: Come fai in una moglie?
2: L'acqua alle olive è
3: nuova,
2: non l'avevo mai sentita.
4: Nicky, siamo in due, fini in programmazione alle 19:10. Due Cinear Spritz, arrivo giusto perfetto per l'inizio del film Magliette Bagno. Ho detto ce l'andrò all'intervallo. Invece, da me, nessun intervallo.
2: No!
4: Due ore filate, ma ne valsa la pena.
2: Ebbene, vale la pena, ragazzi. Poi è tutta una meditazione, bisogna spostare l'attenzione.
5: Ma infatti, non ci devi pensare.
2: Non pensare alla vescica, pensa al cuore. E sarai ricompensato.

0: dance o dance, come sembrano voler, come...
1: dance, perché bisogna sempre mettere la O al posto della A, come ha fatto la Vale. Non so se avete sentito quando ha chiamato l'albergo francese per chiedere il menù dei ragazzi di Beverly Hills che erano lì. Ha parlato francese, a un certo punto gli ha detto justement. Ha chiamato live in Pinocchio l'albergo parlando un francese un po' come quello di quando faccio il professor Lamer. Ma è stato bello che a un certo punto gli fa justement. Quindi dance dance
2: giustamente
1: con la pronuncia francese come quella della Vale.
3: Avviso generale, ricordatevi di acquistare il pannolone degli Oasis.
1: Ci sta, sarebbe veramente un ottimo gadget.
0: Beh, magari per il prossimo film, tra l'altro,
1: ma anche per i prossimi concerti, perché fidatevi, serve.
4: Rimaniamo in Francia allora, ragazzi, in qualche modo.
0: Dai, rimaniamo in Francia, ma perché andar via?
1: Tanto bene, si sta.

0: Non so voi, ma a me questo viaggio in Francia è piaciuto, eh?
1: Anche a me moltissimo. Sì, mi sono trovato bene.
2: È piaciuto moltissimo.
1: Sono trovato moltissimo bene.
3: Ciao ragazzi, guardate che in Puglia, oltre a dire vado a cambiare l'acqua all'olive, si dice pure vado a cambiare l'acqua e sarà pizza. E sono un po' più piccoli. Ciao.
1: Poi dipende, magari al sud si dice l'acqua alle olive, al nord al burro. Dipende da la vegetazione,
0: c'è proprio quella,
1: no?
0: Linea gotica quasi.
1: Esattamente,
0: no?
1: sì.
4: Niente raga, oggi si torna al lavoro dopo il mio periodo di paternità, perché è venuto al mondo il nostro figliolino di nome Carlo. È dura tornare a lavorare, accendo Radio DJ, mi tira un pochetto su il morale. Approfitto di questa magnifica famiglia che è Radio DJ per dire a mia moglie e al mio figlioletto che presto sarò di nuovo a casa da loro.
0: Oh, che bello, bellissima famiglia, Radio DJ, ma anche la tua, no?
1: Infatti,
0: benvenuto al piccolo Carlo. In sottofondo c'era ancora un po'
1: noi.
0: Di Infatti, Half the World
1: lui
0: Way.
1: Ha detto, beh, ora posso mandargli un messaggio, dai, di un minuto almeno.
0: Tanto adesso suona e canta.
1: Non li ascolto.
0: Scherziamo.
2: No, invece ci stava, era perfetto con il mood della canzone, un po' commovente.
0: Sì, poi oltretutto è anche bello questo concetto del papà che sta a casa, no? Forse relativamente nuovo.
2: Sì, sta aumentando fortunatamente anche in Italia questo del congedo parentale.
0: Congedo parentale.
5: Ci sta. Ciao, sono Daniele, quello di prima, della casa in Brasile. Ho sentito adesso i commenti. Ci sta. Allora, io sono italiano, ma sto investendo per vivere in Brasile, perché mi costa meno.
0: Infatti.
5: E con il mio compagno siamo arrivati al terzo appartamento.
0: Un po' di borghesia c'è, ma non come
1: comunque tre case in Brasile, però hai mollato tutto qui,
0: ma tre
1: quindi
0: costano ancora meno che una.
1: Esattamente. Anzi, giustamente.
6: Ho la casa a 40 per andare a quella di Varlet. Quindi sono diventato borghesotto anch'io.
1: Sì.
0: Borghesotto.
1: È un pubblico di borghesotti, ragazzi.
7: Ragazzi, comunque devo dire, tra vari podisti che avete come ascoltatori che corrono 10-20 km, proprietari di case intercontinentali. Ma sto mai di che non c'ho un cazzo, non corro, mangio come un porco e sono contento.
0: Oh, alla grande, ho come l'impressione che dopo questo viaggio in Francia siamo tornati in Italia.
1: Lo faremo
0: anche musicalmente tra poco. Piccolo spoiler,
8: dai. Cosa regaliamo?
1: Cosa regaliamo questa settimana?
0: Ti dirò, ma sai che non lo so. Però voi prenotatevi lo stesso: 347-342-5200.
1: Comunque una bella
0: potrebbe
1: DJ box.
0: Potrebbe essere che stiamo ancora lì, inizio stagione,
1: senza strafare.
0: Gli schemi sono ancora un po' da oliare.
1: La prima metà di settembre ce la facciamo con la DJ box facile. Mette d'accordo tutti.
9: Ciao Summer Camp, oggi per il panificio Sarubo e rientro al lavoro. Abbiamo fatto una settimana di ferie.
1: Bravo.
9: Io sono stato a Berlino, ad Amsterdam e a Rotterdam. Mi sono divertito un po' e ora siamo pronti per ripartire.
1: Senza esagerare. Poco. Ti è divertito un po', ma
2: qui
1: non
2: è dove il Piemonte incontra la Calabria, diciamo, o viceversa.
1: Sì.
0: Ci sentiamo tra poco, ultima mezz'ora di Summer Camp.
10: Sentite a me, tenetevi la casa a me.

0: DJ
1: One Nation, One Station. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti.

0: offerti su diverse categorie del nostro assortimento.
1: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.
4: Mio, dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Suzuki e Vitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info.
8: Ops, loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
10: Perché? Perché?
11: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz. Are you ready?

0: Guardi, mi gioco questa frase.
1: Te la sei giocata bene perché classica. L'abbiamo ritrovata. Bravo Fulmi. Nacci.
2: Ciao ragazzi, Summer Camp. Mentre tutti tornano al lavoro, io e mia moglie invece andiamo in vacanza. Meritata vacanza. Finalmente, viva Dio, la vacanza. Quindi non sentiamoci per una settimana, mi raccomando.
1: Va bene, no, nel senso, noi siamo qua.
3: Anche da noi.
1: Noi non sentiamoci, noi siamo qua, non è che possiamo silenziarci. Tu magari non accenderci se non ci vuoi.
0: Però ci sta, perché tante anche delle persone che incontro in giro, oh bella, oh Nick, Summer Camp, mi sembra, vi ascolto e mi sembra di essere in vacanza, anche se sono al lavoro. Però se sei in vacanza ci sta che vuoi un programma che ti faccia pensare al lavoro.
4: Magari appunto ti sembra di ascoltare quando ascolti dall'ufficio, capito?
0: Sì, ti ricorda la tua routine. Vabbè, abbiamo qualche programma che fa un po' effetto lavoro, diciamo, da consigliare.
5: Ciao Summer Camp, sono Barbara.
1: Ciao.
5: Vi chiamo per dirvi questa cosa che è un po' diversa dal solito, ma vabbè, oggi è stato il primo giorno di scuola, io insegno, quindi aiuto, e ho iniziato il nuovo anno scolastico prendendomi cura di me. Quindi oggi si va a fare un bel esame mammografico e vorrei invitare tutte le donne a farlo e a non sottovalutare mai, mai, mai la prevenzione. Oh. Ciao!
1: Brava,
5: ciao,
1: questo è un bel appello, grazie per averlo fatto.
0: Quello che mi sento di aggiungere è questi nuovi propositi che tutti abbiamo, no?
1: Sì.
0: Perché poi in realtà, parliamoci chiaro, settembre sa più di inizio anno che l'inizio di gennaio.
1: Dici
0: no?
1: Bene,
0: almeno,
1: sì,
0: no? La stagione scolastica, lavorativa. Teniamoli almeno.
1: Sì, facciamoli durare almeno un mesetto, dai. Non facciamo evaporare
0: perché
1: tutto
0: già sento
1: il 15
0: che
1: settembre.
0: Molti propositi stanno scricchiolando, diciamo.
4: Io per non sbagliare volevo andare a correre, ma ho detto niente.
0: Ma
4: dai,
0: no,
4: guarda,
0: non inizio neanche.
1: Tu lascia sta, tu devi pensare al nuovo Francesco Quarna,
4: esatto,
1: che esce ogni sera, è diventato quasi prezzemolino,
4: ragazzi,
1: degli eventi.
4: Cioè il nuovo Nicky che corre, torna, corre.
1: Il nuovo Francesco
4: faccio
1: Quarna
4: Nicky,
1: che
4: capito?
1: Esce.
4: Mi ha attaccato il virus.
1: Sì,
0: io vado a pestare l'uva questo weekend.
4: Andando presto, mangia mezzogiorno, così.
1: Bello.
0: Sentite, prima allora ci dicevano che siamo un po', che abbiamo un pubblico un po' borghesotto. Noi vogliamo andare incontro, diciamo, a questa nuova esigenza.
4: Scusate, la DJ box che regaliamo non è un garage, cioè è una scatola, non è il box.
1: Non è il box in quel senso, anche perché l'amico borghesotto ce l'ha già, quello che ci sta ascoltando, quindi non gli
4: serve. Almeno due.
0: Certo che un box fa sempre comodo, soprattutto a Milano, lo affitti.
4: Però c'è il problema che adesso che le macchine sono più grandi rispetto al passato,
0: devono
4: e non ci stanno nei box.
0: Devo ingrandire tutti i box di Milano.
1: È vero.
0: Ma sì, la metti sul marciapiede che tanto sta. Vabbè, no, perché dicevamo questa cosa? Perché il prossimo brano che vi facciamo ascoltare rientra un po', se proprio lo vuoi categorizzare, un po' in quella quel genere musicale di cui si parla, quella nuova etichetta yacht rock, cioè rock rocchettino, insomma, piuttosto pulitino, però un rock un po' da barca, un po' da yacht.
1: Si ascolta bene, la morte sua è sullo yacht.
4: Se non ce l'hai,
0: non barca vela, attenzione, no, vogliamo una cosa grossa.
4: Il cosiddetto ferro da stiro, quello che chiamano ferro da stiro.
0: Però al contrario.
4: Al contrario.
1: Esatto, yacht. O anche yachtino.
0: Non ho mai pensato che il ferro da stiro, se lo giri, sembra un po' uno yacht.
1: Sì. Per quanto ci sono degli yacht adesso a forma proprio di ferro da stiro, perché comunque sai che il design delle barche sta un po' cambiando.
0: L'hanno ricapovolto.
1: Sì, che hanno un po' la prua che va proprio a ferro da
4: stiro. Ma adesso che non si stira neanche più.
1: Ma infatti.
0: Comunque, che cosa fai quando sei lì sul ponte? Fai un po' di chiacchiericcio, no? Certo. Ma inteso non come il programma bellissimo della DJ condotto da Chiara e Ciccio, proprio di chiacchiericcio.
1: Sì.
0: Insomma, si parla un po' del più del meno, e parlare del più del meno in inglese si dice small talk. E questo è il titolo della canzone di questi due che non conosco tanto bene.
1: Charlie Gere e Cat Burns.
0: Sì, vabbè, impariamo a conoscere, da qualche parte bisogna cominciare. Sentiamo.

0: Ragazzi, non so voi, ma io ho chiuso gli occhi e sento quasi proprio il frusciare delle onde.
1: Lo sciabordio,
0: no? Lo sciabordio.
1: Sì, è musica che va di moda sugli yacht, ma anche moltissimo tra gli ortolani della mia zona. Tu entri, sì, entri a chiedere due pesche e parte questa musica qua. Ti
0: però
1: sembra
0: poi,
1: di essere su uno yacht.
0: Secondo me lo yacht è un po' uno state of mind, cioè una condizione mentale. Perché guarda che alla fine lo sciabordio dello yacht e lo sciabordio del materassino
1: è uguale,
0: è lo stesso. Perché il mare è quello. Tu devi chiudere gli occhi e ascoltare la musica giusta. Poi il mezzo conta fino a un certo punto. Secondo me
2: Erano costoro, ragazzi?
1: Costoro erano Charlie Gere e Cat Burns, che vuol dire gatto brucia. No, no, in realtà no, Cat sta per Catherine.
3: Raga, ma il gatto di Summer Camp alla fine è stato battezzato?
0: Non è mica Filotto?
1: Filotto mi sembra,
0: Filottino? Ma va bene che ha questo gattino qui?
1: Ma che musino che già Filottino.
4: Ciao Summer Camp, io mi metto in smart solo per ascoltare voi e quando mi chiamano mi scoccia anche perché devo interrompervi. Ciao.
2: Brava, così si fa.
0: Giusto, io non risponderei neanche alle telefonate di lavoro. Cioè,
1: sì.
0: Non si può fare via messaggio che almeno scrivo e continuo ad ascoltare.
1: Metti uso aereo. Uso aereo.
0: Va bene, sciabordio ragazzi, qui materassini un po' più di categoria superiore, secondo
1: me. Oppure 8 anni 80 qua proprio.

0: Predicava bene, razionava benissimo, cioè all night long, cioè tutta la notte facciamo festa tutta la notte.
1: La mia colonna sonora questa.
0: Sì, nel senso,
2: cioè la nuova colonna sonora di Quarna.
0: No, nel senso, non è che lo dice poi alle 9:30 no raga, mi faccio una minestrina e vado a letto. Non so se avete visto il documentario su Weird World, quella session incredibile in cui tutti questi cantanti pazzeschi, i più famosi del momento, si ritrovano in studio dopo la cerimonia degli awards di qualche cosa condotta da Lionel Richie, che è lì la mattina a fare le prove, a fare il check, perché oltre che condurre suonerà, ballerà e canterà, e alla fine di tutto va in studio e fa ancora tutta la notte. Adesso poi non so se è proprio una cosa naturale per lui, però di sicuro lo faceva. Erano tutti belli svegli dopo una giornata.
2: Non so se è proprio una cosa naturale, dici bene, per tutti.
0: Ma non lo so, io non ho nessuna prova. Ma è vero che negli anni Ottanta spesso diciamo si tendeva ad andare un po' oltre la natura.
2: C'è anche una parte tagliata del documentario in cui qualcuno di loro fa: così posso mangiare tutta la totta che voglio, prendo la medicina e mangio tutta la totta che voglio.
0: Non possiamo sapere.
2: E sono svegli. Sì.
3: Pezzo, ragazzi, io apro i matrimoni e sabato ci ho aperto l'ultimo della stagione. Oggi mi rilasso tagliando l'erba.
0: Mamma mia, senti che mix con
1: Tony.
4: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Andiamo nel profondo nord-ovest italiano, alla Twil. In collegamento dalla Twil c'è Mario, detto Marius, professione rifugista.
2: Bellissimo.
0: Ciao. Marius, benvenuto a Summer Camp.
5: Ciao ragazzi. Ciao Marius. Che bello sentirvi.
2: Sai che mi viene in mente il rifugista delle dive, in realtà era il visagista, però.
0: Ma allora non dici male, perché secondo me Mario, da come ho capito io, viene dal mondo della moda.
5: Sì, arrivo da Milano e prima lavoravo nella moda, di tante cose come la pelle per una maison, quindi una maison molto importante.
0: Aspetta, la pelle, quindi, che poi insomma in francese
5: poi diventavano delle borse.
2: Dici bene, sono il professor Lemaire, volevo salutare il mio amico Marius, quante volte io l'ho chiamato per parlare di palle, no? Perché lui era un grandissimo esperto di palle, quindi lo volevo salutare.
0: Ma scusa, come si passa da il mondo della moda,
2: della mondanità,
0: a 3000, festa incredibile, RVS SP, a essere il titolare di un rifugio di montagna?
5: Semplicemente con tanto coraggio e con tanta voglia di cambiare. Il cambiamento l'ho fatto quando sono tornato dal Magic Pass in Alaska nel 2019.
1: Come Frank?
5: Anche il nostro Frank.
0: Dal Magic Pass. Sono stati tanti quelli del mondo che hanno visitato.

0: Il primo è stato proprio Chris McCandless, insomma, no, quello a cui è ispirata la storia, no? Sì.
1: Quindi parliamo del libro e poi del film.
2: Sì, Into the Wild.
1: Into the Wild.
0: Sì, cioè, nelle terre selvagge.
1: Cioè tu, ispirato da Into the Wild, vai in Alaska, torni e dici basta con la moda.
2: Basta moda, ora
3: sì, ma neanche tornando, proprio sul volo del rientro, licenziato.
0: Mona, tutti vado in un rifugio a rifugiarti, perché nel rifugio, cioè, sei proprio per definizione un po' isolato.
1: Beh, però insomma c'è tanta gente che rincorre i rifugi, soprattutto in queste estati sempre più torride, quindi funziona, insomma, lo puoi fare di lavoro.
3: Sì, no, certo, d'estate si fa quello e d'inverno qua la Twill si lavora sulle piste, quando comincia a nevicare, quindi qua ci si arrabatta un po' facendo tanti lavori diversi.
0: No, certo. Sai che ci sono quelli che ora mollo tutto e apro un ciringhito, però non avevo mai sentito nessuno dire mollo tutto e apro un rifugio, perché è un po' uguale.
4: È la crisi climatica, ragazzi.
1: Sta cambiando anche i nostri sogni.
0: Esisteva già il rifugio o l'hai fatto tu?
3: No, c'era già. Okay. C'era già, si chiama Rifugio De Fei. Certo. Quest'anno siamo scesi un po' prima, io e il mio cagnone, per prendermi un po' di tempo, anche perché mi sono dato alle corse, ai trail, quindi mi devo allenare.
4: Mario, quindi da lì si parte per fare il Rutor, una montagna
3: da vada. Bravissimo. Bravissimo.
0: Ti conosce, perché conosco. Francesco Quarna c'ha i pin sul telefono dei rifugi, sai, sono quelli che segnano i ristoranti.
4: Io nella mia vita precedente andavo in montagna, adesso invece vado nella moda.
0: È così. Vi siete dati il cambio.
1: No, c'è anche chi fa il percorso opposto.
0: Certo.
1: Senti, ma torni in città ogni tanto.
3: Guarda, credo di venire, scendo giù a Milano una volta all'anno, tipo parto con l'idea di stare giù 10 giorni, alla fine sto giù 3 e poi scappo.
0: Ti è venuto proprio il fastidio, ti è venuto proprio. Ci sta.
1: Giusto, sì. Passare da un'altra fase, chissà un domani, no?
3: Guarda, di Milano mi manca il mio ristorante cinese, il mio pub, il mio Irish pub e basta.
0: Qual è il tuo Irish pub? A sto punto voglio saperlo.
3: Ah beh, il Murphy's in via Savona.
0: Conosciamo. Sì,
1: bellissimo. Dove fanno anche karaoke, no?
3: Sì. Sì, fanno il karaoke o l'Old Fox in
1: bello, Sant'Agostino.
3: Sant'Agostino.
1: Senti, un ristorante cinese invece, dai, che io frequento, magari ci dai una bella dritta?
3: Non so se c'è ancora lì in via Solari un ristorante cinese, o comunque lì in via Savona ce n'era uno, se non ha chiuso, è stato
1: rimpiazzato. Quindi non nella zona tradizionalmente, diciamo, conosciuta come Chinatown.
4: Conosco bene.
0: Non vuoi aprire un rifugio cinese? Sarebbe bello, no?
4: Anche le Guinness, però
1: riunire tutto quello che ti manca.
0: Bello, che bello. Senti, ti mandiamo una DJ box, la apri e dentro c'è un po' di aria di Milano.
1: No, perfetto. Sono sicuro è la cosa che ti manca di più.
0: Sì,
3: anche la nebbia.
0: Sì.
1: Ciao Marius,
0: ciao,
1: alla prossima. Ciao.

0: Ragazzi, a proposito di rifugi cinesi di montagna, in Friuli, in Carnia, al rifugio Tamai fanno il ramen di montagna. Consiglio di andare a provare.
1: Ah,

0: Ciao.
1: Vedi? Tamai è un nome che potrebbe tranquillamente essere il nome di un ristorante cinese.
2: Certo. Da Tamai. Tengo a precisare che comunque anche in Cina ci sono delle montagne importanti.
1: E magari c'è un rifugio che fa invece la salamella, le cose un po' all'italiana.
2: Gli spaghi alla puttanesca.
1: Sì, esatto.
3: I pizzoccheri.
1: Ragazzi,
4: basta parlare di montagna. Basta. Che palle, dai. Sì.
2: No, io parliamo di cibo, ragazzi, che ho una fame a quest'ora con il nuovo orario.
1: Come fai tu? Come facciamo?
2: Mangio un zicca alle 11 e mezza a mezzogiorno e un po' controvoglia, poi alle 4 mi viene una fame pazzesca.
1: Anch'io metterei a tavola.
2: Non sono esattamente problemi.
1: No.
4: Dicevo, andiamo al mare, che è meglio, dai.
5: Ciao, Summer Camp. Allora, io sono ormeggiato con il mio yacht, il Capoca, davanti a Castro Marina, ok? Stasera mega festa. Chi vuole venire si parcheggia vicino al mio yacht e si sale a piedi nudi, al massimo, certo. Al massimo fantasmino bianco, ok?
1: No, piedi nudi, dai.
5: 18.
4: Hai visto che borghesotto?
1: Il Capoca! Il Capoca, ragazzi, Capoca. Andate alla festa del Capoca.
2: Chissà quanti, sentendo questo invito, avranno detto Capoca!
1: Sì, esatto, Capoca, sì.
6: Ciao, noi invece stasera, che non abbiamo niente da fare perché siamo borghesotti, si va a fare un po' di bigole al torchio alla sagra, così.
4: Vabbè.
2: Bene, il bigolo va fatto.
1: Bigolo, sì. Volevamo parlare di cibo e siamo stati accontentati.
7: Oh, ragazzi, è tanto che non si dice. Il lunedì, non dimentichiamolo, che è il giorno più bello, perché c'è tutta la settimana di Summer Camp. Viva il Summer Camp!
1: Non l'avevo mai Alessandro. Intesa così, ma sai che hai ragione.
2: Grazie, ragazzi, buona serata. A domani. Summer Camp Radio DJ One Nation, One Station.
8: Senza dubbi. King Marrakesh, dal 18 settembre su Disney Plus.
9: Tutti senza dubbi.
10: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
11: Non c'è una destinazione.
10: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie. Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
8: Ci piace. Il docufilm King Marrakesh, dal 18 settembre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
13: Kia. Movement that inspires.
14: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
15: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde? Ciao, come posso aiutarti oggi?
16: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
17: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
18: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17.300, IVA esclusa.
19: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da 2 di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a

0: 4,90€. Scopri di più su Conad.it.
1: Radio DJ consiglia.
2: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AI. Se fino ad ora ve lo siete perso, mi trovate a teatro. Se volete rivederlo, mi trovate a teatro. Se avete fatto di tutto per evitarlo, la fatica è quasi finita. Le ultime date sono su dj.it e i biglietti su livenation.it. Praticamente sono la vostra I. Avete bisogno d'altro?

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!

0: Madonna come spinge, nel senso, Madonna come spinge? Cioè, danceteria, l'abbiamo detto, che è tipo un luogo dove ascoltare o dove prendere la musica dance a fette. Alla danceteria, com'era la pronuncia corretta, Fra?
1: Danceteria.
0: Ah, danceteria, scusate, siete su Radio DJ, siamo pronti? Siamo pronti?
2: Siamo messi.
0: Ah, siamo messi, ci siamo, Gazzology.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.

0: Zoology anche oggi in diretta su Radio DJ, mi verrebbe da dire anche questa settimana e quindi anche questo lunedì presenti ci siamo, noi ci siamo, spero anche voi in tantissimi, spero ad ascoltarci e seguirci anche oggi subito dopo Summer Camp. Salutiamo gli amici di Summer Camp, eccoci qua presenti, ciao, io sono Gianluca Gazzoli, pronto e carico come sempre nel tentativo di farvi compagnia.
1: Ci anche
0: questa settimana si è ammessi, tra l'altro oggi ce l'ho anche sulla maglia, si è ammessi, ormai sapete se chi ci ha seguito anche nelle edizioni precedenti, sarà lo spirito della Romagna che ho attraversato questo weekend, ma me lo sono portato un po' addosso. Ciao Giovane Pada, one in
2: Ciao,
0: della regia.
2: Buongiorno.
0: Fra paga e paga tutto
2: buon
0: a posto?
2: Pomeriggio. Sì, bene.
0: Come è andato il weekend?
2: Bene, sono andato a funghi.
0: Davvero? Sì. Mamma mia,
2: bello.
0: Come sono cambiate queste conversazioni nel corso degli anni? Ma dove sei andato a funghi? Non si può
2: non
0: dire.
2: Si dice, non si
0: vero
2: dice,
0: che non si dice?
2: A Sormano.
0: A Sormano e ne hai trovati tanti o pochi?
3: Tanti, tanti.
0: Madonna, sai che la prima regola del tipo il Fight Club.
2: Non ho detto dove.
0: La prima regola di chi va a funghi è non dire e non parlare mai di funghi, una cosa di questo genere. Elisa Cyber,
3: buon pomeriggio,
0: come stai?
3: Sono messa.
0: Sei messa? Qualcuno che non conosce la storia di si ammessi. Comunque prima è successo, c'è
3: forse
0: una base triste.
3: C'è
0: una base triste. Allora,
3: succede?
0: Adesso vi racconterò questa cosa che secondo me succede a tutti. No, più triste.
2: Ah, più
0: questa
2: triste.
0: È ispirazionale.
2: Ah, arrivo, aspetta.
0: Questa è per reel da milione di views per dire una cosa ispirazionale. Invece questa
3: invece
0: è base
3: proprio...
0: triste. Sì, perché secondo me capita a tanti questa cosa, no? Che tu vedi una cosa molto divertente, che sul tuo telefono dici, vedi quel reel e dici, ah, questa roba gli fa spaccare da ridere, gliela faccio vedere, fai vedere a un tuo amico, una persona convinto che riderete insieme di gusto, solo che quel tuo amico non ride. E allora prima ho visto Linus nei corridoi, io ho detto, ma tu conosci Supercazzola, il video, si è messi una cosa che fa veramente tanto ridere. E c'era anche Walter, c'era Fede, c'era. E io facevo vedere questa cosa con grande entusiasmo.
3: Sì.
0: Ma ridevo solo io.
3: No.
0: Mi rendevo conto che in quel momento
3: che
0: lì.
3: Stavi esagerando.
0: Che io ero veramente esaltato da questa cosa. E lì non rideva nessuno. O ridevano
3: andato.
0: Per farvi una cortesia. Però mi capita, no? Quando mandi quel video al tuo amico. A me succedeva tanto con Elisa. Con
2: Ma Eli non le capisce.
0: Io Eli faccio non sempre vedere una cosa. Faccio, guarda sta cosa che fa troppo ridere, guarda. E lei la guarda. E resta.
3: Non ti do soddisfazione.
0: Non mi dà alcun tipo di soddisfazione.
3: Scusami,
0: vabbè, comunque è andata così. A me si è messo fa molto ridere. Vabbè, ma questa è un'altra storia. No, arrivavamo da. Adesso, personalmente arrivo da un weekend abbastanza romagnolo perché sono stato a Misano a vedere il GP. Cioè, un'altra base triste, per favore. Sono
2: ma
0: cose
2: come?
0: Triste.
2: Ma come?
0: Come no? È stato bellissimo. Allora, è stata una bellissima esperienza. Vissuto con persone bellissime. Ero con il Bellinelli. A proposito di.
3: Questa
0: ho incontrato.
3: Base.
0: Ma no, questa è una cosa. Però appena è partito, eravamo lì, insomma, se sei italiano, segui la MotoGP,
3: sì,
0: ovviamente
3: sì.
0: Non so che non vale per tutti, ma la maggior parte delle persone era lì che voleva vedere il Bez, che

0: che spingeva, certo. Eravamo tutti lì per quello. E lui alla primo giro è partito fortissimo e poi purtroppo è successo quello che tutti hanno visto. E poi Pecco uguale, è successo anche per Pecco, quindi sono un po' dispiaciuto. Ieri probabilmente gli italiani avrebbero voluto andasse sicuro. Diversamente, però ci sono stati tanti festeggiamenti perché comunque la moto italiana ha vinto. Adesso non voglio entrare nello specifico.
1: Beh,
0: però
1: per
0: mi è dispiaciuto per il Benz.
1: Chi vede la Formula 1, insomma,
0: cos'è successo? Kimi tira su tutto.
1: Ha vinto anche a Madrid,
0: niente,
1: quindi dai.
0: Non se ne esce, per fortuna, ma poi c'è stato anche Jimbo che ha vinto nello sport. Poi c'è stata anche la Juve. Ah no, quello non è successo.
1: Già, Luca,
0: vabbè,
1: purtroppo.
0: Ma questa è un'altra storia. Altre cose di cui parleremo tra pochissimo. Ma se qualcuno, Eli, si volesse mettere in contatto con noi anche oggi e dirci delle
1: c'è
0: cose.
1: C'è un numero anche per questa settimana. 347-342-5220.
0: Cioè, tu mi vuoi dire che anche oggi
1: a questo numero.
0: Ma sono già arrivati tanti messaggi, com'è possibile?
1: Lo salvano in rubrica.
0: Tu l'hai detto solo adesso. Vabbè, fra, questa è la nostra canzone.
2: È vero.
0: Goditi il momento.

0: questo su Radio DJ. No, prima dicevo la nostra canzone, perché quando nel 2018, infatti questa canzone è del 2018, pazzesco, sì, coincidenza, sì, sì, incredibile, avevamo iniziato l'avventura proprio su DJ TV, io che chiacchieravo in video e Frapaga in regia, ma anche Viola e tutta la squadra, c'era questa canzone che la mettavamo quanto
1: era
0: in video.
1: La sigla.
0: Era la sigla, forse, è vero, scusami, era la sigla di Dalle 2 alle 5
2: era
0: poi.
2: Era la sigla
0: poi
2: del vostro
0: poi dalle
2: programma?
0: Del nostro programma. Ed è diventata la nostra, di solito io e Fra ci baciamo, sì, quando c'è questa
1: adesso
0: canzone, oggi non l'abbiamo fatta perché comunque siamo ripresi, qualcuno,
2: prego, dai,
0: tra l'altro lo ricordo, ci può vedere anche sul canale 69 di JTV o sullo YouTube, 347 342 5220, vedi che non sono
2: sei
0: da solo.
2: Sei in buona compagnia.
0: Cosa dice? Cosa dice?
2: Buonasera Gazzo, buonasera a tutti,
0: buonasera.
2: Giallo, tranquillo, sei in buonissima compagnia.
0: Vedi?
2: Anche io quando ho fatto vedere alcuni video di Supercazzola alla mia compagna ero l'unico che rideva e che probabilmente capiva,
0: vedi,
2: quell'umorismo. Fiero di essere strano eppure gobbo, ma questo non lo dire.
0: No, Matte, vai tranquillo. Tanto Matte da Firenze gobbo, cioè
1: proprio,
0: mamma mia, l'apoteosi, l'apoteosi. Vabbè, vabbè, insomma, anche ad altre persone fa ridere per fortuna. Se no mi sarei sentito un pazzo. No, a proposito di moto, parlavamo prima di Romagna, in realtà di Misano e di MotoGP. Oggi in realtà sono arrivate tante richieste di auguri, però oggi è un anniversario in realtà speciale, di un fatto sicuramente non bello, anzi di una cosa anche abbastanza drammatica, ma mi faceva piacere

0: ricordarlo perché ho conosciuto in momenti diversi un po' sia la storia che anche la famiglia. Il 14 settembre, ormai di 2 anni fa, è il giorno insomma della tragica scomparsa di Luca Salvadori. Luca Salvadori è un ragazzo, era, io uso sempre è perché comunque uno se vuole andare a cercare online quella cosa lì resta in realtà per sempre, è un ragazzo sicuramente grande appassionato di motori e di questa sua passione, oltre a metterla sulle due ruote nelle sue gare, in tutte le sue avventure, l'ha sempre raccontata anche attraverso i social. Aveva un canale YouTube veramente molto molto seguito da altrettanti appassionati ed era anche molto stimato e rispettato da tutti gli altri piloti. Purtroppo il 14 settembre di 2 anni fa, in un incidente proprio durante una gara in Germania, è venuto a mancare ovviamente una tragedia per la sua famiglia ma anche per tante persone che aveva seguito. Mi è sempre rimasto impresso perché era uno di quei personaggi di cui non mi dicevano sempre: Giallo, lo devi conoscere, devi venire ospite al Basement, lo devi incontrare, perché è uno che proprio rappresenta quelle cose lì, no? E quindi ho sempre avuto questo rammarico, sì, perché univa veramente un sacco di mondi, che era quello che mi faceva condividere, ma soprattutto aveva la passione che trasudava e che gli faceva forse compiere anche imprese un po' folli. Però tutti quelli che vanno con la moto, avete imparato a conoscere anche i più famosi, diciamo qualche rotella fuori posto, perché per andare, ragazzi, se vedete la MotoGP soprattutto dal vivo, le moto, le gare di moto, e vedete a che velocità vanno un essere umano su quelle due ruote, dite vabbè, da fuori di testa. E in questo caso però è sempre riuscita a trasmetterla. L'anniversario oggi è speciale perché proprio oggi viene inaugurata in realtà una statua. C'è da dire una cosa, io saluto Monica, che è la mamma, che ho conosciuto in un momento abbastanza casuale, ma io credo sempre che le cose non accadano per caso, che mi raccontava proprio questo. Alla fine non c'era un luogo dove andare a salutare Luca. Tutti i fan, tutte le persone che l'hanno seguito nel corso degli anni avevano dei luoghi digitali, ma non c'era un luogo fisico. E da oggi questo luogo fisico c'è, perché insomma è stata costruita questa struttura che si chiama Le Pieghe, che è alta circa 5 metri. Ricordo anche il nome dell'artista, Nicola Samori, che invece non ho avuto modo di conoscere, ma ho visto un po' di video in cui racconta come l'ha fatta. Ci sono pezzi di alluminio della sua moto, insomma ci sono delle cose molto molto belle, e da oggi la potete trovare, sarà tra le curve gemelle di Viale Pietro e Marie Curie, a 2 passi dalla Triennale a Milano, che è anche un luogo simbolico perché ho saputo insomma che le sue prime pieghe con la moto le ha sperimentate in quelle vie lì. Non so se era una cosa, beh, si potevano fare le pieghe anche
1: si
0: in
1: città,
0: non so la velocità, si però si piegava. Non volevo solo essere io a dire questa cosa perché conta fino a un certo punto, però questo è un tema di cui ho parlato con Pecco Bagnaia, che insomma stiamo parlando di un 2-3 volte in realtà campione del mondo anche nelle altre classiche, che è sempre uno molto abbottonato, no? Ma su Luca ha avuto qualcosa da dire.
2: Io credo che ce ne siano pochi, cioè di persone vere su YouTube si cerca sempre allo sfarzo, invece Luca secondo me era uno di quelli che poteva essere tranquillo nella sua vita e invece si è messo in gioco da sempre, si è creato il suo cerchio. A me piaceva molto perché era una persona estremamente positiva sempre. Una perdita importante secondo me, perché c'è grossa nella mia per quanto mi riguarda, perché mi piaceva scrivermi spesso con lui per commenti, lui aveva un'idea corretta sulle cose. Io sono una persona estremamente dura con me stessa, a volte l'ottimismo lo vado a cercare nelle altre persone, lui era una di queste. Lui aveva intrapreso questa disciplina che le corse su strada, io le ho sempre vissute un po' come quelli che si buttano giù con le tutelari. C'è un rischio grande, il suo incidente non è avvenuto per un errore suo. Ero sul Lago d'Orta a festeggiare l'anniversario con mia moglie, andammo a dormire, la mattina guardavo il telefono, mi sono svegliato, ho preso il telefono in mano, guardo e ho letto questa notizia ed è stato... All'inizio speravo vivamente che fosse una fake news o comunque un esperimento, lui faceva delle cose strane ogni tanto, era un esperimento sociale particolare, bello estremo. Ci ho sperato, guarda, in tutti i modi, poi ho capito, non volevo crederci, è stato tosta, perché

0: Anna Castiglia, niente di me. Devo dire che anche l'audio, non so più niente, potrebbe essere utilizzato anche quello come meme o come frase quando sei, non so, interrogato su qualcosa. Ma questa è un'altra storia. Siete su Radio DJ, sempre Gazzologi. Ancora un buon lunedì. Tanti ricordi arrivati al 347-342-5220 su Luca Salvadori. Abbiamo fatto un piccolo anniversario. Lo so che non è una cosa felice quando si parla di una tragedia, però in questo caso il suo ricordo è anche bello, positivo. Insomma, parliamo di un ragazzo che ha fatto tanto per tanti appassionati. Anche i vostri messaggi lo hanno dimostrato, e soprattutto le parole di un campione come quelle di Pecco Bagnaia. A proposito di campioni, stiamo scoprendo che stiamo vivendo un periodo storico abbastanza particolare, diciamo, per il mondo in generale, ok? Ma non senza parlare di cose serie, parlando magari di sport, che stiamo arrivando da un weekend, è anche un periodo in cui, per forza di cose, molti si stanno appassionando anche a sport diversi dal solito, no? Vuoi che il mondo del calcio o della nazionale sta vivendo un periodo particolare, invece tanti altri sport stanno, insomma, recuperando. Ieri, insomma, stavo guardando anche la gara di salto in alto di Jimbo, e anche quella ha creato un grande movimento.
1: Vero.
0: Tra quella di Kimi che abbiamo sentito poco fa, il tennis, eccetera. Quindi capita che anche campioni di altri sport si appassionino a nuovi sport. L'esempio di chi?
1: È l'esempio quello di Ronaldo il Fenomeno.
0: Aspetta, Ronaldo il Fenomeno è uno.
1: Ce n'è solo uno.
0: Cioè, adesso parte la diatriba di Ronaldo, ce n'è uno solo.
1: No, Ronaldo il Fenomeno,
0: sì, sì,
1: ok?
0: Sì, sì, sì.
1: Era sugli spalti degli US Open,
0: sì.
1: Quindi da spettatore.
0: Eri tu sugli spalti, non ho capito.
1: No, lui.
0: Ah, lui era.
1: Io no.
0: Scusa, non ho capito, ero. Ho detto, mi è sfuggito il dump di Elisa Cyber dagli US Open.
1: No. E è stato intervistato e lui ha detto che il calcio è sempre la sua vita, ma ora il tennis è entrato nel suo cuore. Quindi spero di vedere presto, lui dice, una partita di Jannik, perché lui è fan di Jannik Sinner.
0: Non c'è niente di più bello di vedere leggende dello sport che riconoscono altre leggende,
1: sì,
0: e
1: anche multigenerazionali.
0: Beh, adesso,
1: insomma,
0: prima abbiamo parlato di moto, non fammi citare quel giocatore di basket, poi sembra che parlo sempre di lui.
1: No,
0: però Michael Jordan, certo, ha voluto conoscere a tutti i costi Valentino. È voluto andare nei box a conoscerlo, ma con anche una faccia proprio di uno,
1: di un fan.
0: Ah no, perché Vale è lo sportivo preferito del tuo sportivo preferito. Sai come i rapper, no? È il rapper preferito del tuo rapper preferito. È come Baggio, che è il calciatore preferito del tuo calciatore preferito. Insomma, è quella cosa lì. Quindi lui si è appassionato di tennis.
1: Giochicchia, tra l'altro.
0: Giochicchia.
1: Sì. E si è talmente appassionato che era lì a vedere gli US Open e ha dimostrato di essere grande.
0: Ma
1: fan,
0: voi
1: di
0: state
1: Sinner.
0: Seguendo, avete, non so, facciamo un range degli ultimi tre anni.
1: Ok.
0: C'è un qualcosa a cui vi siete appassionati, a uno sport al quale mai avreste pensato di appassionarvi? Cioè, che il te di 3 o 4 anni fa avrebbe riso se tu gli avessi detto: guarda, sto guardando quella cosa lì e mi sono proprio appassionato.
2: Perché guardi?
0: Perché guardi?

0: guardi noi?
1: Perché quella...
0: No, io non mi... Cioè, purtroppo sai che lo sport...
1: No, ma non farlo, anche solo vederlo. Anche solo vederlo.
0: Che mi sono appassionata.
1: Anzi, mi sembrava che avessi detto è solo lo sport che proprio lo manda via. La manda via.
0: Non lo
1: ce
0: so.
1: L'hai?
0: Non saprei dirti adesso la cosa che mi sono...
1: Non valgono i campionati di...
2: Ma non guardo lo sport in
1: di freccette.
2: No, e allora niente. No. Arrampicata un po', ma l'ho guardata alle Olimpiadi.
1: Sai quanti stanno facendo arrampicata adesso?
2: So,
1: che probabilmente prima non l'avevano messo in considerazione. Allora, vediamo adesso. Secondo me è interessante questa cosa qui. Tra poco ne sapremo di più a riguardo. Io ne ho un paio almeno.
3: Oltre
1: vabbè,
3: al
1: secondo
3: basket.
1: Me in tanti, tanti, guarda, stavano arrivando già i messaggi.
3: Il oltre padel. A LeBron James.
1: Ma LeBron James da quando sono piccolo.
3: A...
1: No, deve essere una cosa che tu non seguivi da piccola.
3: Ah.
1: E che adesso sei proprio impazzita per quella cosa lì. Oh.

0: Ciao.
1: Io e mio fidanzato abbiamo scoperto quest'anno lo skateboard. Basta, impazziti noi per lo skateboard.
2: Ma quello
0: beh, tanta roba, sì. Però guarda, mi è successo più o meno anche a me la stessa cosa qualche anno fa con lo skateboard. Però è un'età troppo avanzata, secondo me, per imparare lo skateboard. Perché lo skate devi avere un po'...
3: Mi stai dando degli anziani.
0: No, a me sembrava una voce giovanissima. Però non hai quell'incoscienza che hai quando sei più piccolo, che ti butti giù da qualsiasi roba, in qualsiasi modo. E... perché anche quello fa. Però ben venga. Cioè, anch'io sono stato... contento di avere, di essermi appassionato, quindi adesso solo skate, vai in giro, fai bellissimo. Lo skate bello. C'è anche un messaggio di un ascoltatore, allora ce ne sono tantissimi, tra poco li recuperiamo, ma mi colpisce questo messaggio di Domenico, sì, che dice: da bambino non guardavo e non seguivo e non giocavo a calcio, da qualche anno mi sono appassionato e ora lo seguo con grande piacere. Domenico, sì, ti devo dire una cosa, il calcio degli ultimi anni non è lo stesso di quando ti sarai

0: saresti potuto appassionare da
1: piccolo. Però magari dalle ceneri si può rinascere.
0: Ah, quello sempre, quello sempre. Tanti messaggi di speranza. Tra poco a Gazzologi, un programma di speranza.
2: Resta dove sei su Radio DJ, se vuoi ridere ma anche rifletterei. Un programma che sfoggia il pedigree. Signore e signori, Gazzologi.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station. Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a €4,49. Scopri di più su Conad.it.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16.300 IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a €1.000 di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su Toyota.it.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a €1.000.000.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Yuhu! C'è nessuno?
16: Yeah! Uno c'è!
15: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
16: Piacere! Calciolone!
15: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
16: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
17: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da €159 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo €8.361. 59 canoni, 75.000 km, rata finale €16.153. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
19: Ma settembre sta finendo.
18: Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
14: Incredibile!

0: Gazzology a questo orario qui, cioè alle 16.37 in questo momento stiamo ascoltando i Fontaines DC. Sai che io gli davo una vita molto più lunga, cioè nel senso,
1: sono...
0: ero convinto che no, poco relativamente, comunque 2014 fondati,
1: sì,
0: nel...
1: pensavo
0: tipo primi 2000, okay, fine anni 90, una cosa di questo genere, quindi chissà quanti pezzi ancora dovranno fare. Li state ascoltando in questo lunedì pomeriggio insieme, dove appunto per molti, tra l'altro lo scopro e lo ricordo anche dei vostri messaggi, perché diciamo da qualche settimana siamo nuovi di questa fascia oraria qui, sai che potrebbe ritornare l'SOS genitori?
2: Tantissimo.
0: Che era una cosa che facevamo il sabato sera tardi, cioè era quella quel momento in cui chiamavamo i genitori che dovevano andare a farsi degli sbatti per i figli.
2: Solitamente perché, erano in macchina,
0: sì,
2: e stavano aspettando.
0: Perché effettivamente in questo orario in tanti escono da scuola o vanno a prendere i figli.
2: Sì.
0: Oggi per molti è ricominciata anche la scuola, non so se già a tempo pieno fino a questo orario qui, molti accompagnano ai vari 12.000 sport che alcuni figli fortunati magari riescono a fare, quindi secondo me dovremmo
2: che
0: riaprirlo.
2: Magari i figli hanno scoperto.
0: Sì, perché mi agganciavo a quello, perché al 347-342-5220 a proposito di vari sport nuovi scoperti da poco e che mai avreste pensato nella vita di fare, ci sono anche voci di bambini in realtà,
2: sì,
0: no? Cos'è che era arrivato?
3: Noi a 4 anni che facciamo arrampicata, Leonardo da Brescia.
0: Ciao Leonardo, ma prima parlavamo di questo.
2: È quotatissima.
0: Sì, più per gli adulti, dicevamo noi.
4: Il mondo dell'arrampicata è esploso negli ultimi anni.
0: Sì.
4: C'è veramente tanta richiesta e noi stiamo aprendo una palestra.
0: Bah. Ma devo dire che tra l'altro si trova lì in questo momento in una caverna, credo dall'eco,
2: sì,
0: che c'è, però anche vicino a dove abito io, tipo la festa di compleanno di Rachele dello scorso anno l'abbiamo fatto dove fanno arrampicata.
2: Davvero?
0: Cioè tu vedi questi posti al chiuso che dici cosa c'è lì dentro, un campanile, e poi entri e sei all'interno
2: e
0: di pareti. Sì, devo dire che va su. Sì, non so per quanti giorni, però spero che si potrà appassionare a lungo. Sentiamo ancora un po' di voci vostre.
5: Ciao Gazzo.
0: Ciao.
5: Beh, una cosa che ho seguito con tanto interesse durante i campionati, scusami, le Olimpiadi invernali è stato il curling. Pensavo che potesse interessarmi così tanto, invece ho guardato diverse partite con grande interesse. Pensavo.
0: In tanti il curling l'hanno scritto, però è complice proprio l'Olimpiade e la coppia in questo caso di italiani che insomma ha fatto parlare perché sono andati fortissimo.
2: Allora forse ce l'ho anch'io.

0: Il curling, secondo me.
1: No, non il curling.
0: Ah, pensavo.
1: I tuffi.
2: Ah, ti piace.
0: Beh, allora, gli Olimpiadi sono grandi complici,
1: sì,
0: di nuovi sport da provare.
1: Devo dire che mi ero c'è stato un periodo in cui mi
0: in
1: ero
0: cui facevi
1: tanto
0: appassionata.
1: No, non che ho provato.
0: Ti appassionavi
1: poi,
0: ai tuffi.
1: Ma mi sono molto appassionata ai tuffi.
0: Beh, io credo che tra gli sport esotici, tra virgolette, del mondo che arriva dalle Olimpiadi, i tuffi sono quelli a cui tutti noi un po' ci siamo appassionati.
1: Eh sì.

0: Questo messaggio di Ilaria è il tuo sotto falso nome?
1: No, giuro.
0: A me fa schifo fare qualsiasi sport, ma adoro vedere tutti gli sport. Partite, olimpiadi, biliardo.
1: Vabbè, io non dico di no a niente.
0: Ci sono filosofie anche da quel punto di vista. Però va bene, sono arrivati un po', magari qualcuno. Proveremo, io vorremmo anche provarlo a sentire, ma nessuno risponde a Eli.
2: È vero.
0: Ma perché Eli non ti risponde quando gli richiami? Perché esce un numero privato?
1: Forse sì.
0: In sti tempi ormai non si risponde più ai numeri privati. Potrebbe essere una truffa.
1: Ma noi ci riproviamo.
0: O Elisa Cyber, che è la stessa cosa più o meno. Dipende dai punti di vista. Siete su Radio DJ? Buon pomeriggio.
3: Quando la serpiente si evoluzionerà, si rapido che molto spesso note la differenza tra una serpiente venenosa e otra che non lo è.
4: 1970

0: 1977, non l'anno di questa canzone, che in realtà è del 2010, ma il titolo di questa canzone di Anna Tijoux, che devo dire, per me questa canzone è sempre una case history interessante di Radio DJ, perché molti ovviamente se la ricordano, qualcuno mi ha scritto anche FIFA 2011, FIFA, perché anch'io molte canzoni le associo per la colonna sonora dei videogiochi, però è una canzone che era uscita appunto in quell'anno lì, però in Italia non se l'era filata nessuno, poi se non ricordo male, perché ne avevo parlato con Linus al Basement, era stata messa dopo che era stata vista durante una puntata di Breaking Bad, e da lì anche in Italia è diventata molto popolare questa canzone bella, e anche ovviamente poi per il videogioco. Ma tanti messaggi che arrivano al 347 342 5220, troppo tardi per rispondere adesso al telefono, quando arriva la chiamata di Lisa Cyber è così, o rispondi subito o se no
1: è il treno passa una volta sola,
0: il treno ciuff ciuff passa una volta sola, e anche gli argomenti passano. Ci ritorneremo su questi sport su cui vi siete appassionati magari da poco e mai pensavate di appassionarvi nella vita, anche perché c'è un qualcosa che comunque ci coinvolge allo stesso tempo, perché devo dire la verità, negli anni non ho mai approfittato di questo superpotere che abbiamo all'interno della nostra squadra. Forse ne hanno approfittato, tra virgolette ovviamente, altri amici, ad esempio i Vitiello. So che con i Vitiello e saluto Nicola e Gianluca, spesso facevo un momento dedicato a questo momento qua, perché Eli ha i poteri. Eli è una strega, possiamo dirlo apertamente? Sì?
2: Prendi questa,
0: esatto,
2: mano.
1: Ma dai,
0: sì, fa le carte.

0: parte. Sì. No, intanto salutiamo Iva Zanicchi, che era presente anche lei a Misano, e c'è una foto iconica di lei e Valentino Rossi.
1: Wow.
0: Bellissimo. È andata a trovare Vale nel paddock. E,
2: però non parliamo di me, perché
0: no.
2: È un articolo recentissimo.
0: Cosa dice? Perché tanti ci vanno sotto per i tarocchi.
2: Sì, allora in realtà è un po' che c'è questo fenomeno di ritorno dei tarocchi.
0: Il ritorno?
2: C'era stato tantissimo, soprattutto durante il periodo Covid.
0: Sì.
2: Moltissimi li avevano riscoperti.
0: Perché lì non avevamo molto da fare.
2: Però,
0: ci aggrappavamo, adesso, più che altro a volte ti aggancia anche un po' la disperazione del momento.
2: Vero,
0: no?
2: Vero. Però adesso non si tiene più nascosto, mentre prima era qualcosa di tabù forse.
0: Ah, okay.
2: Adesso soprattutto anche le celebrities non lo nascondono, e la prima anche in questo senso è sempre lei, Dua Lipa.
0: Dua Lipa?
2: Lei tutte le mattine mescola le carte ed estrae una carta che poi la accompagna durante la giornata, ed è così che secondo me...
0: Cioè Dua Lipa tutte le mattine fa questa cosa
2: sì.
0: qua?
2: Mescola le carte, ne estrae una.
0: Ma prima o dopo colazione, secondo te?
2: Questo non lo so, secondo me durante il momento della colazione,
0: ma,
2: forse è il momento che sta più tranquilla.
0: Sono quelle carte in cui a un certo punto esce la luna nera.
2: No, purtroppo
0: non è quella.
2: No, non è quella. Okay. Lei è grande, la numero uno. Il motivo per cui mi sono appassionata al mondo dei tarocchi. La
0: chi? Ah, pensavo Dua Lipa.
2: No, la
0: beh,
2: luna nera.
0: Allora salutiamo. Non si chiamava Cloris? All'interno del programma Luna Park, me lo ricordo perché ero un bambino, tutte le sere, era quando il preserale, il quiz era effettivamente prima
2: preserale sì.
0: Quando era preserale, e c'era la luna nera, mi ricordo.
2: Bellissimo.
0: E arrivava
2: lei
0: Cloris,
2: tutta vestita,
0: che girava,
2: che si metteva sul suo
0: e
2: tavolino.
0: E se non ricordo, tu non dovevi trovarla la luna
2: non
0: nera.
2: Dovevi trovarla se trovavi la luna nera per
0: e questo ha condizionato la tua vita?
2: Tantissimo. Poi vabbè, mia nonna e mia mamma le facevano,
0: certo.
2: Quindi poi da lì...
0: Ah, ma è una roba di papo superpotere di famiglia. Ma che rapporto hai quando fai questi... Cioè, io la vivrei malissimo, perché se mi dovesse uscire qualcosa di brutto, come...
2: No, allora, mi è capitato di farle e diciamo che la domanda che, cioè la cosa che dico sempre è non fare domande di cui in realtà non vuoi sapere veramente la risposta.
3: Che il gioco abbia inizio.
0: Purtroppo.
2: Quindi devi sempre pensarci bene a quello, a quello che chiedi, perché poi non sai mai quanto ti condiziona. E io di solito poi però...
0: Vabbè.
2: Allora, il responso delle carte.
0: Voglio chiederti una cosa sulla tua esperienza, ma arrivano già esperienze anche dagli ascoltatori al 347-342-5220. Adesso facciamo un purpurì e recuperiamo tutto. Quindi il trend adesso è che molti sono tornati
2: molte
0: a farsi.
2: Celebrity.
0: Molte celebrity fanno i tarocchi senza.
2: O se li fanno fare.
0: Ma i tarocchi in giro ce

0: Che bella vita, ma anche che bella canzone, quella di Ariete, che segna anche un po' il ritorno di Ariete e Angelina Mango. Ariete che è anche un segno zodiacale, quindi guarda in realtà come ci riagganciamo al tema non solo dei tarocchi, ma anche insomma dell'oroscopo e tutto quel mondo lì dove se vuoi crederci ci credi, se non ci vuoi credere non ci credi, però c'è tanta gente sempre di più che ci crede. Che esatto. Spiegazione vi date, amici all'ascolto?
1: Allora, l'articolo dice che le persone continuano a vivere in una società dominata da dati, numeri e strumenti che permettono di controllare, tenere misurato ogni aspetto della propria vita, dal sonno all'attività fisica, alla produttività, al tempo trascorso online. I tarocchi in questo senso rappresentano il contrario,
0: cioè,
1: di questa...
0: ti illudono un po' di avere il controllo.
1: Sì, o non comunque lo so, ti fanno... Molti li usano come strumento di... per meditare, per meditazione. Cioè tu estrai una carta, a prescindere che tu ne sappia o non ne sappia, quella carta magari i colori, cosa rappresenta, cosa c'è raffigurato, ti può dare uno spunto per una meditazione.
0: Per una meditazione così, una riflessione su te stesso.
1: Sì, una riflessione su te stesso. Per esempio Dua Lipa, che lo fa la mattina, le serve... per, lei dice, per guidarla durante il corso della giornata.
0: Ma l'ha dichiarata lei
1: lo
0: questa
1: dice
0: cosa?
1: Lei. Ah. Mentre invece magari, chi ne so, chi lo fa la sera lo fa per meditare.
0: Hai i nomi di altre celebrities?
1: Per esempio c'è Emma Watson, che lei lo unisce al journaling, quindi unisce tarocchi e tenere un diario di scrittura.
0: Sì, sì.
1: Oppure Anya Taylor-Joy, che è la regina degli scacchi, bravissima.
0: Certo.
1: Porta con sé un mazzo di tarocchi e dei cristalli quando viaggia. Perché l'aiutano?
0: Io...
1: Tu sorridi.
0: No, io guarda che... Allora, innanzitutto parli con uno che quando è andato in India si è fatto leggere la mano da tutti gli sciamani che ho incontrato.
1: E hai trovato comunque un po' di riscontro.
0: Sì, ma io anche durante Sanremo avevo una pietra in tasca.
1: Sempre.
0: Però era una pietra ligure perché ero a Sanremo. Grande! Ragazzi, ci stiamo scaldando, siamo nel mood.
1: Io vorrei abbandonare lo studio, veramente.
0: Puoi crederci o non crederci, io magari non ci credo, però alla fine, nel dubbio, l'ho messa in tasca. È andata bene, chissà se è quella.

0: Come?
1: Goccio. Ma butta la pasta.
0: Ma è già il momento, è già finita. Ma c'era un messaggio che riassumeva tutto. Ciao Gazzo, io avevo credo 12 o 13 anni. Una zingara mi fece le carte per strada, me ne fece tirare tantissime, i miei amici ridevano. Alla fine mi disse: ci metterai del tempo, ma diventerai qualcuno in quello che ti piace. Ora a 50 anni sono uno scrittore horror di una certa fama, mai più fatto leggere le carte da nessuno. Nel dubbio, Andrea, hai fatto bene. Grazie mille a tutti per essere stati con noi. Grazie Propaganda in quel della regia.
2: Grazie a voi.
0: Grazie Elisa Cyber from redazione.
3: Grazie a voi e grazie al Gazzo.
0: Mi raccomando, nel dubbio domani mattina non leggete, non fatevi fare le carte, ascoltate Radio DJ e andate sereni. Al massimo le carte ve le leggiamo noi.
4: Il mio lavoro qui è finito.
5: Ma non hai fatto niente.
6: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
7: Radio DJ
8: One Nation, One Station.
9: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività.

0: scolastiche. Regolamento su assicurazioni.vanat.it. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde? Ciao, come posso aiutarti oggi?
7: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
8: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
9: Cortiglia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
10: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
11: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Ecco le 17. DJ!
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio DJ. L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, è convinta che l'attacco russo a un convoglio al confine con la Polonia sia stato un tentativo di spaventare i paesi occidentali per dissuaderli dal sostenere l'Ucraina. Penso che dovremmo agire esattamente al contrario, ha detto la capa della diplomazia europea a Rovaniemi, in Finlandia, dove si sta svolgendo un vertice artico. Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto nel dibattito sull'intelligenza artificiale e sui rischi legati a un suo eventuale sviluppo senza controllo. Le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate, ha detto il capo dello Stato, ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando disparità sociali ed economiche già in essere, ha aggiunto. E sulla questione è intervenuto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'unico argine di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno è un presidente intelligente, e gli Stati Uniti ce l'hanno, ha scritto il capo della Casa Bianca su Truth. Contro la IA è in atto una cospirazione e ne beneficia la Cina, ha aggiunto Trump. Proprio Pechino ha bollato come allarmismo gli appelli a rallentare lo sviluppo della tecnologia.

0: e ha invitato ad accelerare invece sui sistemi di sicurezza legati all'AI. Il leader dei senatori democratici americani Chuck Schumer è di parere diverso, i campanelli di allarme stanno suonando come mai prima e l'amministrazione Trump si sta girando dall'altra parte, ha detto. Se il presidente non agisce, dovrà agire il Congresso. Non accenna a diminuire la tensione in Medio Oriente l'incontro tra una delegazione iraniana e quelle dei paesi del Golfo in programma in Oman è stato rimandato. Al centro del meeting c'era la discussione sullo stretto di Hormuz. Intanto il prezzo del petrolio continua a salire, il Brent è vicino ai $110 il barile. Passiamo alle elezioni in Svezia. Con lo scrutinio completato al 94%, il centro-sinistra è in leggero vantaggio, ma sarà complicato formare una squadra di governo. I socialdemocratici di Magdalena Andersson sono il primo partito con il 28,1% delle preferenze. Ai moderati del premier uscente Kristersson è andato il 19,9%, la destra radicale dei democratici svedesi ha ottenuto invece il 17,6%, per la prima volta in calo in una elezione nazionale da quando il partito è entrato in Parlamento nel 2010. In chiusura parliamo di sport. Si chiude oggi il quarto turno di campionato con le tre partite che ancora restano da giocare. Due alle 18:30, Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45, Inter-Udinese.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da €650 al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
5: Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: 17.07 ti ritrovo con piacere.
1: Anch'io Pina, guarda, non sai quanto.
0: Weekend d'amore.
1: Sì, sì,
0: weekend
1: sì,
0: d'amore, sempre. Allora, è un periodo molto delicato per la Vale perché il marito lavora fuori città.
1: Sì.
0: 5 giorni la settimana.
1: Certo.
0: Lei e la piccola Gina.
1: Che stiamo bene insieme,
0: sì.
1: Però averla sul groppone tutto il giorno,
0: sì.
1: Tutti i giorni.
0: Poi diciamo che col passare del tempo la Gina drama queen proprio totale.
1: Non so se le manca tanto il papà, ma me la fa pesare.
0: Ti ritrovo con piacere. Siamo sempre senza Diego.
1: Sì.
0: Oggi puntata su un tema, ho pensato, una roba che l'appassiona.
1: Sì.
0: La cucina, il cibo, un Pinocchio misto, ma con questa cosa del cibo che va, che viene, che bevi, che mangi, che...
1: Sì.
0: Dai, andiamo.

0: buonasera!
1: Buonasera Ciocca, la Marta, Manuel, questo è Pinocchio!
2: Evviva Pinocchio!
0: Stanno cariche!
1: Siamo in questo settembre soft, è un ritorno a una quotidianità con calma. Abbiamo deciso che le rubriche, quelle portanti, quelle classiche di Pinocchio, rientreranno a settembre.
0: A ottobre.
1: Ottobre. E, no, in questo settembre, dicevo, invece, tutti i giorni abbiamo dei gran mistoni. Poi, se capita, perché l'occasione rende qui presenti ladre.
0: Esatto.
1: Oggi c'erano un sacco di notiziole intorno al mondo del food. Alla Vale è un tema che comunque
0: appassiona un po', perché appunto mio marito è appassionato, per cui giriamo tanto, andiamo tanto a mangiare fuori, a sperimentare nuovi gusti. Quindi...
1: Ma tu stessa poi per
0: io
1: quel
0: stessa,
1: discorso
0: poi...
1: di fare delle ricette proteiche ti bizzarrisci.
0: Nel mio piccolo, modesta,
1: sì.
0: Modesta.
1: Sì.
0: Nel mio piccolo son bravina.
1: Ma io mi ricordo, partivi da un pollo alla Valentina che era imbarazzante, adesso ti cimenti con delle cose anche complesse.
0: Ma sì, diciamo...
1: Pollo alla Valentina era il pollo con un po' di soia, fine.
0: Allora, in realtà tu sbagli, perché il pollo alla Valentina prevedeva una doppia panatura, una di farina e una di pan grattato. Non sempre la cosa mi riusciva. Non sempre.
1: Vabbè, comunque, allora rivaluto completamente un po' la Valentina. Non lo mangio con piacere.
0: No, neanch'io, non più.
1: Va bene, ho tante notizie legate al presente e anche al futuro. Sì, e poi diciamo, cerchiamo per quel che possiamo, sempre nel nostro minuscolo, dare un po' anche delle notizie legate alla salute, cibo e salute.
0: Certo, certo.
1: Cioè alimentazione, in grazia di Dio,
0: più o meno.
1: Il più possibile. Allora, tra Yves e Alicia Keys, tu chi sei?
0: Alicia.
1: Io preferisco Yves.
0: Perfetto.
1: Peccato quel tatuaggio lì di quei due zampotti che ha qui davanti.
0: Vabbè,
1: però...
0: dai. Io come Alicia non mi trucco.
1: No, brava. Ma neanche io come Yves. Ok.

0: 17 e 15 minuti Radio DJ. Allora cominciamo, Valentina.
1: Sì, cominciamo con una tendenza generale mondiale legata al consumo degli alimenti, del cibo. Sì. In linea di massima mangiamo meno, diminuiscono le porzioni.
0: Sì.
1: Diminuiscono per esempio nei menù degustazione i piatti, cioè i grandi chef non fanno più quei menù degustazione da 20 portate,
0: che sono quelle che di solito fate tu e Lele.
1: Sì, infatti,
0: per poi star
1: malissimo,
0: distrutti
1: malissimo. Le porzioni si fanno contenute, si accorciano le cotture prolungate, gli intingoli, le salse.
0: Quindi il tuo minestrone da 9 ore di cottura non è attuale.
1: Minestrone, ci sono determinate cose che prevedono la lunga cottura, il sugo.
0: Minestrone.
1: Vabbè, per di più sul gelato, lo so, però nella mia testa fa casa.
0: Sì.
1: Comunque, crescono invece i consumi di crudi, di carpacci, di marinature, tanto elemento vegetale in più, lo vedete se sì. Fate come me quando andate a vedervi i menù dei ristoranti. Io prima di andare al ristorante mi guardo i menù.
0: Sempre.
1: E ci sono sempre più opzioni vegetali.
0: Sì.
1: Addirittura ristoranti che non sono vegetariani hanno proprio una carta vegetale.
0: Sì.
1: E grandissimo successo in questi ultimi periodi per la frutta. La frutta è ovunque,
0: integrata all'interno dei pasti.
1: Esattamente.
0: Anche io nell'ultimo anno lo faccio molto spesso, tipo i lamponi o i mirtilli li metto nell'insalata.

0: nella pasta o nel riso.
1: L'anguria è diventata il nuovo pomodoro, per esempio.
0: L'anguria acerba soprattutto.
1: Quindi frutta proprio protagonista assoluta e incontrastata, associata tantissimo al salato, cosa che magari prima non facevamo, e rientra nelle salse, negli intingoli, nelle marinature. Si beve anche molto meno alcolici.
0: Allora, secondo me in linea di massima è una tendenza positiva.
1: Sì,
0: le porzioni ridotte, intanto contro lo spreco, perché poi quelle gigantesche, oltre ad aver comunque prodotto poi corpi di dimensioni fuori dalla salute, in realtà prevedeva anche tantissimo avanzo.
1: Certo.
0: Faceva parte di quella immaginario sbagliato di piatto pieno ricchezza.
1: Sì, mentre
0: ora la vera ricchezza è quella di piuttosto, ecco, un chilometro zero, un biologico, un biodinamico. Perché effettivamente richiedono più lavoro e quindi anche più pregio.
1: Per
0: quanto riguarda il cibo poi e le distanze, mi sembra anche il surgelato è aumentato.
1: Il surgelato è aumentato tantissimo nella produzione, soprattutto nella vendita, soprattutto il surgelato di pesce e a seguire quello di verdure.
0: Che non è facile. Perché la verdura surgelata non è poi buona quando la scondi, almeno
1: dipende. Io prendo sempre, per esempio, le cime di rapa surgelate perché le trovo tutto l'anno.
0: Perché poi tanto quelle non le devi mangiare a crudo.
1: Quindi vanno bene.
0: Quelle, gli spinaci, i piselli.
1: Beh, ma io penso che a crudo di surgelato cosa ti mangi?
0: I broccoli, ci sono quelle robe là, capito? Che però poi sono già scassate. Ti piacciono, come infatti si usa adesso molto di più, quelle cotture un po' più svelte, per cui la verdura intanto mantiene il sapore ma poi anche una consistenza decente, insomma.
1: Però tu pensa che comprando e consumando i surgelati riduci lo spreco, perché col surgelato puoi fare quella cosa che ne prendi un po', ne cucini un po' e il resto non va male, si riducono le spese.
0: E poi è quella, secondo me, fondamentalmente la pianificazione. Cioè che tu compri una roba, poi non la fai perché devi uscire,
1: e ti va male, invece, ce l'hai ed è pronta anche in fretta. Per quanto riguarda invece l'alcolico, appunto, si beve meno vino, si esige molto di più. Sono entrate in produzione sempre più bottiglie da mezzo litro per rispondere a questa esigenza.
0: Che insieme ai surgelati risponde alla vita dei single.
1: E si rinfrescano i rossi. Basta la temperatura ambiente.
0: Ma è all'americana un po'.
1: All'americana.
0: Cioè il vino rosso tanti lo tengono in frigo e lo bevono freddo.
1: Non è male.
0: Sì, dipende dai rossi. C'è chi si scandalizza, ma noi non prendiamo una posizione su questa cosa appena detta,
1: No.
0: L'abbiamo solo detta, non chiediamo pareri.
1: No, per carità.
0: Prima che si impalla il
1: capito?
0: Troppi messaggi, no, preferiamo interrogarvi sul prossimo argomento.

0: 17:22, Radio DJ, un lunedì curioso. La Pina e la Vale, argomento misto, come sempre, però sì, con una che strizza l'occhio al mondo dell'alimentazione.
1: Del food, Pina.
0: Prima abbiamo detto grande tendenza, si mangiano porzioni più ridotte, grandi protagoniste le verdure, si bevono meno alcolici o perlomeno più ricercati.
1: Sì.
0: Però poi ci sono anche il modo di mangiare, no?
1: Allora,
0: cioè la circostanza.
1: Sì, sì, l'esperienza, diciamo. Un'esperienza che sta andando tantissimo è il dusking. Il dusking è una pratica olandese tradizionale, in lingua originale si direbbe schemeren, che consiste nel cenare all'aperto.
0: Schemeren.
1: Sei schemeren.
0: Ceniamo assieme, è schemeren.
1: Cenare all'aperto la sera, mettendosi a tavola quando c'è ancora luce e attendendo che il sole tramonti la luce svanisca lentamente.
0: E se tanto mi dà tanto, stiamo parlando delle 4 del pomeriggio da loro.
1: Certo, perché non c'è bisogno, non bisogna utilizzare la luce artificiale, bisogna aspettare proprio che il sole ci accompagni fino all'ultimo. E poi tanti saluti e baci.
0: A letto, alle 6 sei a letto.
1: Allora, che il fatto di cenare sempre prima è una tendenza della quale abbiamo anche già parlato.
0: La stiamo, non solo, la stiamo praticando.
1: La stiamo praticando.
0: Io e Emi quest'estate. Sei e mezza.
1: Sì.
0: Emi fa anche delle 5:30, se proprio proprio.
1: C'è una nuova disciplina scientifica che si chiama crononutrizione, che studia come l'orario dei pasti influenzi il metabolismo.
0: Certo.
1: E mangiare presto è effettivamente seguire la luce del sole, seguire il ritmo circadiano.
0: Circadiano?
1: Ma porca miseria, non mi entra.
0: Zavaglione?
1: Non può che far bene al nostro organismo. Cioè il nostro organismo sarebbe tarato su mangio quando sta per tramontare il sole. Faccio colazione la mattina quando sorge. Il pranzo non me lo fai alle 3 del pomeriggio.
0: No.
1: Il pranzo me lo devi fare a mezzogiorno.
0: Te lo faccio. Guarda, sono circadiana totale in questo momento. Ho fatto rock and roll tutta la vita e
1: brava.
0: Adesso sono circadiana.
1: Dusking lo potete fare a casa vostra, perché oppure ci sono, adesso stanno facendo dei business per i quali
0: sono proprio locali che lo fanno,
1: agenzie viaggio che ti organizzano dei tour per cenare sempre facendo dusking, per cui andando a raggiungere quei posti nei quali si può fare dusking a un orario insomma
0: stupendo.
1: Sì, è così.
0: No, a me piace molto.
1: È che tra poco noi dovremmo cenare in diretta per farlo.
0: Sì, che non è.
1: No.
0: Purtroppo, vedi, il lavoro ci tiene lontani da quella salute idilliaca che potremmo.
1: Però ci nobilita. Ci nobilita.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Hai una casa che vorresti mettere su Airbnb, ma tra lavoro, famiglia, impegni o magari semplicemente perché vivi troppo lontano, non sai da dove cominciare? Invece di rinunciare, fatti aiutare a gestire il tuo annuncio grazie alla rete di co-host di Airbnb. I co-host sono persone della zona che possono darti una mano a ospitare, occupandosi di attività specifiche o di ospitare per te. Ti possono aiutare con le foto e la pubblicazione dell'annuncio, la gestione delle prenotazioni, il check-in e le pulizie. Così tu sei libero di pensare ad altro. Visita airbnb.it/host facendo attenzione a

0: visitare Host con l'H e scopri come un co-host può aiutarti a ospitare su Airbnb.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
8: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
9: Su Disney Plus arriva il docufilm su Marrakesh.
10: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
9: King Marrakesh, dal 18 settembre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops.
13: Ops.
14: Ops.
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops.
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
19: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
20: Via, via!
19: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
21: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
22: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
23: Respira, sei in Trentino.
24: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio

0: cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: di Radio DJ. Io e la Vale stasera ci confrontiamo su un tema che in realtà appassiona entrambe, che è il cibo, il mondo dell'alimentazione. È arrivata insieme all'età, insieme alla menopausa, insieme alla stufera, sì, anche quella voglia di, ma in maniera naturale, sì, in entrambi, sì, i casi, sì, quella voglia di, da una parte, godersi il cibo come anche come forma di svago,
1: sì,
0: per cui la ricerca di ricette, di ristoranti, di esperienze alimentari che insomma che ci diano quello che un tempo ci dava andare a ballare e scassarsi, che è fa schifo.
1: È vero.
0: E poi con un piacere invece anche legato alla salute, proprio alla nutrizione come momento per far bene, per star, sì, bene, che te lo godi, non te lo devi più imporre, anche perché c'è capito che a noi imporci la roba
1: non funziona.
0: Se riuscite persino a smettere di fumare, infatti, senza che nessuno ci obbligasse.
1: Vero. Allora, a proposito di benessere, dopo l'epoca delle proteine, per cui entravi nei supermercati, non che adesso non sia così, e qualsiasi prodotto legato quantomeno a un'alimentazione di salute era marchiato del timbro, sì, contiene tantissime, sì, proteine,
0: o comunque segnalando sempre il dosaggio di proteine,
1: mi ricordo l'acqua proteica addirittura, cioè, a un certo punto, eh. Adesso siamo nell'epoca delle fibre come
0: fibre,
1: migliori
0: vanno,
1: alleati
0: vanno,
1: per stare bene, e l'articolo che leggevo io paragonava le proteine a Superman, quindi potenti, orientate all'azione, sempre pronte a costruire muscoli, a riparare tessuti e a sostenere il sistema immunitario. Invece le fibre, diceva, sono come Clark Kent, tranquille, educate, di poche pretese, ma assolutamente essenziali per supportare la digestione, regolare la glicemia e mantenere il microbiota sano.
0: Che poi però, se ci pensi, gira che ti rigira, è proprio qua a Pinocchio il microbiota, l'abbiamo sentito nominare per la prima volta insieme,
1: sì,
0: invece insieme

0: Ma la dottoressa Recinio, che, come dire, è assolutamente a oggi ancor più un riferimento a livello mondiale,
1: sì,
0: di quel tema, è proprio forse in assoluto l'organo rispetto al quale abbiamo negli anni, nei secoli, poco posto attenzione,
1: sì,
0: e che invece
1: è fondamentale.
0: È un rapparino.
1: Un rapparino. Noi mangiamo troppe poche fibre, cioè in media mangiamo 18 grammi di fibre al giorno, quando invece ne servirebbero 30 grammi.
0: Ma stiamo parlando della frutta, la verdura?
1: Sì, legumi, cereali integrali, semi, tantissimo. I semi di chia sono proprio i reucci delle fibre. I carciofi, i cavoli, i broccoli, i cavoletti di Bruxelles, tutta quella famiglia lì. L'avocado ne ha tantissime. Frutta di bosco, lamponi e mirtilli, pere e mele. Questi hanno un altissimo concentrato di fibre. Naturalmente i mercati si sono accorti di questa cosa, l'hanno anticipata loro, non lo so come funzioni, ma adesso
0: troverete... è ricco di fibre.
1: Adesso è tutto ricco di fibre, però effettivamente forse un supporto ci vorrebbe dal punto di vista del confezionato, perché io, sai,
0: in che senso?
1: È che io ho il procione, no?
0: E... allora lo rispieghiamo, la Vale a quest'app per contare le calorie, che è proprio una cosa che non si usa più dall'anno 1000. Cioè si è scoperto che non è più quello che è importante per... Tant'è che lo sta usando da quanto? Sei mesi tutti?
1: No, sei mesi, tre però, tre no, potrebbero essere.
0: Anche, Vale. Comunque, non ha funzionato dal punto di vista della dieta.
1: No.
0: Lei cosa fa? È questa app gestita, dentro c'è questo personaggino che è un procione,
1: sì,
0: al quale lei dichiara le calorie di ciò che mangia.
1: Sì, io dico cosa mangio, lui mi conteggia le calorie, ma anche l'apporto nutrizionale.
0: Se poi fai bene, il procione ti dà una moneta interna all'app,
1: sì,
0: con cui lei compra dei vestiti brutti al procione.
1: Sì, sì.
0: No, ma la cosa veramente senza senso, di cui lei è schiava completa.
1: Vabbè, mi fa compagnia da quando mio marito...
0: Ma ci siamo qua noi!
1: Comunque, oggi, per dirti, a colazione ho mangiato un cucchiaio di semi di chia. A pranzo ho mangiato un avocado da 2 etti e adesso ho raggiunto solo 19 grammi di fibre. E oggi è tanto.
0: Ma non è
1: .
0: Che il procione conta male, perché lui conta le calorie, non le
1: tu
0: fibre.
1: Tu fai di tutto per mettermelo in cattiva luce.
0: Sì,
1: ma
0: perché,
1: non ce la farai.
0: Perché è una pantegana, poi tra l'altro non è neanche un procione. Sono mesi che stai chiacchierando con un'orrenda pantegana.

0: 17:41 e guarda, le Shirelle cantano Mama Said.
1: Sì.
0: E con una mamma parliamo. Oh. È al telefono la Annarita dalla provincia di Udine. Ciao Annarita, buongiorno.
2: Ciao Pina, ciao, ciao. Come state? Bene? Tutto bene?
1: Sì. Bene, grazie.
2: Che ciao. Piacere sentirvi.
0: Ma il piacere è tutto nostro,
2: mi sembra,
0: Annarita.
2: Mi sembra un'emozione, non mi sembra vero.
0: Amore.

0: noi stiamo chiacchierando a proposito di cibo e di cose certo. buone. Tu lavori in un agriturismo, quindi come
1: sì,
0: dire,
1: certo,
0: cibo
1: certo,
0: buono.
1: Sì,
0: è una...
1: in cucina, certo, tipico friulano, ecco.
0: Tipo il piatto forte?
1: Il fricco, il prosciutto, dopo anche gnocchi fanno, ecco.
2: Mamma mia,
1: è stato il mio piatto preferito. Casalinghi, diciamo, produzione propria, ecco.
0: Ok. Senti,

0: però quando era piccolo e andava all'asilo, certo, uscite e diceva: mamma, ti prego, non ingrassare.
1: Non ingrassare, sì, sì, perché c'erano alcune mamme un po' in forma, diciamo.
0: No, ci
1: credo. Mi diceva così.
0: Ma io non ci posso, cioè, ma guarda che il fatto che un bambino dica una cosa del genere.
1: Sì, era già un po' sveglietto, ecco, quella volta.
0: Ti fa capire come siano cambiati certe visioni, no? Perché invece la mamma grossa,
2: protettiva, avvolgente. No, a lui non piaceva.
1: Sì. No, e allora mamma ti prego non ingrassare. Dimmo, non sono già magra. No, ti prego. Allora devo stare attenta.
0: Senti, e adesso invece com'è? Va bene come sei?
1: Sì, sì, perché adesso ho mantenuto la linea, perché anche col lavoro che faccio è un po' impegnativo.
0: Ok, ma tipo
1: non
0: ti
1: è
0: dà
1: tempo
0: tipo
1: di...
0: Ti dà delle dritte su cosa mangiare e cosa non mangiare?
1: No. Sì, figuriamoci. Okay. Vengo io a lui.
0: Ah, okay.
1: Ma lui mangia un po' quello che vuole.
0: Ma neanche su come vestirti, su come pettinarti?
1: No, quello no, per fortuna. No, okay. No, quello ognuno ha i suoi gusti, ecco.
0: Meno male.
1: Ma per quello ognuno fa quello che vuole, okay, nei limiti del possibile.
0: Senti, sulla questione delle... Ma tu lavori nel ristorante all'agriturismo?
1: Sì, certo.
0: Ok,
1: sì.
0: Siccome abbiamo parlato del fatto che le porzioni si sono un po' rimpicciolite negli ultimi tempi, ma in favore anche della salute, insomma, un tempo...
1: Certo, a un certo punto,
0: queste. Ti risulta anche al ristorante che si siano un po' ridotte?
1: No, fanno una via di mezzo, ecco, dipende. Dopo ci sono anche tante tavolate e mettono un po' di più.
0: Dopo magari
1: ci sono i vegani, i vegetariani, non voglio questa verdura.
0: Ecco, più verdura sì, però, perché adesso la gente fa richiesta, quindi in un menù la verdura ci deve essere per
1: forza. Certo, fanno il vegetariano sempre, ogni giorno.
0: Vedi, è proprio una tendenza che va
2: così. Io mi ricordo quando ero piccola, si andava al ristorante e si ordinava l'antipasto, il primo e il secondo.
1: Sì, non c'era altra scelta, adesso c'è troppo, secondo me.
0: Però, ma perché lei è per i salumi?
1: Tutti.
0: Lei è per i salumi.
2: Sì, salumi.
0: No, l'Andrico e via.
1: No, io a dire la verità mi facevano gola, diciamo, i primi periodi, adesso non molto.
0: Ti esco dagli occhi.
1: Dopo forse che ce l'hai in mano tutto il giorno, insomma, non è che ti viene molta voglia.
0: Ma senti, ma guarda l'Annarita che il figlio diceva non ingrassare. Annarita, un bacione, è stato un piacere conoscerti.
1: Grazie a voi, anche per me, non ci credevo, non è vero.
0: Ci sentiamo ancora, qualche volta.
1: Ma volentierissimo, grazie molte, è stato molto un piacere parlare con voi.
0: Dai, ti veniamo a trovare all'agriturismo.
1: Sono più di 30 anni che vi ascolto.
0: Amorosa. Un bacione, ciao.
1: Un bacione a voi, grazie mille. Ragazzi, ciao.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: A chiusura di questa prima ora, tutta dedicata al food, all'alimentazione, alla nutrizione, tutti pazzi per la carruba, vale?
1: Sì, sì.
0: Proprio...
1: che tra l'altro è straricca di fibre, quindi torniamo all'argomento precedente. La carruba che abbiamo riscoperto perché era mangiare per cavalli e asini.
0: È nausebonda, io mi ricordo proprio l'odore delle carrube appese agli alberi, sì. Fortissimo, quando...
1: quando maturano.
0: Madonna.
1: Perché la carruba è il frutto dell'albero carrubo, l'abbiamo messa perché magari tanti non la conoscono.
0: Sì, è come
1: un bacello, un grosso bacello,
0: sì, marrone scuro.
1: Sì, quando arriva ad essere al tempo di essere mangiata, te la scavi da dentro il bacello e te la mangi. Ma in realtà viene molto utilizzata per farci il cioccolato.
0: Esatto. E che per se farci... fatto bene è veramente buono.
1: È buonissimo. E per fare le farine.
0: Certo,
1: tantissime, tantissime tipologie di farina, sia dal frutto che dal seme, con le quali poi potete fare qualsiasi cosa. Fa molto, molto, molto bene.
0: O semplicemente è di moda adesso? Perché a me non fa la differenza.
1: No, fa
0: cioè,
1: bene.
0: A me mi fa bene sia che sia di moda,
1: allora,
0: che
1: è di moda. E fa bene.
0: E allora va. Vale, ma cosa
1: ti
0: devo
1: posso dire di
0: Beh,
1: più?
0: Il massimo che si possa chiedere alla vita è il top del top. Bene così.
2: Keeping it real, son.
3: That's right.
2: The shining star. You're my shining star, girl.

0: Pinocchio continua, ci sentiamo tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ. One nation, one station.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
6: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve. Repower.
7: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
12: Kia. Movement that inspires.

Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.

0: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta fatta fuori.
3: Perché?
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché?
4: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri. Aperti anche domenica.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 18. DJ!
3: Edizione flash del notiziario di Radio DJ. Contro l'intelligenza artificiale è in atto una cospirazione malata, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel dibattito sui rischi legati a un eventuale sviluppo dell'AI senza controllo. È intervenuta anche la Cina parlando di allarmismo. Pechino ha invitato ad accelerare sui sistemi di sicurezza legati alla tecnologia. L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, è convinta che l'attacco russo a un treno al confine con la Polonia sia stato un tentativo di spaventare i paesi occidentali per dissuadere dal sostenere l'Ucraina. Faremo esattamente il contrario, ha assicurato la capa della diplomazia continentale. La cronaca: Mario Roggero, il gioielliere cuneese, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano rapinato il suo negozio, resta in carcere, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Torino. Nel giorno del suo 71esimo compleanno, Papa Francesco ha rialzato gli stipendi dei cardinali, che erano stati decurtati del 10% ai tempi del Covid. Per lo sport parliamo di calcio. Si chiude oggi il quarto turno di campionato con le tre partite che ancora restano da giocare. Le prime due iniziano proprio tra circa mezz'ora: Torino-Roma e Como-Parma. Alle 20:45 sarà il turno di Inter-Udinese. Intanto, dopo la sconfitta contro Sassuolo, il direttore generale della Juventus, Giovanni Carnevali, ha ribadito la fiducia al tecnico Spalletti. Il cambio di allenatore non è nel mio spirito, ha detto.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e

0: pieno fai più di 700 chilometri. Aperti anche domenica.
1: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
3: Ufficio cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: 18:07, voi direte ancora un'ora di argomento alimentazione? Sì, oggi è un lunedì così, ci prendete come siamo. Io mi sto divertendo,
1: ma
0: mi piace.
1: Sì, anch'io.
0: Ti dirò, ma poi notizie sfiziose, interessanti.
1: Questa arriva dall'Italia ed è un bel progetto che ha messo in piedi l'ospedale San Luigi Gonzaga a Orbassano, vicino Torino.
0: Sì.
1: All'interno del quale hanno allestito già qualche mese fa un giardino riabilitativo, per cui un giardino nel quale i pazienti, soprattutto con che avevano bisogno di recuperi motori e di equilibrio, di coordinazione, potevano andare in mezzo alla natura riprendersi.
0: Madonna.
1: Ma da poco, da qualche giorno, hanno inaugurato un vigneto. Cioè,
0: ma
1: si coltiva il vino.
0: Ma cos'è, un vecchio ospedale, una struttura con tanto verde intorno?
1: È una struttura con almeno 900 metri quadri di prato, al punto che ci hanno messo i filari.

0: di vigna. La vigna è stata ribattezzata Rivitere, da vite rivivere, e si sviluppa su una superficie appunto di 900 metri, 390 piantine che sono state piantate e che adesso verranno curate dai pazienti.
1: Ma che delizia!
0: Sì, che appunto cureranno le piante e verranno monitorati per realizzare uno studio che testerà.
1: Infatti stavo dicendo, ma avranno sicuramente già provato che questa cosa aiuta, così come l'inserimento per esempio dell'arte all'interno degli ospedali, no? Di alcune attività e l'ascolto di alcune frequenze musicali, eccetera.
0: In questo caso, soprattutto per quanto riguarda i pazienti che devono tornare a una mobilità, tornare alla mobilità in un ambiente reale, non tra i corridoi
1: e quindi all'aria aperta,
0: raggiungere una progressiva autonomia all'aperto aiuta di
1: brutto. Bello, che bella cosa.
0: Molto bello.
1: Molto, molto bravi. Congratulazioni.

0: 8:12 Radio DJ, con la Vale stiamo chiacchierando stasera a proposito di alimentazione, cibi, novità, nuove tendenze. Il problema, prima scherzavamo con le carrube, perché noi siamo ragazze così che scherzano con le carrube.
1: Certe risate, guarda.
0: No, guarda, da star male. No, del fatto che ci sono queste grandi mode, no? Abbiamo detto la carruba adesso è super in auge, oppure le fibre, adesso è tutto fibre. Sì. Dopo un periodo in cui le proteine erano senza quelle, ma come fai a vivere?
1: Certo.
0: O comunque diventavano occasione per promuovere prodotti e segnalarle ogni dove.
1: Sì.
0: Adesso è il momento fibre. Il problema è che spesso anche ci viene segnalato

0: super efficace, benefico per il nostro corpo, per il nostro stile di vita, un alimento che poi improvvisamente si trasforma invece in demonio. La storia principale è quella dello zucchero.
1: Sì.
0: Io mi ricordo proprio le pubblicità Progresso negli anni 80, lo zucchero come l'unica cosa che ti fa bene direttamente al cervello.
1: Sì.
0: Adesso c'è gente che lo teme come la peste.
1: Sì. È vero che lo zucchero fa bene al cervello. Adesso detta così, cioè non tutto lo zucchero che ti devi infarcire di zucchero. Però la storia dell'evoluzione umana ha sempre affondato le sue radici su quell'assioma per cui noi ci siamo evoluti a un certo punto perché abbiamo preso a cacciare, per cui la paleodieta è quella che ci ha fatto
0: quella base di carne.
1: L'uomo cacciatore che andava ad ammazzare le bestie, cominciava a cibarsene e grazie a questo diventava sempre più forte ed evolveva. In realtà, a parte che la storia adesso ci dice che noi eravamo cacciatori sì, ma di insetti, e che mangiavamo animali, ma molto probabilmente carcasse di animali ammazzati da altri animali, insomma non eravamo così bravi cacciatori, ma la nostra grandissima evoluzione,
0: il piccolo ostro, farci buffoni
1: ci siamo fatti buffoni per anni, adesso la scienza comincia a dire no, non era mica così, e la caratteristica della nostra specie che ci rende unici rispetto al resto del regno animale sono le dimensioni del nostro cervello, cioè il nostro cervello è il più pesante in proporzione
0: al resto del corpo.
1: Salutiamo
0: gli struzzi, non ce l'abbiamo con voi.
1: No. E poi a fronte però di un peso che è il 2% rispetto al resto del nostro corpo, il cervello brucia tantissimi zuccheri. Per cui la scienza dice evidentemente il cervello ha cominciato a diventare più grande,
0: però non stiamo parlando dello zucchero nelle bustine o a cucchiai
1: e neanche le zollette, no,
0: stiamo parlando della frutta,
1: del miele, e poi in seguito, quando abbiamo scoperto il fuoco, abbiamo cominciato a macinare macinare. In seguito, quando abbiamo iniziato a padroneggiare il fuoco, a sviluppare le prime embrionali forme di uso della pietra, la cottura e la macinazione hanno iniziato a rendere disponibili gli zuccheri presenti negli amidi.
0: Ah, quindi tutti carbo.
1: Esattamente.
0: Vabbè, sì. Sì, per cui non è quello zucchero lì, non sono gli snack.
1: No, non sono gli snack, non sono le merendine, con tutto che io ci sono cresciuta.
0: Che ha una parte del cervello comunque bene, ancora è questo.
1: Ancora glielo fa.
0: Cioè, comunque lo senti forte che alcune persone, tipo Amy, Diego, quella roba del dolce.
1: Sì, gli dà quel picco, il picco
0: glicemico. Che a noi
1: glicemico.
0: Ce lo fa il vino.
1: È vero, comunque è pieno di zuccheri.
0: Vedi? Ci fa benissimo. Ah, ci fa benissimo.

0: 8:19 Radio DJ. Allora, abbiamo parlato di alimentazione tutta la puntata, di cibo, tendenze. Parliamo anche di una di quelle robe, che le tendenze che si vedono sui social.
1: Sì,
0: questa è una di quelle proprio.
1: È una di quelle.
0: È che un po' che gira anche.
1: Gira un po' e ne parliamo perché secondo me nel giro dei prossimi mesi troverete nella vostra città un ristorante che propone questo tipo di piatto. Si tratta del seafood boil, è un modo di servire il pesce, poi
0: sì,
1: non
0: perché
1: è...
0: poi sono, fai conto, si va dal tipo paella a misto frittone,
1: sì,
0: oppure grande grigliata un po' anni 80 di pesce misto.
1: Sì, sì, l'origine è dei paesi del sud degli Stati Uniti d'America, la Louisiana, la Carolina, la Georgia, dove si realizzano questi bastidoni, come questi
0: sidel, vasconi.
1: Questi vasconi di pesci, crostacei,
0: quasi zuppa, quasi però zuppa, un po' più asciutta,
1: con dentro anche delle patate, delle pannocchie, cucinati singolarmente,
0: food,
1: ma poi messi
0: sì,
1: tutti
0: sì, sì,
1: insieme,
0: sì.
1: E poi rovesciati sul tavolo.
0: Direttamente.
1: Direttamente sul tavolo, no piatti, no posate, sì mani. Per cui il tavolo diventa un piatto e i commensali mangiano insieme questa pietanza. Sono nati i primi locali a Milano che propongono il seafood, che viene proposto all'interno di un sacchettone che il cameriere ti porta sul piatto, lo ribalta, lo apre e lì comincia a mangiare. Ma secondo me arriva un po' ovunque.
0: Ma sì, arriva, sarà un una di quelle ovunque cose della ristorazione, come momento aggregazione.
1: Sì, perché, perché poi non stiamo parlando di una specifica cottura o specifici ingredienti. Ognuno
0: no,
1: si fa la ricetta che vuole.
0: Esatto, cioè io
1: modo
0: l'ho visto per esempio fare magari dentro una specie di enorme panino.
1: Ok.
0: E tutti così mangiano un po' di pane,
1: sì,
0: un po' di questo intingolone gigante.
1: Sì. Sì.
0: Oppure l'ho visto fare con delle spaghettate gigantesche servite direttamente sul tavolo. E però ti posso dire,
1: ma sì,
0: ma da gioia,
1: ma sì,
0: da gioia, da quello che secondo me è un po' una risposta a quella distanza che si era creata durante il Covid, per cui insomma il cibo era diventato un momento che tutti ambivano andare a mangiare fuori, a tornare a quella cosa,
1: certo,
0: lì, però con ancora, ecco, qui è proprio alla Totò, con gli spaghetti con le mani, è proprio il famoso rinculo forte, però perché
1: sì,
0: è proprio
1: sì,
0: esattamente la cosa che non si sarebbe potuta fare nel modo più assoluto.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
3: Radio DJ. One nation, one station.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto.
6: L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel.

0: Anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran, completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Regina, ma che bel sorriso!
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
12: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
13: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
14: Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
15: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
16: Pinocchio su Radio DJ. One Nation, One Station.
17: Pinocchio!
16: Let's go.

0: 21 Radio DJ, questa è una puntata speciale perché ha avuto un po' un tema, cosa che ultimamente non stiamo facendo. Erano sì notizie miste,
1: sì,
0: però diciamo tutte con un filo comune denominatore, e cioè l'alimentazione. Al telefono c'è la Luisa. Ciao,
2: ciao
0: Luisa,
2: ciao.
0: Tra l'altro lei ha un locale vegano, quindi siamo a tema perfetto, e organizza eventi e fa catering. Tra gli eventi che organizza c'è una cosa molto speciale, molto bella. Si chiamano sono delle colazioni creative, giusto?
2: Esatto, sì, è proprio un gruppo in realtà, abbiamo creato proprio un gruppo, io sono diciamo quella che fornisce la colazione vegana, perché così diventa a questo punto più inclusiva per tutti e sicuramente con un occhio alla salute di tutte ovviamente, ed è un gruppo che racchiude persone che sono affette o da patologie autoimmuni o stanno affrontando un percorso oncologico.
0: Sì, allora sono creativi a colazione, si chiama questo,
2: esatto,
0: gruppo,
2: sì.
0: Ci si incontra, ci si sostiene chiacchierando davanti a un buon caffè, una brioche vegana, una fetta di torta, quello che
1: bello.
0: È. Però è quella cosa.
2: Anche workshop, quindi proprio attività vere, proprio per intrattenerci, diciamo, e chiacchierare con un pochino più di leggerezza.
0: Però condividendo una delicatezza in realtà, perché questa cosa di essere con persone che condividono il fatto di magari dover sottoporsi a cure lunghe, a cure importanti. La cosa che Luisa ci segnalava è che

0: ha sentito che qualche tempo fa abbiamo sentito al telefono un'ascoltatrice che andava a fare la dialisi,
1: sì,
0: mentre,
2: sì,
0: mentre,
2: ci,
0: sì, mentre ci ascoltava. Sai, ci scrivono in tanti, anche persone che stanno facendo infusioni e che hanno magari delle ore da star lì, e, insomma, con anche emotivamente ma anche fisicamente della sofferenza, della fatica, e che la radio in realtà è un mezzo che sostiene un po', dà un po' di sollievo, anche
2: sì,
0: se minuscolo,
2: anche
0: un pochino
2: me,
0: sì.
2: Personalmente lo è tanto, sì, anche
0: esatto,
2: perché facendo un lavoro sempre da sola, sono sempre in laboratorio a cucinare e voi insomma aiutate tanto.
0: Senti,
2: sì,
0: ma da cosa ti è venuta questa idea di questo gruppo? Un'esperienza diretta,
2: allora,
0: tua personale?
2: In realtà io sono stata coinvolta proprio come cucina, nel senso che conosco le due ragazze fondatrici, ci siamo conosciute tramite dei progetti creativi e appunto mi hanno coinvolta attivamente nel procurare la colazione e nell'organizzare dei laboratori. Ad esempio abbiamo fatto una grande giornata anche dedicata ad altro, in cui c'era anche magari un laboratorio di cucina, quindi per mettersi proprio in gioco, cucina sempre vegetale.
0: Sì.
2: E io stessa propongo dei workshop, queste due persone sono una grafica e un'illustratrice che hanno proprio creato, volevano proprio unire la creatività, perché queste malattie non è particolare, ma colpiscono persone molto creative, è paradossale questa cosa, vorremmo fare tantissimo ma è come se fossimo bloccate da un corpo che ci va contro, quindi è molto interessante.
0: Allora, io lo ricordo, si chiama Creativi a colazione.
2: Creativi a colazione.
0: Magari lo mettiamo anche su Pinocchio,
2: sì,
0: DJ,
2: c'è una pagina
0: perché
2: Instagram, Facebook, e appunto gli appuntamenti riprendono adesso dal 6 ottobre.
0: Ok, qui stiamo parlando di un posto a Milano, hai detto?
2: No, a Torino.
0: A Torino.
2: Realtà, sì.
0: Ecco, magari è di spunto anche per altre realtà e insomma, a noi fa piacere poter diffondere questo concetto di creatività e non quello di guerrieri e di guerriere,
2: esatto,
0: o di persone che se no sembra sempre che chi, sì, che chi non ce la fa non ha combattuto, insomma.
1: No, poi
0: ecco,
1: di Pinocchio di creative siamo piene, eh?
0: Sì, sì, proprio madonna, proprio famiglie, una famiglia creativissima la mia, quindi... Luisa, grazie di questo spunto bello. Un bacio.
2: Grazie.
0: Ciao. Ciao.

0: Radio DJ. Allora, io vi ricordo sempre che comunque abbiamo parlato di svariate cose. Le cose di cui parliamo le trovate solo e unicamente a livello audio qui, o nei vari podcast Reload e quant'altro, ma a livello visivo
1: sì,
0: nella vostra fantasia e sull'account straordinario per eccellenza, un account Instagram dal nome, pensate un po', Pinocchio DJ, tutto attaccato, e il DJ scritto per esteso, D-E-E-J-A-Y.
1: E proprio su Pinocchio DJ nelle storie trovate un video che sta facendo il giro del mondo, nel quale si vede
0: la cosa del giro del mondo, vale, certo, proprio da noi fruitrici di Studio Aperto.
1: esatto, che ritrae un signore anziano di Singapore che gestisce un suo carrettino dei gelati e che serve l'ice cream sandwich, che è un gelato antichissimo, in Cina si mangia da tantissimo così, però com'è come non è, in sti giorni è tornato di moda. E si tratta praticamente di un blocco di gelato a parallelepipedo,
0: la viennetta,
1: che tagli a fette e lo metti nel pane.
0: Ok, pane gelato, tu mi insegni, Valentina, di origini siciliane.
1: Beh, allora,
0: tu.
1: Ho fatto una ricerca, il pane gelato appunto non è una prerogativa cinese, ma in Sicilia c'è la brioche col tuppo.
0: Esatto.
1: Che potete trovare adesso addirittura i tuppi, cioè la brioche con
0: il pallozzo sopra,
1: li trovate anche al supermercato.
0: Io la pettinatura a tuppo.
1: La pettinatura veramente a tuppo. Ma in Thailandia c'è per esempio il gelato al cocco in pane bianco tipo in cassetta.
0: Ah.
1: E nelle Filippine,
0: vabbè, scusa, in Cina c'è il gelato fritto che è comunque dentro una pastella,
1: sì,
0: bella spessona,
1: sì,
0: se ci pensi.
1: Nelle Filippine c'è il gelato all'interno del pandesal, che è il pane tipico filippino, è dolce e sofficissimo. In Vietnam c'è la banh mi, che è la baguetta vietnamita, quindi croccante fuori ma con la mollichina dentro, all'interno della quale mettono pallette di gelato.
0: Ok. In Giappone c'è un cialdone, tipo come una struttura di wafer,
1: sì,
0: con dentro un gelato molto molto duro, che però lo metti nel microonde e lo mangi sciolto.
1: Madonna,
0: fa paura, perché tu lo compri al Combini, quindi questi micro supermercatini che hanno il microonde, quindi tu te lo compri e te lo fai.
1: Mamma,
0: capito?
1: Mia,
0: è abbastanza, c'è dentro anche dei pezzi di cioccolato che si sciolgono.
1: Ciao.
0: Sì,
1: ciao.
0: Sì, no, perché infame chimica credo sia proprio l'apoteosi.
1: Sì,
0: però

0: là
1: sì,
0: non puoi
1: non
0: avere
1: puoi
0: la
1: fumare,
0: fame chimica, per cui
2: no, quella la tradizione che è comune in tutto il mondo di mettere il gelato nel pane risale più o meno agli anni 50-60, quando la refrigerazione

oggetti come la cosmetica, le tradizioni, è proprio di grandissimo interesse. Come non mai, cioè come non mai, la destinazione, i viaggi, bello. Io me lo godo questa cosa più che mai. Riparto a breve, ve lo dico.

0: Si è parlato di cibo, se ne è parlato sotto diversi punti di vista, tendenze, salute. In realtà all'interno del nostro gruppetto, cioè di noi tre, io, te e Diego,
1: sì,
0: ognuno ha un po' un suo modo di interpretare la cucina. Per esempio, io mi piace tantissimo mescolare ingredienti, le spezie, inventare anche molto, seguire poco le ricette.
1: Sì.
0: Però per esempio quest'estate, che tu dici d'estate, sì d'estate, ho scoperto il risotto, ho fatto il mio primo risotto.
1: Okay.
0: Adesso non penso ad altro, vorrei fare solo risotti.
1: È buono.
0: Ma non perché prima mi è sempre piaciuto.
1: Però sai, non quella ti cosa divertiva
0: non,
1: farlo?
0: No, non mi capitava, oppure non mi sentivo all'altezza di farlo. È una delle cose che spesso avviene in cucina.
1: Sì.
0: Cioè che non ti senti pronto a fare certe cose. Può essere che, non so, gli arrosti, uno
1: sì,
0: dice
1: io
0: non me
1: per
0: la
1: esempio,
0: sento.
1: Io sono, allora, la mia cucina, la mia idea di cucina.
0: Voglia, voglia.
1: Io sono forte, mi sento forte e mi diverte fare le cose della tradizione, le cose che mi faceva mia nonna, le cose che mi faceva mia mamma.

0: Ma per cui tanti
1: tu,
0: primi
1: regina della pasta coi tenerumi,
0: pasta coi tenerumi, pasta patate e provola, pasta coi ceci, ma anche la parmigiana, le crocche di patate, queste robe qua, le carni
1: che comunque non sono piatti facili,
0: no,
1: no. Però li senti affini, sì. Perché li hai sempre mangiati, li maneggi, sì. Capito quello che volevo dire?
0: Le carni non le so fare, non le so. Quest'anno per la prima volta ho fatto un'orata al forno, che dici,
1: ti sei commossa?
0: Mi è venuta bene. Bene, sì, mi è piaciuto.
1: Ma perché cioè... poi non è che sia impossibile.
0: No, infatti.
1: È che non ti ci misuri, no?
0: Sì,
1: non capita. E quindi è un po'... Tra queste cose, l'unico che fa i dolci
0: è Diego.
1: Sì. Fa solo quelli.
0: Sì.
1: Gli vengono bene.
0: Sì.
1: Perché gli piacciono poi anche. Ma se c'è una roba che non credo di aver mai fatto è la crostata.
0: Neanch'io, un po', perché la pasta frolla è uno sbattimento da fare.
1: Ma insomma...
0: Puoi comprarla.
1: La puoi comprare, ma guarda, da fare è molto facile.
0: Sì.
1: Ma rispetto alla sfoglia.
0: Ah beh, la sfoglia è impossibile.
1: No, io e te no.
0: Sfoglia è impossibile. La frolla.
1: La crostata.
0: Della crostata. Cioè, la crostata la conosciamo noi perché. Da cosa si identifica la crostata?
1: C'ha la marmellata e le strisce sopra.
0: Che dici, le strisce sono lì per bellezza?
1: Ma per l'avanzo che c'è della pasta?
0: No. Allora, leggenda vuole, ma è solo una leggenda, che a inventare la crostata così come la conosciamo noi sia stata una suora di clausura del convento di San Gregorio Armeno, la quale,
1: ma dai.
0: Sì, la quale ha cucinato per la prima volta questo dolce.
1: Ma non lo sapevo.
0: E si è ispirata alle grate che separano la vita di clausura delle monache per fare questa incrociata di pasta
1: fatta dalle sorelle.
0: In realtà invece ha una sua funzione ben precisa. E
1: La grata
0: è utilissima, serve a regolare l'umidità del dolce durante
1: la striscioline che fanno da rete sopra le crostate.
0: Sì. Allora, regola l'umidità del dolce durante la cottura, cioè permette al vapore di fuoriuscire dalle parti scoperte.
1: Ok.
0: Bilancia il quantitativo di pasta
1: rispetto.
0: E di farcitura.
1: Ah, okay.
0: Se ci pensi, probabilmente senza le grate sarebbe troppo marmellatosa.
1: Forse
0: può essere.
1: Sì. Forse
0: evita alla confettura di bruciarsi.
1: Eh sì.
0: Per cui serve da protezione.
1: Cioè sotto le strisce rimane bella morbida la marmellata.
0: Sì.
1: Vedi te.
0: Però c'è tutto un gioco di intrecci per farla grata come la faceva la suora del convento. Cioè non è semplicissimo, ma non sto qui a spiegarvelo.
1: No,
0: eh?
1: Anche perché radiofonicamente è un'operazione che non ha senso.
0: Ma
1: vedere. Torte tu proprio zero. Io facevo dei ciambelloni a un certo punto.
0: No, io poca roba, torta di mele ogni
1: no,
0: tanto.
1: No, ma tu fai quel dolce magico di banana e cioccolato.
0: Sì, però non è buonissimo, cioè lo mangi.
1: Ma come? Ma me l'avevi...
0: Allora, aspetta,
1: ma
0: no, ti dico, in regime alimentare nel quale devi contenere le calorie, cioè se sei a dieta, allora ti fai la banana col cioccolato e la metti in forno, però a
1: banana
0: scegliere...
1: e cacao era,
0: sì,
1: no?
0: Sì, banana, cacao e schiacci la banana, la mescoli al cacao e la metti in forno, fine. E poi ti appaga, però devi essere a dieta. Se non sei a dieta puoi mangiarti un dolce fatto in grazia di Dio.
1: La crostata fatta dalla suora di San Gregorio Armeno.
0: La banana, ma allora, sai dov'è?
1: Figurati. Certo.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Radio DJ. One nation, one station.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
13: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Oasis Live 27. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
14: Yuhu! C'è nessuno!
15: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
16: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
18: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
19: Repower.
20: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
22: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
21: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
22: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
23: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi alle 19. DJ!
4: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. C'è una cospirazione malata contro l'intelligenza artificiale. I data center, è l'unica ad esserne felice, è la Cina. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post pubblicato su Truth, nel quale ha accusato i critici di ostacolare lo sviluppo dell'IA negli Stati Uniti. Il capo della Casa Bianca ha ribadito anche che la partita tecnologica con Pechino sarà decisiva per la leadership globale. Un monito a non cedere all'allarmismo è arrivato proprio anche dal governo cinese, che però ha anche avvertito come l'intelligenza artificiale possa mettere a rischio la sicurezza del paese. In questo clima, il presidente cinese Xi Jinping si prepara a incontrare proprio Trump a Washington il prossimo 24 settembre. I due leader parleranno tra l'altro anche di governance e sicurezza dell'IA. L'Ucraina è pronta a sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche russe se anche Mosca farà lo stesso. Lo ha dichiarato poco fa il leader di Kiev, Zelensky, dopo che Donald Trump aveva annunciato che sia l'Ucraina che la Russia avevano accettato di fermare i raid su obiettivi energetici. Scozia, Galles e Irlanda del Nord sfidano Londra e firmano un documento in cui rivendicano il diritto all'autodeterminazione. I rispettivi premier, riuniti oggi a Cardiff, hanno siglato una dichiarazione unitaria in cui fanno riferimento a futuri referendum o ad altri strumenti legislativi per staccarsi dal governo britannico. Nel giorno del suo 71esimo compleanno, Papa Leone XIV ha fatto un regalo ai dipendenti del Vaticano. Il pontefice ha tolto infatti le decurtazioni ai salari decise da Papa Francesco ai tempi del Covid e ha rialzato gli stipendi della Santa Sede, che erano stati tagliati del 10%. Mario Roggero, il gioielliere cuneese, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio, resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Torino, che ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dai suoi legali. Gli avvocati di Roggero avevano chiesto al giudice di differire la pena in attesa che il Presidente della Repubblica Mattarella si pronunci sulla richiesta di grazia. Siamo allo sport, il calcio. Como Roma e Torino Parma sono le due partite della quarta giornata di Serie A che si stanno giocando proprio in questi minuti. Entrambi i match sono ancora fermi sullo 0-0. Alle 20.45 i campioni d'Italia dell'Inter ospiteranno l'Udinese a San Siro. Il tecnico dei nerazzurri Chivu potrebbe concedere un turno di riposo a capitan Lautaro Martinez.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Ci risentiamo tra un'ora.
1: DJ One Nation One
6: Station. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing.

0: Nuova T-Cross. Scopri il City su Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su Conad.it.
3: Have fun with...
4: Nuova Kia Sportage 3 Fuel. Il bello non è tornare, è ripartire.
5: Li cerchiamo,
6: li troviamo,
5: li meniamo,
6: perché qui i dischi brutti non passano.
5: Senti con cosa cominciamo, vai Pagax.

0: Attenzione! La redazione giornalistica di Radio DJ prende le distanze dalla prossima ora di programmazione.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo...
2: Chiacchiericcio!
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Non è che stavolta eravamo in ritardo davvero.
1: Esatto! Abbiamo corso proprio per fare le cose fatte bene e poi facciamo una pausa.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che neanche quest'anno è stato inserito nei programmi ministeriali delle scuole. E questa cosa la trovo indegna. Quest'anno secondo me ce lo meritavamo, ministro Valditara. Abbiamo un amico
1: ripensaci
2: in comune.
1: Esatto, abbiamo un amico che, vabbè, è il primo a non averci messo.
2: Oggi è lunedì 14 settembre 2026, compleanno di due persone un po' taciturne, mm-hmm, con un grande potere nelle loro mani. Mm. Papa Leone,
1: sì,
2: e Matteo Curti.
1: Auguri a tutti e due.
2: Auguri a entrambi. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Stati Uniti, Trump minimizza l'allarme sull'intelligenza artificiale, non potrà essere peggio di me.
2: Posso dire? Ci sta, ha ragione effettivamente. Ancora lui, Stati Uniti, Donald Trump continua con le sue promesse elettorali assurde. Se vinco dirò una cosa sensata.
1: Non ti permettere.
2: Posso dire? Mi sembra ragionevole.
1: Politica, il campo largo si riunisce per definire il programma elettorale, ma si spacca sulla scelta del font da usare.
2: Comincia

0: parlo benissimo. Parlo in Comic Sans, sarebbe una buona idea, coerente quantomeno. Esteri per Trump, Kiev e Mosca si sono impegnate a non colpire le raffinerie, a meno che non siano proprio piene di gente. Solo allora solo proprio sono piene di, allora in quel caso si può fare un'eccezione.
1: Veneto, sindaco toglie i sussidi alle famiglie dei Maranza che compiono reati affinché comincino a commetterli pure loro.
0: Che l'idea è geniale, se ci pensi, così. Perché così le famiglie senza soldi dovranno commettere reati. No, è tutto un circolo straordinario. Vaticano, Papa Leone XIV spegne le candeline per il suo compleanno e come desiderio chiede che Dio esista davvero.
1: Allora.
0: Scusate, questa battuta era molto bella, ci tenevo, l'ho fatta.
1: Va bene. Politica, Beppe Grillo pensa a tornare di nuovo in politica. Con la IA, spiegato il comico, è molto più facile mandare la gente a fanculo.
0: Lo fa lui, lo fa, tutto, lui. Fa tutto lei. Italia e Sharon Stone, il volto della nuova campagna pubblicitaria di Ita Airways con lo slogan "Un tempo era bellissima, ma anche adesso, dai". Lo slogan è perfetto, secondo me.
1: Italia, contro le nuove regole decise dal governo, i medici di base scioperano e annunciano di aver raccolto in 40 giorni più di 9.300 firme incomprensibili.
0: Non era facile dire 9.300. Chiudo io oggi, chiudo io, colpo di scena. Televisione, Marina La Rosa annuncia il ritorno al Grande Fratello e spiega: non vedo l'ora di riprovare le stesse sensazioni di quando avevo i soldi.
1: Dai! E Ale, e salutiamo.
0: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone. Se volete provare a indovinare
2: qual è,
0: questo è un ascoltatore, Andrea Davercelli, che ci ha mandato
1: Andrea
0: questo messaggio.
2: Qual è?
0: Se volete provare a indovinare
2: qual è
0: la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Bentornati a Chiacchiericcio!

0: la so, è Baby Run, corri con la corsa, i biglietti degli Oasis che sono usciti oggi per la prossima estate. Ciao Luca da Roma.
1: Ciao Luca da Roma, abbiamo visto la notizia, addirittura c'è stato lo spettacolo con i droni per annunciare le date degli Oasis che saranno a fine luglio, ma ahimè non è questo il motivo per cui abbiamo scelto Run Baby Run di Sheryl Crow ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Agnese, in regia Francesco Pagax Paganelli. E sulla canzone, prima di entrare nell'argomento, qualcuno chiede:
2: non mi ricordo che pubblicità era questa qui, dell'Aperol.
1: Brava.
2: Mi ricordo.
1: Era la pubblicità dell'Aperol con Barbara Schnellenburg, se non ricordo male.
3: Lei.
1: Ma non è neanche quello il motivo per cui l'abbiamo scelta. L'abbiamo scelta perché parliamo di corsa, raga. Sì, state ascoltando Chiacchiericcio, non è DJ Chiama Italia, ma comunque parliamo di corsa. Voi direte perché?
3: Corsa,
1: Perché se tu prendi DJ Chiama Italia e prendi Chiamate Roma 3131, unisci i due programmi, ottieni la notizia perfetta. Di che cosa parliamo, Chiara?
3: Parliamo di una gara di Irox,
1: sì?
3: Una specialità sportiva,
1: dove qualcuno...
3: in cui una persona se l'è fatta su.
1: Eccoci qua.
3: Si è cacata.
1: Sì.
3: Cioè non ha fatto la A, ha fatto la B. Ecco.
1: Possiamo adesso che abbiamo dato la notizia, possiamo spiegarla con più
3: allora,
1: calma.
3: Perché parliamo già di parole difficili tipo Irox.
1: Cos'è
3: l'Irox? L'Irox è una cosa che va molto di moda in questo momento, una competizione che si basa sullo svolgere alcune stazioni.
1: Sì.
3: Uso questo termine un po' da Via Crucis, in cui devi fare degli esercizi particolari legati soprattutto allo spingere pesi, a spostare pesi, camminare pesi.
1: E
3: che uno, insomma, se c'ha dei problemi di incontinenze di vario tipo, potrebbe lasciarsi andare a un certo punto.
1: Quante stazioni sono, lo sappiamo?
3: Sono 8, se non sbaglio,
1: stazioni.
3: Sì. E, allora, prevedono appunto delle cose di sforzi veramente pesanti, ci si allena molto per queste gare, che però non sono gare di professionisti.
1: Sono presi dalla strada,
3: diciamo. No, sono presi dalla strada, no. Però diciamo, è nata da poco questa specialità, bisogna ancora capire i confini, come gestire i problemi, diciamo così. E a questa gara a Pechino si è presentato un problema effettivamente particolare, perché... l'atleta australiana Joanna Vitrick, spero di aver detto giusto, ha finito la gara. Il problema è che dalla quarta stazione, dicono quelli del pubblico, ha iniziato a mostrare aveva delle macchie strane.
1: No.
3: Che poi sono andate un po' degenerando, ma nessuno degli arbitri e degli osservatori
1: vabbè.
3: Ha deciso di fermarla.
1: Anche perché come glielo fai notare? Cioè.
3: Ma devi fermarla perché il fatto è che vengono utilizzati in questa gara degli strumenti che usano anche altri.
1: No.
3: Allora, io vi dico solo questo.
1: Ma lei è ospite a Tintoria Perfetta, cioè proprio. Allora, vi devo raccontare una cosa di quella volta in cui ero a fare una
3: Irox. Ecco, praticamente le gare prevedono ad esempio che uno porti un peso di quelli a maniglia
1: con
3: bello pesante. No, però che lo porti in mano e insomma ci faccia un pezzo di strada, oppure che se ne metta uno sulle spalle e poi vada dritto. Questa qui se lo mette sulle spalle e l'ha trascinato sulla gamba.
1: No.
3: Dopo il problema, quell'altro voglio vedere quell'altro dietro che cosa fa.
1: E quindi è stata squalificata?
3: No, lei ha finito la gara e ha pure vinto.
1: Ci credo, perché gli altri l'hanno lasciata passare. Questa signora ha un'urgenza.
3: Quello che è successo è che uno degli osservatori del percorso ha visto che c'erano delle macchie in giro e quindi ha detto agli altri atleti di
1: avrà
3: evitare
1: fatto, seguiamo queste macchie, vediamo chi è stato. E è arrivato l'atleta.
3: Ha detto agli altri atleti di evitare alcune zone. Però effettivamente forse andava fermata la gara per una questione di igiene.
1: Vabbè, ma porta fortuna se tu ci corri sopra, credo porti fortuna.
3: Purtroppo ci sono anche le foto.
1: Purtroppo. C'è anche l'odore. Manca...
3: No,
1: allora,
3: ci sono le foto.
1: La notizia l'abbiamo data. Tra un attimo su questa notizia al 347 342 5220, come sempre facciamo Chiacchiericcio insieme. Cosa sogni?

0: Perché devi ricordarti, uomo, che anche mentre corri potresti ritrovarti a correre a gubbio.
1: Vabbè, ma...
0: e le conseguenze sono terribili, uomo.
1: No, è una leggenda quella di Gubbio, stata smentita più e più volte, quindi però di quello stiamo parlando. Peraltro
2: comunque noi avevamo fatto la notizia di Gubbio.
1: Sì, sì.
2: Anche se, era, anche se sapevamo già che era falsa.
1: Sì, e che sarebbero arrivati anche quella volta come oggi messaggi tipo questo.
3: Raga, buonasera, io vi voglio un bene dell'anima.
1: Anche noi.
3: Veramente. Vi seguo, vi adoro, arriva il vivo. Però questa notizia alle 19:15, prima di cena, no, grazie.
1: Lo so.
3: Ora non mangio io.
1: È natura.
3: Lo so voi.
1: È natura.
2: Vabbè,
1: è natura.
2: Guarda che dopo che hai mangiato, questo succede.
1: È cacca santa. Quindi, possiamo dire quella delle atlete è cacca santa, come quella dei bambini. Però, infatti, state tranquilli. Non parliamo di quella cosa lì, della pupù, diciamo così, anche perché vista l'ora. Ma mi concentrerei.
2: Però no, i nostri ascoltatori ne stanno parlando. Nei messaggi.
1: Molto, possiamo dire, ma fa sempre ridere.
2: Quanto fa ridere.
1: Quanto fa ridere. Come i Bonobi, ce la tiriamo cercando di farci ridere.
2: Sì.
1: Però in realtà ero più interessato allo sport, al cosiddetto Hyrox, perché ho trovato le 8 prove.
2: Sì.
1: Allora sono 1000 metri al simulatore di sci di fondo.
2: Sì, allo Skyerg.
1: Cioè sarebbe un macchinario.
2: È un macchinario che devi praticamente tirare delle corde
4: con
2: e simuli la camminata, quella che fai con i bastoni del sci di fondo, tipo.
1: E quindi qui sviluppi.
2: Esatto.
1: E qui sviluppi le braccia.
2: Sì, credo sia.
1: Okay.
2: Principalmente
1: poi,
2: un lavoro di
1: 50
2: braccia.
1: Metri di spinta della slitta zavorrata.
2: Sì, si vede molto. Secondo me, i giocatori del tuo caro football americano usano spesso questa slitta. È una cosa praticamente di ferro che tu spingi, ci metti tot pesi in base a quanto ti sei allenato e la spingi in avanti. E poi c'è la spinta lì dietro.
1: 50 metri di trazione della slitta.
2: Sì,
1: giustamente.
2: Sì,
1: poi
2: esatto.
1: Stazione numero 4, 80 metri di burpees.
2: I burpees.
1: Burpees, con salto in avanti, cioè?
2: I burpees sono

0: delle flessioni fino in basso.
1: Sì.
0: Da, aspetta, no.
2: Sì, sì, sì.
0: Devi camminare, metterti a fare la flessione fino al basso, ti ritiri su e poi fai il salto. Ed è proprio in questa stazione che la nostra amica si è lasciata andare.
1: A me piace pensare che l'inventore di questa disciplina abbia preso delle cose a caso e adesso affettare del salame felino, però prodotto a Norcia.
0: A me piace pensare che sia Guantanamo questa persona.
1: La stazione numero 5 è 1000 metri al vogatore.
0: Sì.
1: Poi 200 metri di trasporto di due kettleball pesanti.
0: Le kettleball sono quei pesi,
1: sì, sì, cioè,
0: con le maniglie, e intorno ai 16 kg.
1: Quello che non hanno nessun altro scopo se non quella roba lì.
0: Sì.
1: E 100 metri di affondi camminati con un sacco sulle spalle.
0: Sì.
1: Ma dai ragazzi, che senso ha?
0: Beh, in palestra l'hai visto il sacco come fa.
1: Sì, ma no, che senso ha metterle insieme? Cioè, come ti è un sogno lucido. Cioè.
0: Ma non
1: hai preso delle pillole e poi hai detto: ciao, crea una disciplina.
0: Questo succede quando prendi troppe proteine in polvere.
1: Crei discipline.
0: Poi crei queste discipline.
1: E finiamo con 100 lanci di una palla. Ma come 100 lanci di
0: una palla
1: medica, contro,
0: sì,
1: un bersaglio?
0: Da 4 kg è la palla medica.
1: Questo è l'Irox.
0: Sì. Tu arrivi dopo tutte ste robe che sei tipo e non riesci neanche a prendere.
1: Il minimo che ti può succedere è la cosa
0: Posso
1: accaduta
0: dire,
1: alla nostra amica. Però esisto, c'è tutto un fiorire di queste discipline matte. Ok?
0: Sì.
1: Quindi rapido sondaggio all'interno della redazione di Chiacchiericcio: se vi siete mai iscritti a qualche corso di questi matti che hanno delle discipline nuove, tipo
0: la
1: zumba con l'arco, queste robe qui, il Ponzio Pilates, tutte queste cose che poi sono variazioni sul tema. Chiara?
0: No, io la roba che, perché era effettivamente strana fino a un po' di anni fa, è stato il Pilates Reformer, cioè con la macchina con i ganci.
1: Ah, pensavo in galera.
0: No, che è come il Pilates normale, ma su un macchinario che devi spingere le varie. E ci ho messo più a capire cosa dovevo fare, sì, coi ganci, sì, che a fare la lezione.
1: Sì, il reformer è tipo il coltellino svizzero della ginnastica, cioè c'hai tutte le cose,
0: sì,
1: per cui
0: la cavatappi.
1: Esatto. Certo. E Agnese?
2: Allora, io no, ma ho sempre voluto provare l'hot yoga, che
0: no,
2: fai yoga ma dei 35-40 gradi.
0: Sì, ma, sì,
1: ma perché?
2: Perché no?
0: Perché così.
1: Ho capito, ma allora anche mentre ti mangiano i piragna fai yoga. Ma non è che puoi legare delle cose.
0: Io allora ho fatto il controverso puppy yoga, okay, una volta, quello con i cagnetti.
1: Quello con i cuccioli, molto controverso.
0: Sì, però è un po' controverso.
1: Vagax, che
0: non lo farei più.
1: All'aspetto di uno che non fa attività fisica da quando c'era Ferdinando di Borbone.
0: Perché non ne ha bisogno.
3: Ho giocato a floorball. Sapete cos'è?
0: Floorball.
3: È l'hockey senza ghiaccio e senza pattini.
2: Eh beh, cosa c'è? Un
0: e
2: disco?
0: Quindi?
1: Corri.
0: Con i mocassini.
3: Corri con le scarpe. C'è una palla, non c'è un disco.
0: E la mazza.
1: E la cosa importante è che non è divertente.
3: No, è molto divertente.
1: No, scherzo, lo sarà. 347-342-5220 per i vostri messaggi.

0: chiacchiericci con i kettlebell, si fanno un mucchio di cose interessantissime, divertentissime.
1: Certe parti.
2: Te lo dico io cosa si fa, la protusione, L5, L5
1: certe chiacchierate col kettlebell lì.
2: Però devo dire
1: kettlebell.
2: Sì.
1: Kettlebell. Perché kettlebell è quello kettlebell per fare
3: bell.
1: Ball.
2: Adesso Agnese cercherà.
1: O ball perché è una palla.
3: No.
1: Bell.
2: Finito questo dibattito accademico, dicevo, è anche vero che io e te non siamo proprio sportivoni, andiamo in palestra perché costretti dall'età, se no probabilmente non ci andremo. Però parlando dell'Irox, abbiamo dimenticato una cosa, raga.
4: Attenzione ragazzi, vi siete dimenticati un dettaglio giusto importante. C'è da fare 1000 metri di corsa tra una stazione e l'altra. C'è un chilometro di corsa in tondo tra una stazione e l'altra.
2: Ma perché?
1: Ma posso dire?
2: Ma perché?
1: Ma allora è strano che non si caga addosso.
2: Questa è un po' la morale. Stanno arrivando un sacco di messaggi di discipline fisiche, di attività fisiche strane che i nostri ascoltatori hanno fatto. Ma dobbiamo fermarci, quindi i vostri messaggi li ascoltiamo dopo la pausa.
5: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
2: A settembre ci sono 3 buoni motivi per ripartire con nuovo Kia Sportage 3 Fuel.
1: Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL, in un unico SUV dal design distintivo.
2: E in più, con nuovo Sportage 3 Fuel avete oltre 1500 km di autonomia.
1: Perché il bello non è tornare, è ripartire.
5: Solo a settembre scoprite gamma Sportage con interessi zero e anticipo zero in tutte le concessionarie Kia, anche domenica.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Dubbi, tutti senza dubbi.
9: King Marrakesh, dal 18 settembre su Disney Plus.
10: Tutti senza dubbio.
11: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
12: Non c'è una destinazione.
11: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie. Nel blu. Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
9: Ci piace. Il docufilm King Marrakesh, dal 18 settembre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via.
13: Con campioni del risparmio trovi...

0: Grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixand 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
6: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.
7: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Mettiamo che vi troviate in un quiz televisivo, che ne so, caduta libera.
1: Sì.
0: E vi chiedano
1: sport estremo,
0: quando libera. E dove terranno il loro unico concerto in Italia, i Jungle, nel 2026? La risposta è il 15 novembre all'Unipol Forum d'Assago, Milano.
1: Okay.
0: Voi direte, perché ci stai dando questa informazione, Ciccio? Non lo so, l'ha scritta Agnese sul monitor e io la ripeto. Forse perché
1: così,
0: i Jungle...
1: Sei proprio un pupazzo nelle mani di Agnese.
0: Esattamente. Forse perché i Jungle sono quelli che avete appena finito di sentire con Sunshine alle 19.39 in punto su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20 e sono arrivati un sacco, ma aiutami a dire un sacco
1: un
0: di
1: sacco.
0: Messaggi al 347-342-5220 che riguardano le attività
1: sportive,
0: sportive tutte matte
1: alternative, diciamo,
0: tipo
1: così,
0: tipo l'Irox da cui siamo partiti,
1: sì,
0: oggi, che abbiamo scoperto essere 8 stazioni più 1000 metri di corsa,
1: sì,
0: più alcuni momenti,
1: c'è quella in cui ti cade la croce,
0: con la croce
1: quella,
0: ti frustano,
1: sì, esatto,
0: robe così. Apriti cielo, sentiamo Giuseppe.
2: Io mi sono iscritto e sono durato un anno e mezzo quando in Italia ha preso piede il CrossFit,
1: ah, lo ricordi?
2: Parlo di almeno 15 anni fa,
1: eh sì.
2: Quando una sera, come final round, è stata fatta la gara di chi faceva più burpees in 5 minuti, ho deciso che era troppo, ho mollato.
0: Burpees.
1: I burpees.
0: Avevo capito chi faceva più burpees e non capivo...
1: E cos'è? Le bambole?
0: Le bambole.
1: Al plurale.
0: Guarda che
1: burpees.
0: Nel CrossFit c'è pure fare delle bambole.
1: Oppure fare le burpees nel senso delle sbarbine. Tipo una roba
0: del... mi sta il CrossFit? È un po' sceso? O
1: è un
0: ancora,
1: po' sceso se, per, forte? Secondo me, con grande dispiacere di tutti i fisioterapisti che ci hanno mangiato sopra grazie ai danni che le persone si sono fatte.
0: Valeria ci scrive, ciao, i miei figli praticano la disciplina sportiva chiamata OCR, che un tempo era il software per leggere dagli scanner i documenti, però
1: wow, obstacle... che sexy,
0: obstacle course racing, in parole semplici è una competizione che unisce la corsa a piedi, giusto, perché poteva essere la corsa in bici, un'altra cosa, la corsa,
1: certo,
0: a piedi, ah, no, perché dicevo, ma perché a piedi, invece no, può essere tante
1: si
0: cose,
1: dice così, si
0: al
1: dice
0: superamento
1: così
0: di diversi ostacoli fisici lungo il percorso. Come funziona? Si corre principalmente nella natura, fango, boschi, colline, come a Magic, praticamente su varie,
1: dai,
0: distanze, dai 3 ai 5 km fino a oltre 21 km. Durante la corsa bisogna superare prove come scavalcare muri, trasportare pesi, strisciare sotto il filo spinato, arrampicarsi sulle corde,
1: rubare in casa di altri.
0: Io, ragazzi, posso dire, se scoppia una guerra con lei sono tranquilla, con i figli sono tranquilla, perché...
1: Infatti sembra una di quelle cose militari. A un certo punto andavano di moda gli allenamenti ispirati ai militari con...
0: Guarda,
1: attenzione,
0: secondo me ce lo segnala questa ascoltatrice.
3: Ciao Chiacchierici, io 2 anni fa ho partecipato alla Farm Run di Parma, una diciamo specie di Spartan Race,
0: Spartan Race.
3: 10 km, 300 metri di dislivello con tutti quegli ostacoli, quindi trasportare lo pneumatico da trattore, sacchi,
1: sì,
3: affondi,
0: ma
3: fango,
0: perché?
1: Fango,
3: nemmeno al 5° piangeva di rotto.
0: Ma certo, ma perché? Poi la Spartan Race, c'è stato anche tutto il momento Spartan Race in cui,
1: sì,
0: bisognava ad andare

0: conquistare
1: c'era
0: Atene, a lanciare i primogeniti nelle rupi.
1: Sì, sì. Ma io mi ricordo questi momenti alla Spartan Race dove c'era tipo la gente che doveva tirarsi su con una corda.
0: Mai che so, tipo 10 km e un sudoku.
1: No, no. Attenzione, però

0: zampe.
1: Ed è un allenamento atletico,
0: chiamiamolo così.
1: Quanto manca secondo voi alla 10 km gatto, in cui tu devi fare 10 km ma muovendoti come un gatto,
0: graffiando qualcuno,
1: o alla 5 km coccodrillo?
0: Ma secondo me c'è già da qualche parte,
1: non ne sarei sorpreso. Il festival il festival del ciclista lento. Molti hanno fatto questa cosa in cui si pedala lentissimi. Questo è uno sport che ci piace.
0: Bello.
1: Capo, non ce ne volere, ma se fai la DJ10 slow, noi ci iscriviamo.

0: Ciao, sono Cristina.
1: Ciao.
0: Ma quando la camminata chiacchiericcio, dove si fanno 10 chilometri spettegolando come forsenati?
1: Guarda,
0: io mi iscrivo, eh.
1: Guarda, Cristina, alla prossima DJ Ten ci possiamo fare un pensiero. Il gruppo chiacchiericcio che in realtà cammina. Noi in coda tutti stiamo lì e camminiamo. Siamo arrivati all'ultimo intervento di chiacchiericcio, quello in cui normalmente voltiamo pagina. C'è una notizia che mi ha colpito particolarmente questo weekend. Dobbiamo andare in Germania. E vabbè,
2: eccoci là, è proprio così.
1: Neanche a fare così, non così tanto.
2: Però
1: riguarda
2: Germania.
1: Un po' quello, perché lo sapete, alle ultime elezioni in quel land particolare, insomma, in Sassonia, una regione.
2: Land, scusami.
1: In una regione particolare della Germania ha trionfato l'ultradestra, cioè l'estrema destra,
2: AfD,
1: così viene chiamata.
2: Sì.
1: E c'è una persona che ha detto: ah, sono molto contento di questo trionfo dell'estrema destra.
2: E chi è?
1: Chi è? Chi è?
2: Chi è?
1: È Theo Müller.
2: E chi è Theo Müller?
1: Quello dello yogurt.
2: No, della
1: il proprietario della Müller, dello yogurt, ha detto: ah, è da sempre molto molto vicino all'estrema destra. Ha detto: basta, non è più il momento di sfidare Putin. Quindi, insomma, ho letto tutto l'articolo, la notizia è interessante. Ha detto: ma tu guarda, se
2: pensa un po',
1: vicinissima all'estrema destra lo yogurt, che cosa strana. Poi ci ho riflettuto.
2: Sì.
1: Non è così strano.
2: Ma in che senso non è così strano?
1: Seguimi. Ho preparato una classifichina.
2: Sì.
1: Di 11 frasi che puoi sentire.

0: dire nella pubblicità di uno yogurt, no, ma anche da un neonazista.
1: Bene, okay? Va bene, okay. salutiamo tutte le aziende.
0: Posso creare un po' di atmosfera da pubblicità un po'
1: Eccoci qua.
0: Posizione numero
1: 11. Però scusami, le devi dire con la pubblicità di uno.
0: Posizione
1: spero.
0: Numero 11.
1: Sì.
0: Bianco è meglio.
1: In effetti.
0: Posizione numero 10. Una purezza senza compromessi.
1: Ah,
0: sentire
1: no,
0: una
1: però.
0: Pubblicità dello yogurt certo. Quanto da un neonazista. Sì. Posizione numero 9. Abbiamo eliminato tutto ciò che non serve.
1: Ma stiamo sul
0: sta
1: vago.
0: Bene da entrambe
1: stiamo
0: le parti.
1: Sul vago.
0: Posizione numero 8. Dalla Baviera al mondo intero.
1: Quello è vero.
0: Raga,
1: quello è vero.
0: Funzionano.
1: È successo.
0: Posizione numero 7. Sceglici e non farai mai più altre scelte.
1: Sì.
0: Funziona.
1: Okay,
0: cioè,
1: sì.
0: Come marketing,
1: questo
0: tu dici
1: anche,
0: scegli e non farai
1: certo.
0: altre scelte. Ha senso. Posizione numero 6. Ai tuoi figli ci pensiamo noi.
1: No, vabbè, però banco così. Beh, cioè,
2: così no.
0: Posizione
2: così
0: numero 5. Una tradizione del passato che arriva rinnovata ai giorni nostri.
1: Questo effettivamente sì. Questo ci sta.
0: Posizione numero 4. È il preferito dal popolo.
1: Ma beh, certo.
0: Posizione
1: certo.
0: numero 3. Ho due alternative.
1: Vai.
0: Il primo è fate l'amore con il lavoro.
1: No, no.
0: Il sapore rende liberi.
1: No,
0: a due,
1: no.
0: La scelta.
1: No. Vabbè.
0: Alla posizione numero 2 c'è facciamo cagare, che effettivamente ha senso.
1: Questo
0: per il
1: non
0: primo
1: so se lo dicono così esplicito.
0: E alla
1: però.
0: Posizione numero 1 della classifica delle 11 cose che puoi sentire nella pubblicità di uno yogurt, ma anche da un neonazista, c'è quella che ci diranno i nostri ascoltatori al 347-342-5220.
3: In nome d'ed un sogno, sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima

0: Sei magnifica.
1: Il nuovo di Ernia dedica è al primo posto della classifica che avevamo detto, ossia delle 11 cose che puoi sentire nella pubblicità di uno yogurt, ma anche da un neonazista c'è:
2: buono da leccarsi i baffetti.
1: Molto, bravi, molto bravi, bene. Bravi, salutiamo bravi, la Pelu bravi, che ci scrive: pessimo gusto questa classifica. Posso dirti, lo yogurt è molto buono.
3: No, esatto.
1: Questo posso dirti, quindi pessimo gusto.
3: Se non ti piacciono i latticini,
1: a me piacciono molto, mi piacciono di tutti i tipi. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Grazie mille ad Agnese in redazione, grazie a Pagax in regia, grazie Chiara Galeazzi.
3: Grazie Ciccio Lancia.
1: La linea ora va all'ottima combriccola di Ciao Belli. Ci risentiamo domani alle 19. Ciao a tutti.
3: Ciao. Ciao.
4: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.
5: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
6: Radio DJ
7: One Nation, One Station.
8: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
12: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
14: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops.
15: Ops.
16: Ops.
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
16: Ops.
15: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
17: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
18: Perché? Perché?
19: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
20: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
21: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
22: Perché? Perché?
19: Ecco perché.
20: Non fartela scappare.
21: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
23: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
24: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
25: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
26: Regina, ma che bel sorriso!
27: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho

0: allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
2: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
7: Cortiglia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 20 in punto. Ultimo appuntamento di oggi con l'informazione. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la cosiddetta tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi, la Russia ha accettato di fare lo stesso, ha dichiarato il capo della Casa Bianca, spiegando che l'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non da quella con l'Iran. Il presidente ucraino Zelensky è però cauto: noi siamo pronti, ma prima vogliamo le garanzie, non credo che Putin voglia rispettare alcun accordo, ha detto. Silenzio per ora dal Cremlino. Nell'Unione Europea intanto cresce la preoccupazione dopo l'attacco russo al treno al confine tra Ucraina e Polonia. La pace in Europa è a rischio. Esorto tutti a prendere sul serio la minaccia, ha avvertito il cancelliere tedesco Merz al summit sull'Artico in Finlandia. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla di cospirazione malata. Gli Stati Uniti sono in netto vantaggio sull'IA, ha detto il presidente americano, invitando a non uccidere la gallina dalle uova d'oro. La Cina da parte sua parla di allarmismo che non farà altro che ostacolare il processo di governance globale dell'IA. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. Il premier israeliano Netanyahu si scaglia contro NASA, il film documentario su Gaza che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria. È intollerabile quanto viene raccontato, ha detto il capo del governo di Tel Aviv. L'esecutivo israeliano ha chiesto di togliere la cittadinanza ai due registi del film, che sono entrambi israeliani. Il docufilm in realtà accusa l'esercito dello Stato ebraico di aver ucciso deliberatamente civili palestinesi a Gaza. Siamo al calcio, si stanno giocando in questi minuti Como Parma e Torino-Roma, due delle tre partite della quarta giornata di Serie A in programma oggi. Al Senigallia il Como sta vincendo al momento 1-0 grazie alla rete di Ramon al 23esimo. A Torino è la Roma a essere in vantaggio 1-0, a segno per i giallorossi Malen a fine primo tempo. Alle 20.45 si completerà il quadro del turno con Inter-Udinese.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
4: Sponsored by
3: Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno. Malta. Explore more beauty.
2: In serata cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud, domani mattina tempo stabile su tutto il centro-nord, più variabile al sud con qualche rovescio sparso, nel pomeriggio poche variazioni con possibili acquazzoni tra Calabria e Sicilia. Le notizie di ilmeteo.it tornano domani mattina.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
2: E da Paolo Menegatti una buona serata a tutti.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé

0: Volkswagen Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: canzone.
1: Tutti pronti per il grande Lorenzo. Lunedì con Ciao Molto Belli veloce. Live. Questa sera vi guideremo all'acquisto di un purificatore d'acqua per bere senza spendere un botto di soldi al supermercato. Cioè, il tutto grazie al nostro amico Gianni Ercoli.
2: Adesso mi ha telefonato una al call center, vuole vendermi un purificatore d'acqua.
3: A me la fa anche gasata.
2: Io vendo, io bevo la birra che è già purificata. Certo. È già purificata la birra, certo. L'acqua, la bevi la tu. Sono mica malato io,
0: Ciao Gianni.
1: E per il grande talk del lunedì saremo con Livio Ricciardi, consulente sessuale, con il quale sfateremo alcune fake news sulla masturbazione e sulle presunte conseguenze negative sul nostro corpo.
4: Si professa che...

0: sera.
1: Non masturbarsi porti a delle cose buone nella vita. Si parla di ritenzione del seme.
2: Cioè, è una cazzata.
1: Non c'è nessuna dimostrazione,
0: no. Ah, non è vero.
1: Che attesti, cioè, che sì, non masturbarsi porti concretamente ad un aumento della nostra energia o al contrario vuoti, no? Sbagliate, ragazzi, le pippe vanno fatte, non 800 al giorno,
2: no,
1: fanno
2: okay,
1: bene, 21 eiaculazioni al mese,
2: sì,
1: secondo
2: fanno bene
1: tanti
2: la prostata,
1: studi,
2: eh?
1: E soprattutto a livello prostatico, sì, aiutano a mantenere un ambiente sano per una questione di rigenerazione.
0: Ok, cellulare. Basta così.
1: Quindi 21 seghe al mese e il nofap lasciamolo stare.
3: Ciao. Per dire la tua sull'argomento o per proporre un tuo talk oppure per dire qualcosa di cui non frega un cazzo a nessuno, sì, manda un vocale al nostro numero magico.
0: Eccolo qua.
4: 344 037 00 5.
2: Concordo con lei.
0: Concordo.
3: Tra gli ospiti VIP della puntata, chi spazio c'è? All'influencer Mile, con la quale ci lasceremo andare a due chiacchiere sull'arrivo delle prime piogge e dei freddolini da felpa, tra ombrelli pronti all'uso e la voglia
0: non
3: crescente di coccole autunnali.
5: Questo video è per tutti voi stronzi,
0: sì,
5: che non vedevate l'ora che finiva il caldo.
1: Ecco,
5: guardate,
1: ecco,
5: quel tempo di merda.
0: Una volta avevo preso.
5: Schifo, che schifo, che schifo.
1: Io sono ancora senza
5: Come
1: magliette.
5: Potete dire non vedo l'ora che sia inverno?
1: Ma no, no,
5: io
1: no,
5: sono meteoropatica,
0: sì,
5: in questo momento ciclata,
0: sì,
5: e piove.
1: È a posto,
5: quindi
1: sì,
5: pensate che bella giornata di merda.
1: Oggi un po' nervosetta.
5: Che schifo,
1: lei.
5: Che schifo, che schifo.

0: La bellissima voce di Cyndi Lauper dal 1984, Girls Just Want to Have Fun su Radio DJ.
1: Che vuol dire la traduzione?
0: Le ragazze non vogliono divertirsi.
1: Fuori.

0: Saluto Roberto. 20 e 12
1: facile,
0: a casa.
2: Ma insomma, i podcast sono, siamo fermi al 7 luglio. Dai, no, aiutatemi, caricateli.
1: Adesso vado a controllare, ma non ci credo. Viaggio belli
0: 344 037 00 50. Domani martedì arriva un nuovo episodio di Indagini per quanto riguarda
1: con Nazzi, fortissimo.
0: Il settembre, ma subito abbiamo l'onore di ospitare nel nostro programma uno dei personaggi più iconici della Milano che conta.
1: A posto, ho già
0: il croccante.
1: Capito,
0: ho già...
3: Pronto raga?
1: Quella è il croccante.
3: Sono il croccante, ciao, di
1: ciao,
3: Milano.
1: Croccante.
3: Sì, sono rientrato oggi dopo una vacanza settembrina a Portofino.
1: Oh, caspita, bello,
3: sì,
1: bello.
3: Sì, venerdì riparto per Curma che vado su insieme alla Natascia. Alla Natascia, vabbè, oh, ragazzi, la vita è breve, Roberto, te sei l'emblema del
1: no,
3: fatto che
1: capito,
3: la vita è breve.
1: Un po' presto,
3: basta guardarti in faccia, cazzo.
1: Si può andare ancora al mare.
3: Vado su con la Natascia Colombani, non so se la conoscete.
1: No.
3: Vabbè, dai, l'amica del Deodato Santini.
1: Neanche quello conosciamo, dice.
3: E allora, Deodato Santini, quello che fa le borse di pregio, vabbè, dai, dico un nome, Donato Biraghi, questo proprio. Ma che cazzo di vita fate voi, ragazzi?
1: Donato Biraghi non lo conosciamo.
3: Ma dovete conoscerlo, voi state lì a Milano bene, cazzo, non sapete un cazzo.
1: Ormai sono anni che non sono più qui a Milano.
3: Allora, il fidanzato della Donatella Frammento, sorella di Ulma Frammento.
1: Donatella Frammento.
3: Ma siete deludenti, cazzo.
1: Allora,
3: la sorella di Ulma Frammento, quella stilista che disegna i gioielli per Mario Longobucco. E vabbè, cazzo, attacco il telefono.
1: Diciamo che lo conosciamo. Longobucco è forte.
3: Voi dovete sapere che a Milano non si muove una foglia senza che lo sappia il croccante. Adesso
1: a me non risulta, vabbè.
3: Ma a te non ti risulta perché con quel cappellino dove cazzo vuoi andare? Dai, domenica, su. Allora, raga, adesso mi dovrò assentare un po' dalla City.
1: Ah, da Milano? Ormai?
3: Sì, ho messo incinta una.
1: Ma dove?
3: Il padre è un Airaghi.
1: Un Airaghi.
3: Voi conoscerete sicuramente la famiglia
1: Airaghi. Stia, insomma, sì.
3: Airaghi Francesco.
1: Sì.
3: Oh, almeno l'Airaghi lo conoscete.
1: No,
3: l'amico di Yuri Giannotti.
1: No. Sì, siamo noi due.
3: Cazzo, no, ragazzi. Yuri Giannotti, il re della pelletteria milanese. Cazzo.
1: Ah,
3: non c'è una giacca di pelle a Milano che non è firmata Yuri Giannotti.
1: Ah, Yuri Giannotti.
3: Vigiangelo, il montone da vecchio. Il montone da vecchio, quello che avevi. Se guardi dentro nell'etichetta, c'è scritto YG. Yuri Giannotti. Ferrari.
1: Sì.
3: Se sei un vero ganzo di Milano, mi devi dire con chi è sposato Yuri Giannotti.
1: Difficile. Non te lo so dire io, sinceramente.
3: Figa che mentecato, troppo scarso.
1: Non conosco nessuno.
3: Cazzo, un altro mentecato che non merita di vivere a Milano, nel cuore della City milanese, via come cazzo si chiama, numero 60. Certo, lo sapevo che bippavi. Sei te, DJ Angelo.
1: Ah, okay.
3: Nonostante tu abbia suonato nei locali più rappresentativi di
1: certo,
3: Milano,
1: l'Alcatraz, ricordiamo
3: non sei
1: l'Alcatraz.
3: Riusci, sì, cazzo, l'Alcatraz, tu di stato interessante ne hai messe molte. Cazzo, non sei riuscito a farti uno straccio di frequentazione importante.
1: In effetti, è vero.
3: Ieri sera ne parlavamo con Lorenza Monperone.
1: Lorenza Monperone.
3: Gli ho chiesto di te, mi ha guardato e mi ha detto, chi cazzo è DJ Angelo?
1: Poi ho chiesto
3: a Riccardo Riccardoni, anche Riccardo lui niente,
1: Riccardoni,
3: DJ Angelo, buio totale.
1: Buio.
3: Allora ho chiesto alla Lucrezia Fresolone, la Fresolone della City sa tutto.
1: Certo,
3: mi ha detto che vai al bar del Fichino.
1: Sì,
3: perché abiti lì. Ah. Abiti lì, sono un sacco di persone della Milano bene. Guarda
1: certo.
3: Che la sera faccio un'improvvisata. Mi raccomando, fammi trovare una bolla aperta.
1: Una bollicina almeno
3: dove cazzo siete qua, dov'è la telecamera, questa qua, una bollicina almeno da 800 euro DJ Angelo,
1: c'è anche da meno,
3: almeno
1: dai,
3: da 800
1: buona.
3: Euro non mi far bere il prosecchino perché una volta un prosecchino di qua, un prosecchino di là e sono finito a Niguarda.
1: È buonissimo il prosecco,
3: ecco,
1: sono
3: dillo bene che così il consorzio del prosecco non ci fa causa.
1: Certo.
3: Ascoltami, ed è per questo che adesso quando vado nei locali faccio prima verificare dal Dani Civoldi il mio Prentin Lauter AD Coaching Manager.
1: Ah, okay. Cosa sarebbe?
3: Dani!
4: Sì, croca!

0: il qualche locale su dove muovermi stasera per l'aperitivaggio.
1: C'è poco da fare.
2: Certo,
1: lunedì.
2: Croca, sono in azione per scansionare, scartare i locali che non ce la fanno.
3: Ah, okay.
2: Lasciami fare che tra 10 minuti ti fornisco la location.
3: Ah, bene.
0: Guarda,
3: bene,
0: io col Dani sono in una botte di ferro.
1: Sei a postissimo.
0: Il Croccage di Milano vi saluta, ma vi chiamo domani.
3: Va bene.
0: Forse mi chiamo prima del termine della puntata quando sono in aperitivaggio.
1: Va benissimo.
0: Fammi sentire se quel pirra del Dani sta lavorando, dai.
4: Okay. Vai. Pronto?
2: Pronto, salve, sono il Dani, sono l'assistente del croccante di Milano.
3: Dani, sì.
2: Lo conosce?
4: No,
2: sono l'assistente del croccante di Milano, presente chi è, spero?
4: No.
2: Beh, comunque il croccante voleva...
1: Hai durato niente.
0: Troppo scarso.
3: Ho saputo che vai alla partita, forza Inter per stasera.
0: Vai a fare il culo, Angelo. Cazzo, ho visto un Milan champagne, anzi un Milan prosecco.

0: d'amore.
1: Safe e Brescia insieme a parlare d'amore. Sai che non conosco uno di quelli che ha detto prima il croccante? Nessuno, sono fuori da me.
2: Ho guardato anche su Google.
3: Posso avere un fazzoletto?
2: Lo voglio io.
4: Le 20 e 22, qualche amico.
5: Praticamente. Sì. Con la masturbazione.
6: Cambiamo argomento. Uè, Angelo, buonasera. Sono il croccante. Sì. Uè, volevo sapere, siccome devo andare su dalle tue parti, in Brianza, Seregno, ma lì si usa un'altra

0: Sergio Belli.
1: Grande successo venerdì e tante richieste per la canzone di Paul Brambilla,
2: sì,
1: che si intitola L'uomo con il borsello. Ascoltiamola.
3: Signore e signori,
4: eccolo.
3: L'evoluzione della specie.
4: Insomma.
3: L'Homo sapiens aveva la clava, l'uomo moderno ha la tracolla.
4: La tracolla, bravo, non

0: da qualche ascoltatore.
1: Essere, dai.
2: Sono fratello, mettici le chiavi, mettici l'ombrello.
0: L'ombrello quanto è grande.
3: Il borsello non va aperto in pubblico.
4: No, mai, mai.
3: Il borsello si apre con la stessa discrezione con cui un chirurgo apre un torace.
4: Caspita.
3: Con il borsello si portano i bermuda e i ciabattoni. Ma in inverno
0: anche l'inverno va bene,
3: ci stanno anche
4: sempre,
3: le giacche e i montoni.

0: che sound. Chissà se piace al nostro amico Pino.
1: Questi fanno i DJ in radio, sì, sembrano dei morti, sì, proprio. Sì. Sembrano dei cadaveri. Sì. Ma fai un altro lavoro.
2: Ok, ciao, ciao. Ciao, Belly, is your best friend.
3: Radio DJ. One nation, one station.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
11: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
12: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e

0: riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
1: Respira, sei in Trentino.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Radio DJ consiglia.
9: Dal 29 novembre, ultimo giro di giostra per il mio spettacolo Benvenuti nell'AI. Se fino ad ora ve lo siete perso, mi trovate a teatro. Se volete rivederlo, mi trovate a teatro. Se avete fatto di tutto per evitarlo, la fatica è quasi finita. Le ultime date sono su dj.it e i biglietti su livenation.it. Praticamente sono la vostra I. Avete bisogno d'altro?

0: su Radio DJ con ciao belli. No, niente da ridere il nome.
1: 20:32, un'amica che non crede che siamo live.
2: Scusate, come ma no? Ciao belli in diretta. Ma cioè, certo. Se io chiedessi adesso al DJ Angelo di farmi il robot, me lo farebbe?
0: Sì, ma è da vedere il robot. Appunto,
1: mica puoi sentire. Ti posso mandare un video?
0: Brava.
3: Forza, scrivi a Ciao belli 344-0370050. Forza, scrivi a Ciao belli.
0: Sono le 20:33, ti do anche questo indizio per farti capire che
1: posso
0: siamo là.
1: Posso fare il robot, ti mando il video.
0: Vai.
1: Nel pomeriggio si sono giocate due partite della Serie A,
0: sì.
1: Torino-Roma 0-2 appena conclusa.
0: Ha vinto la Roma, sì.
1: Como-Parma 2-1.
0: Ok, ha vinto il Como.
1: Tra poco scenderanno in campo Inter e Udinese.
0: Non allora facciamo pronostici.
1: Noi andiamo a commentare la giornata di campionato con gli amici di Var Sport.
4: This is Var Sport, the voice of the true protagonists.
0: Vai.
4: This is Var Sport.
5: Un saluto da Beba Lincoln e benvenuti a Var Sport. Oggi parliamo sia della quarta giornata di campionato che del Gran Premio di Madrid vinto da Kimi Antonelli. Ma partiamo subito dalla Juve, che ieri sera ha perso con il Sassuolo. E allora andiamo ad analizzare i momenti chiave della partita con Francesco Oppini.
6: C'è Muric, Zegrova, salta il difensore, Zegrova! Uno pari! E non la messa! Manca 9 minuti, non festeggiare, prendi la palla dal centrocampo, sei la Juve, cazzo! Uno pari, la pareggiata Zegrova, ha saltato il portiere, il difensore, poi la messa nell'angolino di sinistra.
1: Benissimo.
6: Adesso ci sono 8 minuti e mezzo per vincere.
1: C'è
6: un problema in mezzo al campo, c'è Alcic, siamo 3 contro 2, siamo 3 contro 2, Alcic, 3
1: contro 2.
5: E tra gli episodi più importanti del match andiamo al terzo gol del Sassuolo, siglato da Azic, quando il calciatore ex Juve si è scusato pubblicamente con i suoi ex tifosi. Di tutto questo ne parliamo con l'opinionista freelander Ivo.
7: È giusto così!
0: Eccolo.
7: È giusto così! È giusto così!
0: Piano, piano,
7: non
0: calma.
7: Non ti devi scusare, Azic!
0: Adesso gioca con l'altra squadra.
7: Non ti devi scusare, Azic! Non ti devi scusare!
0: Vabbè, ma c'aveva...
1: Spaccando la casa!
0: Iniziato il campionato!
1: Spalletti! Con Spalletti!
0: Vabbè, calma!
5: E prima di chiudere il discorso sulla Juve, andiamo dal profeta, che ieri sera a caldo ha commentato la sconfitta dei bianconeri, attribuendo gran parte delle colpe al nuovo acquisto Colomouani.
7: 40 milioni di euro! Colomouani! Un rigore che non può giocare neanche in terza categoria! Neanche in terza categoria! Non sta lì in piedi! Non tiene una palla! Non fa uno stop! Perde palla! Fa fare 3-2 al Sassuolo! Vergogna! Che i giocatori ci sono! Quanto cazzo valeva Del Piero? Quanto cazzo valeva Totti? Se questi oggi costano 50 milioni! Colomouani un bidone!
5: Grazie profeta! Ed ora diamo il benvenuto nei nostri studi ad Antonio Cassano, con il quale commentiamo a caldo il risultato della partita Torino-Roma.
0: Vai.
5: Partita che si è giocata poco fa. Ciao Antonio, benvenuto!
8: Ciao Beba! Scusami, ma partita Torino-Roma non l'ho vista. Perché mia moglie Carolina voleva dare le repliche di Rupin Terzo. Rupin Terzo lo fanno su Amazon Prime. In casa abbiamo solo un televisore, grande come un campo da basket, ma uno solo ne abbiamo. Che non voglio che i miei figli diventino dei deficienti a guardare tutti i giorni i cartoni animati.
5: Allora ti dico io il risultato e lo commentiamo insieme.
8: No, beh, ma mi chiedo un cazzo che stasera quando torno a casa e dormono tutti, me la guardo davanti al piatto di pollo a ghiamola. Adesso del suo Gallini giardino a Quinto, a casa mia, mangia tutto birro, tutto genuino.
5: Molto interessante, bio, Antonio. Bio. Parlaci di questa tua nuova passione per l'orto.
8: Sì, beba, devi sapere che ho piantato una vigna, perché voglio farti vini giardino, anche
1: bello.
8: Se per adesso non capisco un cazzo come si fa il vino.
1: Allora
8: ho chiamato Albano, che è mio amico, e viene su oggi pomeriggio a farmi vedere come si fa la vendemmia.
5: E allora non vedo l'ora di assaggiare il tuo vino.
8: Ehi! Aspetta Spela, se aspetta Albano, magari tra 5-6 anni che fa la prima bottiglia. Con le garvine invece ne ho una lentina, tutte le macchine mi mangio le uova fresche. Beba, ma la cosa più bella è che a sabato, quando che facciamo il pollo per i ragazzi, io vado in giardino e gli tiro il collo alla gallina. Per farlo, la inseguo con un telomare e ce lo tiro sopra.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Poi quando la gallina è sotto a telo, abbiamo mio suocero che si tuffa sopra e finisce il lavoro. Ma di questo ve ne parlo nel mio podcast, che sabato scorso ho fatto anche Zidro, che ho lanciato l'accappatoio grande a un pacchino.
2: Bene Antonio, allora ti lasciamo andare, perché so che andrai allo stadio a seguire Inter Udinese.
1: E certo che ci vado. Ci vado da chi c'è, il service che mi offre la cena gratis, tutte picchiette e picchiettine. E poi l'Inter mi dai buone benzina come uomo immagine, per stare giù nella lounge delle persone importanti. Siamo io, Spinotto Belli e Ivan Caprelli, quello che ha corso con la Ferrari, che ha fatto un punto in 10 anni. Poi ci sono anche gli influencer, ma qui della partita non ne farò un caso. Quelli vengono solo per fare i video, a far vedere che sono arrivati nel giro che conta, anche se non lo sanno che come sono arrivati è un attimo che si arriva fuori dai coglioni.
2: Bene, e continuiamo con il Napoli. Un'ultima cosa, Antonio. Come vedi il Napoli?
1: Lascia stare, va, che se penso quello che dico mi è fuori un macello. Per me, mister Allegri non può allenare neanche i giovani di Del Taranto. Mister Allegri out. Questo ve lo vedrete di come che ve lo dico, che succede un casino che ve l'avevo detto nel meglio di quello che penso e di quello che dico.
2: Sì, in effetti la vittoria del Napoli non ha convinto in pieno i tifosi che si aspettavano forse un risultato più rotondo. E allora andiamo a sentire l'opinionista Salvatore Zaino, al quale non è piaciuta la prestazione di alcuni calciatori azzurri, tra cui il talentuoso Vergara.
3: Antonio Vergara,
4: ma è giovane.
3: Antonio Vergara, in estate il Napoli ha avuto una proposta da parte del Como, 40 milioni, 40 milioni, stiamo a sentire a me, tu sai fare niente, va sulle pizze frive, va a fatica da Masardone, nel caso tuo. Va a faticare là, va a farlo, va. 40 minuti su scarpare. Ti ha mandato come un compagnia, non un bicchiere. Ho compagnato 40 minuti. Chi sei lo scarpare? Mezza partita andare con il 40 minuti ci vanno su un sacco, ti ha mandato come.
4: Lo porta lui, lo porta lui.
3: Accattamassi 40 minuti.

0: appena finito di vedere la partita del Toro. Sì, abbiamo perso in casa 2-0 con la Roma. Ferrari, adesso vengo lì e mi sfogo con te.
1: Che c'entro io? Scusa, cosa c'entro?
2: Sono Manuel Agnelli. Io ho provato di nuovo a ascoltare la vostra musica, ma purtroppo non trovo niente di interessante sotto il panorama musicale italiano.
3: Va bene.
4: Non lo fa male, bravo.
3: Il pet detective che deve essere un investigatore privato per animali.
4: Per gli animali. E cosa devi investigare?
3: Poi con Corrado Malaga parliamo della creazione dell'uomo, che sia la volta buona. Vai, Daniele. Vai.
4: Il pet detective.

0: Da dentro la notizia, il pet detective.
1: Ma cosa serve?
0: A Coffee Tech, l'intelligenza artificiale rimprovera l'esperta.
1: Ah, veramente?
0: Da 4 Hotel, il problema tecnico. Da Supernova, Jake la Furia e i Pitoni.
1: Pitone,
0: Corrado Malanga,
1: sì.
0: E la creazione
1: Ciao,
0: dell'uomo.
2: Ecco, è alto il Malanga.
1: Eccolo qua, Corrado Malanga.
0: A dentro la notizia scopriamo una professione che sta prendendo sempre più piede.
1: Sì, sì.
0: Il pet detective.
1: E cosa fa?
3: Boh.
4: Droni termici, attrezzature speciali e fototrappole, tecnologie innovative e all'avanguardia. Tutto per riuscire a trovare Daenerys, questa gatta di 5 anni, scomparsa dalla sua abitazione di Vidigulfo, in provincia di Pavia. Dai volantini affissi dovunque, agli appelli sui social, fino ad arrivare ad ingaggiare un vero detective.
1: Sì.
4: Anzi, un pet detective. Sistemi sofisticati e precisi per riuscire ad individuare gli animali scomparsi.
5: Questo è un drone termico, cioè rileva la temperatura, la differenza di temperatura tra
6: gli animali
5: e l'ambiente circostante tramite la radiazione infrarossa. Attraverso un sistema di telecamere con un sensore di movimento, quando il gatto o un altro animale va a mangiare la pappa, la fototrappola scatta delle foto o un video e ce le manda. Per noi non è finita finché non è finita.
1: Bravo. Investigatore.
0: A Coffee Tech sulla 7, l'esperta di tecnologia chiede un parere all'intelligenza artificiale che la rimprovera per il modo in cui ha formulato la domanda.
1: Se pensa al cazzatore.
7: Che consiglio daresti ai genitori di oggi, in quest'epoca moderna fatta di vetrine e tanti specchi, al fine di mantenere comunque un rapporto empatico con i propri figli?
8: Difficile.
9: Che domanda. Il consiglio che daresti tu è sbagliato e te lo dico subito.
8: Sì.
9: L'empatia non si mantiene, si costruisce.
1: Okay. Posto,
9: e la costruisci con la presenza, non con la performance. Quella roba di vetrine e specchi che descrivi, i social, le foto curate, l'immagine da proiettare, non è il nemico, è solo il sintomo.
8: Ecco.
9: Il vero problema è che i genitori di oggi hanno smesso di essere genitori e sono diventati curatori di immagine.
1: Okay.
9: Il consiglio vero è banale e nessuno lo segue.
1: Sì.
9: Spegni il telefono quando sei con loro.
1: Giusto.
9: Non riduci lo schermo. Spegnilo.
6: Ha dato un ottimo consiglio.
0: A 4 Hotel, un ospite fa le sue rimostranze per un problema tecnico con gli elettrodomestici in camera. Problema rivelatosi poi di facile soluzione.
1: Vai Bruno!
10: Tu vivi una romantica?
11: Sì.
10: Era romantica?
11: No. Però è una gran bella camera. L'unico difetto che posso rilevare è il bollitore e la caffettiera che non funzionavano.
10: Sì.
11: Ho mandato un messaggio alla reception,
10: certo,
11: venuta Lucy in persona ed è riuscita a far ripartire il tutto.
12: Non è stato difficile rimettere una presa.
1: Era solo la presa. Vabbè,
0: a Supernova, Jake la Furia racconta la sua passione per i serpenti di grandi dimensioni, sfatando una leggenda metropolitana relativa alla pericolosità di questi rettili.
13: E che serpenti avevi?
14: Avevo dei pitoni Molurus, che sono i pitoni enormi, quelli che arrivano 5-6 metri.
15: La leggenda metropolitana di quello che si trovava il serpente sdraiato di fianco.
14: Questa è una cosa che tutti i serpentari
13: nel letto a dormire.
14: Si dice che si trova un serpente di fianco mentre dormono, e questo serpente perché sta prendendo le misure.
13: Per sapere che ci
14: come il
13: cassa da morto.
14: C'è il meme del serpente geometra, che prende le misure. Tutti i serpentari ridono. Ma figurati,
1: per me è vero.
7: Però perché non dovrebbe inghiottirti, scusa?
14: Sì, ma ti potrebbe inghiottire, sicuramente non viene nel letto a prendere le misure.
1: Bravo.
0: Il professor Corrado Malanga ripercorre le teorie sulla creazione dell'uomo, intrecciando elementi tratti da diverse fonti e proponendone una propria interpretazione.
6: Sentiamo, sono curioso.

è proprio scritto nel mito. Quando Dio vede che la sua creatura è troppo potente, troppo forte, e porca qui bisogna fare qualcosa. Sì. Allora Giove, Zeus, prende Hermes e dice a Mercurio, dividi l'uomo in due, perché questo è troppo, troppo potente, forte, c'ha quattro braccia, quattro gambe, due teste, questo come facciamo noi a sopravvivere? Allora a quel punto c'è il secondo step, devo mantenere un livello intermedio. Questa situazione è sempre stata instabile e i nostri creatori, creando l'uomo anche da un punto di vista biogenetico su questo pianeta, che fosse un pochino meglio del un pochino meglio del Neanderthal, ha creato un uomo meglio. E però il nostro padrone di allora ha esagerato con gli upgrade e noi gli siamo sfuggiti di mano.

0: Bravo, bravo J-Ax, ci piace.
1: È la tua nuova, bello,
0: è,
1: bello.
0: È diventato sempre più country.
1: 14:53, le squadre si stanno scaldando a San Siro.
0: Vai.
2: Comunque, non so se siete d'accordo, ma in quattro hotel, oltre ai quattro proprietari degli hotel Bruno Barbieri, ci vorrebbe un sesto personaggio che è uno del pubblico che gli dica
0: un po' come il
2: ma che cazzo sta
1: e io l'ho anche lasciato andare
3: Roberto sono Chievo, non dire niente della partita, no, per no. Piacere che
0: abbiamo già detto a Nicola,
1: l'abbiamo già
4: la puntata di oggi è giunta al termine, ma tu continua ad inviare i tuoi contenuti al 344 037 0050. Vai.

0: da te, è uguale, non c'è problema. Era il vecchio
1: nella
0: orario.
1: Nella puntata di domani, visto il grande successo ottenuto questa sera, torneremo a parlare con Giovanni Mentis, un maestro di vita con il quale abbiamo aperto un talk sull'andare a convivere a 20 anni.
2: Ma che cosa cazzo vai a convivere a 20 anni? Ma che c'hai, 70 anni? Teoria, i miei sono andati a convivere a 40 anni. Ma ti svegli. Hai 20 anni e sembra che sei l'uomo vissuto di sto cazzo, che ce n'hai 40 che vai a convivere. Ma vai a convivere con chi? Che ti lasci dopo 3 mesi?
3: Va bene, ciao,
2: una persona.
4: Is your best friend.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
8: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
10: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
9: Termini e condizioni sul sito.
11: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari. Però non ho ancora il wifi.
13: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
13: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
17: Sì.
18: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
16: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: My Movies presenta...
20: Joe, ti ricordi di Pineok?
21: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
20: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
19: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
22: Che sta succedendo?
21: È una cosa da pazzi!
19: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
23: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
20: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
22: Anche io.
19: The Invite, il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
24: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
25: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
24: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
25: Grazie, mi sento già più carico.
24: Info su toyota.it.

0: song could ever say.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Un minuto alle 21.
6: Ciao, what?
7: DJ. Say what? What? Nella puntata precedente.
8: Il tuo lavoro attraverso gioie e dolori.
9: Diciamo che in inverno lavoricchio, ho abbastanza tempo libero. Da marzo in avanti scattano 5-6 mesi di 12-14 ore di lavoro al giorno.
10: Quando io arrivo c'è un casino, ma poi quando vado via tutti ti ringraziano. Anzi, l'ultima volta mi hanno detto: "Regà, mi avete salvato casa".
8: Molto bello, vedi?
11: La cosa più bella che ho fatto oggi è stato uccidere mio cugino su un videogioco.
12: Ah, che bella sensazione.
13: Finalmente c'è Seward.
14: Ward, caporosso.
15: Mi ascolto ogni sera.
16: Ciao, Wed, sei Wed.
17: Tu sei total.

0: Talk it over. Talk it over.
1: Gang.
0: Yes. 21 e 2 minuti. Radio DJ. Are you ready for the revolution?
2: Hey, what?
0: Ricordate una settimana dopo un weekend che per noi è stato davvero disarmante, anche in un senso inglese, laddove l'arm sono le braccia,
3: chiaro.
0: Quindi disarmato da un braccio durante questo weekend per via di, ho scoperto, ho anche dimenticato una...
3: Dai.
0: Tendinite. No?
3: No.
0: Te l'ho detto, una... Cavolo, tutto il giorno che dico come si chiama, adesiva si chiama, ok?
3: Bioadesiva.
0: Praticamente sono i tendini del braccio che hanno detto, oh, io mi ghiaccio, questo weekend
3: abrasiva.
0: Claviteolite. Aspetta che apro la chat di Linus perché gliel'ho detto stamattina.
3: Non è clavicolite?
0: No, è una... So che gli ascoltatori ovviamente hanno bisogno di sapere che problema ho avuto questo weekend.
3: L'Italia è incollata alla radio.
0: Capsulite adesiva. Che mi ha portato a fare il pre-show di Santeria, il live di Marrakesh e Gue Pequeno, con solo un braccio.
3: Sì, con metà della giacca giù.
0: Ovviamente, quando dicevo sulle mani, io non potevo farlo. Però,
3: Vabbè, però ci sta, devo fare.

0: ci sta.
1: Beh, cioè, però sai, uno la mano poi la solleva perché tu no, fai il movimento, non potevo farlo, però è stato molto bello, molto divertente. Ringrazio anche Field Vibe che era con me in console in queste due serate belle importanti.
2: Carico, il signor Filippo.
1: Poi la cosa pazzesca, Filippo molto carico, braccio bloccato per questi due giorni, sì. Poi invece stamattina mi sveglio e il braccio andava bene. Allora lo fai apposta.
2: Karma.
1: Però
2: cosa hai fatto di brutto?
1: Però ovviamente quella cosa brutta che ho fatto è che ho dovuto fare un'infiltrazione, così. Quindi
2: male,
1: ora tutti
2: quella.
1: Gli effetti sono un infiltrato. Infiltrazione qua, nella clavicola.
2: Hai patito dolore?
1: Beh sì, no, tra l'altro vorrei fare un messaggio per i medici. Intanto ringrazio i medici del San Raffaele.
2: La troupe di medici, certo.
1: L'ortopedico. No, i medici, questo è un messaggio per i medici che fanno le siringhe, ok?
2: Sì, cioè, che fanno le punture.
1: Le punture, scusami. Sì. Noi pugliesi diciamo le siringhe, sì, okay? Sì, sì. Quelli che fanno la puntura.
2: No, sai mai che uno magari fraintende.
1: No, la puntura di, penso sia cortisone, una cosa del genere. Cioè, non diteci, no, tranquillo, non fa male. Perché fa male? Uno. Due, quando l'ago è all'interno.
2: No,
1: no, aspetta.
2: Dai.
1: Voglio condurre una battaglia.
2: Magari a qualcuno fa senso, scusa.
1: No, vabbè, quando metti l'ago all'interno, è inutile che ci dici ho finito, perché non hai finito, perché l'ago è ancora lì, capito? Quindi messaggio, grazie ragazzi. Grazie.
2: Sì, ma devono un po' mentirti, perché se ti dicono adesso soffrirai. Cioè,
1: poi tra l'altro, e chiudo con la mia mattinata, spero vogliate condividere anche la vostra, dico agli ascoltatori, mi sono preso la mattinata un po' libera, come quando a scuola facevo il vaccino o il prelievo del sangue alla ricerca di un panino con mortadella. Perché io questo facevo, non l'ho trovato.
2: Ma dopo un'infiltrazione quello di panino.
1: Vabbè, tutta Milano non c'è un posto in cui fanno panino con mortadella. Ed è per questo che noi, e forse non scherzo, o forse sì, stiamo per lanciare il panino della gang.
3: La serata è appena iniziata.
4: Stay tuned, we'll be right back.
5: Turn the radio on.
6: Radio DJ
7: One Nation, One Station.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: Have fun with King Marrakesh. Dal 18 settembre disponibile in esclusiva su Disney Plus.
11: Riproduco 6 quattro
12: Ciao, vai!
13: Radio DJ.
14: Radio DJ.
15: Sei

0: In Italia è lunedì. Si chiama tra l'altro primo giorno di scuola. Vi ricordo anche che il pupazzo che vi sta parlando è nella Smemoranda 2027, che non sai mai, magari qualcuno non ha ancora acquistato il diario.
1: Che comunque, raga,
0: non è una promo alla Smemo, è una promo
1: a te stesso.
0: Esatto. Vabbè.
1: Pensavo dicessi sono nel corpo docenti, invece no, nella
0: No, problemi fisici.
2: Sì. Ma grande, Wad, comincia a avere anche tu degli acciacchi. Benvenuti nell'anzianità.
1: Ottimo.
2: Ma la cosa più strana che è successa, e mi sono rotto veramente a svariate cose.
0: Sentiamo.
2: È quando mi si è staccato il bicipite all'altezza della... sul brachiale, praticamente è la parte interna del braccio.
0: Ma si è staccato il bicipite
2: di sto mondo.
0: Ma scusa, noi avremmo preparato una puntata.
1: Sì.
0: Lo so, cerchiamo di raggiungere l'obiettivo finale.
1: Sì.
0: Però vuoi mettere almeno una prima mezz'ora in cui ci facciamo raccontare i problemi fisici degli ascoltatori?
1: No, è stupendo, però non si può partire con mi si è staccato il bicipite perché è tutta in discesa dopo.
0: Cioè si è staccato, che poi non so, ma perché dai, mi fa ridere, è anche una cosa brutta.
1: Mal dolore, mal male.
0: Mi fa ridere come lo dice lui.
3: Guarda, ma che dici, a Milano c'è il signor...

0: re panino con la mortadella. L'antico vinaio è buonissimo.
1: Attenzione, antico vinaio che noi abbiamo anche ospitato, certo. Però lui non fa il panino, no, fa la schiacciata. Io cercavo come ai tempi delle scuole elementari il panino con la mortadella. Mortazza, comunque, certo, non scherzavo sul panino della gang. Nei prossimi giorni vi aggiorniamo. Problemi fisici. Poi sì, dopo, problemi fisici. Qualche problema hai?
2: Questo RSA, radio solo acciacchi.
1: Sì, sai che le radio, la radio, sì, tutti chiedono cose, domanda qualcosa sempre. So che noi chiediamo questo. Sì. Cioè, tu che ci stai ascoltando, che problema hai? Ma non perché ci stai ascoltando, no?
2: No, che perché acciacchino
1: che anche
2: hai
1: lì, a che acciacchi, qua, i tuoi acciacchi,
2: sì,
1: che problema fisico hai, vai.
3: 347-342-5220. Say what? Thinking
1: about you. Radio DJ. E comunque anche Marra e Gue sul palco li vedevi bravi, forti, però
2: claudicanti.
1: Ci sta. Yo, Casini.

0: stato il loro weekend, Santeria Live, 10 anni di Santeria. Molto onorato io di aver aperto i concerti e poi di aver assistito a gran parte dei due show che avevano poi anche tutto un backstage importante. Per esempio ieri sera, oltre a Loco Dice, DJ molto quotato, Marco Carola o Carola come dicono alcuni, c'era anche Matteo Berrettini. Che confermo, prima volta che lo vedevo dal vivo, bellissimo, bellissimo.
1: Non avevamo dubbi.
0: Però in quel momento ho pensato, io ero lì sofferente col braccio tutto incasinato, ho pensato, lui ci sta che abbia dei piccoli problemi fisici,
1: certo.
0: Perché infatti poi purtroppo li ha anche avuti nella sua carriera, però è uno sportivo, te l'aspetti. Perché cosa vuoi? Non dico al... perché succede sta cosa? Però nella puntata...
1: Ah, tu dicevi all'altissimo.
0: Ad un altissimo, certo.
2: Mio casinista ha

0: amico sei qua.
1: Sì, ogni tanto facciamo casini. Sentiamo un po' di acciacchi, dai, un intervento di acciacchi degli ascoltatori, e poi torniamo sulla retta via.
2: Ciao Ad, buona serata.
1: Vai.
2: Io ho una tendinopatia, piede destro, che mi è venuta giocando a padel. Purtroppo.
1: Questo è tipo un programma di medicina.
3: Ma non l'hai
1: avuto
3: anche
1: adesso.
3: Tu la tendinopatia?
1: No, okay, ma tutti io dovresti. Però anche voi dovreste condividere un problema con gli ascoltatori, un acciacco che sia tipo...
4: Io ho una tosse tremenda da un mese, devo prendere il cortisone.
1: Capito come siamo
3: messi? Lei dal 15-18, cara tosse.
1: Ecco, anche qui, no, per tornare a quelli che poi fanno i collegamenti sempre con l'età, 23
3: sì, no, 25.
1: Anni, 25 anni, cioè nel senso l'acciacco non dipende dall'età,
3: no,
1: anche
3: no,
1: perché tipo la clapsulite che ho io, ha detto il dottore, spesso viene ai nuotatori che nuotano tanto.
3: Che è proprio il tuo caso.
4: Tu non avevi iniziato a nuotare.
1: Capito, dai, capito.
5: Il compleanno che oggi ho avuto le prime avvisaglie, dopo quasi 2 anni che non soffrivo di mal di schiena, mi è preso il mal di schiena proprio oggi, giorno del mio compleanno, e ho scoperto pure di avere una carie dentale.
1: Va bene,
3: non dire niente, per favore, guarda, non mi toccare i denti.
1: Ci sono tanti acciacchi da parte degli ascoltatori, però ora switchiamo su Lady Gaga mamma, ok, vabbè, ora ci arriviamo. Die with a smile.

0: Wow, dai, with a smile, Lady Gaga, Bruno Mars.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Che fai stasera?
0: Stasera avevamo una direzione, abbiamo fatto un giro largo passando dagli acciacchi. Acciacchi. Kendrick non ha ancora rivelato un
2: ah no, io ho male al ginocchio sinistro dal 2024.
0: Sì. Tra l'altro Bruno Mars, che è stato. Bruno Mars è uno che mi dà l'idea di non avere acciacchi. Ah no, vabbè, non sai cosa ho saputo.
2: Allora sarà una cosa che noi sappiamo da 2 anni.
0: No,
2: vai.
0: No. Però
2: no, adesso la dici.
0: Sì, Dilla. Certo, agli ascoltatori dico tutto, ma non dirò il nome dell'artista perché potrebbe.
2: Dai, filmetti un pezzo, lo devo sapere.
0: Eh?
2: Metti una canzone,
0: allora,
2: devo
0: artista
2: sapere.
0: Che potrebbe anche essere Bruno Mars. Sto sul potrebbe, ok? Che
2: dimmi solo italiano.
0: In uno dei concerti di quest'estate a San Siro ha interrotto il concerto 2 o 3 volte, ok? E si capiva che fosse per motivi tecnici, tipo che il microfono non funzionava. Rivelazione dietro le quinte.
2: Vabbè, problema poi, di Rosalia?
0: Problema di Rosalia.
2: No.
0: Ladies and gentlemen, the cagotto.
2: No.
0: Quindi in te fingeva non funzionasse il microfono perché doveva andare velocemente in bagno.
2: Ma lo sappiamo da fonti certe?
0: Fonti certe, non lo so.
1: Beh, però perché mentire?
0: Come può
1: su
0: uno essere
1: cosa?
0: Certo?
2: Che... fonte vicina al personaggio?
0: L'unica fonte certa è il bagno chimico che era posizionato dietro il palco.
2: Cioè, la tua
0: di
2: fonte
0: San
2: era
0: Sì.
2: vicino al bagno?
0: Sì. Comunque, Francesca scrive: si dice Carola, non Carola, ma infatti ho detto Carola e alcuni dicono Carola. Ma allora, challenge improvvisata. Meglio una persona che ti corregge una volta al giorno tutti i giorni della tua vita,
2: no,
0: o un cagotto all'anno?
2: Un cagotto.
1: Sì, anche io.
0: È
1: sì,
0: un bel
1: sì,
0: momento
1: sì,
0: un questo qua.
1: Sì. Ma subito proprio, cioè
2: sì,
1: no, non esiste
2: fulminante.
1: Uno che ti corregge, no.
3: Ciao ragazzi, Luca da Pinerolo.
0: Vai.
3: Acciacco, diciamo, da 44 anni, purtroppo la finestra non aiuta, l'anno scorso il dolore, la ginocchio.
0: Il ginocchio va tanto tra gli acciacchi.
4: Vogliamo parlare degli acciacchi?
0: Vai.
4: Allora, epicondilite,
2: no. Mia mamma.
4: Disidratazione dei cuscinetti delle vertebre e
0: questo
4: qualche profusione. E anche un inizio di cervicale.
0: Ragazzi, ma ognuno ha i suoi acciacchi. Lady Gaga ha avuto evidentemente mesi di acciacchi perché poi all'improvviso, senza che nessuno sapesse niente, dopo un'ultima data del tour ad aprile, sparisce Lady Gaga, sparisce dai radar mondiali e viene fuori, tra l'altro da un gossip, quindi nemmeno da una sua comunicazione ufficiale, che è diventata mamma. Boom! La domanda è: come ha fatto? Do you like big bass?

0: Wow! La Lisa! Hello Sawadika! Blackpink! Tipo una come Lisa, che è giovanissima, però con tutte le performance che fa, i concerti, i tour, quella vita, è inevitabile poi che ogni tanto abbia magari, che ne so, qualche mal di schiena, è tipico. Nella top 5 degli top 3 degli acciacchi più diffusi tra gli ascoltatori che stanno interagendo con noi in questa puntata di acciacchi, ginocchio, va fortissimo il ginocchio
1: allora,
0: quest'anno.
1: Deve essere tanta gente che corre, perché il ginocchio è uno dei primi problemi che saltano fuori quando corre.
0: Schiena e poi ossa in generale, vedo molto diffusa la epicondilite, ok? Che è un problema di ossa, mi sembra di capire. Poi c'è anche chi ci segnala la periartrite alla spalla, l'artrite al pollice destro, due ernie del disco, il tutto uscito a 36
1: anni.
0: Ragazzi, la gente, noi persone normali siamo così, abbiamo i problemi e poi li risolviamo. Lady Gaga all'improvviso invece, mamma.
1: Ci siamo fatti delle domande.
0: Come ha fatto? Ce lo spiega Kendrick, la mamma.
1: Allora, quando due persone si vogliono bene e stanno tanto tempo insieme,
0: lui, ricordiamo, essere Polanski. Michael Polanski.
1: Sì.
0: Lei ad un certo punto sparisce, quindi nessuno ha mai visto Lady Gaga incinta.
1: Però io mi chiedo.
0: Tu ti chiedi?
1: Non è mai uscita?
0: What do you mean?
1: Nel senso che non ci sarà mai qualcuno che l'ha per caso, per sbaglio, un attimo fotografata.
0: Appunto, non ci sono foto di Lady Gaga incinta. Poi scusa, lei ad aprile ha fatto l'ultima apparizione con il concerto.
1: Non è andata neanche ad un award.
0: Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre. Sarebbe dovuto nascere a...
2: Beh, però i primi mesi non si vede,
1: non lo vedi.
2: Quindi magari il primo, secondo, terzo mese va in giro comunque
0: a fare i concerti, a saltare sul palco, urlare.
1: Magari il primo mese neanche lo sai.
0: Primo mese neanche lo sa. Quindi che cosa stiamo sostenendo?
1: Parlo per sentito dire.
0: Quindi che cosa?
2: No,
0: cioè, qual è la notizia
2: ad aprile
0: di
2: lei si è fatta vedere in giro? No, sì. Non si è più fatta vedere in giro ad aprile.
0: Zero, sparita. Molti appunto parlano di maternità surrogata.
1: Può essere che è una cosa che in America succede. Può essere che magari lei abbia sia ricorsa a questa pratica.
0: Allora. Sì. Bella la notizia di Lady Gaga, ma io tornerei sugli acciacchi degli ascoltatori. Ma che ce frega di Lady Gaga?
3: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro. Radio DJ.

0: bella vita. È bello anche soltanto dirlo, che bella vita. Ah, oh, non dimentichiamoci i migliori momenti vissuti nella giornata che stiamo vivendo, certo, che ne collezioniamo ogni sera, poi ne ascoltiamo uno tra un po', ascoltiamo il miglior momento vissuto oggi da un ascoltatore.
1: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente. Sì,
0: allora, certo. Maria, intanto puntata molto croccante in questa prima parte, molto acciacchi, però stiamo normalizzando il fatto, sì, che è giusto ogni tanto che
2: romanticizziamo tu... gli acciacchi.
3: Sì, esatto. Gli acciacchi anche tanto mentale,
0: è mentale,
3: sul fisico
0: è vero, certo, credo, io gli credo.
2: Vabbè, lo stress, certo,
0: c'è da fare un'errata coccige su quello che abbiamo detto prima.
4: L'epicondelite e l'infiammazione dei tendini del gomito.
0: L'epicondelite, sì, infiammazione tendini del gomito, e il famoso gomito del tennista.
2: Magari sì.
0: Quante cose scopriamo. Comunque abbiamo anche scoperto che Lady Gaga ha avuto un figlio, non si sa se è maschio o femmina, non si sa niente. Sì. Quello che sappiamo è che ora che Lady Gaga ha un figlio non potrà andare a cena all'Osteria 2.0 di Monza.
2: Sì, almeno finché la creatura non avrà 7 anni.
0: Perché lei l'ha messo in conto questo.
2: Sì, beh, sono cose a cui devi pensare prima di fare una scelta.
0: Velocemente. Cosa succede in questa osteria?
2: Allora, il proprietario dell'osteria Punto Zero, che di cognome fa San Pietro, decide di aprire questo locale e di renderlo child free, e cioè sono ammesse all'interno del locale coppie, adulti, persone maggiorenni. I minorenni possono entrare solo dai 7 anni in su.
0: Ok, questo, quindi sì, è giusto secondo voi che un ristorante non permetta l'ingresso a bambini che hanno meno di 7 anni? Dichiaro aperto il televoto e poi tra un po' lo spieghiamo, sì, tutto quanto.
5: Mi chiede come what, mi chiede come what, come what, come what, adesso come what, come what, come what.
6: Say what?
0: Arriva su Disney Plus King Marrakesh, il primo docufilm che ripercorre la carriera di Marrakesh con la direzione di Pippo Mezzapesa. Un intreccio tra la dimensione artistica e personale dell'artista. Un racconto che tocca gli aspetti più intimi della sua quotidianità, dei rapporti con amici e collaboratori, i riconoscimenti, le canzoni e anche l'amore. King Marrakesh, il docufilm dedicato al re assoluto del rap italiano, è stato il miglior debutto cinematografico per un docufilm musicale dal 2024.
7: King Marrakesh, dal 18 settembre disponibile in esclusiva su Disney Plus.
8: Radio DJ One Nation One
9: Station. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Regina, ma che bel sorriso.
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
13: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo

0: per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
1: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
0: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
1: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò.
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: My Movies presenta...
8: Joe, ti ricordi di Pinne Hawk?
9: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
8: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
7: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
10: Che sta succedendo?
9: È una cosa da pazzi!
7: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
11: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
8: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
10: Anche io.
7: The Invite, il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
12: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
13: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
12: Suzuki.
14: Qual è la cosa migliore che ti è successa oggi?
15: Parlare con i miei figli Filippo e Agata, che in questo momento vivono lontano da me e mi mancano moltissimo.
14: Dici qual è la cosa migliore che ti è successa oggi al 347 342 5220. Ogni giorno ne scopriamo una.
16: La cosa migliore? Vlad, aver iniziato ad ascoltarti un anno e mezzo e non ho mai smesso.

0: Yeah, yeah, yeah.
1: Magnetic
2: One Gang Show.
1: It's Radio DJ. Buon lunedì sera. Say what?
3: Say what?
1: 21:39 minuti. Lady Gaga ha avuto un figlio, una figlia, ancora non lo sappiamo, e tra le cose che non potrà fare per i prossimi 7 anni, andare a cena alla Osteria 2.0 di Monza,
4: sì, del signor San Pietro,
1: in cui hanno messo il divieto alla frequentazione per bambini che hanno meno di 7 anni.
4: Perché detto ristorante child free.
1: Abbiamo diversi pareri degli ascoltatori, sentiamo lui.
5: Ciao ragazzi, buona serata. Caduto a puntino perché arrivo da un training di un ristorante che aprirà domani a mezzogiorno per la prima volta le porte
1: domani.
5: A Shoreditch a Londra, un ristorante di lusso.
1: Vai.
5: Ovviamente non c'è neanche bisogno di parlarne, perché è un tipo di ristorante dove chi prenota sa che purtroppo,
1: quindi
5: i
1: bambini
5: non
1: no,
5: si possono portare
1: no, i minorenni in generale. Cosa ne pensa Cristina da Como? Cri, ciao.
6: Io penso che il ristorante dovrebbe avere tutte recensioni negative.
1: Ma quale? Aspetta, perché adesso stiamo facendo
6: di Google negative.
1: Ma quale ristorante? Quei tipi di... Adesso lasciamo stare questo di Monza.
6: Il ristorante di Monza.
1: No, poverini, che c'entra? Stiamo sul concetto, non nel caso specifico.
4: I ristoranti child free.
1: Ristoranti child free, cioè ristoranti che vietano l'ingresso ai bambini. Tu sei d'accordo,
6: esatto,
1: o contraria?
6: No, io sono contraria ai ristoranti che vietano l'ingresso ai bambini. Dovrebbero avere tutte recensioni negative.
1: Ma lascia stare le recensioni, ma cosa c'entra?
4: Lei si
1: linguaggia. No, vabbè, sono scelte. Capito, Cri?
4: L'hai offeso.
1: No, io potrei anche essere d'accordo con lei. Cioè, sono scelte, però il punto è che, cioè, sono scelte aziendali. Uno dice: il mio ristorante è mio, lo faccio anche, credo di aver capito, per il rispetto degli altri clienti del ristorante.
4: Vuole tutelare l'esperienza dei clienti e l'atmosfera del locale.
1: Capito, Cri?
6: Secondo me no.
1: Mamma mia, quanto è tosta Cristina.
6: Non sono d'accordo.
1: Cioè, per te bambini ovunque, in tutti i ristoranti.
6: No, perché è discriminare i genitori che hanno dei bambini.
1: Sono d'accordo con Cristina.
6: Se vogliono cenare in un ristorante,
1: però se disturbano gli altri tavoli, vanno in giro, corrono sotto le sedie, oppure iPad a volume alto.
6: Ma non tutti i bambini sono così.
1: Giusto, però dillo, quindi la responsabilità, cioè la recensione negativa non è da fare al ristorante, ma ai genitori, no? Cristina.
6: I genitori, perché? Genitori sì, ma ci sono dei genitori che hanno dei bambini terribili, però perché non li sanno tenere. Non li sanno educare bene, nel senso che comunque i bambini vanno educati a tavola, si sta retto a tavola, seduti composti.
1: Ho capito, però questo, insomma, girando nei vari ristoranti ti accorgi che poi non è più così, li vedi abbioccati.
4: Ma c'è anche un altro punto di vista, però, scusami, il ristorante child free, se uno che non ha figli va al ristorante, vede dei bambini che magari sono un pochino più rumorosi e si lamenta. Questa è finalmente l'occasione per le persone che si lamentano dei bambini di andare in un posto dove non
1: ci sono bambini. Però Cristina non è d'accordo. Però noi, Cri, comunque ti vogliamo bene. Cioè, noi vogliamo bene ad ogni tipo di opinione.
6: Grazie.
1: Ciao Cristina.
6: Ciao.
1: Ciao.

0: 21:46 minuti, ristoranti child free, a cui siamo arrivati attraverso Lady Gaga che è diventata mamma. Questo ristorante di Monza vieta l'accesso alle famiglie con bambini che hanno meno di 7 anni.
1: Sì.
0: Siccome abbiamo da settimana scorsa una editorialista che tra l'altro frequenta la terza media e oggi è stato per lei il suo primo giorno di scuola,
1: sì.
0: Intanto ve la ripresentiamo, Giorgia! Ciao Gio!
2: Ciao Giada, ciao Michele!
0: C'è anche Marta, c'è anche Phil e soprattutto c'è la tua opinione che ci interessa tantissimo. Intanto dici com'è andato questo primo giorno di scuola.
2: Beh, è andato molto bene, io non vedevo l'ora di tornare perché comunque mi mancava sia la scuola che le prof, i compagni.
0: Che outfit hai messo?
1: La maglia rosa. Rosa.
2: Cosa?
0: Che outfit hai messo? Maglia rosa?
2: Allora, il rosa non mi fa impazzire. Ho messo dei jeans lunghi blu a zampa.
1: Bueno. Sì, mi ricordo che c'era quello scuro.
0: Sì.
2: A mezza manica che era tipo una polo col colletto bianco e il resto blu scuro.
0: Noi vorremmo vivere l'anno scolastico di Giorgia con Giorgia e soprattutto sentire delle tue opinioni. Lei non sa di cosa stavamo parlando, non so se ci stavi ascoltando, cioè che cosa ne pensi brevemente di un ristorante che vieta l'ingresso ai bambini che hanno meno di 7 anni. Qual è il tuo parere?
2: Allora, da un lato è una cosa abbastanza giusta perché comunque se è un ristorante anche magari di un certo livello, magari appunto come ho sentito prima perché ero collegata già dalle 21,
0: grande,
2: che magari alcuni bambini più piccoli piangono, magari neonati, sono più rumorosi, quindi ci sta. Però magari ci sono dei genitori che hanno bambini più piccoli, quindi con un'età inferiore ai 7 anni, che magari vogliono fare questa esperienza anche magari con i figli, non so, magari se non sanno dove lasciarli, comunque se vogliono andare in questo ristorante non ci possono andare.
0: Comunque non vedi, cioè, comunque Giorgia
1: è avanti. Giorgia, sì,
0: Giorgia
1: sì,
0: è avantissimo. Un messaggio dice: io avrei messo il divieto fino ai 12 anni, a 7-8 fanno ancora casino, dice un amico tassista che saluto, tutta la categoria di tassisti.
1: Io sono d'accordo, nel senso che se metti questo divieto, a questo punto metti proprio
0: mettilo
1: il divieto
0: intero, fino all'età di Giorgia. Quanti anni hai Giorgia? 14?
2: Io 13.
0: Cioè lei non potrebbe.
1: Ah,
0: l'età
1: dai
0: di Giorgia.
1: In su, sì.
0: Allora,
1: sì.
0: John, noi viviamo con te quest'anno scolastico. Ogni settimana ti chiamiamo e ti interroghiamo random sugli argomenti di cui trattiamo in puntata. Va bene, un bacio, ti voglio bene e viva la scuola. Ciao.
2: Ok.
0: Ciao.
2: Ciao.

piccola magia. Prima stanza a destra. C'è anche Angelica Bove, fighissima in questa canzone, molto bella. La piccola magia è anche quella di trovare soluzioni a problemi che poi in realtà non sono veri problemi sociali. Cioè tipo un ristorante che mette il divieto ai bambini. Top 3 delle responsabilità, stando a quello che hanno scritto gli ascoltatori. La vuoi adesso o la vuoi dopo?

Cruel, come si pronuncia? Cruel Summer, pezzo del 2019 di Taylor Swift, che oggi, di un po' di anni fa per l'esattezza, del 2009, quindi sì, 10 anni prima di questa canzone, stava evidentemente soffrendo. Da un lato cioè, era felice, una gioia, sì, per il premio di MTV famosissimo, agli MTV Video Music Awards, però oggi del 2009

0: Era ovunque il video di Kanye West che durante il ringraziamento di Taylor Swift prende il microfono e dice:
1: "Yo Taylor, I'm real happy for you and I'ma let you finish." But Beyoncé ha fatto l'album,
0: cioè,
1: più bello di
0: Kanye West, sempre. Uno dei momenti televisivi più assurdi della storia.
1: Lì è nata la faida che poi è stata avanti per un sacco,
0: cioè,
1: di anni.
0: Lei stava vincendo il premio e Kanye dice: "Taylor, va bene, però questo premio lo avrebbe dovuto vincere Beyoncé."
1: No, poi sono contentissimo per te e adesso ti faccio finire, però se lo meritava un'altra.
0: E lì zoomata la telecamera su va su Beyoncé
1: che dice no.
0: No, dice no e poi c'è anche "Oh my God".
1: Che brutto momento.
0: Quante volte gli americani dicono "Oh my God" nelle loro giornate? Anyway, io vieterei quelli che dicono troppe volte "Oh my God", anzi quelli che dicono troppe volte una stessa frase durante il giorno.
1: Ah.
0: Occhio, perché chiudiamo la tra virgolette polemica dell'internet. Dobbiamo salutarci. Avevamo la soluzione ai problemi del mondo. Ce la portiamo domani, dai.
1: Sì.
0: Domani
1: tornate,
0: ci sarà.
1: Tornate qua, stesso posto, stessa ora, che vediamo la soluzione.
0: Stessi problemi, noi li risolviamo.
1: Sì.
0: Questo è il senso. Ciao raga, arriva di notte. Radio DJ. You tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is. Say What? Radio DJ. One Nation, One Station.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Can't touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde "Ciao, come posso aiutarti oggi?"?
6: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17.300, IVA esclusa.
8: Yuhu! C'è nessuno!
9: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
14: Meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
15: Cortilia, che piano?
14: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su Cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortilia.it la tua promo di benvenuto.
16: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
17: Kia. Movement that inspires.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 22.

0: DJ Aladdin, tu mi insegni che questo è un effetto distorto voluto dal produttore?
1: Sì, certo.
0: Sono andato in sbaglio.
1: No, è così, è così.
0: È così, è così. Cioè, gli fa suonare male la chitarra che uno se mette la cuffia all'ultimo momento.
2: Questi sono gli sbattimenti del DJ, diciamo, speaker. Come quando si ferma la canzone e tu pensi che sia buco.
0: Certo.
2: E invece no, è soltanto la canzone che si ferma e poi riparte. Piccoli sbattimenti.
0: Questi giovani, Remy Wolf, che pensano di essere moderni senza sapere che...
2: E invece fanno cose che mandano in sbattimento i conduttori.
0: Sì, e poi soprattutto cose che negli anni 70 e 80, capito, distorsori sulle chitarre ce n'erano.
2: Voglia.
0: Va bene, sono già entrato in atmosfera Summer Camp. Visto che c'è il DJ Aladdin.
1: Momento scacciafiga con i distorsori.
0: Esatto. Questa era Remy Wolf con Twiggy e noi ci sentiamo tra poco su Radio DJ.
3: DJ. One Nation, One
4: Station. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezione.

0: soluzioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Zona 6 Barona, Flamina. Su Disney Plus arriva il docufilm su Marrakesh.
3: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
2: King Marrakesh, dal 18 settembre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Eccoci qua, inizia una nuova settimana. Grazie Michele, grazie Wad, la squadra che ci precede adesso entra in scena.

0: di la verità, tu che ormai mi conosci da 20 anni.
1: Sì.
0: Come so coinvolgere io, come so creare, ho fatto il sommario a microfoni spenti per il DJ Ala di...
1: per incuriosirlo,
0: per
1: farlo partecipare ancora di più, proprio per, quasi per creare momenti di empatia.
0: Buonasera Ala, come stai?
2: Bene.
0: Quando
2: bene.
0: Hai saputo che ci avresti raggiunto questa sera?
2: Ieri pomeriggio.
0: ieri pomeriggio?
1: Cioè, prima di noi!
0: Prima di noi, noi lo abbiamo
1: saputo questa stamattina,
0: vabbè. Che diciamo il nostro regista titolare si è infortunato. In bocca al lupo, Simone. Butta fortuna.
1: È una piccola cosa, Simone sta molto bene.
0: Sta via un mese.
1: Sì.
0: Perché, e io sono nero.
1: Perché
0: io sono,
1: ti infortuni per quello che ti sei. Se ti fa mai una mano, certamente quella roba lì.
0: Poi io lo so, può capitare a tutti.
1: A noi me è capitato due volte.
0: A noi che siamo in giro in motorino, può capitare. Però. Posso essere dispiaciuto per lui, ma mi girano le scatole per me, per la nostra squadra.
1: Sì,
0: no?
1: Sì,
0: bellissimo
1: sì.
0: Vedere.
1: Però, infatti, in compenso c'è DJ Aladdin, quindi mi sembra che non sia andato
2: bello.
0: Insomma, potete, grazie, ma potete capire, no, Gianlu, potresti farmi il paragone calcistico, no? È un po' come una squadra deve giocare più o meno quasi sempre
1: con gli stessi, cioè, con gli stessi
0: poi
1: giocatori.
0: Non è
1: però
0: colpa di nessuno.
1: Quando un giocatore si infortuna, però, nelle grandi squadre, Nicola, spesso chi sta sulla panchina, non è il caso di DJ Aladdin, c'è cioè chi subentra,
0: certo.
1: Non per la panchina,
0: sì,
1: ci mancherebbe,
0: sì, no,
1: è forte almeno quanto il titolare.
0: Beh, certo.
1: È forte
0: certo,
1: almeno,
0: sì,
1: quindi le grandi squadre hanno allo stesso livello panchina e titolare, non solo le panchine.
0: Quello è assolutamente garantito dal fatto che se no non metterebbero neanche piede a Radio DJ, quindi
1: sono tutti
0: la squadra di prima classe, ci mancherebbe.
1: Sì.
0: È soltanto che si crea quell'empatia con le persone.
1: So. Però con DJ Aladdin noi proviamo quella sensazione che tu mi hai insegnato, Nicola,
0: sì,
1: che ti butti dietro e
0: certo,
1: qualcuno ti prende.
0: Certo,
1: DJ è chi ci prende da dietro.
0: Ti piace questo modo?
2: Grazie,
0: di
2: Madonna.
0: Allora, sai, è quella cosa. Non
2: vengo
0: so
2: tutte
0: se avete,
2: le sere.
0: Non so se avete capito.
1: In psicologia.
0: È quella, è quella cosa che si fa, no? Anche per la
1: motivazione.
0: Ecco, io nell'ambito degli stessi progetti, una volta mi sono spezzato una freccia di legno sulla gola.
1: mi ricordo.
0: Sì, mi sono spezzato una freccia di legno perché dice: non ti preoccupare, non succede niente. Quindi metti la freccia proprio qua nel. Come si chiama? Il zuzzuniello.
1: La carota. Sotto il pomo.
0: Metti una freccia sotto il pomo, spingi contro il muro e vengono fatte in questi corsi motivazionali per imparare a fidarti di quello che ti viene detto. Oh, io l'ho fatto, l'ho spezzata, così come farei quella cosa di lasciarmi andare perché so che c'è di
1: qualcuno,
0: Simone, Marco il più grosso di tutti.
1: E Marco ci piglia con una mano.
0: E lui ti piglia con una mano. Va bene.
1: Va bene, detto questo.
0: Attenzione, già una nota di redazione. Ciao Marco Lomonaco, grazie, già super operativo con bella maglietta Adidas. Il buco o la fossetta che si trova alla base del collo, esattamente sopra l'osso dello sterno e tra le due clavicole, si chiama fossetta del giugulo. Fossetta del giugulo, vicino alla giugulare.
1: Alla giugulare, certo.
0: In termini medici e anatomici viene definita incisura giugulare o fossa sopraesternale. Nella capitale è il gargarozzo.
1: Esatto.
0: Sotto il gargarozzo. Va bene, detto questo, mettiamo il primo disco.
1: Sì.
0: Direi, mettiamo il primo disco.
1: Sì, ma abbiamo fatto così.
0: Poi dobbiamo raccontare Padova che è andata.
1: Sì.
0: E Valeria.

0: Valenza che arriva.
1: Che arriva. Due cose che già ho detto al DJ Angelo, ho visto proprio, anzi al DJ Aladdin, ho visto proprio con gli occhi incuriositi. Ne parliamo tra poco, prima cominciamo con i Jackson.

0: Una canzone apparentemente leggera, anzi lo è nelle intenzioni, però se avete visto il film Michael, soprattutto come nascono i Jackson e come il papà di Michael Jackson, soprattutto con Michael, con il piccolino, è così severo, non riesci a sentire la canzone con la stessa leggerezza. Però veramente vi assolutamente consigliamo di vedere il
1: documentario.
0: Di vedere il documentario.
1: Il film
0: Michael, preludio ad un secondo film, perché ad un certo punto si interrompe e quindi magari vale la pena.
1: Non vedetelo, non guardatelo su un aereo, però non fate come il DJ Nicola Michello, che in business class si è fatto mettere Michael e poi dopo si è lamentato che era piccolo lo schermo. Il signorino.
0: Sono lamentato in radio, non lì.
1: No, ma sai che lui adesso, anche per tratti brevi, va in aereo. Cioè, io sono andato a Padova al festival in treno. Lui da Milano a Valenza va in aereo.
0: Valenza. Un'ora da Milano vado in aereo. Anzi, l'elicottero direttamente.
1: In elicottero.
0: DJ Aladdin, fingiti incuriosito per queste due cose, una fatta e l'altra da fare, perché qua stiamo prendendo il volo.
1: Stiamo per svoltare.
0: Ah, certo.
1: Cioè, stiamo crescendo bene, svoltiamo adesso.
2: Come è andato al Future? Io ci ho suonato qualche anno fa.
1: Sì, lo so. E no, il festival è bellissimo.
0: Future Vintage Festival, si è tenuto
1: a Padova.
0: Questo weekend a Padova.
1: Sì,
0: come
1: il festival
0: la tradizione.
1: È sempre bello, perché ovviamente ci sono i mega stand. Se sei appassionato di vintage, cioè vai, sei pazzo. Ho conosciuto un ragazzo di Nocera Inferiore, ma che vive a Rimini, un ragazzo che vende robe vintage, aveva delle cose da fuori di testa, soltanto che i pezzi più belli, tipo delle Reebok Pump, il primo modello, una roba introvabile. E ho detto a Roberto,

0: Berta, l'unica cosa che veramente vorrei in tutto il festival sono quelle scarpe.
1: Senti, e allora, il concetto di future vintage è, lo dice la parola, no?
0: Futuro e vintage
1: è
0: passato bello. E allora mi avvicino a questo stand. Ma quanto mi chiede, Madonna? Mi sa, almeno 500 euro mi chiede, ma pure di più. Ciao, volevo chiederti se. Non le vendo.
1: Perché le aveva l'esposizione?
0: L'esposizione erano bellissime. Poi il festival è stato molto bello. Musica, DJ set, eccetera, eccetera. Quindi sempre bello. E soprattutto Padova. Padova, che è una città di una bellezza incredibile.
1: Bello.
0: Da Padova prendiamo l'aereo e andiamo nel. Questo era il vintage.
1: Questo era nello scorso weekend.
0: Ma il future? Cioè il futuro.
2: A Valenza.
1: Venerdì è una roba.
0: Che poi è venerdì.
1: È venerdì. Venerdì 18 a Valenza. Al Teatro Sociale di Valenza. Io ammetto la mia ignoranza. Quando mi è stato detto che avrebbero spostato la location da una bellissima corte dell'Ottocento al Teatro Sociale, che era molto bella, però voglio dire raccolta per quello che dovevo fare,
0: sì.
1: Mi hanno detto l'abbiamo spostata al Teatro Sociale e io ammetto la mia ignoranza. I teatri sociali vengono chiamati così perché è proprio la società, stiamo parlando, sì, della metà dell'Ottocento, che contribuisce,
0: cioè
1: alla
0: cittadini che si mettono insieme,
1: esatto,
0: e fanno una sorta di sottoscrizione, finanziano la creazione di un in questo caso di un teatro, per questo Teatro Sociale,
1: sì.
0: Non c'entrano i social, non c'entra neanche la socialità, ma l'atto di aggregazione delle persone.
1: Da qualche settimana è in corso un festival nella zona del Monferrato che si chiama PEM, Parole e Musica. All'interno di questo festival venerdì prossimo vado a raccontare la mia storia in questa location che è stata cambiata da qualche giorno, da qualche settimana, appunto nel Teatro Sociale. Saremo al Teatro Sociale, io e Maurizio Rossato, per raccontare la storia di una passione, come nasce, come la si tiene in vita, come cresce, come la si alimenta, e la mia storia è legata a questa radio, ma non racconta la storia in radio, tutto quello che c'è stato prima. Devo dire che questa passione è potuta crescere e si è alimentata grazie alla bella musica che c'è stata dagli anni 70 agli anni 90, che poi ha proseguito. Però il Sacro Fuoco nasce proprio con quella musica, quella figata, con quelle figate 70, degli anni 80,
0: certo.
1: Sì, Duran Duran, gli Spandau, i Depeche e tante altre cose.
2: Ma se arriva un fan che vuole un...
1: Viene, è gratis.
2: Ti comporti come Morrissey che tiri dritto?
0: No. Sì.
1: No, io sai cosa.
0: Abbiamo
1: io...
0: già affittato dei bodyguard.
1: Io ho pensato, non lo so se farò così. Io vorrò stare sul, perché è un teatro di tradizione, quelli bello, proprio con i palchetti, wow. C'è anche il palco reale. Se
2: vesti bene?
1: Normale, sobrio. Quella, non lo so ancora, ci devo pensare. Però ti voglio dire che ho preso il, come si chiama? Tris carbone svuota pancia.
0: Sì, carbo yogurt. Sì.
1: Quella roba vera. No, però sai cosa?
2: Prendi la fascia
1: fare?
2: Quella di Fantozzi quando va al ristorante con la Silvana.
1: Mi serve il diaframma. Mi serve il diaframma, non può, perché quella comprime. quella comprime, no? No, sai cosa vorrei fare? Vorrei accogliere tutti seduto sul bordo del palco. Che mi sembra un bel modo per dire: guardate, io qua ci sono quasi per sbaglio. Doveva essere una corte meravigliosa e invece è un teatro.
0: Devi tradizione. Vedere, perché a volte l'altezza di quei palchi là.
1: Sì.
0: Cioè, quando ti si.
1: Già,
0: poi,
1: già provato.
0: Già no, provato. Perché già poi, provato. Capito?
1: Sì.
0: Poi ti viene.
1: Io e Maurizio Rossato, venerdì prossimo Valenza Teatro Sociale. Scusate, è una cosa.
2: Sto dando le mani solo al pensiero.
1: Alterno momenti, cioè confuso e felice. Se va tutto.
0: È gratuito, diciamolo.
1: È gratuito.
0: Però, arrivate presto perché il teatro quello è.
1: Dovrei avere il camerino,
0: Con, con la scritta. Certo.
1: Mi hanno fatto scegliere fra tre. Uno è al terzo piano, ho detto no, se non arrivo col fiatone. Uno è altezza palco e l'altro a metà.
0: Dov'è che avevamo un camerino? Noi, una roba incredibile. Non mi ricordo una volta che abbiamo fatto la serata. Il camerino era la più grande della location.
1: Ti voglio dire quanto uno si senta felice, ma è confuso e felice. Me lo porto da casa il nome. Magari lo mettono. me la porto da casa così per scaramanzia. Poi magari la mettono loro perché sono carini e mi hanno accolto molto bene. Però, se volete, siete tutti invitati. Però arrivate presto, si comincia alle 21.
0: Sì,
1: Teatro Sociale di Valenza. Grazie.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, 22:22, Gianna Nannini su Radio DJ. Meraviglioso errore, speriamo di non farne.
2: No, ma poi sì, poi quel pubblico non lo sa.
1: Senti, lunedì un po' scarso di notizie, se cerchi un'attualità leggera.
2: Sono solo guai.
1: Oggi è un po' difficile, spesso il lunedì è così per chi fa informazione, non siamo gli unici ad averlo notato questa difficoltà, visto che addirittura l'ADN Cronos ha battuto questa notizia, si vede in mancanza d'altro. Bello. Cito prima loro, metto le mani addosso, metto le mani avanti. La notizia arriva da Pechino, è una gara di Aerox, è una disciplina che va tanto di moda adesso. Tu ne sai qualcosa? No, visto io... che ti sei attivato quando Marco ha detto.
2: No, sapevo quello che fa Aldo Rock, che fa lì, fa Iron Man. No?
1: Iron Man.
2: Però quello credo sia più o meno quello, ma più un'altra cosa. Però.
1: Questo è un mix tra corsa, 8 km in totale, esercizi, prove di forza.
2: Vabbè, comunque il mondo è quello lì. Sì. Cioè, diciamo, multiattività molto molto diverse.
1: E certo, e tra le atlete in gara, questa è la notizia, ci sto facendo il giro perché è un po' forte alle 22:23. Solitamente queste le teniamo per chi non va a dormire un po' più tardi. Allora c'è un'atleta australiana di 24 anni che durante la prova, però è la prova della vita, a proposito di prove della vita, lei ha accusato dei problemi intestinali piuttosto seri. Devo entrare nello specifico? Quando si hanno dei problemi intestinali si capisce, no?
2: Cioè nel le scappava
1: nel momento meno opportuno.
2: Ok.
1: E lei era lì nella gara della sua vita, doveva scegliere fermarsi ed eventualmente non avere la possibilità di riprovare il suo esercizio e di mettersi alla prova o continuare.
2: Credo fosse, adesso Marco mi può dare conferma, tipo sollevamento pesi.
1: Esattamente.
2: Cioè, quindi lei doveva sollevare questo peso enorme, però aveva un'impellenza, cioè doveva andare in basso.

0: Grazie per averlo. No, gli effetti no.
1: È come lanciare una pallina al gatto.
2: Esatto. Cioè, scusami. No, ma se poi non si fosse capito.
0: No, no, ok.
1: Se vuoi te lo insomma tutto. No, no, no.
0: Allora, lei poteva scegliere fermarsi e perdere la gara della vita o continuare.
2: Ok.
0: Ha continuato. Ha continuato a correre e quindi pensa alla smossa, no? E ha continuato proprio fino al termine dell'esercizio di Aerox, quindi sollevando anche i pesi. E voi sapete che soprattutto quell'attività in cui ti devi piegare e fare i pesi.
2: Allora, quella parte lì viene sollecitata.
0: Come,
2: diciamo così.
0: Come dirlo con un giro di parole e non sembrare volgare?
2: Se l'è fatta sotto?
0: Ha vinto la gara, ma si è cagata addosso. Insomma, ne ha parlato. Metto le mani, ma ne ha parlato l'ADN Croson. Il lunedì, ecco, è servito. Era questo. Una vittoria conquistata con una determinazione fuori dal comune. Se vogliamo vederla così, probabilmente prima dell'inizio dell'esercizio, qualche suo preparatore atletico deve averle detto. Merda.
2: Può essere.
0: Cose più nel mondo dello spettacolo, diciamo. Va bene, per il momento questa qui è tutto. Adesso entriamo con storie horror tra poco, dai. Bones sinking like stones, all that we fall for. Più horror di questa.

0: I Coldplay su Radio DJ alle 22.27. Come sei il monologo allo specchio?
1: Sì, il monologo allo specchio è interessante. Allora, innanzitutto mi ha fatto molto ricordare.
0: Io devo fare teatro e tu mi devi spiegare il monologo.
1: No, vabbè, a parte che l'ho cercato per essere sicuro. No, ma perché? Che cosa mi faceva ricordare il monologo allo specchio? Quando, per esempio, io dico all'università, ma in qualsiasi altra anche occasione di questo tipo, devi prepararti per un esame.
0: Ok.
1: Oppure, per esempio, quando devi fare la maturità, tu devi parlare di, che so, la tesina della maturità, ma pure delle medie.
0: Sì.
1: Quindi tu ti metti davanti allo specchio e impari la tesina e impari a dirla. E lo specchio ti aiuta a vedere come la stai dicendo.
0: Certo.
1: Il monologo allo specchio, un po' come questa cosa che ho appena detto, celebre tecnica teatrale letteraria in cui un personaggio parla con la propria immagine riflessa per esprimere dubbi intimi, follia e verità nascoste. Quindi lo specchio diventa l'altro da te e riflette quello che tu stai esprimendo.
0: Mi piace abbastanza per introdurre, anche se tirata per i capelli, una notizia horror utilizzata giusto perché veramente il DJ Aladdin come me apprezza questo genere di cose. E c'è di parte in automatico.
2: Appena dici horror mistero. Sai che già fanno, settata sul
0: sai
2: banco
0: che fanno
2: la
0: il
2: bike.
0: Film sai che fanno il film
2: ho sentito torna, che ritorna
0: torna il film
2: non forse serie TV film.
0: Forse serie TV e rifanno

0: remixano un film di qualche anno fa, la Skelly, che più passano gli anni e più diventa bella, la Gillian Anderson. Sì. E poi tra l'altro ha continuato a fare successo, lui si è un po' fermato dopo quel Californication che andò molto molto bene, lei però continua a macinare successi.
1: Ci sarà il tipo che fuma sempre?
0: È morto lui.
1: È morto? Beh, magari lo fa un altro attore.
0: O magari trovano
1: un
0: modo
1: di... Com'è che si chiamava nella serie?
0: Smoking Man.
1: Ecco.
0: Smoking Man. Cioè l'uomo che fuma.
1: Eh beh, effettivamente.
2: Bello. Stasera, tra l'altro, esco per dire una cosa di cui abbiamo parlato sempre sulle emozioni delle cose che ritornano. Hanno fatto vedere, Nico, una cosa che tu avevi segnalato qualche settimana fa. Il trailer di Rocky che esce a dicembre.
0: Sì, sì, devo dire una roba che tra l'altro appunto questa base adesso non c'entra molto, però allora Sylvester Stallone si era dissociato, il film si chiama I Play Rocky ed è la storia non tanto di Rocky ma di come Rocky trova i soldi e i finanziamenti per fare il primo Rocky, come Sylvester Stallone, l'attore. Allora lui si era, dice, io non ne so niente.
2: Sì, poi ha visto il film?
0: Allora lo hanno chiuso in una stanza, gli hanno fatto vedere il film che racconta si vede che complice c'è l'età, ma anche il fatto che il film deve essere veramente molto molto bello, si è commosso e ha detto veramente bello, veramente
2: fatto,
0: ben fatto.
2: Infatti ne parlavano stasera al TG e esce a dicembre in Italia. Torniamo.
0: A novembre in America, il film si chiamerà I Play Rocky. Tra poco puntata del mistero, restate con noi a Di Notte.
3: Radio DJ Di Notte.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Ok, ho scritto al chatbot. Analizza le vendite, prepara la presentazione, prenota il volo per Londra e chiudi il bilancio. Ma perché ora mi risponde? Ciao, come posso aiutarti oggi?
10: Se la tua azienda pensa che un generatore di testi possa eseguire i processi da solo, pensaci tu. Con il corso intensivo in Agenti AI impari a costruire e integrare agenti capaci di agire oltre le semplici parole. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
11: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
12: We could dance all night.
13: Di notte, la tua notte, in diretta su Radio DJ.

0: Bella Peggy Gou su Radio DJ, 22.35, siamo in diretta, siamo ai Vitiello, ci potete scrivere al 347-342-5220.
1: Vabbè sì, un atto di fiducia, Nico,
0: fai,
1: diciamo.
0: Sì, fai una sottolineatura.
1: No, faccio una sottolineatura perché, allora, innanzitutto in tutti questi anni, circa 20 che facciamo il programma, credo non sia mai successo che una redazione, che un redattore, una redattrice, quello che è, gli si dà così tanta fiducia. Cioè tu hai mandato, normalmente il DJ conduttore che scrive il testo, quando ha finito la trasmissione, quel testo lo strappa
0: mille pezzi,
1: in pezzi piccoli. è un rito, ma non dico neanche scaramantico.
0: Se non lo utilizza e lo lascia in giro, dove lo nasconde?
1: È dentro un cassetto chiuso. No, ma neanche lo lascia, lui preferisce non lasciarlo nemmeno.
0: Se mai. Lo ristampa aggravando.
1: Se mai lo ristampa, non lo lascia in giro.
2: Lo fate anche a casa con i documenti, sai, quando vai nel palazzo dove butti la carta che ha dei documenti.
0: Sì, certo.
1: Mille pezzi.
2: Sotto.
1: Sì, Aladdin, sì. Sì, proprio quello che hai detto tu.
2: Vari secchi li dividi. Perché sennò è facile, sono tutti lì.
0: Più o meno è quello che è.
1: Allora, stasera invece succede questo, che tu mandi un messaggio addirittura su WhatsApp, c'è anche l'informalità, che comunque quasi un aggravante.
0: Sì.
1: WhatsApp è molto informale in questo passaggio qua, e dice a Marco: stampami il testo. Quindi Marco ha un messaggio WhatsApp col testo, quindi una prova. Il testo lì, il testo stampato, lo sta stampando lui, lo sta stampando per sempre.
0: Dopo tocca farlo
1: e
0: sparire.
1: E soprattutto non testo, lo strapperà.
0: Sia il testo sia Marco, se lo sta vendendo su eBay. Allora, no.
2: Io voglio sapere delle signore quelle sotto al ponte, sì, di Hong Kong.
1: Ah, Hong Kong.
0: L'abbiamo fatto. Mi cambia atmosfera, ma no X-Files però. Qua siamo a Hong Kong, vedi tu. No, è uguale. Allora, a Hong Kong.
1: E DJ Aladdin improvviso.
0: Sì. A Hong Kong c'è un posto, potete googolare, l'avevamo promesso giovedì di raccontarvela.
1: Sì, poi ci siamo dimenticati.
0: Allora, c'è un posto che si chiama Canal Road. Siamo nella zona.
1: Bravissimo.
0: Di Causeway Base. Praticamente questo Canal Road Flyover è un ponte di cemento enorme sotto il quale da diversi anni,
2: è
0: decenni,
2: tipo quello della Ghisolfa a Milano,
0: è solo un po' più grande, è un po' più grande,
1: è un po' diverso.
0: E sotto questo ponte si sistemano delle signore anziane che si chiamano villain hitting, cioè colpiscono il cattivo, il
1: villano.
0: Colpiscono il villano. Infatti al Tato gli hanno tolto un calcolo.
1: Sì, l'hanno colpito bene.
2: Arrivato da lì. La maledizione del calcolo.
0: È che il Tato si chiama Villano di cognome, questa la capiva, se no la capivamo tra noi e basta. Allora, queste signore, queste nonnine, alcune con la faccia da megera, alcune decisamente simpatiche, la nostra era una stronza.
1: Sì. Bella ma stronza.
0: Sì. Cosa fanno? Prendono una scarpa vecchia e cominciano a picchiare su un pezzo di carta. Su questo pezzo di carta il cliente ci ha disegnato o la faccia del nemico o il nome del nemico da colpire. Cioè quello che, non so, è
1: che, che credi che sia,
0: credi che sia il tuo rivale,
1: il tuo nemico per
0: malocchio.
1: La tua vita.
0: Esattamente.
1: Il tuo malessere.
0: Cioè villain hitting, come dire, presume che chi stai colpendo sia il villain, il cattivo. Ma io mi sono chiesto, l'ho detto pure a Gianluca, ma se invece il cattivo è colui che si presenta, purtroppo fa capire, cioè fa colpire il buono. La signora non è che sta tanto a guardare, signora bigli i soldi.
1: No, signora basta dei soldi col

0: direbbe pure innocente.
1: Ma cos'era? Il rispettivo di 5 euro. Però nel caso nostro doppio. Allora, è un rito antichissimo. Vi prego, cercate, non vi stiamo dicendo scemenze. Dovete villain hitting. Ok. Canal Road, Hong Kong. È un rito antichissimo, tradizionale, i turisti lo vanno a vedere, però i locali la prendono veramente sul serio. E perché sotto quel ponte? Perché proprio per la per l'affluenza di macchine, di casino, di rumore, tutto il resto. Lì si dice che ci siano convogliate tantissime energie negative.
0: Negative.
1: Quindi
0: tu c'hai, la signora c'ha il foglietto con il nome o che ne so, l'immagine della persona che è il cattivo per te, per la tua vita,
1: sì.
0: E con una scarpa, boom, boom, boom, boom, boom, picchia forte sulla faccia e sul nome, e in questo modo... Si spera, chi va là almeno lo spera,
1: esatto,
0: di poter annientare la negatività del personaggio.
1: Questa era la spiegazione.
0: Okay.
1: Canal Road Villain Hitting. Dopo la prossima canzone vi spiegheremo a chi l'abbiamo fatto.
0: No! No, io non lo dico, sono cazzi miei, la banca è chiusa.
1: In questo programma si dice tutto.
0: Io non lo dico. Non lo dico. Posso mettermi in un guaio adesso per la radio?
2: Perché sennò spezzi l'incantesimo.
0: Mamma mia!

0: Marco, la prendo per buona, se dici che questa canzone è fatta dai Pet Shop Boys, in effetti potrebbe starci, firmata però da Patsy Kensit, quella che poi sposò Liam degli Oasis, che in questi giorni vanno di gran moda, anche se
1: ci sono i concerti, diciamo, a Roma.
0: La stessa Patsy Kensit che fece rompere la spallina, forse apposta o forse per caso, al Festival di Sanremo.
2: La suoni a Valenza questa?

0: No, questa no, però c'è tanta. Però c'è tanta altra bella. No, ci sono idee. Ma eravamo ad Hong Kong. Comunque, bravo. Vi aspetto ad Hong Kong.
1: No, sì, magari sarebbe bellissimo. Fallo lì lo spettacolo.
0: Vi aspetto a Valenza al Teatro Sociale con Maurizio Rossano.
2: Ci sono le due
0: prossimo.
2: Signore a Valenza.
0: No, le signore non no. Le no, io spero allora, di dimenticare se... quello che abbiamo fatto.
1: Ma
0: sotto
1: se Giovanotti mette sì. una che legge i tarocchi all'ingresso del Giova Beach Party. Sì.

0: Sono spaventata, I'm not scared. E invece lì l'atmosfera sotto quel ponte ad Hong Kong, Gianluca, un po' inquietante, anche se
1: Beh, sì, già sotto un ponte, eccetera, eccetera. Sai che stai facendo questa cosa, le energie negative, la signora cosa, con la scarpa. Questo rito molto antico che appunto si fa a Hong Kong, in cui tu su un foglietto disegni la faccia
0: del tuo nemico
1: o più semplicemente scrivi il suo nome.
0: Rivale, sì.
1: E una signora facendo appunto un rito magico con una scarpa che schiaccia.
2: Ma la scarpa se la toglie o è già lì?
1: No, c'è una scarpa.
0: Che sembrano proprio quelle proprio con il tacco rinforzato. Quando fanno tip tap, però è vecchia, è malandata perché ha pressato
1: molte volte, no? Ha picchiato molte volte, per cui questo è il rito. Quindi noi andiamo a fare questo rito, ma a un certo punto,
0: e adesso vi diremo anche contro
1: chi. Io non lo dico perché è un fatto personale, cioè scusami, non ho capito.
0: Nel frattempo avete cercato, che poi pensate che inventiamo tutto, avete cercato ponte Hong Kong, villain hitting, vecchiette malocchio?
1: Sto cercando anch'io.
0: Canal Road Flyover, vecchiette malocchio. Va bene.
1: Malocchio non so se
0: intanto esce, che tu cerchi, io lo dico a chi l'abbiamo fatto. Allora, ci sediamo davanti a questa vecchietta minuscola che ovviamente non si capiva, quei cinesi difficilmente ti capisci, manco con quelli di Hong Kong che magari un po'... Però loro sono attrezzate in qualche modo tra traduttori, Google, Translate, eccetera, eccetera, ti capisci. E le spieghiamo... Alla nostra maniera,
1: che
0: noi non volevamo maledire nessuno.
1: La realtà è questa. Anzi, e speravamo che mai nessuno
0: maledisse noi.
1: Perché, insomma,
0: era questo il nostro scopo: fare un rituale di protezione. La vecchia prima valuta la situazione, capisce che se avesse detto no,
2: ho provato l'audio.
0: Eccolo!
1: Questo!
0: Fai sentire! Hai visto come picchia?
1: Sì.
2: Però prima passa tipo un...
0: Sì, c'è un coso.
1: C'è un coso tipo che fa...
0: Sentite come picchia!
2: Adesso arriva.
0: Madonna giallo, la pelle d'oca.
1: Sente ancora quel picchiare?
0: Sì.
2: Wow.
0: Mamma mia.
1: A un certo punto quindi noi diciamo no, ma noi non vogliamo maledire nessuno, vogliamo in questo modo fare un rito di protezione. La signora ovviamente
0: pensa che perdi soldi.
1: Poi là ragazzi, simpatici,
0: vanno
1: gli hongkongesi. Ma vanno per soldi malamente proprio. Vanno gli hongkongesi vanno per soldi, sappiatelo. Quindi la signora per non perdere i soldi
0: come se non avesse capito, prende il cartello e tira fuori il cartello con il prezzo. Gianluca fa il gesto per pagare quello che c'era scritto e le fa no. E alza due volte, alza due dita e indica il cartello di nuovo, come dire, deve pagare
1: il doppio. Allora... E io dico, ma perché il doppio? Se costa 5 perché devo pagare 10?
0: Allora le chiediamo perché, dice, ma noi signora non volevamo colpire nessuno, vogliamo solo la protezione. E lei con la faccia più seria e anche un po' cattiva ci fa capire a gesti che proteggere due come noi c'era molto lavoro da fare.
1: Esatto. Sì, e quando io le dico, signora, ma i soldi questi c'ho, perché avevo la carta, cioè avevo i soldi ma non ci arrivavo, lei mette tutte le sue due mani dentro al mio portafoglio e si piglia pure il passaporto.
0: Allora io a un certo punto, sai cosa faccio? Le faccio vedere una foto dal sito di Radio DJ cercando di farle capire
1: noi che... siamo famosi, possiamo fare pubblicità, ne parliamo alla radio.
0: La vecchia ha fatto il gesto dell'ombrello, che è internazionale.
1: Sì. Ragazzi, gli hongkongesi vanno per soldi, puoi essere chi vuoi tu.
0: E poi abbiamo avuto il suo famoso rituale di
2: protezione.
0: Ma vedo
2: che bruciano anche.
0: Poi fanno tutte le candele, incensi.
2: Ma ce ne sono tantissime.
0: Quante? 50 persone.
1: Beh,
0: 50
1: anche, di più.
2: È un mercato.
1: Sì.
0: No, ma è un'esperienza, pieno di turisti, pieno di studi. Però, sai, quella cosa non è vero, ma ci credo, in realtà, veramente, noi non abbiamo maledetto nessuno, abbiamo soltanto sperato che nessuno maledicesse noi. Insomma,
1: esatto.
0: Abbiamo degli appuntamenti.
1: Sì, no, adesso abbiamo la protezione. Infatti, i fatti stanno andando tutti bene.
0: Oh, mannaggia miseria!
1: No, ma cazzo, abbiamo la protezione! Ho pagato due volte pure per te!
0: Una grande grattata!

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio DJ, un tuo omonimo, il nostro amico Gianluca.
1: Buonasera Nico.
0: Buonasera, buonasera.
1: Secondo me la signora di Hong Kong, mi è venuto il dubbio, ma sicuro che era da Hong Kong, non è che era zona di Napoli, che era andata a finire a Hong Kong, che va fregato.
0: No, Gianluca, ce n'erano tante, c'erano tante signore, sì, sì. Ma voi sapete, no?
2: Si chiama il mercato del malocchio quel posto lì, proprio perché ce ne sono talmente tante che è un vero e proprio mercato.
0: Ma in Asia quante serie TV, quanti film ci hanno insegnato che spesso anche capi di Stato, capi di governo, gente che deve aprire delle attività, prima di farlo si rivolge ad un indovino, ad una fattucchiera, insomma. Sì. E poi comunque devo dire che anche negli anni 70, ne parlavamo anche microfoni spenti anche con col DJ Aladdin, queste cose erano normali, nessuno pensava alla protezione dei bambini. Ecco, io immagino tu papà, no? L'unico del gruppo, DJ Aladdin con Linda, quanto sei stato attento a tenerla lontana da certe cose?
3: In continuazione.
0: Certo, chiaro. Giallo, nella noi nostra stavamo, generazione
2: non è che stavamo lontani o vicini, noi stavamo dentro queste cose.
0: Anche tu dicevi la storia della signora dei vermi, la vuoi raccontare?
3: Sì. Velocemente, quando ero piccolo molte volte c'era questo problema che mal di pancia, si diceva che avevi questi vermi nello stomaco.
0: Che miseria.
3: E la signora di fianco a casa nostra ti faceva questo rito dove tagliava il filo con lo spago, lo metteva nell'acqua insieme all'olio.
0: Certo.
3: Dopo un po' tutti questi pezzettini di fili incominciavano a muoversi da soli e impazzivano. E lei inizia a fare delle preghiere, bla bla bla.
0: Sì.
3: E poi tu stavi meglio.
0: Mio papà soffriva sempre di mal di testa. Piuttosto che dargli, all'epoca, chiaramente, tempo di guerra, non c'era l'aspirina, Novalgina, quelle cose lì non c'erano, lo portavano direttamente da una signora con l'olio e gli passava il mal di testa.
2: Sì. Comunque, l'effetto placebo. Questi effetti, diciamo, questa magia qua, no? Queste magie che per noi erano normali negli anni 70, 80, così, in tanti posti del mondo, queste cose qua, appunto, a Hong Kong, ma non soltanto a Hong Kong, io stavo in Chiapas, anche lì esistono delle cose anche un po' macabre, esistono ancora e sono vissute come noi vivevamo in quegli anni.
3: Certo.
2: C'erano, non era come adesso, il malocchio, ma che sei, ma ancora credi al malocchio. In tanti posti del mondo,

0: anche in Italia, magari in maniera più nascosta, queste cose esistono, si fanno, si praticano, qualcuno ci crede.
1: Vabbè, ho messo via una storia dopo la pubblicità delle 23 che arriva dalla Germania, una storia che ha fatto il giro dei social, sembra una cosa uscita da un film, poi uno dice X-Files, ma queste cose, queste puntate le creano proprio su storie come queste. Un uomo che si incanta tutti i giorni davanti alla televisione, non perché c'è il suo programma preferito o un programma di cucina, ma perché vede riflessa l'immagine di sua figlia.

0: Facciamo l'occupazione a scuola, Gianluca, facciamo l'occupazione. Hai raccontato una cosa delle sedute spiritiche a scuola che mi ha fatto ridere.
1: Sì, in realtà durante gli anni del liceo, ma anche le medie, così, cioè, si facevano le occupazioni, no? Per una settimana, 10 giorni, la scuola fermava le lezioni perché gli studenti occupavano. Non so se succede ancora, penso di sì. A un certo punto... gli studenti, siccome stavano là dopo che avevano già fatto tutto, non sapevano che fare, facevano la seduta spiritica e quindi facevano la seduta spiritica, ovviamente
0: e chi evocava? Che Guevara?
1: Sì, no, ma secondo me Napoleone, sai, Dante Alighieri.
0: Poi dipende la scuola che
1: sì, che sì, il classico magari Dante Alighieri, Foscolo, sì, sì, eccetera.
0: Come finiva?
1: Finiva con l'occupazione che finiva e il preside che chiamava il prete per far benedire la scuola perché aveva paura che dentro ci fossero ancora gli spiriti della seduta spiritica.
0: Vai, restate con noi che adesso schiacciamo la mano, no? Esageriamo un attimo, restate con noi su DJ.
2: Di notte.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: My Movies presenta...
7: Joe, ti ricordi di Pineok?
8: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
7: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
6: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
9: Che sta succedendo?
8: È una cosa da pazzi!
6: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
10: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
7: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
9: Anche io.
6: The Invite, il piacere è tutto nostro. Dal 16 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 23.

0: Una delle voci rivelazioni che arrivano dall'Inghilterra, nel disco di Rai addirittura c'è una collaborazione con il grande Hans Zimmer. Non è questa, questa era Joy su Radio DJ e noi ci sentiamo tra poco, pochissimo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
6: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
4: Respira, sei in Trentino.
0: Di notte. Di notte siamo noi, Ivitiello, Nicola,
7: Gianluca,
0: c'è il DJ Aladdin questa sera in regia e c'è Marco Lo Monaco in redazione. Dunque, facendo una specie di sommario dell'ora precedente, abbiamo stupito il DJ Aladdin con la storia del nostro giro ad Hong Kong sotto il ponte delle vecchie fattucchiere.
7: Il market del Malocchio, c'è cioè un ponte a Hong Kong dove ci sono

0: tantissime signore che fanno questo rito di scaccia malocchio. Si porta lì la foto, un disegno o semplicemente il nome del villano, abbiamo detto noi, quindi del vostro antagonista, di una persona che per voi è il malessere della vostra vita, e le signore picchiano con la scarpa, col tacco di una scarpa forte su questa foto, su questo disegno, fino a scacciare, secondo il rito, appunto il malocchio.
1: Ho visto che dei turisti si lamentavano perché non accettava la carta di credito.
0: Sì, no, no, spesso succede.
2: Sì, solo sì, cash. Sì, cash sì, invece in Cina sono più attrezzati, perché con l'app Alipay o con WeChat praticamente anche la bancarella di strada ha quel codice e tu puoi pagare. Ad Hong Kong
0: è un po' di modernità. Dipende dove vai, ma spesso non la trovi.
2: Comunque abbiamo anche detto, terminando quella storia, non avevamo nessuno da maledire, cercavamo un po' di protezione e per questo abbiamo pagato doppio. Dice, per la stagione che vi aspende, vi aspetta.
0: Voi state in un guaio grosso, ci ha detto la signora, quindi pagate due volte.
2: Allora, restando in atmosfera misteriosa, però appunto mi farei aiutare da questa base per attenuare i toni. L'ho cambiata.
0: Eccola lì.
2: Questa è decisamente leggermente più inquietante. Arriva dalla Germania, ha fatto il giro dei social. E forse alla base di tutto c'è soltanto un papà disperato, non sto scherzando su questo, adesso sentirete perché. È una cosa che sembra uscita da un film. C'è questo signor Klaus, c'è anche il suo cognome, ma poco importa, che dopo la morte di sua figlia comincia a guardare la televisione in modo diverso da come farebbe chiunque altro. Non sta cercando un programma, non cerca una voce, non cerca un'immagine chiara, cerca qualcosa dentro il rumore. Che cos'è il rumore nel gergo? È la neve, l'effetto neve che c'è sulla televisione, quello si chiama rumore, no? Lui sintonizza, adesso magari proverò ad essere tecnico.
1: Sai che ha un nome questa cosa?
2: Come si chiama?
1: EVP.
2: EVP, vero?
1: Fenomeno delle voci elettroniche, che si può fare sia con le radio che con la televisione.
2: Bene.
1: Le frequenze... questa è entrata...
0: Questa non c'entra però. Ho
2: preso pure l'intro, credevo che le signore EVP erano queste. No, no, tieni, da pace, sì. Nonostante questa sia una cosa inquietante. Lui sintonizza la televisione su un canale vuoto, che è quello coperto dalla classica neve, no? Il disturbo. Quella distesa di puntini grigi, ok. Su quel canale lui punta un'altra videocamera e la videocamera riprende il televisore disturbato. Facile di così.
0: Semplice, ok.
2: Ok. A prima vista, quando lui va a riguardare, cioè magari qualunque altro di noi guarderebbe quei video, e sono soltanto disturbi che si rincorrono all'infinito, un nastro dove c'è un televisore disturbato. Ma dopo alcuni minuti, pochi minuti, il signor Klaus comincia a vedere delle forme. Rivede quei nastri tutte le notti, e li ferma fotogramma dopo fotogramma. Lui, in mezzo a quel disturbo, a quell'effetto neve, giura di riconoscere il volto di sua figlia. E se ne parla da tanto, soprattutto sui social tedeschi, che però rimbalzano fino a noi. È una storia che divide chi la racconta, chi ci crede, chi parla di suggestione e chi, giustamente, come penso anch'io, è di un dolore che veramente si può dare una forma, un dolore che cerca una strada, no? Per
0: in qualche modo per essere più, più sopportabile.
2: E se quella porta si fosse aperta veramente? Ve lo ricordate? C'era un film negli anni Poltergeist, che qualcosa usciva dal televisore.
1: Però lì era diverso. Quello che hai parlato tu è molto più white noise.
2: Sì.
1: Non ascoltate, è un film del 2005.
2: Come si chiama?
1: White Noise.
2: White Noise.
1: Parla proprio di questo.
2: Ah, parla di questa cosa qua.
1: Stessa
2: allora,
1: cosa.
2: Probabilmente questa storia magari è
1: di
2: ispirata.
1: Un marito che mi sembra che perde la moglie e incomincia a vederla appunto nella televisione, però poi c'è...
2: La televisione protagonista di tanti film horror, l'altro che mi viene in mente è Sette Giorni.
0: Certo.
2: The Ring, no? Anche lì Samara viene fuori dal televisore. Videodrome di David Cronenberg, uno dei primissimi. White Noise che hai citato tu.
0: Sì.
2: Insomma...
0: Di Porta come titolo, non aprite quella porta, ma non c'entra, no? Come trama, perché l'ho vista tanto tempo fa, non mi ricordo bene.
2: Non c'entra, qua proprio il televisore, il centro del Poltergeist, anche lì, la bambina si
0: esatto.
2: Madonna mia. Comunque, allora, visto che nello spettacolo a teatro c'è una parte dove si parla anche del cinema horror, quello che dicevamo prima, curiosamente siamo venuti fuori casualmente

0: parlandone. E sai che ho provato a fare questa riflessione, non c'è nello spettacolo questo, no? Però ho detto, ma vuoi vedere, io e te siamo accomunati, Dino, dall'amore per il cinema horror, no?
1: Sì.
0: Fatto bene, è che è sempre più difficile trovare.
1: Sì.
0: Ma non è che magari inconsciamente, per qualche giro della psicologia, è voglia di tornare bambini, perché noi quelle cose le vedevamo da bambini senza nessuna rete di salvataggio, senza nessuna protezione.
1: Per tornare a essere bambini, nel 93-94 era uscita una collezione di VHS in edicola, si chiamava Il Grande Cinema del Terrore.
0: Ah, vedi.
1: Io ne avevo comprati tipo 15.
0: Sì.
1: Quest'estate non sapevo cosa fare, mi sono messo a cercare la collezione completa, che erano 41 volumi, raga, l'ho trovata e ho finito la collezione 30 anni dopo. Con tutti questi, perché da ragazzino con gli amici d'estate ci chiudevamo in casa a guardare questi VHS affittati dalle
0: biblioteche. Secondo me c'è questa,
1: perché siamo collegati sicuramente a quel periodo.
0: Sì, ma secondo me c'è una follia, un giro strano, cioè trovi la rassicurazione, il tornare bambini con qualcosa che invece è nettamente inquietante. Non lo so, magari dico una
2: potrebbe essere, però è plausibile.
3: Ain't no

0: She's Gone. Io l'ho detto al DJ Aladdin che ho recuperato Obsession perché non potevo stare dietro.
1: Quindi bello, io, noi siamo usciti pazzi, no? Tu l'hai detto, Nico l'ha visto.
2: Sì.
1: Poi io ho visto il trailer, ma soprattutto c'è la storia, senza spoilerare,
2: certo.
1: C'è la storia del... del legnetto che si spezza, no? Il bastoncino
2: dolce,
1: che si spezza,
2: quello rosso e bianco.
1: E dicevamo che adesso questo, siccome il film, come dicevi tu giustamente, Dino, a microfono spento, è andato abbastanza bene, c'è tutta la parte di gadget e
2: lo vendono,
1: cioè,
0: cosa
2: lo
0: succede
2: vendono...
0: con questo, spieghiamo cosa succede con quel bastoncino.
1: Allora tu hai un desiderio,
0: è un gadget
1: che si vende su Amazon, ma che arriva da questo film,
0: arriva dal film,
1: e che come nel film
2: Obsession,
1: è un film horror, tu dici fatto bene, uno dei migliori dell'ultimo periodo,
2: noi appassionati
0: assolutamente. Il bastoncino dei desideri viene, viene utilizzato dal protagonista per rendere, per creare poi questa ossessione, cioè che lei si innamori di lui.
1: Esatto, lui è un po' un ragazzo molto giovane nel film, un po' impacciato così, non riesce a dichiararsi, esce con lei, ma la sera in cui avrebbe la possibilità di dirle che insomma che vorrebbe stare con lei non lo fa, allora dice si ricorda di aver comprato il bastoncino dei desideri, quindi in quel momento spezza il bastoncino e il desiderio si realizza, cioè lei si innamora di lui.
0: Esattamente.
1: E questo è l'inizio,
0: questo
1: della
0: è l'inizio,
1: fine.
0: Poi c'è tutto il resto. L'inizio, wow. Esatto. L'inizio
1: e il bastoncino, fine. Appunto, si compra su Amazon. Io ho pensato che poteva essere un bel regalo per Natale.
2: Lo faresti?
1: Però poi se pensi al film lo fai.
0: Certo. Guarda che, allora, se stiamo qua tutti noi, sì, ridiamo e scherziamo e abbiamo il bastoncino, va bene.
2: Però già ti stai toccando.
0: Stavo alzando il volume delle cuffie. Allora,
2: okay.
0: No, però pensavo, allora ti regalano il bastoncino, lo vendono su Amazon 2,12 euro. Se cercate Willow Stick è su Amazon. Marco aveva pensato di

0: regalarcelo a tutti a Natale. Io non lo voglio, perché nei momenti, esatto, nel momento si sa, è un gadget, è uno scherzo, certo.
1: Non però, è vero, ma ci credo in certi momenti,
0: in un momento di paranoia magari, oh, capitano a tutti, no? Sì. Magari un momento un po' di malinconia,
1: di down,
0: una cosa e l'altra, tac,
2: poi dopo che hai visto il film non
0: sì, spezzi il bastone.
1: Allora sarebbe bello da regalare a Natale, quando hai sempre il problema dei regali a tutti, ne fai uno uguale per tutti.
0: Sì.
1: Però se poi succede qualche guaio,
0: no, ma il guaio, guarda,
1: cioè, sì, perché quello realizza il desiderio, non il film.
0: Momento,
1: però
0: il momento più divertente, ma proprio che ridi, del film secondo me è quando il suo amico chiede dei soldi, che è la prima cosa che quanti di voi non chiederebbero un miliardo, un milione, esatto, di euro, 2 milioni di euro. Ecco, quella è la parte più divertente, non vi dico come va a finire, certo, ma è lì non c'entra l'horror, lì è quasi una gag, è quasi
1: comunque
0: una...
1: Il film è anche su Amazon Prime.
0: Ah, okay.
1: Sì, cioè, è uscito anche sulle piattaforme, per cui se volete recuperarlo, o, insomma, se vi abbiamo incuriosito, il film si chiama Obsession.

0: Scuola Catanese, Anna Castiglia su Radio DJ, niente di me, sono le 23.20, buonasera dai Vitiello, anzi buonanotte.
1: Sì, allora il messaggio di Giuliana che cita un altro film che è di Woody Allen, essendo massimo esperto.
0: Sì, una parentesi dedicata all'horror.
1: Nel film horror ha visto ovviamente. Buonasera, ricordo che da ragazzi vedevamo dei film horror al pomeriggio, uno che non dimenticherò mai è... Le 5 chiavi del terrore. La trama, e sono

0: 5 uomini che incontrano la morte sul treno.
1: Un cartomante incontro.
0: E nessuno di loro le saprà sfuggire.
1: Bello.
0: Dice Giuliana. Wow. Bello, ah, Dino.
1: Uno degli ultimi film belli è anche I Peccatori.
2: I peccatori
1: dei vampiri. Non l'avete visto? Ed è uscito l'anno scorso.
2: Allora, quando dice così, cosa faccio il giorno dopo?
1: Vado a recupero. Io vi consiglio film belli.
2: Però tu Weapons poi non l'hai visto.
1: No, ancora no.
2: Allora, è importante, mi volevo soffermare su quello che ha detto Giuliana. Da ragazzi al pomeriggio guardavamo i film horror, sì. No? La paura veramente per gli adolescenti.
1: Ti rinfrescava la paura d'estate. Non avevamo i condizionatori. Avevamo l'horror per rinfrescarti.
2: No, in effetti se vai a cercare la spiegazione, non è sempre per gli adolescenti un sentimento da evitare. A volte è una sfida proprio per testare i propri limiti. I ragazzi cercano il brivido, magari chi attraverso i film horror, chi magari delle sfide estreme. Oggi hai visto anche quel video che ti faceva paura di quei idioti che vanno a cercare per lo scatto migliore, si arrampicano a
0: mani nude. Succedono i peggi guai.
2: E poi succedono
0: i peggiori guai.
2: Sì, i peggiori guai. La cosa curiosa è che c'era la mia nipote che a un certo punto dice: voglio vedere un film horror. E anche lei, 13-14 anni, ha detto: guarda Weapons. No, fa paura.
0: E allora
2: cosa ti do? Che cosa?
0: Soft paura.
1: Io
0: soft.
1: Ho fatto vedere a mia figlia, che ne ha 10, dopo che è arrivata la collezione
2: lo
1: di
2: squalo.
1: VHS, lo squalo.
2: Lo squalo.
1: Mi fa, dalla copertina fa, però sembrava più grande lo squalo nella copertina.
2: È vero, perché la copertina
1: è rimasta, quindi
2: l'ha visto.
1: Poi si vede che è finto, mi ha detto. Tu pensa adesso.
0: Ma certo, perché
2: porta la Universal Studio, c'è lì, c'è l'attrazione.
0: E si vede che è finto, perché loro giustamente
2: ti viene sotto.
1: E noi in quegli anni, figurati, impazziva.
0: Per noi erano effetti speciali incredibili.
2: Beh, comunque è inquietante. Cioè, vedere lo squalo comunque è fatto bene, ti accorgi che lo squalo è finto. Però la tensione che sta creando.
1: Poi la musica.
0: E poi quando vedevamo quei film, spesso dicevamo appunto effetti speciali o lo squalo, eccetera, eccetera. E c'era sempre quella domanda: ma come fanno a farlo? Adesso magari i ragazzi non si chiedono, perché sanno, no? Intelligenza artificiale, tutti i programmi di grafica, di animazione, eccetera. Ma per noi vedere quelle cose lì era anche, la domanda era: ma come fanno a farlo? Perché erano incredibili.
2: Comunque, posso dire, è sicuramente suona banale, ma mi serve come gancio per la prossima cosa di cui tutti vi avranno parlato, ne parlano tutti. Alle volte rifugiarsi nei film horror ti porta lontano dalla realtà, che tante volte è peggiore.
0: È ben peggio, sì.
2: E questa è la banalità. Però questa notizia che l'intelligenza artificiale potrebbe prendere sopravvento e potrebbe prendere il controllo di internet entro 6 mesi, dice Dario Amodei di Anthropic, no? E poi loro stessi dicono: dovremmo, ha lanciato un appello per rallentarlo. Scusate, ma
0: chi è che l'ha fatto?
2: Chi l'ha fatta? L'avete fatta voi? E voi la dovete rallentare. Come, cioè, noi miseri,
0: che possiamo fare?
2: Miseri umani, cosa possiamo fare? Smettere di utilizzarla? Può servire a qualcosa? No, non credo, è entrata nelle nostre vite,
0: sì,
2: già in maniera
0: ma
2: molto...
0: poi il rischio non è tanto forse come in questo momento la utilizziamo noi, ma come si utilizza in certi contesti, che quindi sono molto più pericolosi. Certo. Noi ancora la utilizziamo un po' per le scemenze, no? Cioè per le piccole ricerche, per fare l'immagine, per fare il video, per migliorare la foto, ancora questo.
2: Curioso,
0: ma nei grandi sistemi questa cosa è già molto pericolosa.
2: Curioso che Trump non avesse detto la sua cazzata anche su un tema come questo.
0: L'ha detta
2: oggi. Tutti i giganti dicono: fermiamola prima che sia troppo tardi. Trump ha detto: non fermate niente. Non vuole fermare niente, perché la corsa e la posta in gioco è veramente troppo troppo alta, e la gara, la competizione con i rivali cinesi. Comunque questo fa paura. No Sinners, Weapons o Obsession.
0: O lo squalo.
2: O lo squalo, che tanto si vede che è finto.
0: Che bella, bella.
2: Linda. Dobbiamo consigliare qualche filmetto giusto. Ci mettiamo in due, Aladdin. Secondo me ci si riesce alla grande.

0: il messaggio di Maso, sono abbastanza d'accordo con lui e vorrei rilanciare per non stare indietro. Maso, che bravo.
1: Io, se posso, vorrei consigliare il mio film horror preferito, se non addirittura il mio film proprio preferito in assoluto, ovvero Lupo Mannaro Americano a Londra di John Landis.
0: Bravo,
1: film
0: vero,
1: assolutamente incredibile, commedia nera, e soprattutto l'Academy all'epoca si è dovuta inventare una sezione per premiare gli effetti speciali della trasformazione del Lupo Mannaro,
0: spettacolare,
1: che sono tuttora imbattibili.
0: Bravo, hai ragione.
1: E imbattuti soprattutto.
0: Hai ragione.
1: Pazzesco, film meraviglioso.
0: Bene.
1: Bellissimo,
0: hai ragione.
1: Ho fatto appassionare agli horror.
0: Però posso rilanciare con un'altra cosa, soprattutto per cavalcare l'onda dell'attualità. Sta diventando una serie TV, anzi è già diventata e presto sarà su Amazon Prime Video, una serie TV, un film che negli anni 70, nel 1976, diciamo che quelli della mia generazione li ha spaventati parecchio. Carrie, lo sguardo di Satana, tratto da un romanzo di Stephen King,
2: che diventa
0: una serie TV.
2: È famoso.
0: C'è di buono che l'ha fatto Mike Flanagan, che è un regista molto apprezzato soprattutto per questo genere. Io ho visto il trailer. E non lo so, sai cos'è? Le immagini di quel primo film, cos'era? Brian De Palma, mi sembra. Il primo film era diretto da
3: 1900.
0: È difficile da toccare quel film. La trama, molto semplice, molto fedele al libro, così, è la storia di questa ragazza, Carrie, una ragazza isolata dal mondo, per colpa della madre. La madre è fanatica religiosa e viene perseguitata, bullizzata dai compagni di scuola. E ad un certo punto la ragazzina bullizzata, molto molto carina,

0: carina, molto gentile, questo sia nel film che nella nuova versione in serie TV. La ragazzina scopre di avere dei poteri telecinetici, riesce a spostare le cose, e ovviamente i bulli, quando se ne accorgono, pensano veramente che sia indemoniata. Quindi il bullismo non è che si arresta, ma è a dire, da questo
1: avanza
0: sempre di più fino a culminare nella scena finale del ballo di fine anno. E comunque adesso diventa una serie TV e non dico altro, perché magari qualcuno la recupera. E ci sono i nuovi temi del bullismo che passano attraverso i social network. Nella versione attuale, negli anni 80 erano gli stronzi dell'epoca, cioè come tutti i bulli possono essere definiti, ecco.
2: Rilancio fatto nel 1974, The Texas Chainsaw Massacre. Non aprite quella porta che dicevi tu prima,
0: Baldini. Esatto. Mi ha portato Baldini.
2: Ragazzi, quello non ha una colonna sonora. Ci sono solo rumori di motosega.
1: Sì. Mamma mia.
2: Perché sono questi cinque ragazzi che finiscono in questa casa sperduta nel Texas di Cannibal.
0: Era un giovane redattore.
2: Quello, rivederlo adesso in VHS, poi Nico dobbiamo fare una serata noi tre in VHS.
1: Sì, bello.
0: Io mi ricordo che quel film me l'ha fatto vedere Marco Baldini a casa sua qua dietro la radio, per farmi passare un concetto, guarda.
1: Infatti passò, quella sera passò.
0: Pensa ai redattori wow, di una volta come venivano formati.
1: E invece adesso guarda qua
0: Marco Monaco. E il redattore ero io, e Marco mi fece vedere proprio quel film. Come si chiama?
2: The Texas Chainsaw Massacre. Certo. Qui in Italia non aprite quella porta, che non c'entra niente.
0: C'entra cazzo. Va bene, a tra poco, grazie.
3: Di notte. Raccontaci la tua notte al 347-342-5220 oppure con una mail a diretta@dj.it.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
9: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
3: Di notte, la tua notte in diretta su Radio DJ.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettare.

0: Scaragocchi fra Quintale con Wes Cross alle 23.36, anche un po' in onore del DJ Aladdin, ogni tanto viene a trovarci.
1: Sì.
0: Abbiamo fatto questa puntata un po' dedicata all'horror, no?
1: Stavo pensando che uno spin-off di una puntata come questa, no? In cui diciamo tutta una serie, consigliamo pure tutta una serie di titoli di film horror, sono pure uno spin-off divertente, gli scherzi horror che uno fa all'amico. E noi abbiamo un ricordo, giusto per chiudere e per uscire con un po' con la risata, come si direbbe.
2: Lui
1: un ricordo, abbiamo un ricordo qua in radio, quando noi abbiamo fatto uno scherzo al buon Simone Paleari e era talmente spaventoso che io, che ero complice, giuro, sono cagato sotto. Io lo sapevo che lo scherzo, ero complice, quindi era tutto così. Era talmente spaventoso che io stesso avevo paura.
0: Allora Dino, dovete entrare per capire meglio questo scherzo nell'atmosfera Blair Witch Project.
2: Quello è un altro film.
0: Okay.
1: Quello è la playlist, diciamo.
0: Sì. Atmosfera Blair Witch Project, no? Però Giallo, aiutami tu a ricordare, perché sei tu la memoria storica di queste cazzate che in parte ho fatto io.
1: No, tu eri il protagonista, ma diciamo, il mio ruolo era abbastanza anche importante, perché a un certo punto noi, che non siamo soliti fare queste cose, infatti è abbastanza un unicum per noi, decidiamo di fare uno scherzo a Simone Paleari. Erano gli anni in cui credo facevamo o da mezzanotte alle due,
0: quindi notte proprio,
1: o dalle 11 all'una, ma forse mezzanotte alle due.
0: Certo.
1: A un certo punto Simo esce, se ne va sul balcone, forse a fumare, non lo so, e io, d'accordo con Nicola, dico: Simo c'è qualcuno. Simo, c'è qualcuno.
2: Sul balcone?
1: Nel vecchio auditorium, cioè dove prima si metteva il pubblico di Ciao Belli.
2: Sì.
1: Simo, c'è qualcuno nel buio.
0: No, mentre tu spieghi, io prendo la posizione per far capire al DJ: scusate, la radio. Io
1: Simone dico, dice: no,
0: il programma dovrebbe andare in TV per certi aspetti.
1: Ma come c'è qualcuno? Guarda, ma forse ti sei sbagliato. No, guarda, Simo, c'è uno con la faccia nel muro. No, devi venire, Simo, devi venire. E io e Simone andiamo verso l'angolo dove c'è uno con la faccia nel muro. Io, che sapevo che stavamo per fare uno scherzo, ero terrorizzato, io stesso.
3: Dino, io così.
1: Nell'angolo c'è, nel buio, Nicola, con la faccia nascosta nel buio, che batte forte sul muro. A un certo punto io e Simone saltiamo e ci mettiamo a correre per tutta la radio, gridando dalla paura. Io, che ero complice, gridavo con la stessa paura di Simone, che non lo sapeva.
0: Io ero rivolto verso loro.
1: No, Nicola era rivolto con la testa nel muro e batteva
0: contro il muro, batteva in attesa,
1: forte.
0: Sai, proprio come dire, adesso si gira e attacca, sta caricando questo.
1: Non abbiamo fatto in tempo a sapere se attaccavi, perché noi abbiamo cominciato a scappare, ma ripeto, io ero complice, avevo paura, come se si era creata una situazione talmente di suggestione forte anche per me,
0: sì.
1: Che l'effetto, cioè, ce l'avevo pure io della paura.
0: Io lo dico sempre, io spero di fare questo lavoro per tutta la vita, fino a quando me lo faranno fare, ok? Ma se io dovessi fare qualcosa, l'organizzatore di Scherzi di Paura, che non ha un ruolo definito, una volta c'era Scherzi a Parte, non c'è un ruolo per fare una cosa così.
2: Fai un escape room.
0: L'escape room, esatto.
2: Quello potresti fare.
0: Non so che cos'è, cioè non so come
1: lì
0: cosa
1: c'era solo escape senza room. In quel caso,
0: però,
1: perché cioè, alla fine
0: mi diverte molto spaventare. Sì.
1: Sì, però non abbiamo mai più fatto scherzi di questo genere.
0: No, beh, ma meno male. Ma guarda che la gente se ne va.
2: Sai
0: chi ha rischiato veramente di morire? Morì, lì poteva venire un infarto veramente e se ne andava. Però stavolta non sono
1: non
0: responsabile. Facevamo le 6 del mattino io con Maurizio Rossato. Facevamo le 6 del mattino con noi ed era. Sì, era una guardia stile Luigi che c'è giù adesso, solo che adesso c'è un servizio di guardie notturne ben articolato. All'epoca c'era Angelo, che saluto qualora dovesse ascoltare la radio, che sì, era una guardia, però si era creata quella cosa al mattino.
2: Appassionato di film.
0: Sì,
2: di
0: certo.
2: Di.
0: Te lo prendi il caffè, te lo prendi
2: buon
0: il caffè.
2: Buon caffè,
0: la vera. Aveva questo spiccato accento pugliese, molto simpatico. Sì. Molto. Veniva in onda ogni tanto con me, faceva qualche frase registrata, io facevo il programma alle 6 del mattino. Una mattina Maurizio arriva in radio. Si apre la porta dell'ascensore in via Massena, davanti a sé trova Angelo, che per l'occasione e per dargli il benvenuto aveva indossato una maschera da vampiro alieno. Alle 5 e mezza del mattino tu si apre l'ascensore e ti trovi un vampiro alieno a darti il buongiorno. Credetemi, no, lì veramente con la paura brutta te ne vai.
1: No, te ne vai. Oh, nel box di rifiuti. Ma certo, ma nel box di rifiuti dove abitavo prima hanno messo per terra una mano col sangue. Cioè, sono andato a buttare la spazzatura. Io ho aperto, sono andato a buttare la spazzatura e a terra c'era una mano col sangue. Maledetti, maledetti voi.
0: Vabbè, cambiamo argomento, vedi? Già mi sto caricando la risata.
1: La mano col sangue non è bella. Poi, no, è credo dei bambini. E io l'ho rimessa lì. Lo rimiro, sai che io, a parte che sono. Cioè, ovviamente sono saltato, vedi, una mano nel box dei rifiuti, una mano col sangue. Cioè, ma si scema.
0: Sai che è quella merda?
1: Una merda veramente, guarda.
0: Uno scherzo del genere.
1: Era un condominio di merda, infatti si vedeva pure dagli scherzi.
0: Bello, comunque mi fai prendere spunto, adesso qualcosa organizzo anch'io. Guarda cosa andiamo a trovare. 1985, qua Radio DJ era giovane giovane, con questo gruppo di gente un po' spaventosa, si

0: Questo era un gruppo tedesco, erano abbastanza inquietanti a vederli, un paio d'anni d'attività, però con questa canzone arrivano al terzo posto nella classifica italiana nel 1985. Girls Got a Brand New Toy su Radio DJ ITXT. Ci sono diversi messaggi, anche questo che purtroppo dovremmo tagliare, non sentire tutto, però dei bei consigli.
1: 59 secondi?
0: Dei classici, sì, andrà a metà.
2: Buonanotte Vitiello. Allora, io vorrei rilanciare per la

0: serie per le, tutto ciò che riguarda l'horror, con dei grandi classici tipo Hellraiser,
1: bello,
0: sì. Nightmare,
2: ci bello,
0: Il seme della follia,
1: bello, tutto bello,
0: giusto, sì, per citarne tre.
1: Sì,
0: ma potrei andare avanti con Il villaggio dei dannati,
1: bello, tutto bello,
0: The Night Flyer, ce ne sono un casino, Ti ho visto morire di Wes Craven, stupendo anche quello. E ritornando a bomba su quella questione Carrie, lo sguardo
1: troppo tecnico,
3: Però sono sempre film vecchi.

0: con la tecnologia, no? Gli effetti speciali, si potrebbe generare una paura ancora maggiore, no? Nello spettatore, sì. Invece è inversamente proporzionale.
1: Forse perché,
0: no?
1: L'abbiamo visto in una fase della nostra vita che eravamo ragazzi, stavamo scoprendo tante cose, quindi
0: tu dici non è tanto il film ma sei tu.
1: Poi comunque sono veramente belli.
0: No, certo.
2: Vengono citati gli italiani anni 70, no, certo, quando eravamo maestri, Lucio Fulci, poi Profondo Rosso, Dario Argento e la trilogia delle madri, la casa dalle finestre che ridono Pupi Avati, con scritto da Maurizio Costanzo. Angelo con 13 secondi, sentiamo.
3: Buonasera Vitiello, non so se ho sbagliato il numero.
2: No, ci sei.
3: Ma come film abbastanza... Cristina la macchina infernale.
2: Sì, l'hanno citato in molti, grazie Angelo. E in molti apprezzano l'horror di M. Night Shyamalan, quello del Sesto Senso. Viene sempre citato per il Sesto Senso perché ha fatto tante altre cose belle, però non è mai arrivato, diciamo, a toccare, no, l'apice e la vetta come con quel film insieme a Bruce Willis.
0: E a proposito di Profondo Rosso, so che c'è un progetto o comunque stanno facendo qualcosa a Torino
2: sabato scorso
0: per ricreare il Blue Bar, giusto?
2: No, che è già fatto. Stato fatto sabato. Cioè? Allora, sabato sono stato a Torino ad un matrimonio. Tra l'altro facciamo gli auguri a Flavio.
0: Sì, gliel'ho già fatto, ci siamo già fatti con Cristina e con
2: un matrimonio
0: Flavio
2: straordinario in rappresentanza di Radio DJ, io e Fargetta. Però Mario suonava, io mangiavo e mi divertivo con gli sposi, un bellissimo matrimonio. La stessa sera a Torino, cioè sabato sera, due eventi legati a Profondo Rosso. Questo per farvi capire quanto ancora sia attuale. Viene ricreato il Blue Bar nella piazza CLM a Torino, la scena della medium che viene colpita,
1: e poi si piazza, certo.
2: Esatto, quella della piazza sotto, sai che c'è un bar, quel bar non è mai esistito,
0: è un bar di fantasia, una location di fantasia,
2: ieri è stato fatto con due famosi barman che distribuivano cocktail. Devo dire, ho visto delle foto. Io sono passato il giorno prima, ho fatto un video, l'ho pubblicato nella speranza di poter vedere qualcosa se si allestisce un bar. Erano poco più che sagomate. Così anche i personaggi che prendevano un cocktail, poi però i baristi erano veri, che il cocktail te lo davano.
0: Eppure il cocktail.
2: Però era sagomato. La stessa sera al Cinema Lux, bellissimo, bellissimo, lì a Torino.
0: A Torino, che conosco bene.
2: Veniva proiettato Profondo Rosso e c'erano dal vivo i Goblin a suonare colonna sonora. Questo pensate da quanto tempo è uscito, oltre 50 anni mi sembra, no? 45-50 anni. Quindi è ancora vivo. E Torino, e quando vai, io quando vado a Torino, no? Da piazza CLM ci devo sempre passare. Brindo a te, oh vergine stuprata.
0: Sì,
2: quando l'urlo della medium scuote tutta la piazza notturna, i due, certo, Gabriele Lavia e David Hemmings, si stavano ubriacando.
0: E questo era Profondo Rosso.
2: Va bene, dai.

0: Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
1: Le ricorrenze musicali di domani. Domani è il 15 settembre. Nel 1981 Renato Zero è primo in classifica con Più su.
2: Dimmi come ti va.
3: Poeta.
2: Questo tempo è crudele, si sa.
3: Poeta.
2: Dimmi come ti va. Poeta.
4: 1982, al Forum di Los Angeles, i Queen suonano il loro ultimo concerto americano con Freddie Mercury. Nei 9 anni successivi, infatti, fino alla morte del cantante, per qualche curioso motivo, non torneranno più negli Stati Uniti.

0: Ora capisco l'omaggio, capirete anche voi. Prossima ricorrenza dedicata al DJ Alla di che li ha visti più e più volte dal vivo.
1: Infatti nel 2001 gli Incubus si esibiscono nel primo dei due concerti a Manhattan, diventando il primo
0: strano.
2: Quando l'ho visto ho detto ma mettete gli Incubus,
1: diventando il primo gruppo di rilievo a esibirsi a New York dopo la

la scarico. Bella, questa era Drive, giusto? Gli certo. Incubus, bella, molto bella. Nel 2004, il 15 settembre di quell'anno, Zucchero vince il Festival Bar con il grande Babumba. Me l'ero dimenticato.

0: Notorious B.I.G. a chiudere questa di notte. DJ Aladdin, ti aspettiamo, come vedi.
1: Ciao,
0: quando
1: grazie,
0: arrivi noi ti
2: creiamo, customizziamo la puntata su di te, eh?
0: Sì.
2: Musica, argomenti, abbiamo messo pure gli Incubus, che mi dobbiamo fare?
0: Mi sa che ci vedremo. Ci vedremo di frequente, salutando te facciamo un in bocca al lupo anche al nostro Simone Paleari, anzi alla nostra maniera.
2: Butta fortuna.
0: Grazie a Marco Lo Monaco in redazione, dai Vitiello, buonanotte.
3: Ciao, di notte, la tua notte in diretta su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station. Dubbi, tutti senza dubbi.
3: King Marrakesh, dal 18 settembre su Disney Plus.
5: Tutti senza dubbi.
6: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
7: Non c'è una destinazione.
6: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie. Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
3: Il docufilm King Marrakesh, dal 18 settembre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: È mezzanotte.
3: DJ!

0: LP alle 7:34, grazie Andrea, grazie Michele per averci passato come al solito la linea, ma proprio come i tedofori quasi, no?
1: Sì, sì.
0: Oddio,
1: sì,
0: il tedoforo
1: sì,
0: passa il, diciamo, la fiamma olimpica?
2: Passa la fiaccola, se no puoi dire
3: cioè, accende l'altra, l'altra fiaccola.
2: Però tipo staffetta, sì, fare una staffetta.
3: Il testimone.
2: Il testimone.
0: Anche se ricordiamo come nella prima DJ Ten, il testimone che ci passiamo con Andrea e Michele è a forma di cetriolo. Parte alle 6 comunque il cetriolo
2: che
0: un po'
2: ricordato, mi hai ricordato, è vero,
3: diciamo, è un cetriolo che da grande piano piano si rimpicciolisce col passare del
0: palinsesto, sì, esatto, perché più ti svegli tardi. Ricordate, prima di Jay Ten, in occasione del compleanno di Linus, lui diceva: vabbè, organizzo una gara sotto casa mia, eravamo 8000, noi lo sfidiamo, gli diciamo: guarda, va bene, facciamo una staffetta noi tre, se vinciamo siamo i direttori della radio per un giorno, il che ha dato via tante edizioni meravigliose di Sozzoni Day. E solamente che per inventarci una roba così particolare ci passiamo un cetriolo.
3: Un cetriolo.
0: Se viene messo sotto formaldeide,
2: questo cetriolo credo che lo abbia ancora lì. Non so, sapete, lui butta tutto. L'ha buttato. Io sapevo che fino a qualche tempo fa ancora c'era.
0: Vi dico una cosa che vi farà molto male. So che ha cestinato anche la copia di Culattoni Raccomandati, il nostro romanzo.
3: Incredibile.
0: Lo so per certo.
2: Altra cosa buttata, la nostra statua. Ve la ricordate?
0: La statua di Linus, quella del santo.
2: Anche quello. Ma quante cagate abbiamo fatto con Linus?

0: cero l'ha buttato anche quello?
1: Il cero ce l'abbiamo noi. Ah,
2: e anche la Nutella con la faccia di Lino, se sottoscritto sai chi ti saluta.
3: Sempre qua, sempre qua.
0: Mi domando perché ancora ci saluta.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Veronica, buongiorno Patrizio.
4: Buongiorno.
2: Mi scuso un po' per la voce, vabbè, tra poco ne parliamo. Con calma, perché 342-00-00-700 c'è il lancio della sigla. Con la sigla alla quale Patrizio ha dato quella che a Roma si dice una romanella. Quando tu vuoi fare così un ritocchino, sì, ma devi fare dei lavori o devi fare una romanella?
0: Ma sapevo, probabilmente mi correggeranno, che la romanella in realtà riguarda l'asfalto, cioè quel tipo di asfalto per tappare le buche temporaneamente. Cioè,
3: sì, però poi viene esteso a graffio sulla macchina che non vai dal carrozziere, e fai quella pescetta terrificante.
2: L'ultima volta mi stavo detto, ma devi tinteggiare o devi fare una romanella? Non lo so, quanto costa? Da romanella!
4: Romanella. Certo. Vale per entrambe. Perché fare una romanella è appunto dare una rinfrescata rapida, una mano di bianco,
2: così,
4: e poi c'è la romanella di asfalto.
5: Vabbè, vediamo se è meglio di andare con Manella.
2: Secondo me Tommaso, che salutiamo, il Piotta, apprezzerà. Vai Veronica.
6: La testa gira, la notte vola, e la mattina col cuore in gola, e la festa continua col trio Medusa su Radio DJ. Sembriamo un clown, lancia la sigla, ai ai ai ai, lancia la sigla, ai ai ai ai.
7: Sigla!

0: Bruno Mars.
1: Mi sento già Bruno Mars.
2: C'è questo basso un po', Nile Rodgers, molto bello, grazie all'amica che ha lanciato parlando di festa. Beh, la parola è festa. Allora, in tanti mi hanno detto: vabbè, ma sabato sera, oltre al concerto di Jovanotti a Roma, c'erano due eventi, il concerto di Jovanotti e la mia festa, la festa mia di mia moglie Laura. Diceva, quindi auguri, auguri, auguri. Allora, diciamo la verità, il mio compleanno è il 29 luglio.
0: Che però è una data un po' così.
2: Laura è del 22 agosto, tutti gli anni ci troviamo un po' così. Dice, ma che facciamo? Facciamo una festa, ma chi vuoi invitare?
1: Chi, chi ci viene, certo.
2: E quindi abbiamo spostato la festa al 12 settembre.
1: Quando si rientra.
2: Quando si rientra. Grazie a tutti coloro che c'erano, grazie a chi avrebbe voluto. Eravamo tanti.
0: Eravamo molti.
2: Mortacci vostri, quello che mi siete costati di open bar, neanche ve lo voglio dire.
0: Ma la parola open bar, capisci?
2: Ringrazio in particolare Giulia e Sisto, cioè vale a dire Alessandra e Roberta del locale, e il tatuatore Federico Nigeria, San Royal, che ha lavorato tutta la sera, ha fatto tatuaggi a tutti. La domanda è, togli la base, qual è il giorno peggiore per nascere che non riesce a fare una festa? Io l'idea ce l'ho, 25 dicembre. Non puoi fare una festa il 25 dicembre.
0: Beh, secondo me è ancora peggio.
1: Anche il 31.
2: 31 dicembre. 31 dicembre. Certo. Però magari a Bini.
1: A Bini.
2: Cioè, a Natale non posso. A Natale non posso.
1: No, nessuno sta in famiglia.
0: Magari ti chiami Gesù.
2: Vabbè, allora auguri.
0: Allora i poeti festeggiano. Cioè, però se tu nasci lo stesso giorno di uno dei tuoi figli,
2: è lì non ti dà
1: più nessuno.
2: Giorgio diceva: sei di Viterbo e nasci il giorno di Santa Rosa. Che fai la festa?
1: Dove la fai poi?
0: A Sant'Agata.
2: A Sant'Agata, Santa Rosalia. Che fai? 342-00-00-700. Vediamo se c'è qualcuno veramente sfortunato. 25 dicembre, secondo me. Anche 15 agosto.
0: No, anche 15 agosto. O anche 29 febbraio.
2: 29 febbraio, però lì magari decidi di festeggiare il 28, il primo.
0: Però è una mezza misura.
2: In realtà il pezzo più bello dedicato alle nascite, secondo noi, rimane di Antonello Venditti. Qua neanche gli deve dare una romanella, va benissimo così. Anno 1978, nata sotto il segno dei pesci. O meglio, il titolo è solamente Sotto il segno dei pesci.

0: No, i gioielli non ne abbiamo.
1: È vero, è incredibile. Giorgio però ci ha provato.
0: E qual è il giorno peggiore per nascere? Ci domandavamo alle 7.45 su Radio DJ durante Chiamate Roma 3131. Meglio, per nascere nasci quando ti pare. Però il giorno che puoi festeggiare, secondo me febbraio e ottobre sono i mesi migliori. Cioè tutti i ragazzi sono tornati da scuola, poi le vacanze è difficile che le prendi a febbraio. Ah, la settimana bianca,
1: puoi beccare il carnevale, sì, comunque ci stanno feste o la Pasqua.
0: C'è chi dice nascere ad Halloween, vabbè, abbini le feste.
1: Il periodo migliore è maggio.
0: Maggio.
1: Insieme ai matrimoni, maggio, compleanni, sì,
2: maggio. Troppi matrimoni. Allora aprile, facciamo aprile.
3: Io ad esempio che sono nata il 7 dicembre, quindi ho l'8 che è sempre festa. È comodo per me perché posso sempre fare ponte, però mi capita di non avere, magari se voglio fare una festa,
0: a tutti gli amici magari,
2: no, devo partire.
3: Esatto.
0: Fai come me, la fai un sabato qualsiasi, certo, così almeno la
3: ma
0: gente.
3: No, ma faccio per cavoli miei, non invito nessuno.
1: Lei a noi non ci vuole, avete capito?
2: Esatto.
0: Beh, volevo rifarmi un po' di open bar alla tua festa.
3: No.
0: 342-00-00-700, uno dei vostri messaggi.
4: Ragazzi, quelli veramente sfortunati sono i nati il 7 di gennaio, 8 gennaio, 9 gennaio. Perché dopo le feste non ha voglia nessuno di festeggiare. Niente, è una rottura di palle e basta. Simone da Pistoia.
1: Hai detto una sacrosanta verità. Beh, io ho l'esperienza di Carlo, nato il 9 gennaio. Sapete come è sentito al sud.
0: Ma anche i bambini?
1: No, no, non hai capito, proprio Carlo, poverino, dopo che è il 9 gennaio e si sta insieme tutto Natale, è un po' da solo.
2: Forse è proprio solo. Lui che dice, sai che c'è, basta tutti sti parenti.
0: Visto che siamo in tema compleanni, auguri a Matteo Curti, 51 anni, te sei fatto vecchio Matteo Curti.
1: Caro giaccanasta.
0: E il 15 agosto la gente dice, sì, però i fuochi d'artificio grazie.
2: Grazie,
1: quello è bello.
2: Se ne approfitti.
0: E poi c'è chi per l'appunto è nata il 25 dicembre. Buongiorno.
5: Ciao, buongiorno trio.
0: Buongiorno, non abbiamo voluto dire come ti chiami, dillo tu, sei nata a Natale, ti chiami?
5: Natalia.
0: Natalia. Okay, perfetto.
1: Natalia, certo. Vale come onomastico il 25 certo. dicembre?
5: Vale, ma è sempre stato molto, diciamo, poco divertente festeggiare Natale, sì, compleanno onomastico.
0: Scusa, quindi confermi che non puoi fare una festa il giorno del tuo compleanno?
5: Sì, confermo. Mai festeggiato il mio compleanno il giorno del mio compleanno.
0: No.
5: E ho quasi 42 anni.
0: E quando lo fai il compleanno? Cioè, quando è che fai la festa? Se la fai?
5: Quando ero più piccola lo rimandavo, a volte l'ho anche anticipato, per esempio per i 18 anni l'ho fatto qualche giorno prima. Invece adesso che sono grande faccio una torta il 25 pomeriggio, ma giusto con la famiglia.
0: Certo.
1: Cioè, però certo sto pensando veramente alla cattiveria, perché sempre dal sud è sentitissimo un onomastico,
0: certo,
1: no? Ma almeno
0: certo.
1: Chiamale un altro nome, 25 dicembre si smarca.
0: Così,
1: invece no, così
0: ti fanno un regalo solo, giusto?
5: Sì, esatto. Tra l'altro a casa mia c'è anche un po' di imbarazzo, perché noi a mezzanotte, diciamo del 24, facciamo una piccola processione per portare Gesù bambino e metterlo nel presepe, e c'è sempre un po' l'imbarazzo se fare prima gli auguri a me
1: lì sono gerarchie.
0: Natalia, non ce ne volere, ma se io dovessi scegliere, anche una questione proprio di opportunità. Vabbè, senti, ci appuntiamo di chiamarti quest'anno il 25 mattina per farti gli auguri, ok?
5: Va bene, grazie
0: a te Natalia, un bacio, ciao, buona giornata, ciao.

0: Questa è Radio DJ, sono le 7.51. Sì, in tanti dicono il primo gennaio anche.
1: Eh sì.
0: Oltre perché il 31, festa, poi che fai? Ah, domani ci vediamo da me, facciamo brindisi.
2: Beh, però se aspetti la mezzanotte, altro che fuochi d'artificio di Ferragosto. Puoi dire?
0: Sì, puoi dire, guarda
2: questo,
0: che
2: guarda Roma,
0: guarda
2: in festa.
0: Cosa ti ho organizzato. Enrico, buongiorno.
3: Buongiorno, eccomi.
0: Ci sei molto mancato del gruppo di Chiamate Roma,
3: certo,
0: eri l'unico assente. Guarda, c'eravamo praticamente tutti. E vabbè, pazienza.
2: Che peccato,
0: Enrico, basta perché poi non ne faccio più di festa. Ma bisogna aspettare i 60 anni.
2: C'è Giorgio.
1: 60 sì.
0: Allora Enrico, oggi un po' di fresco sembra essere finalmente arrivato.
3: Sì, perché attenzione, perché quello che è arrivato e sta arrivando, ma è già in parte arrivato, è il grande assente delle ultime estati, cioè Sua Maestà l'anticiclone delle Azzorre, niente meno.
0: Okay.
3: Ecco. E questo prevede quindi del tempo quasi dappertutto, ecco, quel quasi nasconde un po' di nubi della vecchia perturbazione che potrà portare forse anche qualche pioggia sul sud della Calabria, sulla parte orientale della Sicilia, e giusto qualche nube che sta scorrendo lungo l'Adriatico, ma così senza colpo ferire, ecco. Quindi per il resto, insomma, bella giornata con temperature che saranno simili a quelle di ieri, quindi con massime che al massimo potranno essere intorno ai 30 gradi, ecco, che 30 gradi adesso è quasi freddo, no?
1: Sì, è vero, sì, è incredibile,
3: è quasi sì. 40, quindi si starà sicuramente bene. Ecco, adesso c'è da capire quanto durerà questo anticiclone delle Azzorre, ecco, potrebbe subire un colpo.
2: Siamo arrivati al punto che l'anticiclone delle Azzorre, che un tempo portava l'estate e il caldo, porta il fresco,
3: sì,
2: per farci capire, porta il fresco.
0: E senti,
3: sì, era proprio tipico dell'estate, adesso invece ormai lascia spazio sempre più a quello africano.
0: In tanti, prima parlavamo di matrimoni, stanno arrivando dei messaggi, si sposano questo fine settimana, tempo?
3: No, se pare che sia bello, potrebbe appunto cedermi un po' verso metà settimana, però poi dovrebbe riprendere subito, quindi
0: perfetto.
3: Io direi al tardo un bel weekend.
0: Grazie mille Enrico, a domani, un abbraccio.
3: Grazie.
0: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao.
4: Ciao. Ciao.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere.

0: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: 7.08 Alfa con Jovanotti, che ha concluso la sua due giorni ieri sera al Circo Massimo. Io ero presente, concerto meraviglioso, lui informissimo, a parte che inizia alle 5.30.
1: Ma difatti hai detto concerto,
2: meridiana, è un avvenimento, una manifestazione, perché sì, c'è di tutto.
0: Tanti ospiti, veramente, però proprio è uno che sa farti divertire. Grande Lorenzo, grande Saturnino, ragazzi, grande Saturno. E quindi bel momento. Però fine settimana che ha riservato anche tante soddisfazioni sportive. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Sì, sì, tanto vabbè, sport e tante
0: soddisfazioni.
1: Quasi noiuto.
3: Il premio di Spagna, sì, 81 punti sul secondo. Insomma, quindi vediamo.
0: Poi, non altro, diciamo, altro italiano incredibile, Jimbo
3: 2.37 a Budapest, agli Ultimate Championship, che è una specie di Superlega dell'atletica.
1: Sì, è una sorta forti, sì, di gara, la chiamano i campionati dei, i mondiali dei mondiali, capito?
0: 2.37 ha saltato.
1: Per uno che era in crisi nera quest'anno, che ha saltato 2.20, è una roba clamorosa.
0: 2.37.
3: Si è portato a casa l'Ultimate Championship e 150.000 dollari.
0: Vedi. E poi c'è anche
3: pallavolo,
0: il
3: volley, abbiamo battuto 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena, siamo agli ottavi, vediamo come andrà.
0: E poi c'è una notizia sulla quale, come al solito, vi vogliamo coinvolgere. 342 00 00 700. Ma voi quando fate sport vi togliete tutti, che so, i gioielli? Io addirittura la fede,
2: la fede anch'io,
0: perché a parte per fare box, però c'è gente, vedo, che so, tipo che va anche in palestra con la collana, con il collier, per dire, cioè,
1: sì, orecchini, insomma, dipende dallo sport che fai, però, però c'è non è indicato,
0: esatto. Per esempio, per il tennis non mi sembra comodissimo. No,
3: non è comodissimo, però c'è chi lo ha fatto, e chi lo ha fatto anche di recente, perché Arina Sabalenka è alla finale degli US Open, dove ha pure perso, insomma, ha fatto la fanatica. Non è la prima volta che fa questa cosa, ha sfoggiato un collier,
0: è una paura di gioielli. Ti la regalo! Tienila!
1: Ma che hai tirato fuori?
0: Una paura!
3: Non mi serve.
0: Come si chiama? Il tipo che ti tirava i gioielli in faccia.
1: Che aveva l'R voce.
0: Valenza
3: Posi. Valenza Oro.
0: Lei è simpaticissima, tra l'altro.
2: Ma veramente.
1: Lei è amatissima da tutto.
2: Come no, da uscire.
0: Comunque. Tra l'altro, scusa, sul finale di solito si fa complimenti alla vincitrice, lei dà un abbraccio tiepido e poi manda a fare in culo il povero cameraman. Che non c'è dentro,
2: ma vaffanculo, tutta colpa tua.
0: Infatti, vedo lui che si distoglie, vedi, vai per centro. Hai giocato male tu.
3: Aveva un totale addosso di 354.000 dollari.
0: È una pavuta, la vega.
3: Non la voglio la
0: fare. Sai quanto vale questa? Sì.
3: Tantissimo, tantissimo.
0: Ve la do a 39 euro.
2: No, in più, padelle anche aderenti.
0: Era proprio sta roba che lui partiva da 100.000 euro e te la dava a 50.
1: Parliamo di TV locali. Notturno, sì, sì.
0: Dai, aiutateci per favore. 342 00 00 700.
1: Corrado Guzzanti con questi personaggi ci andava.
3: Il meccanismo
4: Sergio
3: era questo.
4: Baracco.
1: Può essere lui.
3: Andò anche a Mi Mandare ai Tre, mi ricordo, facendo una scena tremenda. Il meccanismo era questo qui, diceva. 150 euro quest'anello. C'era la signora che telefonava e diceva: no, è troppo.
2: È troppo.
3: 22 euro.
1: Sì. E quella comprava. Comunque, quella comprava. Nel mondo del tennis, il gioiello non è una novità.
0: Non è vietato.
1: Zverev, che ha vinto stanotte, gioca da sempre con tre collane d'oro. Tre.
0: Hai capito?
1: Ora, il valore non sarà quello della Sabalenka, però.
2: Ma io parlo di fastidio. Cioè, tu non è uno sport dove stai fermo. Quindi muovi la testa, queste cose che si muovono.
3: Studiato appositamente dai mastri gioiellieri.
1: Sì. Ad esempio, il braccialetto tennis, che io pensavo fosse un modello, nasce, c'è sempre stato dagli anni 20, ma si chiama tennis, è presente, è praticamente
3: una fascetta.
1: Si chiama Diamond Eternity Line, quindi sono tutti diamanti
0: che costa generalmente 40.000 euro.
1: Ma costa tantissimo.
0: Ma prenditelo a 22 euro.
1: Perché
2: ma come fate a rientrarci?
1: La chiusura scomparsa fu lanciata. Il nome tennis viene da Chris Evert, perché una volta in campo se l'è perso.
2: Come fa a perdere un campo da tennis?
0: Anche la Kurnikova è una che sfoggia sempre degli gli anelli. E nel baseball c'è questo giocatore famoso che si chiama Pederson, che ha una collana di perle.
1: Come una collana di perle?
0: Gioca con la collana di perle.
1: Ma
0: delle
1: signore, manco nonna.
3: Un filo di
1: non nonna. Zia, ma manco nonna.
0: Che costa?
2: Quanto costa?
0: 300 milioni di euro. Te la do 24 euro.
3: Non la voglio.
1: Mi fai risentire il suono del metallo?
0: Lui tirava, lui tirava e poi mi immagino che qualcuno... Tieni, prendilo, 8 euro!
1: Perché nella sua testa ti dimostrava
2: sì, che era. No, che non si rompono, se no se si frangeva subito.
4: Stavo guardando un video per capire, anzitutto sale in piedi sulla scrivania e schiaccia con i piedi.
0: Sì, gli anelli, dice,
2: qua sono veri!
0: Poi, altri sport, per esempio nel calcio...
3: Nel calcio no,
0: gli orecchini sì.
3: Regola 4 del regolamento calcio: equipaggiamento dei calciatori. Se veramente è vietato indossare qualsiasi monile, collane, anelli, bracciali, orecchini. Non è consentito neanche coprirli.
0: Scusa,
3: con
0: Maradona,
3: nastro.
0: Maradona non giocava.
1: Abbiamo tutti l'immagine, probabilmente sbagliata a questo punto, di Maradona con l'orecchino.

0: diamanti,
1: con diamantino. No,
2: forse no. L'orecchino era poco ingombrante o poco pericoloso, so, per il contatto
3: nel golf
2: fisico.
3: Puoi giocare con
2: nel golf, sì, giocare. Nella Formula 1 vietato, certo, naturalmente, certo, per ovvi, certo, motivi, anche nel basket, anche nella pallavolo, nel rugby, negli sport di contatto in genere.
1: No, nella pallavolo ci stanno come dire, le pallavoliste sono piene di anelli, di cose.
3: Se sappiamo che
2: tecnicamente il regolamento vuole, dici di no.
3: Dice, sappiamo che puoi giocare comunque con le tots, se sei una persona elegante.
0: Io avevo un compagno, mi ricordo,
1: però
0: ecco, che giocava solo con i mocassini.
1: È una scelta. La Sabalenka dovrebbe entrare in campo con una tiara. Ancora questa non si è vista.
0: Questo potrebbe giocare con la tiara. Chiamate Roma. Chiamate Roma. Let's go.

0: io pensavo che siamo talmente in confidenza con l'ufficio program di Radio DJ. Salutiamo e ringraziamo al solito Francesco, Sabri, Dario, insomma tutti coloro che lavorano. Carlotta. Pensavo fossimo talmente tanto in confidenza che sulla scritta c'è scritto semplicemente Miley. Sai quelli che chiamano, ieri ero con Lorenzo.
1: Ma sai che Lorenzo ci potrebbe stare.
0: Lorenzo ci
1: dice con Baglioni.
0: Con Claudio. Ieri sera ero con Paul a cena.
2: Ma
0: invece no, è proprio che lei vuole essere chiamata adesso Miley. Cioè, semplicemente
2: Miley. È a sconto.
0: È a sconto, esatto.
2: Ha tolto una parte.
0: Sai quanto mi costa?
1: Quanto costava Miley Cyrus?
0: Miley Cyrus è invendibile. Ma il biglietto del concerto di Miley Cyrus ve lo do a 2 euro.
1: Miley Cyrus.
0: Non è Miley Cyrus, è Miley.
1: È un'altra.
0: È un'altra.
1: Per assonanza.
0: Ok. Suonerà.

0: sala piccola dell'Alfeus, quella la tre,
1: la momotombo
0: dell'Alfeus. Non togliamo spazio alle 8:38 alle canzoni travisate che potete segnalare a a.prevignano@dj.it.
2: Il link YouTube, mettete il cacca
3: di link YouTube, se no ammazzo
1: tutto, loro devono fare
3: segnalatore.
0: Segnalatore K.
3: Semplicemente K. Bausa Magnetic.
0: Questo è amico di Patrizio Matteo. Scusa, perché ieri ha aperto il concerto di Jovanotti Afro Jack e non tu?
4: Perché io stavo al compleanno tuo.
5: Era troppo affaticato.
3: Edvard Brengroth dei Bausa confida a Frederick von Krog dei Bausa, sì, e Philip Bergenstierna dei Bausa, naturalmente, sì, che è molto indeciso sul suo futuro nei Bausa. Ah. Sono in un momento di riflessione, credo che abbandonerò il gruppo e cercherò fortuna su OnlyFans.
0: Pure lui.
3: Edvard dice Bergenstierna dei Bausa, ripensaci, non cercare scorciatoie alla vita, non sarà su OnlyFans che troverai risposte alle tue perplessità esistenziali. Giusto. Ma che perplessità, dice Edvard. Naturalmente, parliamoci chiaro, quanto è incassato il nostro singolo Magnetic? Beh, tra piattaforme, copie fisiche, passaggi radio, facciamo un calcolo, siamo sui 3 milioni di euro. Sì, ma quanto ci prende Cianosa su tutto questo? Il 96%. Quanto resta? 20.000 euro. Sono 6.666 euro a testa. Ciò che dobbiamo esattamente a Equinorvegia. Quindi
5: Equinorvegia.
3: Effettivamente, dicono tutti gli altri. E così Edvard Brengroth dei Bausa dice: fammi postare i piedi.
0: Postare nel senso pubblicare. Fammi posta i piedi. Ma c'è un mercato anche per i piedi maschili?
1: Ma certo, stai scherzando.
0: Ragazzi, ufficialmente sbarco su OnlyFans per pagare l'open bar, l'immortacci vostra un'altra volta. Vai,
3: Giovanni V, Keen, Everybody's Changing.
0: Classica balla da qualche anno fa, dai, insomma.
3: Joe Strummer arriva trafelato a casa di Tom Chaplin dei Keen. Tom, ascolta, devo passare la notte qui. Ho combinato un casino. Che cosa è successo? Ho creato un avviso di multa molto realistico, completo di QR code, l'ho lasciato sul parabrezza di un'auto, per cui la vittima, inquadrando il codice, rischia il furto dei dati e del denaro.
0: Attenzione, perché è una truffa che fanno
5: veramente. Attenzione.
3: Ma perché? Perché mi annoiavo. Il problema è che il Chapo Guzman è caduto nel tranello, se n'è accorto e adesso mi vuole fare la cravatta colombiana.
5: Che bella cosa la lingua.
3: Ma sei un coglione se squi pedale, naturalmente. Lo so, ma è inutile che mi mortifichi ulteriormente in un momento così complicato. Posso fermarmi allora a dormire qui? Davanti a tanta difficoltà, Tom Chaplin non può far altro che cedere il suo unico giaciglio e dice: solo un letto c'ho. Joe, ti vuoi distendere?
0: L'italiano c'è, forse.
1: Vabbè, un po' romano.
3: E poi Squeeze Core, Marilyn Manson, The Beautiful People. Marilyn Manson arriva a casa. Amore, amore, dobbiamo fare le valigie. La moglie Lisa Manson non capisce. Che è successo? Che è successo? Un casino, guarda. Prendi il necessaire, cerca di far veloce. Ho chiamato un Uber, tra 15 minuti qui sotto. Ci porta a Fiumicino, prendiamo un aereo per le isole Chatham, Oceano Pacifico Meridionale. Marilyn, ma le Chatham sono agli antipodi geografici dell'Italia. 19.250 km da Roma. L'ho scelto apposta. Meno ci facciamo vedere,
0: ma
3: meglio
0: perché?
3: È. Ma che cacchio hai combinato stavolta? Ho venduto un autoradio al Chapo Guzman.
5: Ma pure di nuovo?
3: All'autogrill di Tortoreto Est. No, te prego, dimmi che non gli hai fatto la truffa del mattone al Chapo Guzman. Sì, ma sei un coglione se ascolti pedale. Lo so, ma non l'ho riconosciuto. Vabbè, sbrigati, taglia corto Marilyn Manson. Vedendo la moglie tramortita da questa notizia, le dice: capito, Lisa, è meglio de sparire.
0: È un po' in sottofondo, ma c'è. Che glielo sussurro, lo dice piano piano.
1: Ci sentono.
0: Chissà se ha messo delle cimici. E tra poco il Previ ci allieterà con una travisata di
3: The Boss, Bruce Springsteen.
0: Bella! Sta rientrando la Stellin di corsa per metterti le mani in faccia. Intanto

0: Young Hearts Run Free, ma i cuori giovani che corrono felici e liberi sono quelli non dei bambini, dei giovani, ma quelli dei genitori, sì, finalmente felici che tutti siano rientrati a scuola e quindi la loro giornata può sdipanarsi, come avrebbe detto il buon Roberto Benigni, in maniera diversa rispetto al solito clima. Anzi, addirittura potete ascoltarvi tranquillamente le canzoni travisate.
1: Esatto.
0: Abbiamo detto The Boss.
1: The Boss, ripartiamo Bruce, da Giovanni V, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.
2: Ma già travisata, già questa previ,
0: cioè, questa se non sbaglio un po' di lingua
2: mulino un po', credo che The Boss stia avvicinando Michael Jackson.
3: Sì,
2: come numero di travisate,
1: e anche i Dire Straits che comunque
2: ritornano
1: pure. Luciano Cianose e Bruce Springsteen discutono in un angolo del backstage in maniera concitata poco prima di un concerto, del concerto del Boss. Patti Scialfa si avvicina, ma le uniche parole che riesce a sentire sono gadget, cappellini di Radio Cianosa, stendiste, foto. Alla fine della discussione un contrariato Bruce Springsteen si avvicina alla moglie e dice: Cianosa ha deciso che devo rilanciare la mia immagine facendo l'animazione al motor show.
0: No, ma non c'è neanche più il motor show.
2: Dove, quale motor show?
1: Cioè, l'ha rifatto Cianosa. No, aspetta, hai venduto più di 120 milioni di dischi in tutto il mondo, di cui 65 sono negli Stati Uniti, e lui ti chiede di fare il motor show. Eh sì, se no dice che ha le prove che una volta ho fatto la truffa dello specchietto. L'hai fatto. Vorrei non parlarne, era un momento difficile. Era il 2022, Only the Strong Survive, non era andato benissimo. Poi il boss si chiude in un silenzio rassegnato e ripete tra sé e sé: mi ha chiesto di fare l'Auto Expo.
2: L'Auto Expo.
0: Quelle fatte su delle canzoni che tu hai cantato milioni di volte mi stupiscono sempre. Stella, Stellin, ti prego, fate lo striscione Auto Expo al prossimo concerto del Boss. E poi
1: Fabio P, Rancid, Time Bomb.

0: Cabana.
1: Senti come canta Matteo Renzi.
2: Sì, sì, sì.
0: Tim Armstrong dei Renzi, naturalmente, incontra James Brown e, parlando di musica, il cantante dei Renzi ammette di essere sorcinissimo di Massimo Ranieri.
1: Addirittura.
0: James Brown strabuzza gli occhi, prende Armstrong per un gomito, si apparte in un luogo dove non può essere sentito, dice: sei pazzo.
1: Ma perché?
0: Pazzo.
1: Perché?
0: Massimo Ranieri è rettiliano.
1: Ma che
2: cosa dice?
1: Rettiliano.
0: Razza aliena muta forme di umanoidi provenienti dal sistema stellare di Alpha Draconis, che vive sulla Terra in basi sotterranee. Manipolano il DNA, controllano le istituzioni, le banche, guidano il destino verso un nuovo ordine mondiale. Massimo Ranieri, rettiliano. Ok, dice Tim Armstrong a James Brown. Lo prende lui a sua volta, lo porta in un luogo appartato e dice: ora ti rivelo una cosa. Che cosa? Lo chiede incuriosito Red Hot. E Armstrong risponde: tu sei un coglione e lo dico a tutti, James Brown.
1: Tu sei un coglione e lo dico a tutti, James Brown. Come fa da sentire?
2: Tu sei coglione.
3: Ma la cosa incredibile è che non è la più bella.
1: Non è la più bella, no, più bella. Secondo il Previ c'è di meglio.
0: Palmiro P. Dire Straits, Fade to Black.
4: Fade to Black.
2: Occhio che qua parliamo dei genitori delle travisate, eh?
0: Ragazzi, dovremmo fare qualcosa per Tom Jones. Lo vedo stanco, demotivato, dice Marnoffer.
1: Anche perché non è più tra noi, quindi diciamo che...
0: Non è più il party animal di
2: una volta.
0: Ma ve lo ricordate quando, solo per fare ridere gli amici, si gettava nella tinozza di un metro di diametro da 15 metri di altezza?
2: Grande, grandissimo.
0: E solo quando, per fare ridere gli amici, si cospargeva di ammoniaca, zucchero e lievito di birra per farsi pungere dalle zanzare tigre. Mito assoluto. E quando mangiava il Pepper X, il peperoncino di 2.600.000 della scala Scoville. Che eroe, le risate che ci siamo fatti. E quando, solo per far ridere gli amici, emetteva la flatulenza più lunga del mondo, 1 minuto e 32 secondi, certificati dal Guinness. Ecco, quello lo fa ancora, purtroppo, però si fa pagare. Cioè, è proprio un momento brutto. Capito a che punto è arrivato? Certo, è proprio caduto in depressione. Certo. Non si diverte più. Dici, Noffer, per sottolineare la tristezza di tutto questo momento, dice: scorreggia e poi si spegne.
4: Scorreggia quasi spegne.
1: Bellissimo. Applausi a scena aperta per i travisatori, chiaramente Andrea Prevignano. Le 8.50 concludiamo con Geolier e Achille Lauro. Che pensate? Cantano per loro?
2: No.
1: Cantano per noi.

0: potrei aver perso dei passaggi, sì, però sì, sono stanco io. Sì,
1: la mia cosa è il lunedì,
2: dico, la mia espressione sa,
0: questo. Passiamo anziché Giorgio e Achille Laura. Per concludere questa bella puntata, grazie Veronica, grazie Patrizio, grazie Gianni, non l'abbiamo neanche salutato e ringraziato, povero Gianni, grande, anima della festa sabato sera.
3: Gianni
0: è danzerino, grazie Previ, buona giornata da parte di
3: Giorgio,
0: Gabriele, Lina Milano, a domani, ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.

0: Zitti! Vedo tutto questo potenziale e lo vedo sprecato. Porca puttana, un'intera generazione che pompa benzina. Serve ai tavoli. O schiavi coi colletti bianchi. La pubblicità ci fa inseguire le macchine e i vestiti. Fare lavori che odiamo per comprare cazzate che non ci servono. Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande guerra è quella spirituale. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
1: Sì.
2: Il volo del mattino, un programma scientifico di Radio DJ.
0: Dici?
2: Scientifico!

0: programma pieno di aura. Vedo aura.
1: Aura, aura,
0: aura, aura.
1: Anche i tuoi figli.
0: Ai, 67.
2: No, no, 67.
0: 67.
1: Tu hai poca aura.
0: Sgravo, sgravo, sgravo. Bro, bro, bro. Quanta aura che vedo in questo programma. Buongiorno a tutti, ragazzi. Ah, lunedì 14 con la vostra. Hai visto?
2: Lo sai che ci sono le gare di aura?
0: Ci sono le gare di aura?
2: Sì.
0: Aura non c'è. Esatto. Dov'è? Proprio cosa sono le gare di aura?
2: Allora,
0: mi ha detto,
2: parlo di cose che non conosco.
0: No, mi ha detto mio figlio, per esempio, che ho chiesto, siccome adesso sti ragazzi dicono c'è aura, come dire che sei cool, sei figo, c'hai l'aura.
2: Sì.
0: E ho chiesto, ma esattamente dimmi

0: po', spiegami. Lui mi ha detto, non so, metti che fai una gara di backflip, capriola al contrario.
1: Accidenti.
0: Metti, tu, se la fai bene ti dicono, oh bene, c'hai aura. Se invece sbagli, niente. Perché pare che ci siano anche questi giochini dove tu c'hai 100% aura.
1: Ma che ne so, ma vabbè, stiamo so.
0: Comunque,
1: ma stiamo.
0: I giovani, bro, noi, io e Maurizio ci vediamo al parco e facciamo, oh bro, bella raga,
2: oh, fammi vedere Laura.
0: Frate, fammi vedere Laura. Laura.
1: Ah, Laura e Luisa.
0: Bravo, Laura e lui.
2: Oggi, dopo.
0: Allora, ragazzi, ieri sera a un certo punto un mio amico mi manda un video mio di quando facevo il cantante.
1: È diventato
0: virale. È uscito da qualche parte su Instagram. Dopo me ne è arrivato un altro, poi un altro. Poi sono andato su Instagram, DM ero pieno. Quindi qualcuno ha pubblicato quando
2: lo
0: facevo.
2: Lo vogliamo sentire.
0: Allora, ragazzi, io vi chiedo una cortesia. Siccome questo, adesso parlo di me un attimo in terza persona, che è una roba da megalomani. Ma ha un buon fine.
1: Vai.
0: Allora, ragazzi, voi mi dovete dare una mano. Questo Fabio Volo qua, pian pianino, lo dobbiamo distruggere, ok?
1: Mi inviti a nozze. Pancia mia, fatti capanna.
0: Quindi adesso adesso io darò il mio corpo in sacrificio per voi. Mi dovete prendere, come fate sempre, senza che ve lo dica, sì. Per il culo da qua all'eternità. Quindi adesso io potrei anche mostrare le mie canzoni. È il mio periodo.
2: Non vedo l'ora.
0: È il mio periodo. Laura e Luisa, che è una canzone che io ho scritto in quegli anni lì, è la storia di due ragazze universitarie che vivono insieme in un'altra città e sognano.
1: Vabbè,
0: vivono in un mondo locale che a volte è un po' stretto, però quanto è bella la libertà.
2: Ce ne sono parecchie di canzoni.
0: Sì, ho fatto tutto l'album, però non è mai uscito.
2: Oggi conosciamo Laura e Luisa.
0: No, oggi non conosciamo niente. Oggi voglio chiedere agli ascoltatori al 14 di settembre.
1: Ah, compleanno del mio nipotino Guido. Auguri.
0: Oh,
1: Guido.
0: Ciao Guido. E chiediamo agli ascoltatori, perché dobbiamo conoscervi per capire un po' la linea editoriale di quest'anno. Vogliamo conoscervi un po'. Vogliamo conoscervi un po' meglio. Vogliamo capire se voi. No, sai cosa?
1: Infatti.
0: Rimaniamo che li teniamoli così.
2: Sì, ok.
0: Sì. Ok. Mettiamo questa bellissima canzone che vi farà sentire ancora al mare. Qualcuno di voi a Santorini, ancora lì. Un ascoltatore ci ha appena mandato la foto che è in barca, in Sardegna, sta andando verso la Sicilia. In barca.
1: Che ora sarebbe barca, da partire vero. Adesso.
0: I ricchi partono adesso, sì. Capito? Guardalo lì in barca, bello, con questo bellissimo timone, si sta facendo dalla Sardegna. Guarda che roba! Guarda che roba sta foto!
1: Ma questa è una barca a vela o è un catamarano?
0: Forse è anche un catamarano. Catamatron. Mamma mia, guarda che mare, guarda che cielo, guarda che giornata pazzesca per andare in barca e ascoltare il volo del mattino. Stappati un bollicine, come si dice.
1: Alle 9.13.
0: Alle 9.13, facciamo finta, ragazzi. 9.13. Vai. Così. Dammi lo sfumino un secondo. Ragazzi. Facciamo finta che siamo nel momento più bello di quest'estate. Qual è stato il vostro hype, diciamo, il momento più alto? Immaginatevi che siamo ancora lì, magari aperitivo, in spiaggia o qualcosa del genere. E ci ascoltiamo sta canzone un po', che dà un po' di tiro. Oh, così. Mi piace questa canzone. Stappa, Maurizio.
2: Sì, stappo.
0: Bro, ti fai una cosa con me? Bella, sì. Non sgravare, eh? Che sgraffi.

0: the people, we are the people. Arrivano un po' di foto dell'hype dell'estate. Potremmo farci quasi una puntata, non oggi, magari domani, il momento più bello, alto. Diciamo quello dove avete goduto di più di quest'estate. A partire da giugno o parliamo del mese di agosto? No, da giugno, perché magari qualcuno è andato in vacanza a giugno. Di solito quelli... I bambini stanno a casa da scuola, lei va con i bambini al mare e il marito sta a casa.
1: Se si può, lui, se c'è una casa
0: lui
1: al mare.
0: È la sua vera vacanza e lui a casa da solo sul divano. E lei senza il marito al mare col bambino, che comunque è faticoso le vacanze con i bambini, però magari poi il bagnino ogni tanto ti offre un bicchiere di vino e ci fai. Allora, il nostro ascoltatore che ci ascolta dalla barca ci ha mandato una serie di video e di foto proprio da farci invidia. Guarda che bei tramonti, albe, tutto, c'ha tutto sto ragazzo.
1: Ma e, o è ma... quello che vuole farci credere.
0: O ti stai annoiando. Vuoi fare...
2: Ciao ragazzi, dato che parlate ancora di ferie, io che è tutta estate che lavoro non sono ancora andato in ferie, ma per fortuna giovedì si parte per andare ad Amsterdam per un po' di relax. Chissà. Buona chissà giornata, Andrea da Como.
0: Chissà sa, con chi andrà?
1: Ma con la fidanzata a Amsterdam per a rilassarsi.
0: Ad Amsterdam quando torno io mi devo prendere vacanze di solito.
1: Ho capito. Ormai, quando è l'ultima volta che sei stata a Amsterdam per rilassarti? 20 anni fa?
0: No, sono stato con Gibi Gianluca 6 o 7 anni fa, 5 anni fa, non so, secondo me prima del Covid, mi sembra, no? 6 o 7 anni fa.
1: Comunque si va ancora.
0: Bello, Amsterdam è una città bellissima.
1: Meravigliosa, cara come fuoco.
0: Sì, ti prendi un albergo magari sui canali, che c'è queste finestrone, vedi il canale, c'è il mercato del formaggio, il quartiere quello bello dei vestiti, dell'abbigliamento. No, è bello, se sei un ragazzo
1: si
0: va da giovane, quando sei un po' in erba così
1: si faceva l'Interrail
0: certo,
1: un tempo
0: certo. Sì.
1: Non so se si fa più l'Interrail.
0: Io poi sono andato anche su un'isola lì vicino, a un certo punto che c'erano solo dei mulini, Texel.
3: Sei del Texas?
0: Forse Texel, non mi ricordo, era una isoletta dove erano solo mulini a vento e
1: biciclette,
0: mulini a vento e tulipani, proprio come, come la cartolina, uguale, era bellissima.
4: Buongiorno. Certo che partire con Fai

0: club, una frase del genere, un discorso del genere. Tra l'altro il mio film preferito. Cioè, la puntata può solo impennare, eh? Ora devi mantenere un livello altissimo, Fabio. Cioè, ciao, buona giornata.
1: Sfida accettata. Una,
2: un programma che parte con un film che ti dice che un sacco di gente è sprecata a far lavori del cavolo, che non gliene frega niente, per comprare cose inutili. Invece dovremmo svegliarci tutti e riprenderci il pianeta, perché noi purtroppo abbiamo lasciato la nazione in mano a dei delinquenti, il pianeta in mano a dei delinquenti, nella maggior parte dei casi anche delle aziende in mano a gente che non ha cuore, proprio che non pensa a niente se non proprio alimentare il proprio ego. Quindi
1: salvo poi pentirsene adesso dicendo fermi tutti, rallentiamo,
2: è un po' tardi. Comunque dovremmo riprendiamoci la vita. Allora ragazzi, voi pensate, cari ascoltatori, alle 9:21 di questo 14 settembre, pensate che la vita, messa che domanda che pitchiamo lì di lunedì, che noi siamo un numero? Cioè siamo, che ci siamo o non ci siamo cambia poco, cioè non ha senso, siamo qui, siamo delle macchine biologiche, nasciamo, mangiamo, moriamo, fine, o che dentro di noi c'è una sorta di divinità e che ognuno di noi ha uno scopo nella vita.
1: Scopo.
2: Scopo. Qualcuno scopo, qualcuno scopo. Più scopo che scopo. Ha uno scopo nella vita. Cioè siamo qui perché abbiamo una cosa da fare, abbiamo una missione, c'è un quello che si chiama l'Ikigai. Poi c'era nell'Alchimista, c'era Coelho lo chiamava in un modo, la sua leggenda, poi c'è chi lo chiama il proprio Daimon. C'è questa cosa per cui Maurizio non sei qui a caso.
3: No, sicuro,
2: ma sei qui perché hai una missione.
3: Sì.
2: Qual è la tua missione? Potrebbe anche essere educare tua figlia, perché tua figlia ha una missione più grande e tu sei il preparatore, no? Per esempio, no? Tipo, so, io tante cose le ho imparate da mio padre, no? Quindi magari io poi, visto da fuori, posso sembrare un uomo più di successo rispetto a mio padre per certe cose, ma in realtà noi siamo una cosa sola, cioè io senza di lui non sarei riuscito a mettere un piede fuori casa, no? Quindi ognuno ha la sua cosa. Sì. Quindi noi vogliamo sapere questo.
1: Ascoltatori.
2: Mattina. Ascoltatori, Viola dice che non ha telefonate.
1: Telefonate.
2: Smettetela di mandarci foto di barche, porca puttana, che abitiamo a Milano. Quindi,
1: sì.
2: This is the question, ok? Are you ready to reply? 347-342-5220 or diretta at DJ.
1: Dot.
2: Ecco.
4: Qual è il senso della vita, Johnny? Sì. Insomma, che ci facciamo qui? Che senso ha? Per quale ragione esistiamo, noi?
5: Forse per volere di Dio.
4: Io sono sempre stato convinto che noi siamo stati piazzati qui per una specie di esperimento, come se ne fanno sulle formiche o sull'intelligenza artificiale. Ora, a chi fa questi esperimenti cosa gliene importa dei singoli soggetti? Siamo miliardi di oggetti e nient'altro. Ecco, pensa alle formiche. Non c'è differenza. O ti importa della singola formica?
5: Leona?
4: No. Esatto, allora...
5: Ops, io cerco di seguirti, ma non ci riesco tanto.
4: Lo so.
5: Cioè, voglio dire, dov'è che vuoi arrivare?
4: Questo è il punto, Jonesy. Dove siamo diretti?
5: Ognuno di noi ha un compito preciso nella vita.
4: Un compito? E quale?
5: Non è sempre lo stesso, è diverso per ognuno di noi. Insomma, quando arriva il momento di scegliere, puoi fare la cosa giusta o sbagliare.

Segui un sogno disperato, questo è il tuo tormento. Tu puoi essere, non sembrare di essere. Essere in ogni istante cosciente di te. E vigile. E nello stesso tempo ti rendi conto dell'abisso che separa ciò che sei per gli altri da ciò che sei per te stessa. Provoca quasi un senso di vertigine il timore di vedersi scoperta, vero? Di vedersi messa a nudo, smascherata, riportata ai suoi giusti limiti. Poiché ogni parola è menzogna, ogni gesto falsità, ogni sorriso una smorfia. Qual è il ruolo più difficile?

0: Per esempio, questa canzone racconta: vivo la vita così alla giornata con quello che dà, cioè non ho progetti, non ho una missione, non ho un progetto d'amore, ma neanche nella vita, neanche di lavoro. Dice: io sono un artista, mi basta la mia chitarra, sono un uomo libero e non ho nessun progetto, e la vita, quello che mi dà, io me lo vivo, me lo consumo, diciamo, e vado avanti così. Poi lui, prima di morire, chiamò anche un album o una canzone addirittura, Non escludo il ritorno. Sulla sua lapide c'è scritto così. Se voi andate al cimitero a vedere la lapide di Califano, c'è scritto Non escludo il ritorno. Io vivo la vita.
1: Aspettavo.
0: La mia imitazione?
1: Vai.
0: Ciao. Quando mi chiamavano, dico sempre: ciao, suo papà. Ciao, suo papà, come stai?
2: Grande Fabio. Ehi. Grande Fabio. Questo è il mio inno. Che ascolto quando sono un po' in crisi, quando mi girano le balle e soprattutto quando c'è da pagare le tasse. Grazie.
1: Ci siamo, oggi cos'è? 14, tra due giorni.
0: Tra due giorni si pagano le tasse.
1: No, c'è
0: il 16.
1: La rata.
0: È il compleanno di mia mamma.
1: Auguri.
0: Mamma, quanto mi costi? Il 16 di settembre.
1: Io almeno non so se... Io,
0: esatto.
1: il 16 ho la scadenza delle tasse.
0: Brava,
1: quarta
0: brava,
1: rata.
0: Brava.
1: Guarda. Allora.
0: Bene, bene.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Perché? Perché?
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
10: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
0: Maurizio, una volta la dovresti fare DJ Ten. Una volta.
12: Hai ragione, sì.
0: Una volta
12: dovrei farla.
0: Oh.
12: È solo che li straccio tutti. Poi
0: no, io con la bicicletta elettrica

0: Quota cool, quota cool.
1: Maurizio,
2: che non ci appartiene.
0: Sì. Fontaine DC, quota cool al volo del mattino. Maurizio, ma tu hai visto che nei supermercati, nei negozi c'è già l'arancio delle zucche?
3: Certo,
0: sono già, hai visto che lì al negozio di The City Life ci sono già gli addobbi per Halloween. Fa un caldo, sono ancora le zanzare.
2: Certo.
0: No, sono entrato l'altro giorno perché mi servivano due bicchieri e c'erano già le zucche, i tovaglioli con i fantasmini.
2: Grazie, il capitalismo.
0: Due ragazzi, non ci danno tre.
2: La prossima.
0: E dopo, subito il giorno dopo, boom, col Christmas. Col Christmas. C'hai bisogno di coziness? Hai già bisogno di coziness?
3: Sono rotti i maroni della coolness.
0: Ah,
2: ma basta. Quando mai abbiamo avuto coolness?
0: No,
2: dai.
0: No, no.
3: Mai coolness.
0: Nel programma poco coolness. Siamo poco coolness. Allora, abbiamo
2: un messaggio. Poi
4: Fabione, ma stamattina dubitiamo di noi stessi. Com'è sta storia? Se siamo il pubblico del volo del mattino, come possiamo pensare di essere un numero? No, la cosa non sta insieme se è così. No, siamo tutti delle divinità, abbiamo il daimon dentro e avanti.
2: E avanti.
0: Effettivamente ci sono questo credo, diciamo. Qualcuno pensa che non c'è niente, che non esiste niente, che siamo solo delle macchine biologiche. Addirittura c'è questo bellissimo libro, se non l'avete mai letto, che si chiama Il gene egoista. È stupendo.
4: Il gene egoista
0: è un libro, un capolavoro di questo scienziato che dice che noi, anche proprio come persone, non siamo niente, ma è il gene che
4: Aspetta, il gene egoista.
0: Avevo
4: capito, il gene egoista, ho detto.

0: No. Il, okay, genero, il genero egoista, qualcuno sa il genero egoista?
1: Il genere egoista,
0: egoista,
1: si chiama? Richard Dawkins.
0: Dawkins. Dawkins è uno che, se lo cercate su YouTube, ogni tanto lui in Inghilterra, credo sia inglese lui, faceva dei programmi televisivi dove, non so, tipo, c'era lui e il vescovo. Faccio un esempio, perché lui alla domanda "credi in Dio?" diceva: "Ma perché lei mi deve offendere con questa domanda?" Proprio si offendeva alla domanda "esiste Dio?" E faceva questi programmi televisivi dove, non so, c'era, appunto, c'era il cardinale e lui che si picchiavano a botte di parole: "Dio esiste?" Quello diceva: "Ma che cazzo, siete rincoglioni?"
1: Un format incredibile, da riproporre.
0: Da riproporre. Beh, da noi fece un po' così, come si chiamava quello tutto ricciolino matematico, mannaggia,
1: Rovelli.
0: No.
1: Ah sì, Odifreddi.
0: Odifreddi, certo. Bravo. Ecco, Odifreddi più di più volte in televisione parlò di Dio in questo tema. Comunque, vabbè, lui sostiene in questo libro, sì, il gene egoista, ve lo consiglio se avete voglia di leggerlo, che noi praticamente c'è un gene che ha bisogno di riprodursi, è lui che ha bisogno di riprodursi e usa gli esseri umani come macchine per riprodursi questo gene. Quindi noi siamo al servizio del gene, cioè il gene è il padrone del mondo e noi siamo dei suoi schiavi inconsapevoli e ci fa fare cose.
1: Questa è la linea editoriale.
0: Questa è la linea editoriale, no, di quel libro, di quel libro. Vabbè, il gene egoista. E niente, invece qualcuno pensa: no, ho una missione, no? Citando il sommo poeta, senza andare nelle cose sacre del Vangelo, così le cose tutte quante hanno ordine tra loro.
1: Sì.
0: Crediamo in questa cosa? Che tutte le cose, sì, cioè, sì. Dante intende anche sto telefono, sto foglio, certo. Tutto
2: io
0: ha un ordine,
2: d'accordo,
0: tra loro. Poi lui dice: più al principio loro e men vicine, cioè alcune cose come l'essere umano sono più vicine a Dio,
1: sì,
0: e ovviamente il foglio un po' meno, però anche il foglio è lì perché ha un equilibrio.
1: Sì.
0: E poi dice: onde si muovono a diversi porti, per lo grammar dell'essere, a ciascuna con l'istinto alidato che la porti. Ognuno di noi ha un istinto che, se lo segui, ti porta alla realizzazione, oppure siamo solo numeri.
1: Viola
0: dice che questa cosa non ha attecchito perché è lunedì e abbiamo già sfrangiato i maroni.
1: Incredibile.
0: Va bene, qualsiasi sia il vostro ruolo, che sia anche quello di pulire le foglie qua sotto davanti alla radio, ognuno ha il suo ruolo perché è la macchina dell'umanità che va avanti con vari livelli, con vari livelli. Ricordiamoci sempre che attorno a noi ci sono persone. Per esempio, stamattina nel fare la musica, Francesco Quarne era in treno,
1: sì,
0: e lui dal treno,
1: sì,
0: abbiamo parlato, gli ho detto le canzoni e lui ha cliccato sul telefono ed è uscita, sì, la stampata qua.
1: E io, c'è, detto, la stampante in remoto.
0: Esatto, e io dico: Francesco, io sono uno che si stupisce ancora. Cioè, tu sei sul treno e schiacci un pulsante su un vetro,
1: sì,
0: che neanche un pulsante vero.
2: C'è anche il teletrasporto, se vuoi lo facciamo arrivare qua dal,
0: no,
2: treno.
0: No, però lui dice: lui,
1: ma siamo qui a parlare degli...
0: C'è uno...
1: c'è qua,
0: va
1: qua,
0: bene, però c'è un vetro, c'è un vetro. Ciao,
2: Francesco, eccolo qua.
1: No, è un ologramma, non
0: un
1: è lui.
0: Un pulsante disegnato su un,
1: sì,
0: telefono, perché lui non è che ha toccato un pulsante, ha toccato,
1: sì,
0: il vetro.
1: Sì.
0: E nell'invisibile è partito qualcosa, è andato nell'universo.
2: È incredibile.
0: E l'universo, sul satellite, è tornato giù e mi ha stampato il foglio. Io gli ho detto: noi tutti i giorni,
1: sì,
0: dobbiamo ringraziare gente che non sappiamo neanche come si chiama. Cioè, questo qua che ha inventato sta roba, che io oggi ho il foglio qua, io adesso dovrei chiamare e dire: oh, grazie che hai inventato la stampante da lontano che si schiaccia, il telefono, la macchina che guidate, il boccione dell'acqua qui, il microfono, Maurizio. Noi dovremmo svegliarci tutte le mattine e dire: io, almeno io faccio così, se fosse per me, noi saremmo ancora lì quei bastoncini a fare il fuoco. Ma magari.
1: E chi ci riesce? Meglio dei bastoncini a fare il fuoco.
0: E non sono neanche sicuro che lo accendo quel fuoco. Non ci sarebbe neanche la ruota di pietra.
1: No,
0: cioè,
1: ma va.
0: Con me sarebbe ancora.
1: e lo è già. Anzi, lo è ancora.
0: E poi vorrei dire che mi fa male la pancia perché ho fame, ma non lo so dire.
1: No,
0: per cui prendo una bestia, la scotenno,
1: sì,
0: e mi dirà: e io faccio.
1: E poi muori intossicato, ovviamente.
0: Lì, quindi ci svegliamo la mattina. La sveglia, il frigorifero, la televisione, la radio, il letto. Siamo circondati da gente che si è fatta il culo per noi, per fare delle strade, sono morti, e noi rompiamo il cazzo se il telefono per 2 minuti non funziona, se quello lo mangio, giornata di merda, non parte la mail. Da buono, ringrazia sempre tutti.
3: Tutti lottano, non è sempre colpa loro. C'è un portantino qui che ha un pessimo odore. Sono contenta che tu non l'abbia incontrato, onestamente puzza. E lo sai perché? Perché lui lavora il doppio rispetto agli altri. È sempre in giro a darsi da fare per tutti. Lui non ne ha idea. Stavo per dirglielo, ma sai che mi è uscito.

0: devi caricarti i problemi del mondo intero sulle spalle, cercando di compiacere sempre le persone, capito? Va bene se li mandi a fanculo ogni tanto. Ti preoccupi per qualsiasi cosa, al lavoro, a casa, nelle occasioni speciali, ti preoccupi per me. Tutto questo era per aiutare me? E guarda come sei messo.
1: Dimmelo una volta tanto che mi
2: Grazie, Maurizio, bro!
3: Sei pieno di aura oggi, Maurizio.

0: questa canzone mi spacca.
1: Paraculo. Paraculo,
0: Chasing Cars.
2: Buongiorno ragazzi, mi siete mancati. Comunque ha detto più cose interessanti Fabio in 2-3 minuti, certo un po' sparse qui e lì, però molto interessanti, che magari, non lo so, in ore e ore di ascolto di radio, di qualsiasi tipo di radio, ragazzi, mi raccomando, un po' di canalizzazione non sarebbe male. Un saluto, un abbraccio, Matteo da Pescara. Ciao.
0: Bella Pescara, bella.
1: Mai stata a Pescara?
0: Bella, sono un sacco di ragazzi a Pescara, che è una città universitaria, giovani, giovani. Io quando vado lì mi sento proprio tra i miei. Giovani, noi giovani universitari,
1: noi
0: come
1: giovani.
0: Laura e Luisa. Allora,
1: te ridi.
0: Oh, io ho scritto una canzone quando avevo 23 anni, che
1: neorealismo
0: però,
1: puro.
0: Mi è servito a fare, sì, quel passaggio del cantautore per capire che la canzone mi stava stretta,
1: certo,
0: e ho dovuto andare sul andare sul romanzo.
1: Dici la forma canzone.
0: La forma canzone, per la mia forma d'arte.
1: Mal si adatta.
0: Mi costringe, mi schiacciava.
1: Ne sentiamo un pezzettino.
0: Di Laura e Luisa? Avevo 20 anni, 22 anni avevo. State pazienza.
3: Senti che
0: mi faccio prendere per il culo. Senti.
4: Laura e Luisa si incontrano sempre domenica sera.
0: È due universitari, eh?
4: Prendono un treno per andare verso un'altra città.
0: Zitta!
1: Zitta.
4: Vivono insieme in un monolocale che a volte è un po' stretto.
0: Senti la descrizione,
1: è vero,
0: altro che la trap.
4: Ma senza genitori quante sono le libertà.
0: Bello, no, che sei senza genitori.
1: Sì.

0: mi chiamò Max Pezzali, mi disse o me o te, e dico ok, faccio un passo indietro e vado a rompere le scatole a Gramellini.
1: Mi vomitare. Però è vita vera, eh.
0: Oh, bella bro, che i miei figli non le sentano mai.

0: Comunque aveva ragione Viola che non avrebbe attecchito, ma perché è lunedì. Certo. La riproponiamo domani, sì, che è martedì.
1: E domani l'altro, e giovedì.
0: Dai ragazzi.
2: Ma comunque Fabio, onestamente, ma c'è molto di peggio in giro. Ma io non mi butterei giù così. Il testo c'è, la musica c'è. E non è facile fare una canzone. Ma io sarei orgoglioso perché c'è in giro molta, molta merda.
0: Comunque loro non lasciavano la città, esatto, vivevano in un modo locale stretto, ma senza i genitori, quanto è bella la libertà. Poi esci nei bar, la mattina all'università fai fatica.
1: Siamo noi.
0: La vita vera.
3: Beh, però Fabio, se lascia Zammi, esci anche su Shazam. Quindi sei nel mondo musicale.
1: Quindi sei un cantante.
0: Oh ragazzi, mi chiamò Max Pezzali dicendo, e mi disse ti passo Grignani. E dissero o noi o te. E dico ok ragazzi, mi butto nell'editoria.
4: Comunque questa storia di uno che puzza perché lavora il doppio va un po' rivista, perché io ho un collega che alle 7 la mattina, prima di entrare in magazzino, e puzza già, non abbiamo ancora iniziato a lavorare.
1: Questi sono, Madonna, questa quelli, è vita vera.
0: Quelli che puzzano già la mattina, quando quel
1: ma lì è...
0: tipo anche in palestra c'è, sì, gente che puzza prima di entrare in sala, che tu dici fatti una doccetta, ti alleni,
1: ma no, tanto me la fa dopo. Tanto non se la fanno neanche dopo.
0: Mai.
5: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.

0: Radio DJ. One Nation, One
1: Station. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Perché? Perché?
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a